0: mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti.
1: Rai Radio 1 Sport.

Quando meno te lo aspetti, so che non ci crederai, ma quel giorno mi vedrai nei riflessi degli specchi, che da quando ci rifletti non ti chiedi come stai, sei finita in mille pezzi, e credi solo agli spettri. Volevo farti sapere che non sei sola, quando il cuore in gola io sarò al tuo fianco come una pistola. Copriti bene che fuori nevica ancora, come quando facevi l'amore e saltavi la scuola. È così freddo mio bacio dalla braviola che nessuna fiamma dell'inferno mi consola. Tu sei la canzone che non so scrivere, ricordati di me per sorridere.

0: do it.
1: Rai, Radio 1 Sport.

raccontare io di te, raccontare tu di me. Pane fresco per pettegoli, per pettegoli, per pettegoli.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla trattativa USA-Iran si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda, ma gli Ayatollah avvertono delle promesse del nemico: non ci fidiamo più, e riaprono le basi sotterranee di lancio dei missili.
3: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simboli della contesa, il castello di Beaufort, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua per isolare Hezbollah. E la Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In Ucraina, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio a Odessa, 4 feriti, colpiti anche 2 quartieri di Kharkiv. Intanto Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Non è stato ancora possibile invece stabilire l'esatta provenienza del drone caduto sabato sulla centrale nucleare di Zaporizhia. I livelli di radiazione nel sito però restano normali, dicono gli esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E la questione energetica resta in primo piano anche a Bruxelles. L'Unione Europea starebbe valutando un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Lo scrive Bloomberg sul suo sito.
4: Il price cap è il meccanismo che l'Europa ha introdotto lo scorso anno e che prevede venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al prezzo di mercato del greggio russo da aggiornare ogni 6 mesi. Da luglio però la situazione internazionale che si è creata nello stretto di Hormuz lo potrebbe portare a un aumento da 44 ad almeno 65 dollari al barile. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21 pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia: ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
5: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate alle attuali 2-3% in totale.
4: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
5: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
4: Lorenzo Opice, GR1.
2: In Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso, è assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di dissostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e naturalmente liberarlo. Vicenza, bottiglia incendiaria davanti all'abitazione del giovane cronista Antonio Cappellari, che difese Don Patriciello. Lettera di minaccia anche contro il parroco di Caivano e la premier Meloni, che dice: attacco irricevibile alla libertà di stampa. il sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste e stanno monitorando la situazione, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere rischi per la popolazione. L'inchiesta sul cantiere del nuovo consolato americano a Milano: è stato fermato all'aeroporto di Bergamo il manager turco della società impegnata nei lavori, indagato nell'inchiesta sul presunto sfruttamento dei lavoratori. Secondo la procura

as it ever was. Same as it ever was.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Prosegue lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative alla bozza d'accordo presentata da Teheran. Nel nuovo testo la Casa Bianca pone condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Ed il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha messo in guardia dal dare credito alle notizie dei media sui negoziati con gli Stati Uniti fino all'annuncio di risultati ufficiali. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah, che intanto riaprono le basi sotterranee per il lancio dei missili. Sempre più alta anche la tensione in Libano, dove Israele riconquista il castello di Beaufort, uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua per isolare Hezbollah. 8 i morti negli ultimi raid, tra cui 3 donne, e la Francia ha richiesto una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E nell'ultimo Angelus di maggio Papa Leone è tornato ad invocare la pace. Le sue parole:
3: possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
2: Elezioni presidenziali in Colombia. Sarà il ballottaggio del 21 giugno a decidere chi guiderà nel futuro il paese sudamericano tra il candidato di centrodestra Abelardo de la Espriella e il progressista Ivan Cepeda. De la Espriella ha ottenuto al primo turno il 44% dei consensi, ma il suo avversario manifesta dubbi in relazione al registro elettorale e parla di una discrepanza di 885.000 persone. I due sfidanti dovranno poi convincere anche il 45% di aventi diritto che hanno disertato le urne. Continua in Italia il dibattito sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione, ma il confronto politico con Bruxelles è ancora sull'economia.
4: Sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea frena il ministro della difesa Crosetto, che bolla come molto difficile, in particolare per le pesanti conseguenze economiche. Più cauto il vice premier azzurro Tajani, che però dice prima i Balcani. Da sempre contrario alla Lega di Matteo Salvini, che ribadisce il suo no. Maggioranza compatta nel chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche e anche sulla bocciatura all'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
5: Le tasse sono diminuite tranne per banche e assicurazioni. Risultato: 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elly Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
4: In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione, una misura che riguarderebbe l'1% della popolazione. Questo è il pensiero della leader del PD Elly Schlein sulla patrimoniale. Sull'Ucraina in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle. Altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice: se tornerò al governo un pacchetto di misure per i giovani. Anche da Più Europa Riccardo Maggi pensa alle nuove generazioni.
6: La nostra priorità è abbassare le tasse sul lavoro, in particolare per i giovani che scappano dal nostro paese per avere un futuro e che pagano più di tutti le iniquità del nostro sistema. Per farlo si possono tassare di più capitali improduttivi e grandissimi patrimoni ereditati.
4: Alessandro Allegra, GR1.
2: La cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di disostruttori che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. Sospetto caso di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo che era rientrato nei giorni scorsi da Kinshasa a Fiumicino facendo scalo al Cairo. Ha sintomi riconducibili al virus ed è già stato sottoposto a test. I campioni sono stati prelevati ed esaminati all'Istituto Spallanzani di Roma. Attesi per oggi i risultati. La regione Sardegna è in contatto con tutte le autorità sanitarie locali e nazionali. Cinema: il primo giugno di 100 anni fa nasceva Marilyn Monroe, al secolo Norma Jean Mortenson. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda A qualcuno piace caldo.
7: Bye bye baby.
8: Marilyn e la
0: sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita è ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babylon. Rai, Radio 1 Sport.
1: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

vita che ho deciso, l'ho scritta come un libro di frasi da citare, come frecce da puntare. La vita che ho deciso, io la volevo forte, come le mani di mio padre per farmi attraversare. La vita che ho deciso, il mio più bel vestito, aspettando un'occasione come fosse una stagione, come una buona idea a cui non rinunciare, con gli occhi rossi di chi conosce.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la trattativa USA-Iran, si continua a lavorare sul memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni perché l'Iran risponda, anche se, secondo media locali, Teheran sta apportando modifiche alla nuova bozza, ma intanto gli ayatollah riaprono le basi sotterranee di lancio di missili.
3: L'Iran ha già riaperto 50 tunnel su 69 che danno accesso a 18 basi missilistiche sotterranee centrate dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. Lo riporta la CNN sulla base di analisi di immagini satellitari. L'emittente cita anche il parere di diversi esperti che spiegano come questa situazione riveli tutti i limiti dei bombardamenti israelo-americani. Teheran, di fatto, potrebbe lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio, anche se la produzione è stata interrotta. Nel frattempo i mediatori continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Casa Bianca è in attesa della risposta di Teheran, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. La guida suprema Khamenei non ha ancora replicato e in serata sono perfino girate voci su possibili dimissioni del presidente Pezeshkian, subito smentite dal governo. Da Teheran lo speaker del Parlamento Ghalibaf ribadisce: non ci fidiamo delle promesse del nemico, non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti, mentre la TV di Stato mostra una bozza dell'intesa che affiderebbe all'Iran la gestione dello stretto di Hormuz. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E rimaniamo in Medio Oriente, tensione sempre alta in Libano, dove Israele riconquista uno dei luoghi simbolo della contesa, il castello di Beaufort, e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua. La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E in Ucraina, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio a Odessa, 4 feriti, colpiti anche 2 quartieri di Kharkiv. Intanto Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky alla CBS News ha auspicato che prima dell'inverno si possa tornare al tavolo con la Russia, ma l'Europa dovrà fare pressioni su Putin con nuove sanzioni. E in Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino. Ora si sta studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. La vicenda della Molotov contro la casa del giovane giornalista Antonio Cappellari, lasciata anche una lettera con minacce indirizzata al parroco di Caivano, Don Patriciello, e contro la premier Meloni, che definisce l'accaduto una intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa.
4: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago, nel Vicentino, ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete anticamorra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
5: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere le abbiamo visto. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
4: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Altopiano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
2: Il sospetto caso di Ebola a Cagliari. Sono attesi nelle prossime ore i risultati degli esami sul cittadino congolese residente in Sardegna, rientrato da Kinshasa con i sintomi del virus. Le autorità sanitarie hanno attivato tutte le procedure previste, mentre il Ministero della Salute ribadisce che non vi sono elementi che facciano temere i rischi per la popolazione. E veniamo al meteo. Ne arriva in Italia una perturbazione di origine atlantica che aumenterà l'instabilità. A partire da oggi previsti improvvisi temporali soprattutto al nord-est e al centro. però allerta gialla in 4 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto. E un secolo fa nasceva Marilyn Monroe, una vita tra grandi successi e amori infelici. Per ricordare la leggenda di Hollywood, una sezione dedicata sull'app Rai Play, e vi ricordiamo oggi alle 14 su Rai Movie andrà in onda invece A qualcuno piace caldo.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Prosegue lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente americano Donald Trump ha chiesto modifiche che la CBS News ha definito piuttosto significative alla bozza d'accordo presentata da Teheran. Nel nuovo testo la Casa Bianca pone condizioni più stringenti sulla gestione dell'uranio arricchito iraniano e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Netta la risposta del regime: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Ed il ministro degli esseri iraniano Araghchi ha messo in guardia dal dare credito alle notizie dei media sui negoziati con gli Stati Uniti fino all'annuncio di risultati ufficiali. Secondo fonti statunitensi serviranno almeno 3 giorni per la risposta degli Ayatollah, che intanto riaprono le basi sotterranee per il lancio di missili. Sempre più alta anche la tensione in Libano. Al termine di oltre 48 ore di colloqui a Washington tra il segretario di Stato Rubio, il premier israeliano Netanyahu ed il presidente del Parlamento libanese Berri, quest'ultimo ha dichiarato di garantire l'impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha imposto ad Israele di smettere di sparare per primo. Oggi, su richiesta della Francia, riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha riconquistato uno dei luoghi simbolo di quella terra contesa e continua ad avanzare oltre la fascia di sicurezza fissata con la tregua.
3: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. La Francia chiede una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Martedì gli Stati Uniti potrebbero però annunciare un nuovo cessate il fuoco al termine dei colloqui a Washington tra le delegazioni israeliana e libanese. Valentina Isa, GR1.
2: E poi la guerra in Ucraina. Kiev allarga il raggio dei suoi contrattacchi, colpito un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Immediata la risposta russa: colpiti 2 quartieri di Kharkiv, ci sono feriti e sono bruciati garage ed automobili. E poi un attacco di droni a Odessa: 2 piani di un edificio sono stati parzialmente distrutti, 4 persone sono rimaste ferite. In Italia ora con la cronaca: è stato raggiunto dalle prime squadre di soccorso il 20enne speleologo rimasto incastrato in una grotta nel Cuneese. Il giovane è cosciente ma ha una gamba bloccata da un masso. È assistito dal personale del soccorso alpino e speleologico e da squadre di specialisti che stanno studiando la maniera più efficace per spostare la roccia e liberarlo. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, in isolamento un uomo rientrato dall'Africa. Ora si attende il risultato del test.
4: L'allarme a Cagliari è scattato nelle prime ore del pomeriggio nella centrale via Manno, strada dello shopping piena di turisti. Un cittadino di origine congolese, rientrato dall'Africa dove è andato a fare visita ai parenti, dalla sua casa ha chiamato il 118 per un forte malessere, con sintomi riconducibili all'Ebola. Così nella sua abitazione si sono presentati i vigili del fuoco NBCR, nucleare, biologico, chimico e radiologico, insieme alla polizia e alla protezione civile. Con tutte le precauzioni del caso, l'uomo è stato ricoverato al Santissima Trinità di Cagliari ed è stato attivato il protocollo per le emergenze. Un elicottero ha trasportato i campioni ematici allo Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale. I risultati sono attesi per le prossime ore. Tutti negativi finora gli altri casi sospetti in Italia. Da Cagliari, Daniele Guido Gessa per il GR1.
2: Iniziano le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica Italiana. Stasera al Quirinale il tradizionale concerto ed il discorso del presidente Mattarella al corpo diplomatico, che seguiremo in diretta qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle ore 18. Ed ora lo sport. Marco Bezzecchi su Aprilia ha tinto d'azzurro la domenica della MotoGP con la vittoria nel Gran Premio d'Italia, prima storica vittoria della scuderia italiana sul circuito di casa del Mugello. Tennis, oggi in campo Berrettini, Arnaldi e Cobolli, i tre azzurri approdati agli
0: Radio 1 Sport.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, ancora schermaglie nel Golfo. Nella notte sirene d'allarme in Kuwait per un nuovo lancio di missili e droni dalla Repubblica Islamica. Attacchi di difesa da parte americana nel fine settimana. Condizioni più dure nella controproposta statunitense per la pace. Nel frattempo Teheran sta riaprendo le basi sotterranee di lancio dei missili.
3: L'Iran potrebbe essere pronto a lanciare un numero nettamente maggiore di missili a lungo raggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. Lo rivela la CNN, che parla di 50 tunnel riaperti su 69 e cita alcuni esperti secondo i quali questa sarebbe la dimostrazione dei limiti della strategia dei bombardamenti israelo-americani. I mediatori nel frattempo continuano a lavorare al memorandum d'intesa tra Washington e Teheran dopo le ultime modifiche proposte da Trump, e la Casa Bianca sarebbe in attesa della risposta di Teheran alla controproposta americana, che potrebbe arrivare entro 3 giorni. Per ora la guida suprema Khamenei non ha ancora replicato. Sul fronte libanese, uno dei temi delle trattative tra Iran e Stati Uniti, Israele penetra sempre più in profondità. 26 anni dopo torna a conquistare il castello di Bofor, ben oltre il fiume Litani, considerando campo di battaglia un'area fino a 50 km dal confine, nel tentativo di tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Proprio sulla situazione in Libano, oggi riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU richiesta dalla Francia pone sul tavolo la questione dell'avanzata senza precedenti di Tel Aviv, definita da Parigi contraria al diritto internazionale. E nuovi attacchi nella notte anche in Ucraina. La Russia ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche e annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 km dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin con nuove sanzioni. La cronaca è corsa contro il tempo nel Cuneese per trarre in salvo un giovane speleologo ligure rimasto bloccato a 120 metri di profondità. È cosciente, collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Sono stati i compagni di escursione a segnalare l'incidente. È assistito dal personale sanitario e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Per portarlo in superficie però ci potrebbero volere diverse ore. Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista, una intimidazione gravissima, un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la Premier Meloni, contro cui sono state indirizzate minacce nella lettera lasciata dall'attentatore, minacce anche contro il parroco di Caivano, Don Patriciello.
4: Ancora minacce contro Adriano Cappellari, ventenne di Enego, collaboratore da un paio d'anni del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza. Un attentato intimidatorio sabato sera verso le 23:20, appena rientrato in casa dopo una cena dai vicini.
5: Dopo aver visto che era vicino alla mia abitazione, abbiamo guardato la telecamera che avevo installato dopo le prime minacce e ci siamo accorti appunto che questa persona armata e a volto coperto di passamontagna, prima di accendere il pacco bomba, aveva lanciato una lettera all'interno dell'abitazione. Nella lettera c'era delle foto che mi ritraggono nella mia abitazione, quindi fa capire che sono controllato da diverso tempo, e anche delle minacce indirizzate sia alla mia persona che ancora a Don Maurizio Patriciello e a Giorgio Meloni.
4: Adriano Cappellari riceve minacce di morte dallo scorso novembre.
5: Inizialmente erano legate a un articolo che avevo fatto per Don Maurizio Patriciello, poi si sono sempre più, diciamo, concretizzate nel fatto che io devo smettere di scrivere per la testata dell'Altopiano.
4: Anche se non scrivi di camorra o di mafia.
5: Io non scrivo né di camorra né di mafia.
4: Lucia Zorzi, GR1.
2: Meteo, giornata ancora per lo più serena, salvo l'arrivo di piogge nel nord-est e alto Adriatico, dove è allerta gialla della Protezione Civile. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni del nord e da mercoledì anche su gran parte del centro. E siamo allo sport con una domenica ricca di eventi, a cominciare dal Giro d'Italia.
6: Il Giro, dominato dal danese Jonas Vingegaard, si è concluso con la volata al Circo Massimo, con la vittoria di Jonathan Milan per il velocista della Lidl Trek è arrivato all'ultima tappa il primo successo in questa edizione della Corsa Rosa. MotoGP al Mugello doppietta Aprilia con Marco Bezzecchi che vince davanti a Jorge Martin e a Bagnaia. Bezzecchi allunga così nella classifica piloti. Tennis al Roland Garros il doppio azzurro Bolelli-Vavassori vola ai quarti di finale. Avanti ai quarti anche il doppio misto Errani-Vavassori. Oggi nel singolare in campo tre azzurri agli ottavi: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Infine il basket, in gara 2 della semifinale scudetto, Brescia batte 85-79 Milano e porta la serie sull'1-1. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7. Yes, sir.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: La guerra in Iran, gli scontri continuano. In Pasdaran annunciano di aver colpito una base americana. Intanto Trump invia una bozza di accordo più restrittiva. In Libano l'esercito israeliano avanza ancora. Salvato lo speleologo intrappolato in una grotta in provincia di Cuneo, l'operazione di soccorso conclusa da qualche minuto. Ebola attesa per le analisi sul caso sospetto segnalato a Cagliari, un uomo rientrato dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia rischi molto bassi. Ciclismo, Vingegaard, dopo il trionfo al Giro d'Italia punta al Tour, MotoGP, Bazzecchi vince al Mugello. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Medio Oriente dunque in primo piano, il faticoso lavoro diplomatico per la pace. Gli Stati Uniti inviano a Teheran la controproposta di accordo inasprita da Trump e attendono la risposta della Repubblica Islamica. Intanto nel Golfo ancora schermaglie.
3: All'alba risuona l'allarme aereo in tutto il Kuwait per il lancio di droni e missili dall'Iran, contraerea in azione. I Pasdaran poco fa hanno dichiarato di aver colpito e distrutto una base aerea usata dalle forze statunitensi per un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nel sud dell'Iran. Se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il comando centrale americano definisce attacchi di autodifesa i raid messi a segno nel fine settimana contro radar e siti di controllo di droni iraniani. Intanto la diplomazia tesse ancora la sua tela. Secondo l'agenzia stampa iraniana Tasnim, Teheran sta apportando modifiche alla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf assicura: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E nessuna tregua sul fronte nord, quello tra Israele e Hezbollah. Tel Aviv continua ad avanzare nel sud del Libano, occupando anche l'area del castello di Beaufort, 90 km appena da Beirut. Mai si era spinta così oltre, tant'è che la Francia, che parla di avanzata fuori dal diritto internazionale, ha convocato per oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Lo Stato ebraico guarda avanti e studia nuove strategie da condividere con Washington.
4: L'intento di Israele è passare da una strategia incentrata sul controllo del territorio nel sud del Libano a operazioni aeree più ampie che coinvolgano anche Beirut. Netanyahu deve però convincere Washington e per questo ha convocato il gabinetto di sicurezza dopo aver parlato nelle scorse ore con il segretario di Stato americano Rubio. Sul campo l'esercito di Tel Aviv avanza ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Lo stesso Netanyahu ha rivendicato come un cambio di fase l'operazione in corso, che ha segnato anche la presa del castello di Beaufort, su un'altura strategica che domina Nabatie e le vie verso Tiro e Sidone, segnando l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Valentina Isa, GR1.
2: Ed è caldissimo anche il fronte del conflitto russo-ucraino. Nuovi attacchi nella notte. Mosca ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche e annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin attraverso nuove sanzioni. E c'è un'altra fonte di preoccupazione internazionale, riguarda Ebola. In Italia attesi a breve i risultati delle analisi su un caso sospetto a Cagliari, una persona rientrata dall'Africa con forti sintomi riconducibili al virus. Per il Ministero della Salute i rischi nel nostro paese restano molto bassi. Nella Repubblica Democratica del Congo, invece, epicentro del contagio, sono centinaia i casi confermati. Rassicurazioni da parte del numero uno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il corrispondente.
0: Comprendiamo il dolore dei congolesi, ma sappiamo anche che hanno l'energia e tutto ciò che serve per fermare questa epidemia.
1: Da Bunia, nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'OMS Tedros prova a rassicurare una popolazione alle prese con il più grave focolaio di Ebola degli ultimi anni. I casi sospetti hanno superato quota 900, oltre 200 i morti sospetti tra Congo e Uganda. Il virus, il raro ceppo bundibugio, non ha ancora vaccini né cure approvate. L'emergenza ha ormai una dimensione internazionale. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è stato netto.
5: Non permetteremo che alcun caso di Ebola entri negli Stati Uniti.
1: Washington aveva progettato di trasferire in Kenya cittadini americani esposti al virus per la quarantena e le cure, ma il piano è stato sospeso da un tribunale di Nairobi dopo le proteste della società civile. La polemica è diventata un caso politico e simbolico. Sindacati dei medici, attivisti e associazioni legali parlano apertamente di colonialismo sanitario. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
2: In Italia ora con la cronaca, portato in salvo nel Cuneese, il giovane speleologo ligure è rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Il punto con Giuseppe Lisi qui accanto a me. Buongiorno.
6: Sì, si è conclusa nel migliore dei modi l'intervento di recupero del soccorso alpino speleologico che proprio pochi minuti fa è riuscito a salvare un ragazzo ligure di 20 anni che era rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei Cervi Volanti tra le montagne delle Alpi Cuneesi in Piemonte, una meta molto nota tra gli appassionati per le sue cavità, pozzi e sistemi sotterranei. Il giovane, insieme ad un gruppo di speleologi, era sceso fino a 120 metri di profondità. Erano quasi arrivati alla fine della loro esplorazione quando un masso si è improvvisamente staccato da una delle pareti di roccia, finendo per colpirlo ad una gamba e impedendogli quindi di uscire da solo. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre proprio del soccorso alpino e speleologico che sono specializzate in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente e ha collaborato con i tecnici che hanno attivato con lui una linea telefonica, studiando poi la maniera migliore per poterlo riportare in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che teneva immobilizzato il ragazzo e poi hanno ampliato alcuni passaggi della cavità così da consentire il transito di una barella. Un intervento, come abbiamo detto, terminato poco fa con il salvataggio del ragazzo.
2: È in carcere il manager turco della società che sta costruendo il nuovo consolato americano a Milano, accusato di sfruttamento di operai. L'uomo è stato bloccato a Bergamo mentre tentava di imbarcarsi su un volo per Istanbul.
7: Quando i carabinieri lo hanno fermato, stava per salire su un aereo per Istanbul con un biglietto comprato solo 24 ore prima. Per la procura di Milano era chiara la sua volontà di fuggire dopo aver saputo di essere al centro di un'indagine per gravi fatti di caporalato. È finito in carcere Ulas Demir, 47enne turco, manager per l'Italia della multinazionale Caddel, che sta costruendo un nuovo consolato statunitense a Milano. Secondo gli inquirenti, sfruttando in situazioni di paraschiavitù operai indiani, convinti a pagare 5.000 euro per venire in Italia con la promessa di uno stipendio da 1.500 euro al mese, ma buona parte del salario era trattenuto per vitto e alloggio. I lavoratori stavano in cantiere 10 ore al giorno per meno di 2 euro all'ora. Venerdì, quando i carabinieri sono arrivati per mettere sotto controllo giudiziario la società, il manager ha ricevuto una chiamata. Non sapeva di essere intercettato. L'interlocutore lo ha invitato a lasciare l'Italia. Vieni in Turchia per ferie, sarebbe meglio, parlane con tua moglie. Invito raccolto, volo prenotato l'indomani, ma i carabinieri hanno bloccato la fuga all'aeroporto di Bergamo. Milano, Simone Gorla, GR1.
2: Il caso Cappellari, con la Molotov contro la casa del giovane giornalista in provincia di Vicenza, un'intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la premier Giorgia Meloni, anche lei nominata insieme al parroco di Caivano, Don Patriciello, nelle lettere intimidatorie al reporter.
8: Prima le minacce, adesso anche un attentato incendiario. L'altra notte a Denago nel Vicentino ignoti hanno lanciato bottiglie Molotov contro la casa di Adriano Cappellari, cronista e autore di articoli su Caivano e in difesa di Don Patriciello, il prete antica morra. Lasciate davanti all'abitazione del giornalista di 21 anni anche alcune bombole di gas. Il suo racconto.
9: L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere le abbiamo viste. C'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo.
8: Una lettera anonima era stata recapitata già a novembre al giovane cronista, collaboratore del quindicinale L'Altopiano e del giornale di Vicenza, allegata alla copia di un suo articolo pubblicato dopo un episodio intimidatorio contro il sacerdote. A febbraio 2026 una seconda lettera minatoria, questa volta rivolta al giornale L'Altopiano. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi, c'era scritto. Simona Decina, GR1.
2: A Roma restano in ospedale la poliziotta e la soldata rimaste ferite durante la fuga dei cavalli durante le prove della parata per la festa della Repubblica. Identificato l'agente della polizia locale che ha fatto esplodere i fuochi d'artificio che hanno imbizzarrito gli animali. Sarà escluso dalle celebrazioni insieme al gruppo di colleghi che erano con lui. Ascoltiamo il comandante dei Vigili Urbani di Roma, Mario De Sclavis.
10: Stiamo poi accertando se ha fatto tutto da solo. È stata inviata un'informativa alla Procura della Repubblica. Una volta accertati i responsabili saranno perseguiti in maniera dura, secondo quello che prevede il codice disciplinare. Non è accettabile che un appartenente a una forza di polizia, ancorché locale, si possa rendere responsabile di un fatto così grave.
2: Il meteo è ancora una giornata per lo più serena con temperature estive ma meno calde dei giorni scorsi. Instabilità in arrivo sulle regioni del nord-est dove allerta gialla della protezione civile per piogge temporali. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
11: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
2: E siamo allo sport, è stata una domenica ricca di eventi tra MotoGP, tennis, basket e ovviamente ciclismo.
12: Finalmente Jonathan Milan, il velocista della Lidl Trek, riesce a conquistare in volata l'ultima tappa del Giro d'Italia numero 109, che al Circo Massimo ha incoronato Jonas Vingegaard vincitore e dominatore. Il danese adesso sfiderà Pogacar al Tour de France. MotoGP al Mugello doppietta Aprilia con Marco Bezzecchi che vince davanti a Jorge Martin e a Bagnaia. Bezzecchi allunga così nella classifica piloti ed è a più 17 sullo spagnolo. Tennis al Roland Garros il doppio azzurro Bolelli Vavassori vola ai quarti di finale. Avanti ai quarti anche il doppio misto Errani Vavassori. Oggi nel singolare in campo tre azzurri agli ottavi. Cobolli contro l'americano Svaida, Berrettini contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Infine il basket in gara 2 della semifinale scudetto. Brescia ha battuto 85-79 l'Olimpia Milano e ha portato la serie sull'1-1. Jacopo Barlotti, GR1.
2: 100 anni fa, il primo giugno del 1926, nasceva a Los Angeles Marilyn Monroe, simbolo indiscusso dell'epoca d'oro di Hollywood e di uno star system che poi l'avrebbe schiacciata. Poco più di 15 anni di carriera, la morte a soli 36 anni, in circostanze ancora non del tutto chiarite, eppure Marilyn ha lasciato un segno unico non solo nel cinema ma nell'immaginario collettivo. Indimenticabile, in Niagara, gli uomini preferiscono le bionde, come sposare un milionario, in Qualcuno piace caldo che verrà riproposto tra l'altro oggi pomeriggio da Rai Movie. Iconica la scena del suo abito bianco sollevato sulla grata della metropolitana, in Quando la moglie è in vacanza e da ieri a Los Angeles una grande mostra nel suo ricordo. Con abiti e oggetti che le sono appartenuti. Torna a Ravenna a cantare Amantis Est, il progetto corale diretto da Riccardo Muti che stasera e domani porterà sul palco del Pala de André oltre 3.500 coristi provenienti da tutta Italia, in programma pagine di Mozart, Bellini, Verdi e Boito.
13: Visto il successo straordinario, inaspettato in questa misura, sto pensando che forse vale la pena continuare negli anni futuri.
14: Promessa mantenuta quella di Riccardo Muti dopo l'enorme successo un anno fa della prima edizione di Cantare Amantis Est. Cantare è proprio di chi ama, frase di Sant'Agostino che racchiude il senso, spiega la direttrice artistica del Ravenna Festival Anna Leonardi, di un progetto che è già diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'intera rassegna.
15: Si ama sotto tante forme, no? E anche nel cantare insieme c'è una condivisione profonda. Lo scopo è dimostrare che si può creare armonia anche tra menti tanto differenti. E questo è un insegnamento per la vita.
14: Quest'anno l'Oceano Canoro è aumentato. Più di 3.500 gli iscritti che canteranno diretti dal maestro Muti. Ma chi sono?
15: Sono tutti cori amatoriali, ma sono persone che amano cantare anche sotto la doccia. Persone che non si sono mai incontrate, non solo non hanno mai cantato insieme.
14: Cantare Amantis Est è dedicato a una figura alla quale il maestro tiene molto.
15: Il maestro Muti ha voluto dedicare questo progetto a Don Minzoni, un sacerdote di questa terra ingiustamente assassinato dai fascisti.
14: Claudia Faienz, GR1.
2: Con una carriera costellata di hit globali come Take Your Dancing e Want You Want Me, si esibisce stasera al Central Club di Firenze Jason Derulo. Cantante, ballerino e performer nato a Miami da famiglia haitiana, Derulo ha costruito il proprio successo unendo spettacolarità, energia e un sound capace di attraversare culture e generazioni. L'ultimo suo progetto si chiama The Last Dance. Sono le 7:14 minuti, questa è Rai Radio 1, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io Sport con Filippo Corsini e Guido Ardone, puntata dedicata al calcio. Gli ospiti di oggi nella prima parte Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, alle 8:30 invece Charlie Ludi, direttore sportivo del Como. Da Salvatore Sabatino è tutto, noi ci risentiamo alle 8:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia, la fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Oggi alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Domani 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali. E poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: 7:31 minuti in diretta su Rai Radio 1, a salutarvi quest'oggi Guido Ardone al microfono, ben trovati. Lunedì 1 giugno si apre il mese che sarà quello soprattutto del mondiale per ben 48 squadre, non la nostra evidentemente, la nazionale italiana che si dovrà accontentare di due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia tra dopodomani e poi domenica sotto la guida ad interim e la sperimentazione di Silvio Baldini che ha convocato tantissimi ragazzi. Cosa abbiamo alle spalle? Un altro mese, quello di maggio, che è stato soprattutto quello del Giro d'Italia. L'epilogo a Roma, la consacrazione di Vingegaard, ma anche l'acuto finalmente di Jonathan Milan, e poi sui quotidiani che sfoglieremo tra pochissimo come sempre il sogno realizzato di Marco Bezzecchi al Mugello, parliamo delle due ruote del MotoGP Gran Premio d'Italia, e il sogno ancora da coltivare per ben tre azzurri in tabellone nel Roland Garros, come sapete orfano di Sinner oltre che di Alcaraz e di Djokovic e di tanti big, dunque grande incertezza. Poi tornando al calcio, venerdì scorso si è chiuso anche il campionato di Serie B con l'ultima promozione, quella del Monza, allora noi ne approfitteremo per fare il punto già in questa prima parte di trasmissione con il presidente della Lega Cadetta Paolo Bedin. Poi in seconda parte la grande impresa del Como, come sapete in grado di entrare in Europa per la prima volta nella sua storia e di farlo dalla porta principale della Champions League. Sarà con noi il direttore sportivo della formazione lariana Charlie Ludi, come sempre 335-699-2949 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Poi per intervenire in diretta il numero verde in seconda parte 800 050 001. Naturalmente anche oggi cominciamo dai quotidiani in edicola. La grande apertura di mercato della Gazzetta dello Sport è dedicata ancora all'oggetto del desiderio soprattutto dell'Inter, uno dei calciatori tra i più giovani che si è messo maggiormente in luce nella passata stagione. Parliamo di Palestra, ci vediamo appunto all'Inter perché i campioni lo chiamano, per così dire. L'esterno ha conquistato Chivu, il feeling con i nazionali nerazzurri che lo spingono verso Milano. Poi il taglio alto, Giro, amore mio, il trionfo di Vingegaard, lacrime alla premiazione di Roma e l'ultimo sprint nella capitale finalmente per Jonathan Milan. Bezzecchi e Aprilia sono loro le frecce tricolori con la festa al Mugello, e c'era anche Kimi Antonelli, altra stella del motorsport. Corriere dello Sport è un po' un'eccezione perché l'apertura centrale è dedicata a una polemica di questi giorni a distanza, le frasi in casa Napoli di De Bruyne rivolte alla gestione dell'ormai ex allenatore Antonio Conte. Allora ha risposto il vice dell'ex a sua volta con un duro messaggio alle critiche del belga, scrive il Corriere dello Sport. Prendi esempio da Modric perché a Napoli non hai portato gioia, aggiunge proprio Stellini. Bezzecchi capolavoro al Mugello. Tornando invece al calcio, ne parleremo. Milan, scappano tutti da Leao a Rabiot, è una fuga di massa. Kvara, sogno pallone d'oro dopo la vittoria della Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal nella finale di Champions League. Mercato, tutto sport, gioco di parole direi indovinato. Colomoisi diventa, perché il sì appunto è quello della francese che spinge per tornare in bianconero, e la Juve, scrive tutto sport, lo riaccoglierebbe molto molto volentieri. The Bets, basta questo titolo per celebrare Marco Bezzecchi, la sua apoteosi al Mugello. Dai ragazzi tutti insieme, è bella anche l'apertura di tutto sport sul tennis. I tre azzurri oggi agli ottavi, alle 11 Cobolli contro Svaida, poi via via tutti gli altri, Berrettini contro Cerundolo Junior, Juan Manuel, quello che ha eliminato Sinner per capirci, e Arnaldi Tiafoe, mai tre italiani ai quarti. Speriamo, possiamo sognare. Noi il sogno lo cominciamo però con il Giro d'Italia, il sipario che è calato sull'edizione numero 109, la quarta vittoria di tappa di un italiano, gli era sfuggita in più di un'occasione in queste tre settimane, finalmente arrivata proprio sul traguardo di Roma.
2: È un duello tra Milan e tutti gli altri con il corridore friulano che però sembra anticipare tutti, riuscire a guadagnare abbastanza per andare a vincere. Jonathan Milan vince lui a Roma, il friulano vince in maniera sontuosa.
1: La vittoria sontuosa del friulano nel racconto di Cristiano Piccinelli, assieme al quartetto di inviati che per queste tre settimane con grande merito ha seguito la corsa rosa, anche un abruzzese da celebrare, Giulio Ciccone, che ha conquistato la maglia azzurra per gli scalatori. Naturalmente però è tutto o quasi sulla maglia rosa il racconto sulla Gazzetta dello Sport di Ciro Scognamiglio, dedicato evidentemente alla danese Jonas Vingegaard. Noi lo andiamo a leggere con Valentina Antonelli che anche questa mattina ci accompagna in studio.
3: Si è goduto ogni istante di una giornata straordinaria
0: straordinaria e quando ha ricevuto il trofeo senza fine aveva già pianto. La narrazione di un Jonas Vingegaard incapace di emozionarsi finisce definitivamente in un pomeriggio vissuto nel cuore della grande bellezza di Roma e lui vestito con la rosa della consacrazione, primo danese della storia a vincere il Giro d'Italia dopo l'ultimo sprint firmato finalmente da Jonathan Milan, ottavo di sempre a poter contare sui successi a Giro, Tour e Vuelta. Alle 9 della sera, con vista sulla magnificenza dei fori imperiali, Vingegaard è ancora lì che continua a firmare maglie rosa. Si percepisce tra chi assiste l'eccezionalità della giornata. Jonas ha dominato l'edizione 109 ed è il miglior viatico possibile per l'ennesima super sfida con Tadej Pogacar, che lo aspetta dal 4 luglio al Tour per tentare una doppietta che solo Poggi 2 anni fa ha realizzato in questo secolo.
1: Si rinnova dunque il duello, o meglio uno dei duelli in vista della Gran Boucle, e si rinnova anche il racconto di Rai Radio 1, perché noi ci saremo come sempre anche al Tour de France dal 4 al 26 luglio, dunque non solo mondiali decisamente nella nostra estate radiofonica, ma intanto, prima di andare oltre, restiamo sul Giro d'Italia e sulle parole ai nostri microfoni di Jonathan Milan, vincitore della tappa di ieri. Dopo qualche delusione di troppo, alla fine la soddisfazione è arrivata.
3: Ovviamente sono molto contento di concludere così il mio giro dopo varie volte vicini a vittoria. Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto, anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi. Credo ci siamo sempre dati una grandissima mano e per me ragazzi sono stati importantissimi, non solamente in gara ma anche al di fuori, no? Non penso che mi sia mancata la fiducia, meno se mi è mancata oggi l'abbiamo ritrovata, non lo so. L'obiettivo era partire per portare a casa la maglia di Ciclamino, è stato un giro, non saprei dare un voto, però sono contento di chiuderlo con questa vittoria, penso che tutta la squadra se lo meriti, ecco.
1: Sarà una lunga maratona estiva su Rai Radio 1, anche quella del motomondiale, della MotoGP, con le 8 tappe europee in realtà fino al mese di settembre. Ieri il Gran Premio di casa nostra, il Gran Premio d'Italia, il Mugello, regno statisticamente in questi anni della Ducati, invece a far festa sono state le Aprilia, l'Aprilia soprattutto del sempre più leader del mondiale.
4: Marco Bezzecchi, il cielo è azzurro sopra il Mugello, forse con una velatura nera, il nero dell'Aprilia che vince per la prima volta il Gran Premio d'Italia. Bezzecchi vince, è doppietta di Noale con Jorge Martin in seconda posizione, Bagnaia si conferma sul podio in terza posizione, Kimi Antonelli, leader del campionato mondiale di Formula 1, sventola la bandiera a scacchi per un altro leader del mondiale con la bandiera tricolore, vale a dire Marco Bezzecchi.
1: Quarta vittoria su 7 nelle gare classiche di questa stagione per Marco Bezzecchi, ora più 17 sul compagno di squadra Jorge Martin, e come avete appena sentito dal racconto di Luca Cesaretti, ad attenderlo sul traguardo un'altra stella nascente, no anzi già nata davvero, del motorsport, come ci ricorda sul Corriere dello Sport Alessandro Di Moro.
0: Hai capito che cosa hai combinato? Hai vinto al Mugello. Pecco Bagnaia, che ha vissuto tale brezza 3 volte, abbraccia l'amico e rivale Bezzecchi nel retropodio prima di ammirare dall'alto il classico bagno di folla con la pista invasa dai tifosi. Pian piano il riminese si rende conto della portata dell'impresa, la prima vittoria del CPT Italia per lui e per l'Aprilia su una pista che nelle ultime stagioni aveva visto la Ducati monopolizzare il podio. Una perentoria doppietta con Jorge Martin in seconda piazza. La vittoria di Bezzecchi è stata una di quelle in grado di mandare un segnale fortissimo a tutto il resto della griglia, dimostrando di essere a tutti gli effetti il leader del mondiale di quest'anno, non soltanto dal punto di vista della classifica, ma anche e soprattutto da quello della continuità di rendimento. Ha gestito alla perfezione la corsa, transitando per primo sotto la bandiera a scacchi, bandiera che è stata sventolata dall'amico e compagno di leadership Andrea Kimi Antonelli, le cui gesta in Formula 1 con la Mercedes sono molto simili a quelle del riminese.
1: È parallelismo questo di grande suggestione, così come sono suggestive, decisamente cariche di emotività, le parole di Marco Bezzecchi dopo la vittoria nel Gran Premio d'Italia al Mugello.
5: Un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP. Poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono tutte cose che faccio anche un po' fatica a descrivere, perché comunque sai, sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso e la gente era contenta, bellissimo.
1: Dovrà fare in fretta a realizzare Marco Bezzecchi, perché poi si tornerà in pista nel prossimo fine settimana. Non siamo ancora praticamente a un terzo della stagione delle due ruote, siamo invece al giro di boa del Roland Garros. Lo slam sulla terra rossa nella capitale francese inaugura oggi la sua seconda settimana senza Alcaraz, già lo sapevamo in partenza, ma con l'eliminazione nel corso della prima settimana di Sinner, ai noi, e poi quella altrettanto sorprendente di Novak Djokovic, allora l'incertezza regna più che mai. Oggi tre azzurri agli ottavi, non è la prima volta che accade, come sottolinea sul Corriere della Sera Marco Emarisio, che ci offre anche un interessante bottino con le percentuali di queste tre sfide. Sentiamo.
0: Anche nel 2021 tre italiani raggiunsero gli ottavi a Roland Garros, erano Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Trovarono ad aspettarli Rafa Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. Sono passati 5 anni e sembrano secoli. In questo Roland Garros senza padroni, dove anche ieri il grande favorito Alexander Zverev ha mostrato sintomi della sindrome ora o mai più, può davvero succedere di tutto. Oggi tocca a noi, in ordine di orario, che peraltro rispecchia anche la difficoltà del match. Cobolli Svaida, ore 11 sullo Châtrier, e Flavio sta bene, il solo a non aver ancora perso un set. L'unica partita conclusa in fretta del terzo turno è stata la sua, prossimamente top 10, non è una profezia, ma una certezza, pronostico 75% a 25%. Berrettini Serundolo a partire dalle 14 sull'Anglan, quando sta bene ed è riposato. Matteo un'altra cilindrata rispetto all'argentino, ma dopo la maratona con Francisco Comesana il riposo è un'ipotesi, e se il match si dovesse ancora allungare per Matteo potrebbe essere un problema serio, pronostico 55% a 45%. Arnaldi Tiafoe, non prima delle 16 sull'Anglan. Matteo viene da 11 vittorie consecutive tra il Challenger di Cagliari e Parigi, forse è stanco, ma se resiste, usa la testa come ha fatto con Collignon, ha una possibilità, pronostico 45% a 55%.
1: Una lunga giornata e poi i conti li faremo alla fine per quanto riguarda questi ottavi del Roland Garros con tre azzurri in campo. I conti sono ancora tutti da fare nel basket, torna ottimo un titolo dalle pagine interne della Gazzetta dello Sport, perché la corsa allo scudetto è più viva che mai. Siamo alle semifinali, ieri c'è stata gara 2 tra Brescia e Milano con la vittoria di Brescia, che dunque ha pareggiato la serie, partita nel segno di Amedeo Della Valle, uno show, scrive la Gazzetta. Milano non regge, la serie è aperta, predica calma dal titolo della Gazzetta il coach dell'Olimpia Peppe Poeta. Vi ricordo che poi questa sera ci sarà gara 2 dell'altra semifinale all'interno di zona Cesarini, la sfida tra la Virtus Bologna e Venezia, con i lagunari che sono avanti 1-0 avendo vinto la prima partita tra mercoledì e giovedì gara 3, e poi si andrà avanti. Il calcio sullo sfondo, quasi in realtà, perché ci sono le grandi manovre soprattutto tra le big, soprattutto tra quelle deluse, il caso del Milan che è ancora alla ricerca del nuovo allenatore, rifondazione societaria. In tutto questo arrivano anche le dichiarazioni piuttosto pesanti di Rafa Leao, l'aria di addio è sempre più pesante, sempre più concreta, come ci ricorda da Repubblica Andrea Sereni.
0: Va bene pensare a una separazione forse inevitabile visto il rapporto incrinato con i tifosi, però nessuno si aspettava che ad annunciarlo fosse lo stesso Leao. Penso di aver già dato tutto quello che avevo, voglio una nuova sfida in un altro campionato, ha detto Rafa in questi giorni in ritiro con la nazionale portoghese in vista del mondiale. Aspetta la Premier, il suo sogno è il Manchester United, nell'equazione resta il Milan con cui è sotto contratto fino al 2027. Non sarà il solo a fare le valigie, Modric non ha ancora deciso che strada prendere. Con la Champions e Allegri sarebbe rimasto un altro anno al Milan, basterà la stima di Ibrahimovic per farlo restare un'altra stagione a Milano? Al momento sembra difficile. A Max è legato anche Rabiot, lo considera come un padre, ora potrebbe seguirlo al Napoli. Di sicuro nel nuovo diavolo avrà un ruolo chiave Pulisic, con lui Salmakers e Bartesaghi. Domani è in programma un incontro tra il diavolo e Glasner, candidato alla panchina con Ragnik come DT, in cui si parlerà di programmi, obiettivi, mercato.
1: È ancora lunga l'estate per le squadre di Serie A, ovviamente in vista della prossima stagione, sarà in tono minore l'estate per la nostra nazionale. Dopo aver salutato e ringraziato Valentina Antonelli che ci ha accompagnato in studio con la lettura dei quotidiani, dopodomani in Lussemburgo, poi domenica a Creta contro la Grecia, sono le due amichevoli della nazionale targata Silvio Baldini, tema che si sposa bene con il nostro primo ospite di giornata che è già in ascolto, perché l'ex CT dell'Under 21 con l'interim alla nazionale maggiore e ha convocato Donnarumma e tantissimi giovanissimi, molti anche dalla Serie B, altri giocano in altri campionati. La riflessione sui giovani ci tornerà utile tra poco, allora l'ascoltiamo in conferenza stampa Silvio Baldini proprio sulla nazionale, linea verde per così dire per gli azzurri. Sentiamo.
6: L'esperienza la fai giocando, e se non giochi, quando hai la possibilità di dimostrare il tuo valore e la tua esperienza è limitata a poche partite, e quindi il tuo valore poi rimane imprigionato, rimane ingabbiato. A livello giovanile la nazionale nazionali sono andate tutte bene, e dopo il problema è sempre stato il salto di arrivare nella nazionale maggiore. Ma per arrivare nella nazionale maggiore i ragazzi bisogna farli giocare. Quello non è un problema della federazione, quello è un problema del calcio italiano, perché se quando tu fai il mercato vai a comprare un giocatore che ha 39 anni e non vai a mettere dentro la tua rosa un giovane di 20 anni, io vorrei sapere dov'è questo vantaggio.
1: Tema che abbiamo affrontato e riaffrontato in questi anni di insuccessi, ai noi, per la nostra nazionale. E allora anche la Serie B come possibile fucina di talenti lo è già, lo è sempre stata. Il campionato cadetto si è chiuso ufficialmente poi venerdì con l'ultima promozione, quella del Monza, più che mai avvincente, e al Cardiopalma il doppio playoff, la finale contro il Catanzaro. Il presidente della Lega di Serie B ai nostri microfoni, Paolo Bedin. Buongiorno presidente, benvenuto in trasmissione.
7: Buongiorno Guido, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: Allora, speriamo di migliorare la qualità del collegamento, che dalle prime battute non mi sembra ottimale, però presidente, confidiamo di certo, e arriveremo anche al tema dei giovani, perché c'è tanta B nel borsino dei convocati di Baldini. Le chiedo intanto, però, lei ha completato per così dire la prima annata per intero da presidente della cadetteria, perché era stato eletto a metà del campionato precedente. È stata una lunga cavalcata con la coda dei playoff, dei playout. Le chiedo una valutazione tra problematiche e comunque un campionato che, come sempre, riesce a entusiasmare con le sue mille piazze e le sue mille storie. Paolo Bedin. E allora non riusciamo a sentirlo in questo momento, però riproviamo a collegare il presidente della Lega di Serie B, perché sono tanti i temi, e ovviamente l'organico della Serie B poi della prossima stagione.

0: tutto equilibrato fino all'ultimo. Quest'anno magari particolarmente, visto che c'è un dato, era dal 1976, quindi 50 anni, che alla penultima giornata non c'era nessuna squadra matematicamente in Serie A e nemmeno retrocessa matematicamente in Serie C, e questo dimostra quanto sia equilibrato il nostro torneo. Conclusosi tra l'altro con un appendice straordinario dei playoff, con due finali combattutissime, con il Monza, come dice lei, che ha raggiunto Venezia e Frosinone in Serie A, e una nota di merito al Catanzaro che ha tenuto aperto questa finale fino all'ultimo minuto con due prestazioni straordinarie.
1: Progetti per il futuro relativamente alla formula, perché lei sottolineava bene l'incertezza fino alla fine, per cui non dobbiamo aspettarci per la prossima stagione o per quelle a venire, ora che la sua presidenza è entrata a regime definitivamente, per le prossime stagioni, e anche rispetto alla formula dei playoff. Insomma, come ricordo a chi ci ascolta, Presidente, vale anche il piazzamento, vale soprattutto il piazzamento in classifica nella regular season in caso di parità nel doppio confronto andata e ritorno senza supplementari rigori, il che può lasciare l'amaro in bocca a qualcuno, naturalmente qualcun altro ne può beneficiare. Resterà così la formula dei playoff?
0: Ma ci rifletteremo come ogni anno. I playoff negli ultimi 10 anni hanno rivelato lo spettacolo e come dicevo prima è una tappa finale di questo straordinario campionato sempre imprevista. I due fatti che cita lei, cioè la differenza dei punti, penso che sia corretto dare un vantaggio a chi in campionato, come nel caso del Monza, aveva 15 punti in più della diretta avversaria. Casomai una riflessione potrebbe essere fatta sui punti complessivi rispetto anche alle squadre che si qualificano poi per i quarti di finale, però è una riflessione che faremo in maniera serena, consci che è una formula vincente che tiene aperto il campionato fino all'ultima giornata e che poi, come detto, ci regala un ultime 2-3 settimane di grande spettacolo.
1: Allora, di riflessioni, volendo allargare l'orizzonte sul nostro calcio, insomma, vanno fatte e bisognerà farne tante. Non parlo ovviamente soltanto della Serie B, ma degli equilibri più generali. Presidente, tra 3 settimane praticamente si andrà definitivamente alla corsa alla presidenza della FIGC. Malagò, Abete, la Serie A si è schierata apertamente. Qual è la posizione ufficiale definitiva, se è stata raggiunta poi alla fine da parte della Lega Cadetta rispetto ai due principali candidati?
0: Sì, ci sono due candidati di grande esperienza, di grande credibilità. Noi, assieme agli altri componenti, come ad alcune delle altre componenti, come lei ha ricordato, abbiamo espresso un orientamento. Vediamo cosa succede il 22 di giugno, ma al di là, ci tengo a dire, di chi sarà il presidente, fin dal giorno dopo dovremo essere in grado tutti assieme di lavorare all'interno dell'organo deputato che è il Consiglio federale per trovare delle risposte, delle soluzioni ai problemi che voi ricordate giustamente con regolarità e che dobbiamo affrontare. Quindi ne citerei tre: la valorizzazione dei giovani dal punto di vista tecnico con dei meccanismi ancora più premiali che permettano a loro di giocare anche nei campionati, diciamo nel campionato maggiore. Sicuramente dal punto di vista tecnico questo è il primo tema. Il tema della sostenibilità a me è caro, nel senso che passa tutto da lì. Se c'è sostenibilità economico-finanziaria, le società sono in grado di liberare risorse per i giovani, per il settore giovanile, per le infrastrutture, per la qualità dei manager dei club stesso. E poi il tema, evidentemente, che probabilmente è venuto il momento anche di fare una riflessione sui format, sul perimetro professionistico, per cercare di dare stabilità ad un sistema che necessita sicuramente di più certezze dal punto di vista anche dei campionati. Quindi io penso che sia un impegno che dobbiamo prenderci tutti, aiutando il presidente federale all'interno possibilmente dei 2 anni di governance che poi ci saranno per concludere il quadriennio.
1: Senza nulla togliere, 2 punti precedenti che sono altrettanto importanti, però, presidente Bedin, quest'ultimo mi sembrava ancora più significativo: il format, il perimetro professionistico, tra le righe delle sue parole, 60 squadre in Serie C, d'accordo, non è la Lega che lei dirige, però il punto di vista di un dirigente è validissimo. Sono troppe probabilmente, o una riduzione potrebbe riguardare anche la A e la B secondo lei?
0: Guardi, non è un tema di numeri, non è un tema di squadre, è un tema di sostenibilità ed è un tema, come io spesso ripeto, di filiera. Quasi tutti i nostri settori industriali, merceologici, che lavorano in un concetto di filiera. Ognuno deve avere una propria funzione.

0: C e la D devono avere una funzione diversa tra di loro, la serie A un'altra. Dobbiamo guardare l'insieme e dobbiamo cercare di trovare dei ruoli e delle funzioni che le varie categorie devono avere all'interno di un sistema piramidale. Quindi non partirei dal numero perché è troppo semplicistico, partirei dalle risorse e partirei dai ruoli e delle funzioni che ogni categoria deve assumersi.
1: In tutto questo, a proposito di numeri, ma facevamo entrambi riferimento alle convocazioni di Ribaldini, 6 arrivano proprio dalla Serie B e 16 invece nella Under 21, al momento affidata, annunziata anche dalla cadetteria. Allora, Presidente Bedin, questo dato però può essere letto in due modi, anche perché poi ce ne sono diversi altri che giocano in altri campionati, soprattutto in Germania, nel Borussia Dortmund. Benissimo. È anche una soddisfazione, un riconoscimento per le squadre del vostro campionato, però se dobbiamo andare a pescare tra i più giovani, tra i 2004, i 2005 fino al 2008, e poi scopriamo che non hanno esperienza in Serie A, e allora le parole di Baldini, lei era già collegato, le ascoltavamo con chi ci sta seguendo, hanno un senso più che mai. Ma questi ragazzi, questa esperienza quando la faranno?
0: Allora mi faccio partire dalla soddisfazione, è un fatto storico, figlio sicuramente della situazione nella quale ci veniamo a trovare, ma avere 6 che sono diventati 6.
1: Non so se ha modo di spostarsi, Presidente, così riusciamo almeno a cogliere quest'ultima frase, perché l'audio è sempre stato un po' altalenante in questi minuti. Riproviamo, parlava di soddisfazione ovviamente per la sua serie. Sentiamo.
0: Dicevo una soddisfazione perché è un fatto storico, figlio evidentemente della situazione che si è venuta a creare, e però avere 7 giocatori della Serie B convocati per la prima squadra motivo di grande soddisfazione, è anche un messaggio che ci viene dato, come dice lei, è lo spronarci a livello professionistico a far giocare e dare più fiducia più ai giovani. Poi sul tema che giochino anche all'estero non è un problema, quasi tutte le grandi nazionali hanno molti giocatori che non giocano nel campionato domestico. L'importante è che si trovino spazi affinché possano crescere, possano svilupparsi e possano dimostrare il loro valore, evidentemente. Poi Baldini ha espresso un concetto corretto, che è un concetto di visione anche aziendale, cioè quella di puntare, se noi pensiamo che il giovane è il settore ricerca e sviluppo della tua azienda, è chiaro che poi puntando in questo settore hai la possibilità di sviluppare l'azienda e anche di dare spazio appunto dal punto di vista tecnico a questi giovani e talenti.
1: Presidente, è stato chiarissimo, nonostante la qualità dell'audio purtroppo che non ci ha favorito, e ci scusiamo con chi ci ascolta. Buon lavoro in vista della prossima stagione al presidente della Lega di Serie B, Paolo Bedin. A risentirci su Radio 1. Noi andiamo verso il giornale radio, l'ampia edizione delle 8, e poi torneremo con la seconda parte. Andremo in Champions assieme al Como, assieme al direttore sportivo Charlie Ludi. 800 050 001 per intervenire in diretta. Saranno con noi ovviamente Paolo Casarini e Alberto Cerruti. Tra poco il giornale radio e poi ripartiamo con Radio Anch'io Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in A26 tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce, si segnala 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. In A9 in Lombardia tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera presenti code di 2 chilometri, anche qui a causa di un veicolo fermo. Andiamo in A14 in Emilia Romagna tra Imola e Castel San Pietro Terme in direzione Bologna, si registra un incidente con un furgone uscito di strada. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze, segnalato anche qui un incidente che coinvolge 2 vetture. Rimaniamo in A1 nel Lazio tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano, ancora verso il capoluogo toscano si registra un altro incidente. Sempre in Autosole tra Caianello e San Vittore verso Roma, attenzione alla guida perché è segnalato un veicolo in fiamme. E infine sulla statale 16 Adriatica in Puglia tra Martano e Maglie verso Otranto, il traffico risulta rallentato a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: collaborazione con il CIS.
6: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: La guerra in Iran, continuano gli attacchi incrociati, colpita una base americana. Intanto si tratta, sulla base di una proposta di Trump, più restrittiva. Israele avanza ancora in Libano, conquista il castello di Beaufort e sfida le Nazioni Unite. È in salvo grazie ad una maxi operazione lo speleologo di 20 anni bloccato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese. Non è Ebola, negativo il test sul paziente rientrato a Cagliari dal Congo. Il Ministero della Salute in Italia ha rischi molto bassi. Lunghe code in autostrada, da oggi si può chiedere il rimborso del pedaggio. Verso il 2 giugno, per gli 80 anni della Repubblica, grande concerto questa sera in Quirinale dalle 18, speciale di Radio 1. Bellissima e infelice, per sempre giovane, per sempre Marilyn. È il centenario della nascita dell'attrice simbolo dell'era d'oro di Hollywood. Tennis agli ottavi del Roland Garros, oggi è il giorno di Covolli, Berrettini e Arnaldi. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra in Iran dunque ancora in primo piano, continua la spola diplomatica tra Teheran e Washington alla ricerca di un'intesa. In contemporanea però ancora scambi di fuoco nel Golfo Persico, una rappresaglia iraniana ha colpito una base statunitense. Il corrispondente.
3: Le sirene d'allarme sono tornate a risuonare in Kuwait con le difese aeree, impegnate a intercettare missili e droni. I Pasdaran rivendicano di aver distrutto la base aerea da cui le forze americane avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, mentre il comando centrale degli Stati Uniti ha comunicato di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono. Lo ha confermato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ha esortato a non dare importanza alle speculazioni mediatiche e ad attendere esiti ufficiali. A Teheran, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, stanno apportando modifiche all'ultima bozza inviata da Trump. Il presidente Pezeshkian, considerato un riformista, insiste: un'intesa dignitosa è possibile. Ma poi c'è Ghalibaf, presidente del Parlamento e soprattutto capo negoziatore, che invece dichiara: non ci fidiamo delle promesse del nemico e non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di vedere garantiti i nostri diritti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E sul versante diplomatico, lo accennavamo, si confermano laboriose le trattative per un cessate il fuoco. Trump poco fa ha detto l'Iran vuole davvero un accordo, ma intanto chiede ulteriori impegni alla Repubblica Islamica. Da New York, il corrispondente.
4: L'intesa preliminare è già in larga parte concordata, ma con l'inasprimento di alcune condizioni. È il testo che Trump avrebbe fatto arrivare all'Iran dopo che 3 giorni fa la riunione con i suoi più stretti collaboratori nella Situation Room della Casa Bianca si era chiusa senza una decisione definitiva sulla firma del testo di compromesso. L'intesa è quella che allungherebbe il cessate il fuoco di 60 giorni per consentire negoziati più approfonditi. Il presidente, secondo i media, avrebbe chiesto precisazioni nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che per gli americani dovrà avvenire subito e senza condizioni. Capitolo nucleare. Washington vuole chiarire cosa succederà in futuro al processo di arricchimento dell'uranio e da subito all'uranio già arricchito. Trump avrebbe inserito riferimenti alle modalità con cui gli Stati Uniti potranno dissotterrare questo combustibile e alla tempistica per la sua distruzione. Infine, un'altra preoccupazione riguarda i beni dell'Iran congelati all'estero. Questione anche politicamente sensibile, visto che Trump ha ripetuto che non ci sarà alcuno scambio di soldi con Teheran fino a nuovo avviso, criticando spesso su questo punto l'accordo firmato nel 2015 dal predecessore Dem Obama. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E poi c'è il fronte nord di questo conflitto caldissimo, dove non si ferma l'avanzata delle truppe israeliane nel territorio libanese. Ancora scambi di colpi con i miliziani di Hezbollah dopo che le truppe dello Stato ebraico hanno conquistato ieri un'importante posizione oltre il fiume Litani. Gli aggiornamenti con l'inviata.
5: Una fortezza strategica anche al tempo della guerra con i droni, Beaufort. 2 ore sventola la bandiera di Israele, mai avanzato così in profondità nel Libano in oltre un quarto di secolo. Punta sulla città di Nabatieh, l'affondo di quelle truppe, torna turna a bombardare Tiro. Fra i feriti degli ultimi raid, 13 paramedici. Dal 2 marzo scorso, quando si è riaperto dopo quello con l'Iran, il fronte tra Israele e l'alleato di Teheran, Hezbollah, le vittime sono salite oltre 3.400. Oggi a New York si riunisce il Consiglio di sicurezza su richiesta della Francia. Nulla giustifica la grave escalation in corso, scrive su X il presidente Macron. Nel weekend si sono intensificati anche i lanci di razzi e droni in direzione di Israele. Sirene stamane risuonano nell'Alta Galilea. Il segretario di Stato americano Rubio ha sentito il presidente libanese Aoun e il premier israeliano Netanyahu per un ritorno al cessate il fuoco, ora che la tacita intesa che tiene le bombe lontane almeno dalla capitale Beirut rischia anch'essa di saltare. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Ed è caldissimo anche il fronte del conflitto russo-ucraino. Nuovi attacchi nella notte. Mosca ha colpito un edificio a Odessa, 4 i feriti. Kiev invece continua a prendere di mira infrastrutture strategiche. Annuncia di aver centrato un impianto petrolifero russo a circa 700 chilometri dal fronte. Il presidente Zelensky parla di una finestra per i negoziati con la Russia entro l'inverno, ma esorta gli alleati ad aumentare la pressione diplomatica su Putin attraverso nuove sanzioni. Ucraina, che insieme agli altri temi di politica estera e anche all'economia sono al centro anche del dibattito politico interno.
0: Molto difficile, il ministro della difesa Crosetto frena sull'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea e spiega in particolare per le conseguenze economiche in agricoltura. Più cauto il vice premier azzurro Tajani, che dice prima i Balcani. La Lega con Matteo Salvini ribadisce il no. Maggioranza che in coro continua a chiedere più flessibilità a Bruxelles sul patto di stabilità e le spese energetiche, e compatta anche sulla bocciatura netta dell'ipotesi patrimoniale. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
1: Le tasse sono diminuite tranne per banche e assicurazioni. Risulta 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani. Elly Schlein invece torna a parlare di patrimoniale.
0: Patrimoniale rilanciata da Elly Schlein. In altri paesi europei si sta ragionando in questa direzione. Una misura che riguarderebbe, dice la leader PD, l'1% della popolazione. Noi insisteremo sulla patrimoniale, dice Nicola Fratoianni, AVS, per una ragione di buon senso. Sull'Ucraina e in Europa frena anche Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, altri paesi prima. Poi sul fronte economico dice, se tornerò al governo, un pacchetto di misure per i giovani. Ettore Licheri.
6: Stop agli stage gratuiti per i giovani, congedo paritario, tassare gli extra profitti di banche e colossi energetici, ammettere che firmare il patto di stabilità è stato un errore.
0: Alessandro Allegra, GR1.
2: Alle 8:07 su Rai Radio 1, siamo alla cronaca. Negativo il test condotto allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo, che aveva accusato sintomi riconducibili all'Ebola. Nel capoluogo sardo era subito stato messo in atto il protocollo di biocontenimento. In diretta da Cagliari abbiamo Francesco Riccardi. Buongiorno Francesco.
7: Sì, buongiorno. I risultati sono arrivati solo un'ora fa con un comunicato del Ministero della Salute. Test, come avete detto, negativo. Il paziente è un cittadino congolese di 46 anni, residente a Cagliari, rientrando da Kinshasa questo sabato, dove era andato a trovare i parenti e atterrato a Fiumicino dopo aver fatto scalo al Cairo. Arrivato a Cagliari, l'uomo ha accusato febbre alta e ha chiamato il 118. La Croce Rossa aveva subito attivato il protocollo di biocontenimento per il trasporto protetto all'ospedale Santissima Trinità nel quartiere Ismirionis, una procedura che aveva suscitato una certa apprensione perché era stata chiusa per l'occasione ieri pomeriggio tra le 14 e le 16:30 una delle vie principali di Cagliari, via Manno. E quindi si può tirare un sospiro di sollievo. Ricordiamo che in Sardegna c'era stato un caso di Ebola nel maggio del 2015, un infermiere di Sassari risultato positivo al virus dopo aver prestato servizio per 3 mesi in Sierra Leone. Era stato ricoverato allo Spallanzani per 28 giorni. Da Cagliari è tutto, a voi la linea.
2: Grazie. Ed è in ospedale per accertamenti anche il giovane speleologo rimasto bloccato per 12 ore in una grotta nel Cuneese, salvato dagli uomini del soccorso alpino e speleologico. Sul posto per noi c'è Martino Villosio.
8: Noi siamo arrivati poco fa qui tra Garessio e Dormea. Questo ragazzo è stato portato dall'ambulanza, presumibilmente all'ospedale di Mondovì, circa 20 minuti fa, e in buone condizioni, anche se ferito. Noi, per capire come sta e anche per capire in sintesi cosa è successo questa notte, siamo con Daniele Fontana, vicepresidente del Soccorso Alpino Piemontese. Un primissimo rapido aggiornamento sulle condizioni di questo giovane speleologo.
9: Ragazzo è in buone condizioni fisiche sta abbastanza bene. Purtroppo durante l'esplorazione di questa grotta un masso l'ha bloccato in fondo ad un pozzo, tenendogli le gambe completamente bloccate.
8: Si tratta di un ventenne, di un ragazzo giovane.
9: È una comitiva di circa 6 o 7 persone che effettuano l'esplorazione di questa grotta. Uno dei componenti è poi uscito all'esterno per poter dare l'allarme.
8: Qual è stata la difficoltà proprio nel liberare da questo masso il ragazzo?
9: Si trovava in fondo, diciamo, ad un pozzo difficilmente accessibile. Gli speleo sono entrati dotati di attrezzatura specialistica, quali dei cuscinetti pneumatici. Una volta posizionati questi cuscinetti hanno potuto sollevare di quel che bastava questo masso per poterlo poi estricare.
8: E a voi.
2: Ha trascorso la prima notte in carcere a Bergamo il manager della società che sta eseguendo i lavori al nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. L'uomo di nazionalità turca è già indagato per caporalato, è stato fermato all'aeroporto di Oriol Serio.
10: Non si poteva più attendere. Per la procura il pericolo di fuga era reale e imminente. Per questo Ulas Demir, manager turco 47enne, è stato arrestato a Oriol Serio proprio mentre stava per prendere un volo per Istanbul con la famiglia. Il biglietto lo aveva fatto sabato, il giorno dopo aver saputo di essere indagato per caporalato aggravato. In un colloquio telefonico intercettato, un uomo, probabilmente un suo superiore, gli aveva detto che sarebbe stato meglio se si fosse preso un periodo di ferie. Demir è il dirigente in Italia della KEDL, che sta costruendo il consolato americano a Milano, un progetto da 200 milioni di dollari. La società è stata commissariata nell'ambito dell'inchiesta sullo sfruttamento di centinaia di lavoratori stranieri, soprattutto indiani, fatti arrivare in Italia e pagati circa 2 euro l'ora e sottoposti a continue vessazioni, secondo la procura, autentiche condizioni di paraschiavitù. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Il caso Cappellari con la Molotov contro la casa del giovane giornalista in provincia di Vicenza, un'intimidazione gravissima e un attacco inaccettabile alla libertà di stampa, l'ha definito la premier Giorgia Meloni, anche lei nominata insieme al parroco di Caivano Don Patriciello nelle lettere intimidatorie al reporter. Lasciate anche bombole di gas vicino al cancello d'ingresso. Sentiamo il racconto di Cappellari.
11: Ho sentito il boato, un pacco bomba davanti al cancello. L'esplosione è stata molto forte, tanto che si è sentita a diversi metri. Dalle telecamere abbiamo visto, c'era questa persona armata di pistola e con il viso coperto da passamontagna. Fa pensare che io sono controllato da diverso tempo. Io comunque non mi occupo di criminalità organizzata, faccio anche fatica a capire cosa possa essere ad aver innescato così tanta rabbia nei miei confronti.
2: La strage di Capodanno a Cremona, le famiglie dei giovani italiani feriti non dovranno sostenere le spese per le cure in Svizzera, lo ha confermato l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado. Poche settimane dopo l'incendio mortale al Constellation, gli interessati si erano visti recapitare le fatture dei ricoveri, oltre 100.000 euro il valore totale. Un gesto considerato inopportuno dalle autorità italiane, che avevano assicurato che non ci sarebbe stato alcun addebito per le famiglie. Ora la conferma definitiva. Ascoltiamo l'ambasciatore.
12: La questione delle fatture è stata risolta per fortuna, perché le autorità svizzere ci hanno assicurato che quelle fatture saranno a carico della Svizzera, non saranno a carico delle famiglie italiane e neanche dello Stato italiano. Quindi anche questo è un traguardo, per quanto simbolico, che siamo riusciti a raggiungere con la fermezza, certo.
2: In Francia la festa per il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, ma in primo piano resta la questione sicurezza dopo i gravi disordini che si sono verificati la sera della finale.
13: Un bagno di folla ha accolto i giocatori del Paris Saint-Germain e il loro allenatore Luis Enrique sotto la Tour Eiffel. In 100.000 hanno applaudito la seconda Coppa dei Campioni consecutiva vinta ai rigori a Budapest. Poi Macron ha ricevuto la squadra all'Eliseo e li ha ringraziati, ma il presidente francese ha anche definito inqualificabili i gesti di violenza seguiti alla vittoria, non solo a Parigi ma in molte città, da Strasburgo, a Rennes, a Grenoble. 780 le persone fermate, 300 i feriti, tra cui 57 agenti di polizia. Un motociclista di 24 anni ha perso la vita in un'area della tangenziale di Parigi bloccata dai tifosi in festa, e restano gravi le condizioni di un ragazzo 17enne ferito alla testa durante una rissa. Il ministro degli interni, Laurent Nunes, parla di teppisti infiltrati incontrati tra i tifosi e promette la massima fermezza contro i responsabili delle violenze. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Primo giorno di giugno, mese ricco di scadenze fiscali, tra le più importanti il versamento dell'acconto IMU.
14: Sono decine le scadenze fiscali previste in questo mese, prima della pausa estiva. Il 16 giugno, come ogni anno, è il termine per il versamento dell'acconto IMU, cui seguirà il saldo a dicembre. Sarà comunque possibile pagare nei giorni successivi con una piccola maggiorazione. L'imposta municipale determina un gettito totale di 16 miliardi, destinati in larga parte ai comuni e per il resto alle casse dello Stato. Per la rottamazione quater potranno pagare anche i ritardatari, che sono comunque in regola con i pagamenti precedenti. La scadenza era fissata a fine maggio, ma in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti dovuti ai giorni festivi, sarà possibile farlo entro l'8 giugno. A fine mese, il 30, scadono i termini per la comunicazione annuale dei dati sui contratti delle locazioni brevi. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E da oggi scatta anche il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri.
15: Il diritto ad essere risarciti, qualora il servizio pagato non venga effettivamente erogato, si afferma anche sulle nostre autostrade. Da oggi gli automobilisti intrappolati in lunghe code o rallentati a causa dei cantieri possono chiedere la restituzione del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra 1 e 2 ore, fino a salire al 100% della tariffa qualora le attese superino le 3 ore. Riguardo i cantieri, il rimborso si calcola combinando la lunghezza del percorso con i minuti di ritardo accumulati a causa dei lavori. Autostrade per l'Italia ha messo a disposizione sul suo sito un'app per il cashback del pedaggio. Barbara Venuti, vicepresidente Consumatori Attivi.
16: Il principio è validissimo, i consumatori non possono che esserne contenti. Noi ci auguriamo innanzitutto che le applicazioni siano realmente usufruibili. Bisogna capire quanto è farraginosa la parte pratica e quali siano le modalità, perché se l'utente è anche poi obbligato a scaricare da applicazioni, magari una praticità digitale, ci rinuncia come capita in mille altri reclami.
15: Eleonora Belviso, GR1.
2: E sono milioni gli italiani che si sono spostati nel lungo weekend del 2 giugno, quest'anno anniversario importante, 80 anni dalla nascita della Repubblica. Primo appuntamento stasera il discorso del presidente Mattarella agli ambasciatori, poi il tradizionale concerto che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. Domani poi la tradizionale parata sui fori imperiali, anche questa in diretta sulla nostra rete, è in serata un grande show sulla piazza del Quirinale.
17: L'Italia si addesta.
18: L'Italia si addesta.
17: Dell'elmo di Scipio.
2: I volti della Repubblica, il nome dello spettacolo. Sul palco si alterneranno tra gli altri Roberto Bolle, Annalisa, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, ma anche atleti di ieri e di oggi, da Bebe Vio a Federica Brignone, da Alessandro Del Piero a Beppe Bercomi, testi affidati allo scrittore Maurizio De Giovanni, che oggi dal Corriere esprime la sua emozione per la chiamata dal Colle.
19: In diretta da Piazza del Quirinale la sera del 2 giugno, i volti della Repubblica. 80 anni dal referendum.
2: Dicevamo, milioni gli italiani che si sono spostati in questo fine settimana, baciati dal bel tempo e dalle temperature insolitamente alte per questo periodo. Attenzione però, perché il quadro meteo sta per cambiare. Sentiamo le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
20: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
2: Caldo e sole di questi giorni che hanno portato a spiagge già affollate. Sentiamo alcune voci raccolte in Calabria e Sicilia.
21: Siamo venuti al mare, l'acqua è molto bella, la sabbia è particolare.
22: Abbiamo approfittato per questo ponte, siamo venuti qua in Sicilia.
23: Il mare è bellissimo, ma anche il posto, quello che c'è intorno, Noto, Siracusa, Ragusa.
24: In questa baia è l'acqua più calda di tutta la Calabria.
25: Sì, bagno bellissimo, acqua cristallina.
26: Sono di Brescia, sono venuto con degli amici a passare una settimanina qui a vedere se riusciamo a rinfrancarci un po'.
2: Parliamo ora della bellezza senza tempo. Il mercato dei cosmetici si adegua al progressivo invecchiamento della popolazione proponendo sempre più prodotti studiati per gli over 65.
27: Beva quel
0: quella pozione e non invecchierà mai più neanche.
15: Niente promesse mirabolanti, come nel tragicomico La morte ti fa bella. La cosmesi oggi non punta a imbonire, ma a consigliare, soprattutto quando è orientata a consumatori sempre più anziani. Parola chiave: prevenzione. In primis la protezione della pelle dal sole, dall'inquinamento, poi il nutrimento. Si prevede che la vendita dei sieri per il viso aumenterà del 7,2% da qui a 5 anni.
1: Passa la bellezza.
15: L'idea che passi con gli anni non è più così scontata. Entro il 2040 il 15% della popolazione mondiale avrà dai 65 anni in su. L'invecchiamento globale disegna nuovi canoni estetici di riferimento. Al Festival di Cannes, Andy McDowell, 68 anni, ha trionfato con la sua bellezza naturale e la cascata di capelli bianchi. Un modello per quel mercato che sempre più propone linee anti-aging, vasetti più facili da aprire e etichette meglio leggibili, con l'idea che la bellezza non ha età. Donatella Gori, GR1.
2: Per sempre giovane Marilyn Monroe, leggenda di Hollywood, morta a soli 36 anni, nasceva 100 anni fa in California con il nome di Norma Jean Martinson. Diva fragile, protagonista e vittima di quello star system che insieme la consacrò e la schiacciò. Per ricordarla, sezione dedicata con molti materiali su Rai Play e su Rai Movie, alle 14 andrà in onda A qualcuno piace caldo.
3: Bye bye.
4: Marilyn e la sua leggenda. Mostre, rassegne, giri turistici sui luoghi della sua vita e della sua morte. 100 anni dalla nascita è ancora oggetto del desiderio. Mito costruito da Hollywood Babilonia sin dal 1946, quando la Fox la assunse, le cambiò nome, colore dei capelli. La bambina maltrattata Norma Jean si nascose in quell'armatura morbida e sensuale. Non bastarono 3 matrimoni, film entrati nella storia del cinema a rassicurarla. Se mi sento felice, spero di trovare la felicità. Accade qualche volta, quando lavoro e riesco ad essere vera. Frammento da un'intervista del 1960. 2 anni dopo, in abito scintillante, cantava per JFK, altro amore infelice. E meno di 3 mesi dopo sarà ritrovata nel suo letto, uccisa dai barbiturici. Aveva 36 anni, resta per sempre giovane. Miriam Mauti, GR1.
2: Cantare, la vita e il futuro. Roma si prepara a ospitare la prima edizione di un grande evento musicale. Il 22 giugno al Circo Massimo, tanti artisti e un messaggio dedicato ai giovani.
5: Vita in te ci credo. Le nebbie si diradano.
2: Dal titolo della celebre canzone di Lucio Dalla e Gianni Morandi, il concerto Vita in te ci credo porterà sul palco numerosi cantanti, tra gli altri lo stesso Morandi, Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, ma anche temi sociali importanti, il disagio giovanile, il contrasto alle dipendenze. Presentato da NEC e Giorgia Cardinaletti, sarà trasmesso in prima serata su Rai 1.
5: Da non sapere il modo.
2: Sono le 8:22, tra poco seconda parte di Radio Anch'io. Mi ha raggiunto in studio Guido Ardone, buongiorno.
6: Buongiorno Salvatore, un saluto a chi ci ascolta. In prima parte è stato con noi Paolo Bedin, presidente della Lega di Serie B, non solo per fare il punto sulla stagione della cadetteria che si è chiusa pochi giorni fa con gli ultimi verdetti, ma anche per parlare di giovani e futuro, tema sempre molto caldo in quest'epoca piuttosto opaca per il nostro calcio, al contrario decisamente luminoso il futuro del Como, che la scorsa settimana ha conquistato una storica qualificazione alla Champions League. Non un miracolo sportivo, ma qualcosa di molto concreto, con importanti basi economiche e tante ottime idee. Ne parleremo con il direttore sportivo del Como, per l'appunto, Charlie Ludi, a tra pochissimo.
2: Grazie, allora restate con noi. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Fernando Conti, da Salvatore Sabatino al microfono. Buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi alle 9. Ora però c'è A pagina sportiva.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
27: Alla ricerca della qualità.
1: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
8: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: GR1 Sport.
12: Le 8:25, buongiorno da Jacopo Barlotti. Cominciamo dal ciclismo. Il Giro d'Italia numero 109 si è concluso a Roma con la volata vincente di Jonathan Milan e con la festa del dominatore Jonas Vingegaard.
13: Le note dell'inno di Mameli nello spettacolo della città eterna e il sorriso timido di Jonas Vingegaard, il re pescatore che questo giro l'ha dominato. Istantanee, pennellate, schizzi di colore con rosa in primo piano di una giornata romana emozionante anche per lui.
27: It's amazing. It's something I...
28: È un qualcosa che ho sognato per tutta la vita. Vincere questa gara in questa maniera è un qualcosa che mi toglie letteralmente le parole.
27: I'm lost for words.
13: E poi la tappa, l'ha vinta Jonathan Milan, il toro di buia che ritrova il successo dopo una corsa rosa a tratti buia, dove però non è mancato l'impegno ma il risultato, almeno fino a ieri, spiega.
27: Ci abbiamo sempre provato, ci abbiamo sempre creduto anche nonostante i momenti un po' di difficoltà che abbiamo avuto ed è questo penso sia stata un po' la forza per arrivare anche al risultato di oggi.
13: Il giro degli italiani, ottavo Piganzoli, il nostro futuro, nono l'eterno Damiano Caruso. La delusione di Pellizzari, certo, mitigata però dalla consapevolezza che anche lui è più che mai un cavallo di razza e che ci farà divertire in futuro. Roma con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
12: Successo italiano anche in MotoGP, al Mugello sorridono Bezzecchi e l'Aprilia, il nostro inviato.
29: Una domenica così al Mugello l'aveva sognata tante volte, ora l'ha realizzata. Marco Bezzecchi ha dominato il Gran Premio d'Italia, regalandosi la prima vittoria sulle colline toscane e regalandola anche ad un'Aprilia dominante. Il riminese ha seguito per metà gara l'amico rivale Bagnaia, poi quando ha deciso di piazzare l'affondo non ce n'è stato per nessuno.
30: Vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono tutte cose che faccio anche un po' fatica a descrivere, perché comunque sai, sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso, però era veramente bello, bellissimo.
29: Doppietta di Noale, perché anche Martin ha sopravanzato Pecco, terzo, salvando il podio all'ultima curva dall'attacco di un'altra Aprilia, quella di Ogura. Noale balla sul mondo, Bezza più 17 nel mondiale proprio su Martin, di Gian Antonio, quinto dopo una brutta partenza, è già meno 39. Dal Mugello, Luca Cesaretti, GR1.
12: Calcio, a Coverciano la nazionale di Silvio Baldini prepara le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, nazionale che riparte dai giovani, lo sottolinea anche Giancarlo Antognoni, campione del mondo 82, nell'intervista del nostro inviato.
31: Giancarlo Antognoni è la Fiorentina, simbiosi popolare così forte da finire in una canzone di Pupo, ma è anche uno degli eroi dell'Italia del 1982. Da due anni è tornato a fare il capo delegazione dell'Under 21. Ha fiducia nei ragazzi convocati da Baldini, concorda con Donnarumma. Potranno aiutare il prossimo commissario tecnico. Vanno forte, dice. Per migliorare però devono giocare di più con i club.
32: Speriamo negli anni a venire che loro abbiano più opportunità di poter giocare e di conseguenza aiutano anche la nazionale. Ho visto giocatori veramente bravi che possono sicuramente migliorare, però per migliorare bisogna giocare.
31: La nazionale felice del 1982, cosa porterebbe Antognoni di quella squadra?
32: La voglia di voler venire in nazionale, perché c'è anche questa motivazione che è importante. Anche se in questi ultimi anni abbiamo avuto difficoltà nel non qualificarci, credo che l'appartenenza, il senso di appartenenza a questa nazione sia la cosa primaria.
31: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
12: E siamo al tennis, al Roland Garros, tre italiani oggi in campo per gli ottavi di finale, Cobolli, Berrettini e Arnaldi.
0: In tre dei quattro ottavi di singolare maschile ci sarà protagonista un giocatore italiano. Il primo sarà Flavio Cobolli, entrerà in campo alle 11, primo match di giornata sul Philippe Chatrier contro l'americano Zachary Schwaida. Il romano ha vinto l'unico precedente sul cemento di Delray Beach nel 2024. In palio il quarto di finale contro chi la spunterà tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. Dal centrale all'Anglen, terzo match dopo due singolari femminili, dunque nel pomeriggio Matteo Berrettini contro il giustiziere di Yannick Sinner, l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Entrambi sono reduci da battaglie di 5 set. Chi vincerà tra l'azzurro e l'argentino affronterà il vincente dell'altra sfida, con l'ultimo italiano in campo, Matteo Arnaldi, contro l'americano Francis Tiafo. Emilio Mancuso, GR1.
12: Chiudiamo col basket. In gara 2 della semifinale scudetto, Brescia batte Milano e si porta sull'1-1. L'inviato.
14: Un cuore enorme così, una leonessa che ruggisce, ferita e quindi ancor più pericolosa. Brescia pareggia la serie con Milano imponendosi 85-79 su una Olimpia sorprendentemente nervosa e crollata nei minuti decisivi. L'espulsione di Diop sul 66 pari a 5-54 dal termine, testata su Della Valle, è stato l'episodio che ha girato la partita a favore di Brescia e che ha spento la luce a Milano. Partita da leader di Della Valle, autore di 28 punti. Si diceva di Brescia, brava a reagire in campo e anche alle voci esterne sempre più insistenti su un possibile trasferimento del titolo alla Roma di Paul Matijašić, ma la Germania ha sempre avuto orgoglio e personalità, caratteristiche ribadite a gran voce col petto in fuori da coach Matteo Cotelli.
16: Il cuore, l'energia, la durezza che abbiamo messo, lo spirito di squadra, quella cosa che ci ha contraddistinto in questi anni. Sono veramente soddisfatto e sono veramente contento e felice di vedere che la mia squadra gioca in questo modo.
14: La serie ora si sposta al Forum per gara 3 mercoledì e gara 4 venerdì. Oggi gara 2 tra Bologna e Venezia con la Reyer avanti 1-0. Da Brescia, Massimo Barchesi, GR1.
12: Ed è tutto, adesso torna Radio Anch'io Sport. Buon proseguimento di ascolto.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
21: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
22: Termini e condizioni in negozi online.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
25: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
25: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
25: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
25: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: Radio Anch'io Sport.
1: E rieccoci ancora a voi alle 8:32 minuti in diretta su Rai Radio 1 per la seconda parte di Radio Anch'io Sport. Bentrovati naturalmente da Guido Ardone al microfono. Vado subito a salutare i nostri abituali compagni di squadra. Un buongiorno ad Alberto Cerruti. Ciao Alberto.
2: Buongiorno a te, buon mese di giugno a chi ci ascolta.
1: E buongiorno a Paolo Casarin. Paolo, ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Alberto, comincio da te. Naturalmente la doppia sfida amichevole della nostra nazionale, questione di prospettive, da come il modo in cui la vogliamo vedere, da una parte la possibilità di sperimentare Baldini, che come sappiamo ha fatto delle convocazioni molto particolari anche per guardare al futuro, per dare un segnale, o una sorta, permettimi l'espressione, di de profundis calcistico. Noi affronteremo Lussemburgo e Grecia per fare qualche esperimento, mentre il mondo, ovvero altre 48 squadre, si preparano per il mondiale che inizierà tra 10 giorni.
2: Sono due partite apparentemente inutili, in realtà sono importanti perché devono far capire lo spirito che avranno questi ragazzi. Ho sentito poco fa le parole di Giancarlo Antognoni, campione nel mondo del 1982 in Spagna. Ha detto una cosa importante: bisogna avere voglia di andare in nazionale. Ultimamente la nazionale sembrava un albergo con porte girevoli, gente che entrava, che usciva, che non voleva andare. Bisogna ritrovare lo spirito, la passione, attaccamento alla maglia.
1: E in effetti in questa ottica sono molto puntuali anche le parole di Silvio Baldini, d'accordo, CT ad interim, ma ha parlato non solo di giovani, anche di regole nel corso di queste ore a Coverciano. Paolo Casarin, tra 10 giorni si parte, il calcio d'inizio alle 14 ora italiana dell'11 giugno con Messico-Sudafrica. Ovviamente ti sollecito su quelle che saranno alcune comunque significative novità arbitrali. L'ottica generale è evitare le perdite di tempo, norme antifurbetti, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sulle rimesse laterali, sul rinvio dal fondo, sulle sostituzioni ci saranno, come dire, dei tempi più perentori, pena l'assenza dal campo di un minuto. E poi, questo forse può essere ancora più interessante per te, si amplia il perimetro del VAR, che potrà intervenire finalmente anche sul secondo giallo, dunque, che provoca l'eventuale rosso, e in alcuni casi sui calci d'angolo, che potrebbero essere una fattispecie secondaria, invece rientrano nel cosiddetto silent check. Servirà, Paolo?
3: Sì, speriamo, perché in effetti accorciare i tempi perduti è una cosa giusta, ce ne sono molti di tempi perduti nei nostri campionati. Ecco, se nel mondiale, che non è esattamente il nostro calcio, ma ci sarà questa applicazione, no, generale, tra l'altro, da parte di tutti gli arbitri, che come sappiamo in tutto il mondo hanno anche visioni diverse, ecco, probabilmente giochiamo di più e perdiamo meno tempo, e questo potrebbe essere poi applicato anche al campionato italiano prossimo, insomma. Quindi aspettiamo, almeno io aspetto con attenzione l'applicazione di queste cose, sperando che siano che si passi dalle parole ai fatti, insomma.
1: Con fiduciosa curiosità, diciamo che non ha perso tempo in questi anni il Como nella sua scalata, prima verso la Serie A e poi verso l'Europa che conta, la storica qualificazione direttamente dalla porta principale della Champions League, la squadra di Fabregas, la squadra di tantissimi talentuosi giovani, la squadra che è guidata da un dirigente anagraficamente ancora giovane, se posso dirlo, ma già molto molto esperto, in riva al lago da diversi anni, il direttore sportivo Carlo Alberto, Charlie naturalmente, Ludi, buongiorno, ben trovato e ancora complimenti, Ludi.
4: Grazie mille, buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Si è detto tanto del Como dopo questa clamorosa qualificazione alla Champions League, però Ludi, tanto per assaggiare subito un po' il suo parere su un punto specifico, a me non piace parlare di miracolo sportivo. Perché? Perché non è una cosa sbucata dal nulla, siete una realtà estremamente solida, avete espresso il calcio, se non il più bello, insomma tra i più entusiasmanti della nostra Serie A, quindi non un qualcosa che può sorprendere fino in fondo, ma costruito con merito. Posso anche aggiungere come bonaria provocazione, Fabregas si era sempre schernito ai nostri microfoni, come a dire, ma non è questo il nostro obiettivo, noi giocavamo col Cittadella fino a 2 anni fa, adesso lo possiamo dire che poi a un mese, a 4-5 partite dal traguardo, ha iniziato a crederci anche lui molto molto seriamente, no?
4: Guarda, innanzitutto grazie del commento, perché è molto interessante. È stato definito un miracolo sportivo, ma anch'io non sono completamente d'accordo, nel senso che il miracolo non è qualcosa che si fonda sulla qualità, sulla competenza, sul lavoro duro, sul sacrificio, sulla cultura. Invece noi abbiamo fatto tutto questo, abbiamo lavorato seriamente, secondo me, fin dal primo giorno per migliorare la classifica dell'anno scorso e ottenere un piazzamento europeo. Dopodiché ha ragione anche quando dice che Fabregas un po' nascondeva le carte, perché in verità a gennaio ci siamo detti che si poteva fare, che avevamo una grande occasione. non avevamo l'assillo di dovercela fare per forza, però sapevamo che poteva essere l'anno giusto e così è stato.
1: Ed è stato l'anno giusto a discapito, perché legge del calcio e dello sport di due super big del nostro campionato, lo sapete bene, Milan e Juve, che invece dovranno accontentarsi, per così dire, dell'Europa League. Allora il futuro è tutto da programmare e già sono al lavoro dalle parti di Como sotto diversi aspetti proprio per la prossima stagione. Ne parleremo. Intanto primo giro di domande con i nostri amici per Charlie Ludi, il direttore sportivo del Como. Alberto Cerruti, parto da te.
2: Buongiorno Ludi, ha appena detto che non si è trattato di un miracolo sportivo. Lei era troppo piccolo quando il Verona ha vinto lo scudetto nel 1985. Le chiedo se lo scudetto, se non subito nel giro di un anno o due, sarebbe un miracolo sportivo oppure la logica conseguenza del grande lavoro che state facendo.
4: No, questo ancora veramente oggi diventa un obiettivo, una parola che è impronunciabile, anche perché poi per competere, per vincere, secondo me bisogna fare un altro grossissimo step. Dopodiché io semplicemente non sono d'accordo con miracolo, perché miracolo sembra qualcosa calato dal cielo, invece proprio io parlo di grandi imprese sportive, ecco, è questa la differenza, secondo me, tra due termini, e impresa che è stata coltivata attraverso il sacrificio e il duro lavoro. Lo scudetto è qualcosa di impensabile in questo momento, così come fosse era la Champions a un anno fa, a 365 giorni fa, ma lavoreremo per migliorare. Questa è l'unica cosa che la proprietà ci chiede quotidianamente, l'unica cosa che motiva Cesc quotidianamente.
1: E a proposito di proprietà, è giusto non dare nulla per scontato, per i pochi che non lo sapessero, il Como è una proprietà più che solida della famiglia Artono, comunque c'è una base economica enormemente significativa, è diventato un po' un diciamo centro di gravità anche per una parte dello star system, con molti personaggi del mondo dello spettacolo che frequentano il Sinigaglia. Parleremo anche dello stadio, però intanto per Charlie Ludi, Paolo Casarin, la tua domanda.
3: Sì, buongiorno. A parte che siete stati bravissimi proprio nella qualità del gioco, ecco, io le domanderei, l'anno prossimo, la prossima stagione, cioè, no, potrebbe anche entrare nella formazione un giocatore italiano, oppure siete orientati sempre a giocatori diciamo di altri paesi, che Fabregas conosce benissimo tra l'altro, e quindi sarà sempre una squadra straniera in un campionato italiano, straniera per modo di dire, insomma.
4: Certo, no, ma sai, il mercato italiano lo stiamo indagando, l'abbiamo già indagato anche gli anni scorsi, a dire il vero, con qualche operazione che abbiamo fatto, non è stata di particolare successo purtroppo. È normale che le regole UEFA ci impongono di guardarlo ancora più con attenzione, ma quello che ho detto anche nei giorni scorsi è che non vogliamo, di fatto, una volta che abbiamo preso questo solco metodologico molto chiaro, questo stile di gioco molto chiaro, andare a scostarci tanto per forzare acquisti sul mercato interno. Sicuramente lo guarderemo con attenzione, dopodiché se i giocatori più funzionali verranno dall'estero continueremo con la stessa linea, nella consapevolezza che invece stiamo lavorando al contrario nel settore giovanile. Questa è una cosa che mi piace sempre sottolineare. Noi stiamo cercando di prendere talenti italiani in modo tale che la squadra del domani del Como, la prima squadra del Como del domani, possa essere costruita da giocatori che riconoscono il nostro calcio e del nostro settore giovanile.
1: Con una cantera, tanto per restare più o meno in tema, visto esatto. Il vostro condottiero, a proposito, la permanenza di Fabregas, Ludi, è nei fatti e nelle parole e su carta, è da formalizzare, l'estate è lunga, teme da dirigente, parola che uso tra tante virgolette, un corteggiamento, una di quelle offerte insomma irrinunciabili. Cesc ha già detto: io qui sto benissimo e voglio andare avanti, insomma bisogna soltanto, come dire, ufficializzare il tutto.
4: No, penso che l'anno scorso sia già stato fatto un passo molto importante, visto un po' tutto quello che era successo in sede di mercato. Quest'anno Cesc si è già espresso, non abbiamo avuto alcun dubbio, sappiamo che il nostro percorso andrà avanti insieme, sappiamo che è contentissimo qui e questo ci inorgoglisce, e quindi il contratto è ancora in essere, ha altri 2 anni di contratto, e penso che, cioè, sono sicuro che andremo in continuità nella nostra testa e nella nostra speranza, anche oltre a questa stagione sportiva, logicamente.
1: E ovviamente sempre alla voce futuro, e prima di tornare poi da Cerruti e Casarin, ci si concentra, ci si interroga su tanti nomi. Il principale è quello di Nico Paz, l'altro è quello di Dacugna. Sotto questo punto di vista, insomma, i tasselli per il Como che sarà nel 26-27, a che punto siamo?
4: Ma Nico, sono sempre un po' in difficoltà a parlarne perché non dipende da noi. Sapete benissimo la situazione, noi siamo gente che lavora su ciò che può controllare, invece la volontà del Real Madrid non possiamo controllarla. È normale che sia noi che l'entourage del giocatore proveremo a parlare con Madrid, perché dal nostro punto di vista continuare con la stessa maglia in un contesto come la Champions League non può far altro che far crescere in maniera organica, funzionale e valorizzante il giocatore, e speriamo che questo elemento possa bastare al Real per magari lasciare un'altra stagione sportiva. Sappiamo che Nico sta benissimo qui e penso che anche questa volontà possa giocare a nostro favore.
1: E per quanto riguarda D'Acuña invece, altro nome caldo insomma per voi e anche per il mercato ipoteticamente?
4: Lucas, immagino che possa ricevere delle offerte o noi possiamo ricevere delle offerte, ma lui è il nostro capitano, è il giocatore che al di là dell'aspetto metodologico è una bussola emotiva quotidiana, è un giocatore che ha fatto con tutto il percorso, con me, tutto il percorso dalla Serie B fino alla Champions League, è un giocatore da valori veramente identificanti del Comune 107, quindi è imprescindibile. Alcuni non è sul mercato, ripartiremo sicuramente il nostro capitano e stiamo parlando di un'estensione del contratto.
1: E noi invece ripartiamo da Alberto Cerruti per Charlie Ludi. Vai Alberto.
2: Ecco, pensando ai possibili nuovi italiani, ho letto sulla Gazzetta nei giorni scorsi il nome di Lorenzo Pirola, un difensore di 24 anni, cresciuto nel vivaio dell'Inter, già capitano dell'Under 21. Potrebbe essere lui il sostituto di Diego Carlos, che è tornato in Turchia?
4: Sì, Pirola è sicuramente un buon giocatore, lo conosciamo da tempo, però in questo momento, vale a dire alla fine di maggio, i nomi sono abbastanza relativi, in quanto posso esprimere un giudizio positivo dal punto di vista tecnico, ma posso garantire che ancora non c'è alcuna trattativa in essere, anche perché la situazione di Diego, che è ritornato la casa d'appartenenza, la squadra d'appartenenza, comunque sotto osservazione. Abbiamo ancora Mark Hens con cui stiamo discutendo per un rinnovo. Insomma, tante situazioni della nostra squadra attuale le stiamo vagliando, e quindi prima di approcciare il mercato dobbiamo chiudere e definire bene le nostre posizioni.
1: Paolo Casarin.
3: Ludi, una cortesia, volevo da sempre, conoscendo bene io l'Asia meridionale, diciamo, i vostri principali che hanno investito a Como stanno cercando di vedere se un giorno anche nella loro terra natia, diciamo, si potrà fare questo calcio, cioè stanno facendo una prova a Como per poi sviluppare il calcio in Asia?
4: Questa è un'ottima domanda. Non posso essere nella loro testa perché sono molto focalizzato in quello che è il nostro progetto. Sicuramente avevano già provato e stanno già provando a portare questa cultura calcistica in un paese che ha una passione calcistica fuori dal normale. Un paese estremamente popoloso, lo sapete meglio di me, e che vive di calcio. Allo stesso tempo c'è un deficit di competenza, probabilmente cultura calcistica, che è un gap oggi che può essere difficile da colmare. Sono molto focus anche sul calcio femminile, so che in parte stanno investendo anche su quello, quindi non posso sapere qual è il prossimo passo, però non escluderà niente, insomma.
1: Ludi, a proposito di esportazione del prodotto calcio, per quanto possa apparire fredda e burocratica l'espressione, voi, lo ricordo a chi ci ascolta, lo scorso anno siete stati al centro involontariamente di una sorta di caso sportivo, no? la fantomatica partita con il Milan che era stata programmata, ipotizzata per essere più precisi, aperta, e poi non se ne è fatto nulla, addirittura in Australia se ne parlò tanto all'epoca. Quindi, più che tornare su quella vicenda, la scorsa settimana il presidente della Lega Simonelli ha detto apertamente: ma noi per il prossimo anno non vogliamo e non possiamo escludere esperimenti simili, magari però conducendo l'importo in maniera molto più concreta. Che cosa pensa dal punto di vista generale di andare così lontano? Perché c'è un tema poi anche, come dire, di rispetto per i tifosi, il presidente Simonelli lo ha ammesso chiaramente, e poi qualora dovesse toccare ancora a voi, dalle ipotesi ai fatti, insomma, disponibili a fare decine, centinaia di chilometri, migliaia di chilometri per un progetto del genere?
4: No, allora è un tema abbastanza delicato, politico oltre che tecnico, e quindi non voglio chiarire bene il messaggio. Bisogna partire sicuramente dal rispetto ai tifosi, come ha detto giustamente lei, che vivono di questo sport, vivono di fede, vivono di risultato, vivono della passione che riusciamo a trasmettere loro. Noi abbiamo vinto la Serie B, abbiamo fatto questi ottimi risultati anche grazie attraverso la nostra gente in città, in comunità si vive l'energia pazzesca, la gente e tutti gli addetti ai lavori che vengono allo stadio me lo dicono, me lo restituiscono tutte le volte che hanno la fortuna di vedere la nostra partita. Quindi bisognerebbe partire da lì. Al tempo stesso bisognerebbe capire che è normale nel 2026 avere l'ambizione di poter portare fuori i confini nazionali il prodotto Lega Serie A con una partita di cartello. E quindi io penso che dentro questi due pilastri ci siano spazi, diciamo, di interlocuzione nei tempi, nei modi corretti e con una logica. E con una logica che possa appunto partire rispetto ai tifosi, ma anche salvaguardare il business. Non è facile, non si improvvisa dal mio punto di vista, va studiata, ma secondo me si può fare. Dall'altra parte, terzo punto sulle associate, vedete tutti i club di Serie A, che anche loro dovrebbero capire, insomma, secondo il mio punto di vista, come noi abbiamo capito l'anno scorso, è qualcosa di propedeutico allo sviluppo.

0: Piacerebbe giocare subito a Barcellona o sarebbe meglio evitare, magari andare a Madrid con Paz nelle file del Como?
1: No, guardi, ha già nominato due club estremamente stimolanti, quindi qualsiasi sorteggio ci andrà bene, sarà appassionante, sarà vincente, i ragazzi vivranno un sogno, ma noi la approcceremo con la solita mentalità, con grande ambizione, con grande coraggio, con grande energia, perché il nostro obiettivo sarà quello di farci valere anche in Europa.
2: E con uno stadio che è il Sinigaglia, che peraltro è unico al mondo per mille aspetti, dal punto di vista appunto paesaggistico, scenografico, però certamente insomma va un po' risistemato. A che punto siamo? Ludi, che cosa c'è da fare? E poi anche rispetto alla capienza, sì, lei ha parlato, ha fatto riferimento al vostro tifo più di una volta, 12.000 spettatori sarà, come dire, non dico un unicum per la Champions League, ma qualcosa di molto raro. Che stadio vedremo a Como per la prossima stagione, per la Champions, ma non solo?
1: Innanzitutto uno stadio adeguato ai nuovi criteri UEFA, che non è banale. La proprietà, la società, il club ha lavorato dal giorno dopo l'ultima partita in casa, e questo penso che sia significativo di come le nostre interlocuzioni anche politiche e la nostra relazione con l'amministrazione comunale stia andando molto bene, e c'è volontà appunto della proprietà di investire sulla struttura. Quindi c'è stato già l'abbattimento della curva, che era un po' il lavoro più importante da eseguire, e spero e penso che saremo pronti con l'inizio delle competizioni. Per il resto, per quello che riguarda il nuovo impianto, non è più sul mio tavolo da qualche anno. Stiamo ancora parlando, sicuramente rifare tutto l'impianto lì, dove di fronte al lago di Como, è super coerente con il nostro modello di business, e sono sicuro che però poi accadrà anche questo bellissimo sogno.
2: La prenda come una battuta semiseria, gli Artono lo sanno che fare uno stadio in Italia è un'impresa non delle più semplici, visti gli altri precedenti, è un dato di fatto purtroppo.
1: No, ma ci stanno lavorando da tanti anni, nel senso che il campo è da tanti anni. Come dicevo, la relazione con l'amministrazione comunale è molto positiva, gli iter si stanno completando in maniera armoniosa, diciamo così. E quindi sì, la burocrazia in Italia non è facile, ma tendenzialmente gli Artono, quando vogliono fare qualcosa, poi lo portano a termine. Questa è la mia esperienza negli ultimi 7 anni.
2: Allora, prima di tornare da Paolo Casarin, chiamo in causa un ascoltatore al numero verde 800 050 001 per il DS del Como Charlie Ludi. Sentiamo Antonio da Napoli rapidamente. Buongiorno, la sua domanda.
3: Buongiorno, io l'altro giorno ho sentito delle dichiarazioni molto gravi sui dirigenti del calcio italiano di Silvio Baldini, che io tra l'altro condivido pienamente. Cosa ne pensa Charlie su
2: A
3: questo?
2: cosa si riferisce però nello specifico, Antonio, per circostanziare?
3: Ha dichiarato che i dirigenti del calcio italiano ha fatto una dichiarazione in cui ha detto che i dirigenti del calcio italiano sono negativi a tutti i livelli, a tutti i punti. Non so se lei l'ha sentita questa dichiarazione.
2: Grazie Ludi, grazie, chiedo scusa Antonio. Ludi, è chiaro che poi tutto va, come dicevo, circostanziato, va definito. Non è un periodo facile per il nostro calcio, ci avviamo verso il rinnovo dei vertici federali e questo poi ci porta anche al tema nazionale e a tutto il resto. Lei è comunque un dirigente, lo ripeto, anagrafica, nonostante l'anagrafica, ma questo è un bene già di enorme esperienza, quindi in questi anni il percorso, anzi il declino del nostro calcio, come l'ha visto?
1: No, ma ringrazio l'ascoltatore, ne posso commentare le dichiarazioni del commissario tecnico. Avevo letto, avevo sentito, ma come ha detto lei, contestualizzato il declino del nostro calcio, o meglio il declino. Il gap si è creato con la Premier League, che è molto significativo, non solo del nostro calcio, ma di tutto il calcio europeo. Secondo me va inserito in una fotografia più grande e va visto da diverse prospettive. Non può essere solo colpa e responsabilità della classe dirigente, non può essere solo responsabilità dei giocatori, non può essere solo responsabilità della componente tecnica, insomma, un insieme di elementi, ma soprattutto è in virtù del fatto che a volte in Italia facciamo fatica, no, a ragionare di sistema, a avere un coordinamento globale e una visione a medio termine. Io penso che il mondo, comunque anche il nostro, di approccio stia cambiando. Penso che ci siano dirigenti molto competenti che ci guideranno in una nuova frontiera del calcio italiano, se i fondi, se gli investitori stanno investendo così, in maniera così prepotente, così forte sul calcio italiano, vuol dire che vedono margini di miglioramento, e penso che questo, però, che siano quelli cruciali per poi avere magari nel 2026

0: 5, attendere 5, 10, 15 anni una Lega Serie A importante, così come è doveroso in Italia.
1: E così come era stato tanti anni fa, quando comunque il Como si era affacciato nel massimo campionato. Mi dice proprio in un titolo, Ludi, poi davvero vado da Paolo Casarin, un'idea del piano Malagò, chiamiamolo così, della sua proposta, perché la Serie A ha sposato la candidatura appunto dell'ex presidente del CONI. La cosa più convincente di cui avete parlato quando vi siete incontrati, come Lega di Serie A ovviamente?
0: No, ma in Lega non sono più rappresentante del Como. Quando poi siamo andati in Serie A ci sono persone più competenti, sia competenze politiche che tecniche di me, e quindi no. Sono contento perché comunque la Lega Serie A secondo me ha sposato un profilo estremamente competente, di uno dei dirigenti più illuminati degli ultimi anni, e seguiamo con fiducia quella che sarà il suo programma e la sua leadership.
1: Paolo Casarin, a te.
2: Sì, io ritornerei per un attimo su Baldini, che conosco bene e che è una bravissima persona, e quello che ha detto, che in parte ho letto anch'io, potrebbe essere solo il frutto di un momento di nervosismo o roba del genere, insomma, non vedere che i suoi ragazzi non hanno applicazioni più elevate o che sono già, diciamo, pronti a entrare in Serie A è quello che tutti vorremmo, e quindi anche Silvio Baldini, e ci sarà, perché già quest'anno bisogna ricordare che dall'inizio del campionato che è appena finito alla fine sono venuti fuori molti ragazzi bravi che hanno giocato in diverse squadre, a partire mi pare dall'Inter, il Cagliari eccetera, quindi perché non sperare che anche da noi fra un po' ci siano questi, sia nelle titolari delle squadre di Serie A e chi lo sa mai anche in nazionale.
1: Ma in effetti la strada, come spiegava Ludi, presa dal Como è anche questa. Abbiamo tempo per un ultimo rapido botta e risposta, poi saluteremo il nostro ospite. Alberto Cerruti, a te l'ultima.
3: Si è parlato dei problemi del nostro calcio, è favorevole oppure no l'eventuale riduzione della Serie A a 18 squadre?
0: Questo è un tema dibattuto. Secondo me il numero delle squadre è importante, ma non è la sola opportunità, diciamo, perché comunque il tema finanziario si è diviso in 16, 18, 20 squadre che normale cambiano, dopodiché la qualità degli investimenti secondo me fa sempre la differenza. Quindi siamo in un momento, dal mio punto di vista, umile punto di vista, non voglio dire che non sia niente, che non sia proprio troppo assertivo, ma siamo in un momento in cui ci servono più azioni, ma soprattutto ci serve un piccolo cambio culturale, come diceva giustamente prima Casarini. Ragazzi giovani, per esempio, dal punto di vista tecnico ci sono, manca forse un piccolo motto di coraggio, una piccola energia nuova che ci porti a pensare a volte in maniera diversa. Secondo me, al di là delle azioni concrete, se in Italia cominciamo a pensare in maniera un po' più coraggiosa e sistemica,
1: le cose possono cambiare e magari il prossimo mondiale lo viviamo da protagonisti. Un ottimo viatico nelle parole di Charlie Ludi, direttore sportivo del Como. Ancora complimenti a tutti voi, un saluto e grazie a Paolo Casarin, grazie ad Alberto Cerruti. Vi ricordo l'appuntamento con Zona Cesarini, Virtus Bologna Venezia, semifinale playoff, arriva il GR1, grazie a Umbretta Conti, grazie a Guido Ardone per averci seguito. Lunedì prossimo Radio Anch'io Sport, restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
13: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In ospedale per accertamenti il ragazzo ligure di 20 anni rimasto bloccato per 12 ore in una grotta in provincia di Cuneo è stato riportato in superficie qualche ora fa dagli uomini del soccorso alpino e speleologico.
3: Una notte di apprensione all'interno della grotta dei cinghiali volanti nelle Alpi cunesi, poi all'alba il lieto fine. È stato riportato in superficie ed è in buone condizioni di salute lo speleologo ligure ventenne che ieri pomeriggio era rimasto bloccato a 120 metri di profondità. Era partito per un'escursione all'interno della cavità molto nota tra gli appassionati per i suoi cunicoli e pozzi sotterranei insieme ad un gruppo di suoi colleghi. Erano quasi arrivati alla fine dell'esplorazione quando all'improvviso un masso si è staccato dalla parete di roccia finendo per colpirlo ad una gamba, rendendogli quindi impossibile l'uscita in autonomia. Immediatamente sul posto sono arrivate diverse squadre del soccorso alpino speleologico specializzati in questo tipo di operazioni. Il ventenne è sempre stato cosciente, ha collaborato con i tecnici che hanno attivato una linea telefonica con lui, studiando la maniera migliore per portarlo in superficie. Prima hanno ridotto le dimensioni della roccia che lo teneva immobilizzato, poi tramite dei cuscinetti speciali hanno sollevato il masso riuscendo a liberarlo. Il ragazzo è stato affidato poi ai medici e portato in ambulanza all'ospedale di Mondovì, dove in questi minuti lo stanno curando. Giuseppe Lisi,
2: Non è un caso di Ebola. Negativo il test sul paziente rientrato a Cagliari dal Congo che, dopo aver accusato alcuni sintomi, ieri ha chiamato il 118 ed è stato trasportato in biocontenimento all'ospedale Trinità per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli. Questa mattina l'esito, come si è detto, negativo delle analisi svolte allo Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute conferma: in Italia il rischio è molto basso. Guerra in Iran, Teheran al lavoro sulla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump. Il capo della Casa Bianca si dice fiducioso, l'Iran vuole un accordo, ribadisce. Intanto nel Golfo Persico non si fermano le schermaglie, sirene d'allarme e contraerei in azione in Kuwait. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una base usata dagli Stati Uniti per attaccare una torre per le telecomunicazioni su un'isola nel sud dell'Iran. Sul fronte libanese le truppe israeliane continuano ad avanzare nel sud dello stato confinante dopo essersi impadronite dello strategico castello di Beaufort. Un soldato è stato ucciso e 3 feriti da un drone di Hezbollah che non ferma i lanci di razzi verso il nord dello stato ebraico. Anche questa mattina intercettati 3 missili. E poco fa Netanyahu ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia sud di Beirut, decisione presa proprio a seguito delle violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah, così ha detto il primo ministro israeliano. E ora il consueto collegamento con Milano per le aperture dei mercati finanziari europei. Diamo la linea a Luigina Venturelli.
4: Sì, le borse europee hanno aperto in modo debole. Milano è di pochi centesimi di punto sopra la parità. Londra, Francoforte e Parigi invece sono tutte in territorio negativo, ma con variazioni contenute. I mercati del resto speravano in passi avanti per la riapertura dello stretto di Hormuz, che non ci sono stati. Le quotazioni del Bregio riflettono la delusione, con aumenti di oltre il 3% del prezzo. Il Brent europeo è quotato a $93.9 al barile. Sulle borse asiatiche invece l'incertezza geopolitica è stata compensata dall'entusiasmo per l'intelligenza artificiale. Tokyo è salita quasi di un punto, trainata dal titolo SoftBank, che cresce del 12%, così il colosso tecnologico per la prima volta supera il gruppo automobilistico Toyota come società più capitalizzata del Giappone. Entusiasmo per l'intelligenza artificiale anche Seoul, batte record storico, più 3,68%. Debole invece Shanghai, dove gli ultimi dati macroeconomici indicano un rallentamento della crescita manifatturiera. A voi.
2: E a causa delle tensioni internazionali e dei conseguenti rincari di gas e petrolio, l'Europa starebbe pensando ad un congelamento temporaneo del meccanismo che regola il price cap sul petrolio russo. Ascoltiamo di cosa si tratta nel servizio.
5: Se l'ipotesi trovasse conferma, per il greggio russo resterebbe in vigore l'attuale prezzo, cioè $44 al barile, invece dei $65 che scatterebbero a luglio a causa della crisi di Hormuz. Il price cap che l'Europa ha introdotto lo scorso anno prevede che venga fissato un prezzo inferiore del 15% rispetto al mercato per il petrolio degli Urali, da aggiornare ogni 6 mesi. Bruxelles starebbe quindi valutando non l'abbandono del sistema, ma un rinvio dell'adeguamento automatico da includere nel 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ma chi compra in Europa il petrolio Urals?
0: Repubblica Slovacca, un po' l'Ungheria, un po' anche l'Olanda, perché le importazioni sono passate da quasi 200 milioni di tonnellate agli attuali 2-3% in totale.
5: Ma il congelamento del price cap cosa comporterebbe per la Russia?
0: Minori entrate ovviamente per quelle poche quantità, ma anche maggiori limitazioni sulle assicurazioni per gli armatori, che ce ne sono parecchi in Europa, che fanno questo servizio per la Russia.
5: Lorenzo Opice, GR1.
2: Meteo, giornata ancora per lo più serena, salvo l'arrivo di piogge nel nord-est e Alto Adriatico, dove è allerta gialla della Protezione Civile. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni del nord e da mercoledì anche su gran parte.
6: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 19 gennaio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
7: Riprendiamo l'imbarcazione e salpiamo di nuovo sul Rio delle Amazzoni per andare a vedere uno dei più grandi spettacoli della natura, il cosiddetto Encontro das Aguas, l'incontro delle acque, il meraviglioso abbraccio tra il Rio delle Amazzoni e il Rio Negro. In quel punto i due fiumi si uniscono, ma le loro acque non si mischiano, proseguono per 6 chilometri affiancati fino a valle, da un lato le acque scure del Rio Negro e dall'altro quelle sabbiose e dorate del Rio delle Amazzoni. Rimango folgorato, senza parole. Mi sembra una perfetta metafora di due diverse culture che si incontrano, si affiancano, si uniscono, si rispettano senza mescolarsi.
8: Dal libro autobiografico ancora in gioco, Il viaggio interiore del capitano, la visione statica di Franco Baresi che insegue l'avventura nel cuore dell'Amazzonia. Nel racconto i due grandi fiumi che si uniscono senza mai confondersi diventano metafora di come si possa abbracciare il cambiamento e viaggiare verso l'ignoto pur mantenendo la propria identità e i propri valori. È la stella polare che ha guidato Franco Baresi quando ha lasciato, ancora giovanissimo, il casale di Travagliato, la provincia contadina nella quale era cresciuto, per muovere i primi passi sul campo di calcio. Un lungo viaggio che lo ha condotto negli stadi di tutto il mondo, capitano e bandiera del Milan, fra i più grandi calciatori di sempre.
7: Quant'anni di Milan. Sono volato in un baleno. Mi rivedo quattordicenne, emozionato e anche un po' spaventato. Avrei dovuto vivere lontano da casa, in una realtà del tutto diversa da quella in cui ero cresciuto. Mi commuovo ancora adesso se ripenso all'erba dei campi di Milanello, tagliata alla perfezione, o alla mia cameretta, con i letti a castello, e agli altri ragazzi con cui la condividevo. La sera, prima di addormentarmi, guardavo quella stanza con occhi sognanti e mi chiedevo dove mi avrei condotto il destino.
8: Siamo fatti di stelle, come dice Moby, e se il nostro destino è scritto fra le stelle, quelle di Franco Baresi lo hanno condotto nell'Olimpo del calcio mondiale. Baresi ha giocato con una sola maglia, quella del Milan, e con quella maglia ha vinto tutto: 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, solo per citare i trofei più importanti. Buongiorno Franco Baresi.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
8: Piacere di averla con noi in diretta.
9: Grazie, avete citato alcune emozioni, alcuni ricordi.
8: Raccontare di... Sì, siamo partiti dalle emozioni, perché raccontare di Franco Baresi potrebbe risultare quasi didascalico, perché la conosciamo tutti, è stato uno dei più grandi della storia del calcio, il libero per eccellenza, difensore centrale ma anche regista arretrato che ha reinterpretato il ruolo e ha vinto tutto. Però nel suo libro autobiografico c'è qualcosa di più delle vittorie e dei trofei, perché il suo racconto è una mappa delle emozioni senza un ordine cronologico, e la prima emozione, quella fortissima, è quella che ha provato andando via da casa, andando via da Travagliato. Allora direi di partire da lì, dal ricordo di quelle partite interminabili, racconta lei, giocate a piedi nudi nella campagna.
9: Sì, è vero, ho avuto un'infanzia sicuramente non facile, ma ho vissuto in un ambiente molto sano, pieno di valori che mi hanno poi accompagnato tutta la vita, sia da calciatore che poi da uomo. Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò. E quell'anno, quella stagione, la mia avventura con il Milan, che dura da 50 anni, e mai avrei pensato di poter poi raggiungere e vincere tutto quello che sono riuscito a vincere. Ecco, che il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
8: Fra l'altro la sua è una storia fantastica, perché lei è stato capitano e bandiera del Milan, mentre suo fratello Beppe Baresi è stato capitano e bandiera dell'Inter e ha giocato per quasi tutta la vita in nerazzurro. Il vostro era un derby nel derby. Quanti ne avete giocati? E qual è quello che ricorda di più sempre?
9: Credo che, pensando ora, insomma, quei derby sono stati sempre un'emozione per tutta la famiglia, e poi i capitani di entrambe le squadre, e quindi credo che sia difficile ripetere una cosa del genere, che possa ripetersi. Due club importanti come Milan Inter, essere capitani, fratelli. E quindi furono anni molto belli, molto intensi, perché furono i primi anni 90, fine anni 80, dove Milan e Inter erano due squadre molto, molto, che avevano grande ambizione, che puntavano sempre a vincere. E quindi era sempre una grande emozione, ecco, quando lo incontravo, perché non era come un avversario qualunque.
8: Beh, era suo fratello, chiaramente. Suo fratello, che aveva due anni più di lei,
9: più grande,
8: che a 14 anni è stato selezionato dall'Inter. So che anche lei, poi si dice, la leggenda dice che anche lei sia andata a fare un provino per l'Inter, però non l'hanno scartata, ma è vero?
9: Non è proprio così, diciamo, che il mio è stato, sicuramente io avrei voluto magari seguire le sue orme, andare all'Inter, ma poi il destino volle che non feci proprio un provino all'Inter, lo feci al Milan e andò bene, insomma, fui fortunato, videro qualcosa in me e da lì forse è stato un bene così. Credo che il destino ha voluto che ognuno facesse la propria strada in due squadre diverse.
8: Franco, quelle partite interminabili ha travagliato. Lei racconta che non avevate la TV e gli eroi calcistici, di cui non conoscevate neppure la faccia e le fattezze, prendevano forma alla radio con tutto il calcio minuto per minuto, è vero?
9: È vero, sì, perché parliamo degli anni 60, io avevo 5, 6, 8, 9, 10 anni, quindi la televisione pochi l'avevano, e quindi si sentiva la radio. Eravamo grandi appassionati di calcio, la passione è stata quella che poi mi ha fatto diventare quel che sono diventato. La passione è quella che poi ti fa fare delle cose straordinarie. E sentivamo i nostri idoli per nome e ci immaginavamo quello che poteva essere lo stadio, la gente, il calore. E quindi ho vissuto in questo modo per i primi anni.
8: Nella nostra copertina parlavamo del suo viaggio in Amazzonia, che lei racconta nel libro, sulle tracce di Fritz Carraldo, personaggio del film di Werner Herzog, il regista tedesco che ha parlato di lei in un suo libro. Sul Rio delle Amazzoni, racconta lei, si è sentito come Fritz Carraldo, cioè un visionario che aveva un sogno. Ce la spiega meglio questa cosa?
9: Vabbè, mai avrei pensato che un giorno di poter conoscere l'Amazzonia, di vedere un mondo che mai avrei pensato di vedere da vicino. È stata un'esperienza bellissima, dove sono stato al teatro di Manaus, quindi mi sono venute in mente poi le parole di Herzog, che ho avuto il piacere e l'onore di incontrare, che mi citò appunto in quella frase, dove disse che Franco Baresi, oltre alla, capiva il gioco come la persona che aveva davanti, quindi l'aspetto umano credo che sia sempre molto importante in ogni ambiente che viviamo, e capire la persona che hai davanti prima che l'atleta. E quindi quella fu un'esperienza molto bella che mi ha arricchito, che mi ha dato la possibilità di migliorare poi per affrontare nuove sfide.
10: Gusta Curta, ecco Rijkaard con la palla buona ancora Van Basten, attenzione Van Basten, viene steso, calcio di punizione dal limite, batte Evani, attenzione, gol, ha segnato Chicco Evani, ancora una volta è lui che risolve la partita, Chicco Evani, che aveva regalato la Supercoppa al Milan contro il Barcellona, sta regalando il titolo di campione mondiale per club ai rossoneri, battuto René Higuita, i giocatori che si abbracciano, esultano a centrocampo, ecco Franco Baresi premiato da David Will, mentre la Toyota K viene sorretta dal vice capitano Mauro Tassotti.
11: finale.
8: È il 17 dicembre del 1989, il Milan vince la Coppa Intercontinentale a Tokyo contro l'Atletico Nacional de Medellín, la seconda Coppa Intercontinentale nella storia del Milan dopo quella vinta nel 69, la prima per Franco Baresi che farà il bis l'anno dopo nel 1990. Franco, la Coppa Intercontinentale aveva un fascino incredibile, qui ci sono rimaste nelle orecchie il suono delle trombette senza soluzione di continuità che facevano suonare i giapponesi, si giocava ogni anno a Tokyo e è una competizione che è diventata definitivamente leggenda perché ora non c'è più, sostituita dal mondiale per club. E il bello è che i tifosi dovevano svegliarsi poi di notte perché c'era il fuso orario, era tutta una cosa molto affascinante.
9: Ma infatti è vero, infatti ricordo la prima esperienza di questa finale, c'era una grande emozione da parte di tutti perché tutti noi era la prima volta che eravamo in questa città e quindi la curiosità di tutti di scoprire sia la città sia questo evento che andavamo a fare. E infatti ricordo allo stadio che c'era questo suono di trombette in tutta la partita, ma c'era un'atmosfera molto bella perché i giapponesi erano calorosi e ogni giocata di qualcuno era un'esaltazione e quindi per noi fu una bellissima esperienza e una grande vittoria contro una grande squadra. Ricordo infatti che fu molto tirata fino al 120° minuto.
8: A proposito di bellezza, Franco, una sì. Cosa bella del calcio, per chi la vuole la sa cogliere, che ti dà la possibilità di viaggiare, di conoscere, di entrare in contatto anche con altre culture, oltre che di vedere dei posti, e lei è rimasto molto legato al Giappone da quello che racconta, è una cultura che è sempre più popolare anche qua in Europa e lei racconta che nel 2011 le autorità giapponesi volevano insignirla del titolo di ministro dello sport onorario del Giappone. Com'è andata quella cosa?
9: No, erano molto felici che noi avevamo accettato questo viaggio e questa iniziativa che volevamo essere vicini a quell'evento che era accaduto e quindi portare un po' di serenità e alleviare il dolore di quei bambini, di quelle famiglie, di quelle persone. E talmente erano rimasti colpiti dalla nostra disponibilità che...
8: Parliamo del terremoto, della tragedia di Fukushima.
9: Sì, sì, infatti fummo i primi in quell'anno ad andarci e quindi fu bello. Poi persone sempre molto disponibili, molto affettuose e quindi rimasi anche colpito appunto da questa loro voglia di dimostrare tutto il loro ringraziamento.
8: Franco, due cose che mi hanno colpito del suo racconto in visita in Giappone dopo il terremoto e lo tsunami: la laboriosità del popolo giapponese, la sua capacità di ricostruire e poi la grande compostezza emotiva, faceva notare lei, una capacità di controllare le emozioni fin dalla più tenera età che poi si è sciolta, si è trasformata in gioia fuori controllo quando siete andati a trovare i bambini rimasti orfani e vi siete messi a giocare a pallone con loro.
9: Sì, sì, no, ma è una gente molto, molto cordiale, ma tenace, che si rimette in sesto in fretta, perché è un popolo molto unito, molto compatto e con voglia sempre di rialzarsi. Infatti ti fa capire i valori poi la forza di rialzarsi quando si cade, il valore della famiglia, dell'unione, ecco, del popolo. E questo ti trasmette positività.
12: Rui Costa è solo e appoggia la palla in rete. Dunque a sorpresa, Fiorentina in vantaggio sul Milan al Meazza. Pareggio del Milan, esattamente un minuto dopo, gol di Savicevic. Il fischio parte Roberto Baggio e la sua palla che si infila da sotterra in rete alla spalla di Toldo. Terzo gol del Milan. Simone si leva la maglia e la getta sugli spalti in festa. Cinciripini dichiara concluso il confronto. Milan batte Fiorentina per 3-1. Il Milan conquista nel suo stadio il 15° scudetto della storia rossonera.
8: È la primavera del 1996, 15° scudetto per il Milan, il 6° personale per Franco Baresi, che aveva vinto anche quello della Stella nel 79, a soli 18 anni, giocando per tutta la stagione da titolare, praticamente da esordiente e da titolare. È una storia scudettata, Franco, che porta la firma in panchina di tre grandi allenatori, ai quali credo sia legato per motivi diversi, Lidl, Sacchi e Capello. Cosa direbbe se dovesse descriverli tutti e tre in pochissime parole e a chi di loro sente di dovere di più?
9: È difficile scegliere, sicuramente loro tre sono stati quelli più importanti perché ho avuto sui miei 20 anni di Milan 15 li ho trascorsi con loro ma Lidl per un motivo, che è stato il primo che ha visto in me qualcosa e che mi ha lanciato a 18 anni solamente. Poi l'ho ritrovato quando è tornato da Roma nell'84, quindi ho vissuto con lui i primi anni di zona, che ho imparato molto. Poi Sacchi per le sue idee, la sua rivoluzione che ha portato nel mondo del calcio, la sua mania di maniacale nel lavoro, e quindi mi ha trasmesso quella cultura del lavoro, dell'attenzione. E poi Capello sicuramente nella gestione del gruppo, nel imparare dettagli che magari prima non si sapeva, quindi tutti e tre mi hanno arricchito e fatto crescere, e da loro ho cercato sempre poi di apprendere.
8: Franco, Lidl è tornato al Milan nel 1984, ha messo le basi, come diceva lei, del grande Milan che sarebbe stato in futuro, con il gioco a zona. E qui lei cita Agostino Di Bartolomei, che veniva dalla Roma insieme a Lidl, e che dice è stato fondamentale per farci apprendere quel gioco.
9: Beh sì, è stato sorpreso che è venuto via dalla Roma e è arrivato al Milan da noi, che a Roma sappiamo quello che era e quello che è stato. E lui, il suo arrivo è stato molto importante, perché il gioco lo conosceva, perché la sua personalità, il suo modo di intraprendere il gioco, e per noi che eravamo molto più giovani è stata una figura molto importante che ci ha aiutato a crescere e essere consapevoli del gioco che andavamo a fare.
8: Lidl l'ha lanciata da esordiente e da titolare a 18 anni nella stagione dello scudetto della Stella, ma è vero che c'era lo zampino del mago Maggi, il famoso mago di Lidl, che era uno svedese ma superstizioso, era legato a doppio filo con un mago, questo si sa.
9: Beh, nel libro ho voluto ricordarlo, perché era un personaggio così.
8: È stato lui a consigliare a Lidl di farla giocare.
9: Ma Lidl era molto superstizioso, ma è chiaro che nel mondo del calcio siamo un po' tutti superstizioni e lo diventiamo. E lui era una persona che tranquillizzava, ecco, diciamo, e credo che anche il mister, la sua figura, lo metteva a suo agio. E quando lo vedevamo a Milanello eravamo anche noi più tranquilli.
8: Lei ha reinterpretato il ruolo di Libero in maniera moderna, e fra gli interpreti del ruolo ai quali si è ispirato ci sono Scirea, Passarella, Pierluigi Cera, leader del Cagliari campione d'Italia nel 70, Rud Kroll. Ma chi è stato secondo lei il più grande?
9: Beh, il più grande, insomma, nel mio ruolo, ma in Italia o all'estero?
8: Baresi, mondo, dico io Baresi allora.
9: Vabbè, no,
8: la tolgo dall'imbarazzo.
9: Ho nominato tutti questi giocatori perché da loro ho imparato qualcosa, vedendoli, incontrandoli. E Beckenbauer è chiaro che era il top. Poi c'è gli italiani, Scirea, Kroll, che ha giocato in Italia anche lui, quindi personaggi, giocatori che in quel ruolo erano... davano qualcosa di diverso, ecco.
8: Allora, nel libro di Franco Baresi ci sono tantissimi personaggi e tanti racconti. Io ne cito solo qualcuno per incuriosire chi ci ascolta. È il magico Gonzalez, giocatore salvadoregno funambolico che in Europa era semi sconosciuto, ma in tutto il Sud America era un divo, riconosciuto anche da Maradona. Poi l'argentino El Trinc, il mago del doppio tunnel. George Weah, impegnato in politica per la Liberia, ma che considera ancora oggi Franco Baresi l'unico e vero capitano. Quindi andate a leggerlo se volete conoscere questi particolari. Ancora in gioco il viaggio interiore del capitano di Sperling e Kupfer. Io la ringrazio, Franco Baresi, per essere stato con noi e anche per il calcio bellissimo che ci ha regalato quando era in campo.
9: Grazie a lei, grazie a tutti. Un abbraccio.
8: Un abbraccio.
11: Così vicino alla bandierina arriva il triplice fischio! San Marino 3, Liechtenstein 1, è la storia che si fa sotto il cielo del Rheinparkstadion di Vaduz, è la storia che si tinge di bianco-azzurro e San Marino ora può far partire la festa ed è tutto bellissimo, qualcosa di inimmaginabile.
8: E balla finalmente sul mondo anche la nazionale di calcio di San Marino. È successo prima della fine dell'anno con le due vittorie consecutive contro il Liechtenstein, prima in casa e poi in trasferta, e la promozione nel gruppo C di Nations League. È un trionfo storico atteso da 20 anni per una nazionale abituata da sempre alla sconfitta, come ci racconta Giorgio Matteoli, che ha intervistato il CT di San Marino, Roberto Cevoli.

0: iniziato a giocare a calcio proprio qua a San Marino. Sono venuto a giocare nella Fiorita, una squadra del campionato qui sammarinese, e quindi è stato, diciamo così, l'inizio della mia carriera. Ritornare a San Marino da allenatore per me era un obiettivo.
1: Ancora i brividi quando sente l'inno Roberto Cevoli, da quando a dicembre del 2023 è stato chiamato alla guida della nazionale di San Marino, proprio dove iniziò a fare il calciatore. Era la Cenerentola d'Europa, una sola vittoria nella storia fino a pochi mesi fa. Poi a settembre San Marino batte il Liechtenstein in casa e a novembre lo fa anche in trasferta e trionfo nel gruppo di Nations League con promozione in Serie C, un evento storico.
0: Abbiamo battuto dei record uno dietro l'altro in una partita sola, perché il San Marino non aveva mai vinto fuori casa, non aveva mai vinto facendo 3 gol, non aveva mai vinto facendo 2 gol di scarto e poi non aveva mai superato il girone. Voi capite le emozioni che ci hanno dato sti ragazzi e quello che abbiamo fatto per San Marino. Credo che sia una cosa importante per una repubblica così piccola. Abbiamo fatto un po' di pubblicità al nostro paese e credo che questo faccia solo del bene.
1: I meriti non sono solo i miei, si schernisce Cevoli, che però insieme alla federazione ha fatto un gran lavoro.
0: Abbiamo cercato di cambiare la mentalità di questi ragazzi, di questi giocatori che erano abituati ad accontentarsi un pochino. Invece abbiamo cercato di trasferire il concetto che si possono fare le cose anche se ti chiami San Marino e cercare di fare gol e di vincere le partite. E questo loro l'hanno capito e hanno preso un po' di coraggio e i risultati sono evidenti.
1: Tutto questo con alle spalle un Giro d'Italia fatto di gavetta, ispirandosi a un mito come Carlo Ancelotti, suo tecnico alla Reggiana a metà anni 90.
0: È una persona meravigliosa, tanto non lo scopro certamente io, e quindi ho cercato di imitarlo nel mio percorso da allenatore. Spero di esserci riuscito almeno in parte. Per me è stato sempre un esempio da seguire nel suo modo di fare, nel suo modo di gestire la squadra, di gestire i calciatori. Secondo me tutti i successi che ha avuto non sono un
1: E adesso si sogna in grande fino all'impossibile, cioè San Marino ai mondiali di calcio. Sì, perché in base ai risultati dei gironi di qualificazione, la nazionale del Monte Titano potrà ambire a un ripescaggio nei playoff. Il CT Roberto Cevoli ormai non mette limiti alla propria squadra.
0: Ah, potrebbe essere sicuramente, perché mai dire mai. Una volta che si sogna, si deve sognare in grande, no? Però non dipende più da noi adesso, dipende dagli altri, vediamo quello che verrà fuori. Noi però, se capiterà, cercheremo di farci trovare pronti.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

Maybe time.

0: Sound.
1: Ore 10.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, alla vigilia della festa della Repubblica, 80 anni, domani la lettera ai prefetti del presidente Mattarella, il 2 giugno del 46, scrive il capo dello Stato, il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. Il presidente ha anche ricordato come in quell'occasione le donne andarono al voto per la prima volta, un corale e sincero esercizio di democrazia, scrive. In occasione delle celebrazioni, il cuore sarà domani con la tradizionale parata, già questa sera al Quirinale il concerto e il discorso di Mattarella che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale dalle 18 e già dalle 9.30 di questa mattina i giardini del Quirinale sono aperti alle categorie fragili. La guerra in Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ordina all'IDF di colpire Hezbollah a Beirut, un soldato israeliano ucciso vicino al castello di Beaufort, e mentre proseguono le trattative sulla fine del conflitto in Iran, continuano le schermaglie nel Golfo Persico.
4: Risuona l'allarme aereo in tutto il Kuwait per il lancio di droni e missili dall'Iran, contraerea in azione. I Pasdaran poco fa hanno dichiarato di aver colpito e distrutto una base aerea usata dalle forze statunitensi per un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nel sud dell'Iran. Se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti, avvertono i guardiani della rivoluzione. Il comando centrale americano definisce attacchi di autodifesa i raid messi a segno nel fine settimana contro radar e siti di controllo di droni iraniani. Intanto la diplomazia tesse ancora la sua tela. Secondo l'agenzia stampa iraniana Tasnim, Teheran sta apportando modifiche alla bozza d'intesa inviata da Washington, ritoccata in senso restrittivo dal presidente Trump, che chiederebbe garanzie più stringenti sulla gestione delle scorte di uranio e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf assicura: non approveremo alcun accordo finché non saremo certi che i nostri diritti saranno garantiti. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Ebola è negativo al test. Il paziente è rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Le analisi condotte dallo Spallanzani di Roma, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva chiamato il 118, era stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari. Ora l'esito degli esami che confermano, spiega il Ministero della Salute, che il rischio in Italia resta molto basso. Si è concluso l'intervento di recupero del soccorso alpino e speleologico che è riuscito a salvare un ragazzo ligure di 20 anni rimasto bloccato ieri pomeriggio nella grotta dei cinghiali volanti in provincia di Cuneo.
5: Sono state 12 ore davvero complicate qui a Garesio, in alta Valtanaro, all'interno di una grotta a 120 metri di profondità. Un ragazzo, un giovane di 20 anni del ponente ligure in escursione con altri compagni, è rimasto imprigionato a causa della caduta di un masso molto pesante che lo ha colpito, bloccato all'interno della grotta. L'intervento del soccorso alpino piemontese in coordinamento con quello ligure e quello lombardo, un lavoro complicato per riuscire a raggiungere innanzitutto il ragazzo dopo l'allarme che è stato lanciato proprio da uno dei suoi compagni che era uscito dalla grotta. Poi dopo una notte di lavoro è stato rimosso questo masso e per fortuna il ragazzo, ferito solo in maniera lieve, è riuscito ad uscire con le proprie gambe. Adesso è stato accompagnato all'ospedale di Mondovì dove viene visitato. Un epilogo con il sollievo di una notte che però è stata di grande apprensione. Da Garesio, Martino Villosio, GR1.
3: Giugno, mese di scadenze fiscali, la data più importante è il 16, l'acconto IMU, cui seguirà il saldo a dicembre. Per la rottamazione quater, i ritardatari, in regola con i pagamenti precedenti, potranno pagare entro l'8, anche se la scadenza era fissata a fine maggio. Meteo, ancora una giornata per lo più serena, temperature estive ma meno calde dei giorni scorsi. Instabilità in arrivo, in particolare nel nord-est, allerta gialla della Protezione Civile per piogge e temporali. Le previsioni con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
6: Oggi ci aspettiamo qualche rovescio
0: sul Triveneto e sull'Alto Adriatico, quindi Marche e Romagna. Rimane buono il tempo al centro-sud, a parte qualche pioggia nelle zone interne. Domani peggiora al nord e mercoledì dei rovesci temporaleschi interesseranno gran parte delle regioni centrali, portando anche un po' di refrigerio.
3: La musica, con una carriera costellata di hit globali come Take Your Dancing e Want to Want Me, si esibisce stasera alla Central Club di Firenze. Jason Derulo. Cantante, ballerino e performer, nato a Miami, la famiglia haitiana, Derulo ha costruito il proprio successo unendo spettacolarità, energia e un sound capace di attraversare culture e generazioni. L'ultimo suo progetto si chiama The Last Dance. Sono le 10:05, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 11.
6: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 14 maggio 2000. Primo tempo.
7: Tutto il calcio minuto per minuto.
8: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Milano. E così anche questo campionato di Serie A è arrivato alla sua ultima giornata, che poi sia anche il suo ultimo atto. Lo sapremo soltanto fra un paio d'ore, alla conclusione delle partite, quando, classifica alla mano, si potrà constatare se la stessa sarà riuscita a mettere davvero in fila tutte le squadre partecipanti, senza lasciare ex aequo forieri di spareggi. Comunque vada a finire, auguriamoci almeno che, contrariamente al detto latino, la coda non abbia veleno, quello sinora di stillato fra l'altro basta ed avanza. Seguiremo naturalmente con particolare attenzione le due partite scudetto, Perugia-Juve con Riccardo Cucchi e Lazio-Regina con Bruno Gentili. A seguire poi collegamenti coi campi di Milano, Parma, Cagliari e Firenze ed aggiornamenti da Verona, Bari e Torino. Per quanto riguarda la Serie B, quella di oggi è la 34esima giornata, il collegamento è con Genova per Genova-Brescia con Radio Cronaca di Ezio Luzzi. Cominciamo con Perugia, Perugia-Juventus, Riccardo Cucchi.
9: Tutto pronto per il calcio di avvio, Juventus in maglia bianconera, strisce verticali, calzoncini neri, calzettoni neri. La Juventus attaccherà verso destra per quanto riguarda il primo tempo. Il Perugia risponde dalla metà opposta del campo con la sua maglia rossa, calzoncini bianchi e calzettoni rossi. Collina si sta consultando con i suoi collaboratori, sono Zuccolini e Divaldi, mentre il quarto uomo è Baglioni, e tra qualche istante darà il fischio di avvio alla gara del Renato Curi. Sterchele, Melli, Lario, Dani, Sogliano, Campole, Capioli in panchina. È iniziata intanto la partita per quanto riguarda Perugia. Nella panchina juventina invece troviamo Rampulla, Mirkovic, Olisei, Birindelli, Kovacevic, Snyder e Zambrotta. La palla finisce fuori, c'è un intervento dell'arbitro, una punizione in favore della Juventus. Zidane si prepara a batterla all'altezza della linea centrale, indietro per Tacchinardi, apertura per Pessotto, interviene poi Giuliano, raccoglie il pallone, lo serve in avanti, c'è l'anticipo dei centrocampisti del Perugia. Vediamo intanto un tentativo della formazione perugina di lanciare lo scatto di Rapaic, viene però fermato dall'arbitro, c'è un intervento irregolare, forse commesso da Olive. Comunque sta di fatto che Collina ha fermato il gioco assegnando un calcio di punizione in favore della formazione perugina. Dunque il fallo è stato commesso eventualmente dal giocatore bianconero Davids, che peraltro ha avuto un momento di nervosismo nei confronti dell'avversario. Tutto tranquillo adesso, punizione dunque in favore del Perugia. Palla sistemata qualche metro prima della linea centrale, il lungo lancio per Rapaic, c'è il colpo di testa indietro, il Perugia sta attaccando. Vediamo intanto Olenić, mette in mezzo il pallone troppo alto per il tentativo di Rapaic, che voleva deviare di testa. La palla finisce tra le braccia di Van der Sar, il portiere bianconero si prepara ad effettuare il calcio di rinvio, si porta al limite della sua area di rigore, ne esce adesso, palla al piede e poi serve sul settore sinistro. Vediamo avanzare Giuliano, Giuliano effettua un lungo lancio lungo la corsia di sinistra, Zidane di testa, viene però anticipato, la palla a terra. Vediamo l'intervento dei giocatori della Perugia che cercano poi di distendersi lungo la fascia esterna di destra, c'è un intervento dell'arbitro, intervento sul pallone, dice nettamente Collina, che non ferma il gioco e consente alla Juventus di perfezionare il suo intervento difensivo. C'è Ferrara che cerca di mantenere in campo il pallone, forse non è riuscito ad effettuare la giocata quando la palla era ancora in campo, ed in effetti si ripartirà con una rimessa laterale in favore della formazione perugina. Assistiamo allo sviluppo dell'azione e poi sentiremo Roma. Milanesi in avanti, vediamo il controllo con il petto da parte di Amoruso che sbaglia, c'è il contropiede Del Piero, Inzaghi ruba il pallone all'avversario, si sposta a sinistra, chiama in avanti anche Zidane che non salta però l'avversario, si trattava di Calori. Perugia ferma il tentativo offensivo della Juventus, si propone con Rapaic, si incunea bene Rapaic, viene fermato da un intervento di Montero alle spalle, ferma Collina. C'è forse un giallo, esatto, all'indirizzo di Montero. Le proteste da parte del Perugia, secondo la squadra di Perugia, di Mazzone, il giocatore uruguaiano era ultimo uomo e dunque, secondo quanto stiamo cercando di capire dalle proteste del Perugia, il giallo non basta agli uomini di Mazzone, che hanno dunque chiesto al direttore di gara Pierluigi Collina di estrarre il rosso nei confronti di Montero, che aveva fermato con un fallo da dietro lo scatto da parte di Rapaic. Dunque fallo da dietro e forse anche da ultimo uomo. Comunque per Collina soltanto un giallo e un conseguente calcio di punizione in favore del Perugia, che verrà battuto tra qualche istante. Palla a terra, siamo a circa 6 metri dal limite dell'area di rigore della Juventus. Seguiamo lo sviluppo di questo calcio di punizione, poi sentiremo senz'altro Roma, partita subito vivace. Vediamo intanto che la barriera juventina è predisposta, è pronto alla battuta Esposito, la sua rincorsa, il tocco per lui, il destro, la deviazione da parte di Pessotto che poi alza pallone, azione che sfuma, 3 minuti di gioco, 0-0 Perugia, tra Perugia e Juventus, linea Roma.
10: Prima conclusione della partita da parte della Regina con Callon, un destro dalla distanza dai 20 metri bloccato con un po' d'ansia da parte di Marco Ballotta, che oggi sostituisce Marchegiani, attacca la Lazio sulla destra con Nedved, chiuso all'ultimo momento da Morabito, pallone in calcio d'angolo, primo corner della partita, si gioca da 4 minuti, 0-0 il punteggio. Vediamo l'argentino Veron che... Sì, prego.
11: È passato in vantaggio il Parma, qui a Tardini nel terzo minuto di gioco ha messo a segno il gol Di Vaio, Parma 1 Lecce 0.
10: D'accordo, d'accordo Delfino, siamo al quarto minuto mentre Veron si appresta a battere questo calcio d'angolo a destra del portiere della Regina Taibi, tutto è pronto, parte il destro di Veron, pallone tagliatissimo, riesce in qualche modo Stovini a allontanare la minaccia e poi c'è la conclusione al volo da parte del giocatore della Repubblica Ceca, Nedved con il pallone che passa piuttosto alto sopra la traversa, dunque Lazio senza Marchegiani, Nesta e Mihajlovic, Negro e Couto, la coppia centrale, Nedved a destra, Mancini e Veron sono gli ispiratori della manovra bianco-celeste, Inzaghi e Salas, i due attaccanti, Almeida come già detto nel primo collegamento è in panchina insieme con il portoghese Conceição, Regina con l'albanese Bogdani in avanti, di punta Callon leggermente più arretrato, Baronio in cabina di regia, Francesco Cozza viene impiegato un po' oggi da Colomba nelle vesti di ispiratore, di incursore più che altro, più che ispiratore, Oshadogan invece occupa il ruolo del cileno Vargas, nella Lazio torna anche Favalli dopo più di 3 mesi d'assenza, ancora Lazio in avanti con Verona, centro area per Nedved, il pallonetto morbido, il Simeone, la prima opportunità sciupata malamente dall'argentino Simeone, da distanza relativamente breve, da circa 10 metri ha sciupato senza in pratica avversari davanti lo specchio della porta, ha battuto di prima intenzione, spalla alla porta e si è girato con il destro, pallone al lato, calcio rinvio per la Regina, batte Massimo Taibi, pallone molto alto, spiava adesso nella metà campo avversaria, il colpo di testa Vincenti Couto, ancora Lazio molto motivata, determinata con Salas, l'apertura bellissima a sinistra per Roberto Mancini, il pubblico sostiene incessantemente la squadra allenata da Eriksson, sbaglia poi Mancini, intendeva effettuare un cross corto per Salas, non si è inteso con il cileno, ha battuto male il pallone, Mancini ha colpito prima un ciuffo d'erba e poi il pallone stesso, pallone che è terminato a lato. Siamo adesso al sesto minuto, sempre 0-0 tra Lazio e Regina di fronte a 60.000 spettatori, linea San Siro.
9: 60.000 spettatori anche San Siro per Milan-Udinese, partita abbastanza equilibrata in queste fasi iniziali con l'Udinese che schiera in mezzo, un tridente di attacco, attenzione all'Udinese ancora in avanti, in area di rigore Varley, il tiro rimpallato dallo stinco di Costa Curta, la palla termina oltre la linea di fondo e quindi calcio d'angolo a favore dei giocatori in maglia bianconera, mentre tradizionale di rossonera per il Milan, dicevo formazione d'attacco dell'Udinese, l'allenatore De Cagni ha schierato Locatelli alle spalle di Varley e di Mazzotta, seguiamo in diretta questo calcio d'angolo a favore della squadra friulana, lo batte qui sotto la tribuna centrale Fiore facendo i compagni di andare in avanti, tutti sono nell'area di rigore del Milan, il tocco ravvicinato per Varley, torna il pallone ancora a Fiore, cross e ancora un colpo di testa da parte di Ambrosini, altro calcio d'angolo a favore della squadra friulana quando siamo al sesto del primo tempo con le formazioni ancora sullo 0-0, la linea va a Parma.
11: A Parma si gioca da 6 minuti, come segnalato con i flash sull'Olimpico, il Parma è passato in vantaggio, lungo lancio dalla metà campo, Di Vaio ha lasciato rimbalzare il pallone un paio di volte davanti a sé, poi ha battuto il portiere del Lecce, Chimenti, in uscita. Molto meglio il Parma in questi primi minuti, decisamente aggressiva la formazione di Malesani che oggi per festeggiare i 10 anni in Serie A indossa una vecchia divisa bianca con una croce nera, una vecchia divisa appunto crociata per quanto riguarda la formazione di Malesani, comunque inguardabile possiamo dirlo. La maglia ovviamente, non il gioco del Parma. Parma in vantaggio per 1-0 che sta insistendo, adesso c'è un passaggio sulla destra per Crespo che controlla il pallone, perde però l'attimo fuggente Crespo che aveva avuto una buona opportunità per raddoppiare un minuto dopo il gol di Di Vaio, resta 1-0 il punteggio del Parma nei confronti del Lecce, la linea va a Cagliari.
12: 7 minuti di gioco al Santeria 0-0 tra Cagliari e Inter, col Cagliari in questo momento in attacco, ma è l'Inter che preme di più. Inter con la maglia gialla e pantaloncini neri oggi al Santeria. Lippi ha lasciato in panchina uno stanco Zamorano, al suo posto Roberto Baggio. Proprio Roberto Baggio poco fa al sesto è stato pericoloso vicino al gol, un traversone, un tiro cross dalla sinistra, Scarpi è uscito a vuoto, quindi un rimpallo ha favorito Baggio.
13: La sua... vantaggio della Fiorentina con Pierini quando siamo arrivati all'ottavo minuto, azione personale a fondo verticale, conclusione rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere del Venezia Casazza.
14: Interviene anche Verona, scusa Tonino, al settimo la Roma in vantaggio, colpo di testa di Tommasi alle spalle del portiere Fre, Verona 0 Roma 1.
13: E allora ribadisco la nuova situazione a Firenze, Fiorentina 1 Venezia 0, il gol è arrivato per merito di Pierini, la linea torna a Cagliari.
12: Sì, dicevo della rovesciata di Baggio, finita alta sulla traversa al sesto minuto, ora siamo arrivati all'ottavo, è sempre l'Inter in possesso di palla, attacca di più la squadra nerazzurra con Di Biagio e Coe a centrocampo. 8 minuti e 30 secondi, 0-0 la linea torna a Firenze.
13: E ribadisco dunque la nuova situazione, Fiorentina in vantaggio.
9: Attenzione, ottavo minuto, in vantaggio il Bari, duetto Cassano Osmanowski, tocco di misura di quest'ultimo, morbido, spiazzato Pagliuca, Bari 1 Bologna 0.
13: Dunque ricordavamo la nuova situazione qui al Franchi, Fiorentina 1 Venezia 0, il gol lo ha segnato un minuto fa Pierini a conclusione di una splendida azione personale. Nel tempo non collegato era stata la Fiorentina a fare la partita, ma il Venezia era apparso abbastanza disinvolto, aveva risposto con frequenza alle iniziative dei Viola ed in due occasioni al quarto e al sesto minuto Maniero aveva impegnato seriamente il portiere Toldo, poi l'affondo perentorio di Pierini ed il gol con conclusione rasoterra dalla media distanza che non ha lasciato scampo al portiere Casazza. 9 minuti esatti, Fiorentina 1 Venezia 0.
15: Perugia.
9: Del Piero al limite, entra in area, anzi sta per farlo, viene fermato, intervento irregolare ravvisato anche dall'arbitro che estrae il giallo nei confronti del giocatore che si è reso responsabile dell'intervento irregolare ai danni di Del Piero. Dovrebbe trattarsi di Calori, Calori che viene ammonito dunque dall'arbitro, era stato saltato dal suo avversario, da Del Piero. Buono lo spunto del numero 10 bianconero che stava penetrando in area, un metro e mezzo, forse due, prima di 16 metri, l'intervento irregolare da parte del difensore del Perugia e il calcio di punizione in favore della Juventus. Palla collocata centralmente, posizione favorevole per un tentativo di trasformazione. Siamo all'undicesimo minuto di gioco, 0-0 il punteggio tra Perugia e Juventus, e Perugia vicinissimo al gol. Al settimo minuto, nella prima occasione gol della partita, Amoruso aveva agganciato bene con il destro, all'interno dell'area di rigore aveva battuto anche con il destro, con palla però al lato. E adesso calcio di punizione affidato a Zidane, tutto il Perugia all'interno della sua area di rigore. Arretra Collina, c'è anche Davids, parte Zidane, la parabola, la palla che si frange sulla barriera e poi si alza ed esce sul fondo superando ampiamente la traversa della porta di Mazzantini per un calcio d'angolo in favore della Juventus. 11 minuti di gioco dunque 0-0, una prima palla gol abbiamo raccontata al settimo minuto di gioco costruita dal Perugia, un Perugia determinato, Amoruso non è stato in grado di sfruttarla adeguatamente, poi lo spunto da parte di Del Piero che è stato fermato irregolarmente mentre cercava spazio in area di rigore. Adesso il corner sul conseguente calcio di punizione che la Juventus sta battendo con Del Piero da destra, la parabola bassa in area di rigore, ha cercato Conte una difficile entrata sul pallone, poi c'è il contropiede tirata Ezio, Perugia in attacco, Perugia che sta attaccando con l'intervento però da parte di Pessotto che ferma con il petto il pallone, e c'è poi l'attacco di Zidane sul rovesciamento di fronte, Zidane verso il fondo cerca corridoio per effettuare il cross, Tedesco ferma con il petto.
16: Scusami Cucchi, Genoa in vantaggio su calcio di punizione direttamente, Strada ha colpito la palla nell'angolo basso, niente da fare per il portiere del Brescia Castellazzi, dunque esattamente all'ottavo minuto di gioco, Genoa 1 Brescia 0 la linea.
9: D'accordo Ezio Luzzi, mentre qui a Perugia siamo giunti al dodicesimo minuto di gioco, c'è stato l'intervento di Collina che ha fermato l'azione offensiva della Juventus assegnando un calcio di punizione in favore del Perugia. Due gli ammoniti per il momento, Calori nella Perugia, Montero nella Juventus.
14: Punizione... Il pareggio del Verona con Cammarata che di testa ha sfiorato un pallone proveniente dalla destra e quindi alla dodicesima ha portato in parità Verona 1 Roma 1. A te la linea Riccardo.
9: Vediamo intanto Milanese per il Perugia, Amoruso indietro, vediamo anche Olive cercare la triangolazione con Amoruso che poi apre per Rapaic, non aggancia il passaggio, Rapaic, la palla finisce fuori, rimessa laterale in favore della Juventus, 13 minuti
15: di gioco. Milan in vantaggio, punizione, colpo di testa di Birov, palla in rete a fil di palo, quindi in vantaggio il Milan al 12° minuto e mezzo, Milan 1. Udinese 0, autore del gol Birov, linea a Cucchi.
9: Ribadiamo il punteggio di Perugia invece al 13° minuto di gioco, 0-0 tra Perugia e Juventus, in linea che va all'Olimpico.
17: 0-0 anche all'Olimpico quando siamo giunti dal 13° all'11° l'ingresso in curva nord degli Irriducibili, ingresso applaudito da tutto l'Olimpico, da tutto lo stadio. Preme la Lazio senza però rischiare troppo, Regina con Cozza a destra a sostegno dell'albanese Bogdani, Cannon agisce in pratica alle loro spalle, all'ottavo sinistro di Nedved contro una gamba di Stovini, al decimo Veron al centro, Inzaghi testa, non riesce a girare, ma seguiamo Calloni in area di rigore, il cross basso, respinta di Negro, ancora Baronio che raccoglie il fraseggio stretto, cerca di inserirsi Veron in azione di disturbo, riuscita, Mancini ruba palla agli avversari, si invola lungo la fascia di sinistra, l'intercettamento vincente di Oshadogan e poi vediamo ancora la Regina in fase di impostazione, stavamo dicendo ancora un colpo di testa poi verso il 12° di Nedved, pallone che è finito al lato, adesso la Regina cerca di penetrare a sinistra, non ci riesce, Cozza che ha cambiato settore di gioco e passava a destra a sinistra, non è riuscito a raggiungere il pallone, troppo in diagonale, lanciato gli da un compagno, risponde la Lazio ancora con il cieco Nedved, molto mobile quest'oggi, lancio in verticale, lungo, troppo lungo, pallone colpito con una certa imprecisione, pallone che termina al lato, dunque fallo laterale per la formazione allenata da Franco Colomba, vediamo che il capitano Giacchetta lascia la battuta del fallo laterale a Morabito, prende una lunga rincorsa, non c'è nessun compagno libero, viene vicino al punto di battuta anche Baronio che regista dalla formazione Granata, non riesce bene questo fallo laterale, fatto sta che la Lazio ad impostare nuovamente l'azione, avvia una nuova manovra Couto, l'apertura in diagonale per Pancaro, si alza il pallone con il destro Pancaro, lo cede poi a Veron, si gioca sul lato di destra, quindi il palleggio stretto tra Nedved e ancora Pancaro pronto al cross, ci ripensa, si accentra con il sinistro, lo fetta adesso il cross con il sinistro lunghissimo, l'intervento vincente di Cirillo, pallone che sta per uscire all'area di rigore raccolto da Salas, ancora Simeone, il leggero ritardo anticipato da Baronio, poi Simeone l'argentino si aggrappa alla maglietta di Baronio proprio sotto gli occhi del direttore di gara Borriello che comanda questo calcio di punizione a favore della Regina, 0-0 quando siamo giunti alla 15° linea a San Siro.
9: Dov'è il quarto d'ora esatto del primo tempo? Il Milan è passato in vantaggio 2 minuti fa, Milan che attacca ancora ora sulla sinistra, Serginio, lato corto dell'area di rigore, cross, interviene in qualche modo con un pallone a campanile sottile, alla sperendio come si dice in gergo, palla che termina in fallo laterale quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Seguiamo in diretta questa rimessa laterale, ancora Serginio va a terra, l'arbitro dice che tutto è regolare, Bisgar entra in possesso di spalla e lancia il pallone in avanti. Milan quindi in vantaggio al 13° del primo tempo sul calcio di punizione battuto dalla tre quarti da Albertini, perfetto lo stacco di testa di e palla che si è insaccata sfiorando il palo destro della porta difesa dal portiere dell'Udinese Turci. Ora c'è un calcio di punizione a favore dell'Udinese nella tre quarti campo della squadra friulana, nel periodo non collegato era stato ammonito Sottil e poi al decimo bel tiro in diagonale di Serginio parato da Turci, un minuto dopo un assolo di Shevchenko, il tiro è a lato, ancora l'Udinese in avanti, limite dell'area di rigore, incespi Cafiore e permette l'intervento dei difensori del Milan, segnatamente di Ciamotte. Milan 1, Udinese 0, ma attenzione, un tiro dal limite dell'area di Locatelli viene parato però in assoluta tranquillità dal portiere Abbiati. Linea Parma.
12: 16° anche a Cagliari, 0-0 tra Cagliari e Inter nel periodo non collegato, pericoloso in almeno due occasioni il Cagliari, la prima al 9° minuto con Modesto, uno stop e quindi un tiro al volo di destro dopo un bel servizio di Suazo, palla di poco fuori sul palo alla destra di un Peruzzi fuori causa e poi 3 minuti più tardi, esattamente al 12° ancora Carrus dalla distanza a fil di palo.
18: Si sblocca il risultato al Delle Alpi, in vantaggio il Piacenza 1-0, il gol di Girardino con un tiro da fuori area, ancora Coco.
12: Sì, grazie Russo, dicevo che l'Inter preme di più ma il Cagliari agisce in contropiede e in questi ultimi 10 minuti sta venendo fuori la squadra di Olivieri. 17° 0-0, linea Firenze.
13: È il 17° anche a Firenze, ricordiamo il parziale Fiorentina 1 Venezia 0, salutato con entusiasmo l'annuncio del gol del Milan a San Siro contro l'Udinese, naturalmente è un gol che potrebbe aprire direttamente le porte dell'UEFA alla Fiorentina, Fiorentina che in questo momento sta attaccando con Tarozzi sulla destra, c'è da dire che dopo il gol di Pierini la partita è adesso più movimentata e più ricca di episodi, al 12° per il Venezia ci ha provato dalla distanza Volpi impegnando seriamente Toldo, poi per la Fiorentina 2 opportunità, la prima con Rui Costa, la seconda con Tarozzi. In entrambe le circostanze il pallone è finito di poco fuori bersaglio. Ancora un'azione adesso da parte della formazione lagunare che va all'impostazione con Volpi all'altezza della zona centrale del campo. 17 primi, 28 secondi nel primo tempo. Fiorentina 1, Venezia 0, il gol di Pierini, la linea va al Genova.
16: Bene, grazie Raffa, non ho interrotto, ma il Brescia ha pareggiato 30 secondi fa con Hübner, azione che è partita sulla sinistra, poi pallone al centro e Hübner in un groviglio di gambe ha messo il pallone alla sinistra del portiere Soviero. Dunque siamo sull'1-1. Ricordo che il Genoa era andato in vantaggio all'ottavo minuto con Strada, calcio di punizione.
18: Il pareggio di Ferrante per il Torino, tre minuti dopo il gol di Gilardino, dunque torna in parità la gara del Delle Alpi, Torino e Piacenza 1-1, pareggio di Ferrante.
16: D'accordo, stavo dicendo che il Genoa era andato in vantaggio con Strada su calcio di punizione all'ottavo minuto e che il Brescia ha pareggiato con Hübner al quindicesimo. Ora siamo al sedicesimo, 1-1 il punteggio e la linea va allo studio.
8: Poche note di cronaca da Verona, Bari e Torino, rapidissimamente.
13: Il raddoppio della Fiorentina al 19° minuto, siluro di Batistuta, calcio di punizione assolutamente imprendibile, da 25 metri battuto Casazza, 19° del primo tempo, Fiorentina 2, Venezia 0, il raddoppio di Batistuta della linea.
8: Verona-Roma.
14: Sì, a Verona il 19°, Verona e Roma sono sull'1-1 con il Verona che adesso attacca ma l'azione sfuma, i gol sono stati realizzati al 7° da Tommasi per la Roma di testa ricevendo un cross di Candelà alla sinistra e Tommasi ha battuto Frey. Il pareggio l'abbiamo dato a Camarata, ma rivedendo le azioni la punizione calciata da Dailton non è stata toccata da Camarata e pertanto il gol lo assegneremo al brasiliano Dailton. 19:30, Verona 1, Roma 1, linea allo studio.
8: Bari Bologna.
19: Siamo al 20°, pari in vantaggio su Bologna per 1-0, gol all'ottavo minuto di Osmanowski alla 7ª rete stagionale.
18: Siamo arrivati esattamente al 21°, 1-1 tra Torino e Piacenza, linea allo studio.
8: Perugia.
20: Siamo giunti al 21°, il Perugia attacca, Milanese il pallonetto in area di rigore, cerca il Perugia, Rapaic lo trova, Amoruso con questo passaggio esterno, Rapaic da sinistra effettua il cross, sempre con il sinistro, la palla è troppo lunga, Montero allunga a sua volta di testa allontanando il pallone, poi c'è un intervento con palla che finisce sul fondo, forse deviata da Giuliano, dunque Perugia potrà battere un corner.
16: Cucchi, attenzione, scusami, devo interrompere sempre tema, il Brescia è tornato in vantaggio, anzi è andato in vantaggio, c'è stato un gol realizzato in questo momento esattamente da Mero, era praticamente solo in mezzo all'area di rigore su un traversone entrato e ha messo il pallone in gol. Siamo al 20°, dunque Genoa 1, Brescia 2, a te la linea.
20: Vediamo intanto sullo sviluppo del corner, l'intervento di testa al centro dell'area ancora da parte di Pessotto, dunque un secondo corner consecutivo che Perugia batterà sempre da destra. Siamo al 22° minuto di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 tra Perugia e Juventus, ma qualche minuto fa la Juventus ha avuto una limpida occasione gol che racconteremo tra qualche istante. Ancora il corner, da destra la palla è lunga, Del Piero la allontana, finisce fuori, Rajpaic lascia uscire il pallone, poi lo raccoglie per effettuare la rimessa laterale, lascia poi l'incarico a Milanese. Rajpaic si propone.
19: Cucchi e Bari che interviene per segnalare un rigore a favore del Bologna, risentirci al momento del tiro.
20: E l'azione sfuma con l'uscita intanto da parte di Van der Sar che blocca il pallone protetto dai suoi compagni. Dicevamo della limpida occasione gol costruita dalla Juventus, al 17° Inzaghi da posizione angolata aveva cercato il pallo più lontano, aveva colpito anche bene il pallone, la palla era uscita di pochissimo. Juventus in attacco adesso ancora con Inzaghi, c'è un intervento forse irregolare da parte dello stesso Inzaghi ai danni dell'avversario che finisce a terra. Vediamo che nel frattempo il giocatore del Perugia che si era elevato.
19: Cucchi, attenzione Cucchi, è Bari che interviene, tutto è pronto, c'è Signori sulla palla, la battuta senza rincorsa, fil di palo e il Bologna pareggia mentre sono 23 minuti al nostro cronometro, Bari 1, Bologna 1, la linea Cucchi.
20: È brutta caduta da parte di Materazzi. Materazzi aveva cercato lo stacco aereo per superare Inzaghi. Inzaghi si era abbassato, aveva fatto in pratica da ponte nei confronti dell'avversario che è ricaduto a terra malamente ed è rimasto a terra. Vediamo intorno a lui i compagni di squadra e anche gli avversari della Juventus un po' preoccupati, ma ci pare che Materazzi sia in grado di riprendere la sua posizione in campo anche se rimane a terra, ma è caduto davvero molto male, ha battuto la nuca, una caduta simile a quella che aveva accusato Marchegiani in occasione del derby Lazio-Roma di qualche settimana fa. Materazzi è rimasto a terra per qualche secondo, per la verità è ancora a terra, ma ci pare che sia in grado lentamente di riprendersi. Abbiamo visto preoccupazione sui volti sia dei giocatori del Perugia che di quelli della Juventus, ma ci pare davvero che Marco Materazzi possa rialzarsi e rimanere in campo. Comunque il gioco non è ripreso, siamo al 24esimo minuto di gioco, si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Perugia, 0-0 il punteggio qui al Renato Curi, linea Roma.
1: 0-0 anche all'Olimpico, mentre gli animi si stanno accendendo, vediamo che Couto cerca di reagire ad una provocazione, poi l'arbitro cerca a sua volta di riportare un po' la calma. C'è stato un contrasto piuttosto duro all'altezza del centrocampo laziale sulla sinistra tra Cirillo, che tra l'altro è rimasto a terra riportando la peggio, e Veron, scambio di battute piuttosto feroci tra i due giocatori, mentre Cirillo è ancora a terra soccorso dal massaggiatore. Couto nel frattempo è stato ammonito per proteste, gioco fermo 0-0 quando siamo al 24esimo. Lazio che ha già costruito tre palle gol, occasioni non sfruttate però adeguatamente da Simeone, Inzaghi e Nedved. Al 17esimo Mancini non condivide, lo lascia chiaramente capire, un tiro dai 35 metri piuttosto velleitario di Simeone, mentre continuano le proteste di Fernando Couto e mentre Cirillo ancora a terra, vediamo soccorso sempre al massaggiatore che gli sta massaggiando la caviglia destra, attivissimo, molto attivo, sentirete anche i fischi del pubblico dopo la munizione inflitta da Borriello a Couto, attivissimo il cieco Nedved lungo la corsia di destra, Regina piuttosto pericolosa al 20esimo con Cozza in area di rigore per Callon, pallone d'oro ma fino a un certo punto, pallone troppo corto, decisivo comunque nella circostanza l'intervento di Diego Pablo Simeone. Al 23esimo Salas per Nedved in area di rigore, piuttosto decentrato, tiro in corsa piuttosto violento del giocatore della Repubblica Ceca all'altezza del primo palo, è molto bravo Taibi nel chiudere lo specchio della porta alla sua sinistra e nel respingere con i pugni. Lazio in avanti, ha ripreso il gioco con Veron, Veron cerca di liberarsi della marcatura di Ezio Brevi, norma del vantaggio, c'era stato un fallo di Brevi, Salas all'indietro, la partita si è accesa, c'è un po' di nervosismo, Couto ancora, gioca per linee centrali, poi Simeone cerca di pescare Mancini in area di rigore, colpo di testa vincente, ma c'era stata anche la segnalazione della posizione di offside, di fuorigioco rilevata dal guardaline Mitro di Potenza, il fischio di Borriello, il calcio di punizione che si appresta a battere la Regina con il portiere Massimo Taibi, dunque 0-0 quando siamo al 26esimo, linea San Siro.
21: A San Siro il 26esimo, attacca il Milan, colpo di testa arretrato di Biro, lancio in avanti di Ambrosini, c'è uno stacco di testa in area di rigore di Bertotto che precede Leonardo, mette il pallone fuori dalla rigore e poi sventaglia in avanti Fiore, un periodo della partita favorevole al Milan che sembra abbastanza motivato oggi con un Biro che svetta sul fronte d'attacco, ma c'è un contropiede della squadra friulana con Varley che avete smarcato, Loradese, tiro radente, termina almeno un paio di metri però al lato del palo destro della porta, difesa dal portiere del Milan Abbiati che con molta calma va a raccogliere il pallone oltre la linea laterale per effettuare la rimessa in gioco nel periodo non collegato, due ammonizioni collegate combinate dal direttore di gara signor Cesare Vigiero ai due giocatori milanisti Gattuso e D'Ambrosini. Quasi 27 minuti a San Siro nel primo tempo, Milan 1 Udinese 0, gol di Biroff al 13esimo, linea Parma.
22: Si gioca il 27esimo anche al Tardini, sempre Parma in vantaggio per 1-0 nei confronti di Lecce, ricordiamo il gol al terzo in apertura da parte di Di Vaio, nel periodo non collegato al 24esimo, poco fa bel numero di Crespo in palleggio nell'area leccese, ma nel momento della conclusione l'argentino ha colpito male favorendo la presa di Chimenti, tra l'altro nella circostanza Crespo sembrava essersi infortunato seriamente, invece è rientrato in campo poco fa. Proprio 30 secondi fa, prima di entrare in collegamento, la prima opportunità per il Lecce, palla in mezzo da parte di Sesa, ma Casanova ha ciccato la conclusione da buona posizione, sempre 1-0 punteggio a favore del Parma nei confronti del Lecce, la linea Cagliari.
23: 27 minuti e 30 secondi al Santeria, sempre 0-0 tra Cagliari e Inter, con il rossoblu padrone di casa che giocano meglio in questa circostanza. Aveva cominciato bene l'Inter, poi il Cagliari pian piano è venuta fuori, ora è la squadra nerazzurra in possesso di palla con Blanc, l'apertura quindi sulla destra dove opera Seedorf in collaborazione con Simic e Coe. Nulla di fatto quindi al Santeria, sempre 0-0 tra Cagliari e Inter, la linea Firenze.
13: 28esimo minuto al Franchi, Fiorentina 2, Venezia 0, prima Pierini, poi Batistuta, due gol in 19 minuti, adesso c'è la possibilità del terzo, Batistuta solo all'altezza del vertice dell'area piccola, riesce a concludere ma esce con grande tempismo Casazza, ribatte la palla con il corpo, palla oltre la linea di fondo per un nuovo calcio d'angolo che la Fiorentina si appresta a battere. Fiorentina che dunque ha ipotecato il risultato, chiede, crede nella possibilità di un ingresso in UEFA, c'è adesso adesso Di Livio che va al tiro sugli sviluppi del calcio d'angolo. La palla finisce abbondantemente alta e sfuma anche questa opportunità. 28 primi, 25 secondi, Fiorentina 2, Venezia 0.
8: Passiamo allora a Perugia.
20: Rajpaić a terra, a bordo campo, c'è stato un retropassaggio da parte di Montero qualche istante fa all'indirizzo del suo portiere Van der Sar, il quale naturalmente per anticipare Rajpaić, che aveva capito il passaggio corto e cercava di approfittarne per concludere a rete, è uscito, ha colpito il pallone, ma dovrebbe aver colpito anche la caviglia dell'avversario che è rimasto a terra. Rajpaić a bordo campo, ripetiamo, mentre Materazzi ha ripreso regolarmente il suo posto all'interno del terreno del gioco dopo la brutta caduta che abbiamo raccontato nel precedente collegamento. Nel frattempo il tempo è cambiato.
18: Scusa Cucchi, è tutto pronto, Ferrante, il tiro rete, spiazzato Roma, Torino in vantaggio, 2-1, rigore realizzato da Ferrante, linea ancora Cucchi.
20: Dicevamo tempo che è cambiato rapidamente dal sole alla pioggia e spettatori che stanno riparando come possono. Sono 31 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Perugia e Juventus. Rajpaić ancora a bordo campo, il Perugia momentaneamente il 10, il gioco intanto è ripreso, partita combattuta, e Perugia resiste, la Juventus cerca di non esporsi, ma la squadra bianconera ha costruito soltanto una vera occasione gol, almeno per il momento. Palla che finisce fuori ancora con Milanese che la recupera per effettuare la rimessa laterale in favore della squadra perugina, viene effettuata da sinistra, va incontro tra pallone a Moluso, lo controlla con il petto, poi di testa serve indietro all'indirizzo di Olivo, Olivo che viene fermato, poi commette fallo forse ai danni di Del Piero, ma prima era stato lui a subire l'intervento irregolare, per questa ragione Collina ha fermato assegnando una punizione in favore del Perugia, battuta da Materazzi mentre Rajpaić si è rialzato, l'applauso del pubblico è per lui. Attacca intanto il Perugia con Tedesco, l'avanzata del numero 10 del Perugia, l'apertura sulla destra, il cross di Esposito a Moluso, svetta di testa, non trova il pallone, poi rinvio un po' lento della difesa bianconera, interviene Tacchinardi e spazza i propri 16 metri, si avvia il tentativo di gioco di rimessa da parte della Juventus con Del Piero, d'esterno destro cerca il passaggio per Zidane, ottimo il numero del francese, salta un avversario, poi vediamo Del Piero avanzare, verticalizza la Juventus, Del Piero viene fermato irregolarmente a circa 10 metri dal limite dell'area di rigore, intervento irregolare da parte di Pisoli ai danni del giocatore della Juventus, un intervento irregolare visto anche dall'arbitro che ha fermato assegnando un calcio di punizione in favore della Juventus, palla che verrà collocata a terra a circa 10 metri dal limite dell'area di rigore, dunque a 25 dallo specchio della porta difesa da Mazzantini, 32 minuti di gioco, seguiremo lo sviluppo di questo calcio piazzato in favore della Juventus, poi sentiremo senz'altro l'Olimpico, palla già collocata a terra, Collina va a misurare la distanza regolamentare, poi invita la folta barriera perugina a collocarsi ai 9 metri e 15, tutto il Perugia al limite dell'area di rigore, c'è Zidane vicino al pallone, anche Ferrara sta salendo, Tacchinardi all'esterno fuori area di rigore,
21: calcio di rigore, calcio di rigore per la Lazio, fallo di mano in area della regina, calcio di rigore per la Lazio, interverrà al momento la battuta Riccardo.
20: E intanto sulla punizione di Del Piero c'è la deviazione forse da parte di Mazzantini, no, la palla è uscita direttamente sul fondo, una buona esecuzione quella di Del Piero, palla sul fondo, il risultato non cambia, 0-0 tra Perugia e Juventus, e linea che torna Bruno Gentili.
21: Dunque grazie Riccardo Cucchi, c'è stato un fallo di mano piuttosto netto proprio in area di rigore della regina dopo un cross di Mancini, l'uomo che ha toccato il pallone con il braccio è stato Brevi dopo un colpo di testa di Inzaghi, e lo stesso Simone Inzaghi esattamente sullo 0-0 al 33esimo che si appresta a battere il rigore con il destro, spiazza il portiere, la Lazio è in vantaggio 1-0 al 33esimo, Simone Inzaghi, ripetiamo, cross dalla sinistra da parte di Roberto Mancini, una pennellata, Inzaghi ha colpito di testa il pallone, è finito sul braccio destro di Ezio Brevi, proprio sul pugno, l'arbitro Borriello era a circa 10 metri dall'episodio, non ha avuto esitazioni e ha indicato immediatamente il dischetto del calcio di rigore, rigore trasformato con grande freddezza e lucidità da Simone Inzaghi che sale così a quota 7 gol per quanto riguarda la classifica dei cannonieri, rigore trasformato al 33esimo, Lazio in vantaggio, partita comunque con qualche spigolosità di troppo, la Lazio sente molto moltissimo la sfida, ma anche la regina sta giocando con grande ardore, inspiegabile davvero la reazione che vi abbiamo descritto in diretta, la reazione reiterata di Couto al 25esimo ammonito per proteste, ma il portoghese ha davvero rischiato l'espulsione immediata, la reazione della regina, la conclusione piuttosto insidiosa, blocca però anche con una certa sicurezza il portiere, la riserva di Marcheggiani, Marco Ballotta, una Lazio poco lucida, un ritmo frenetico, una Lazio comunque che sta giocando con grande carica, ancora la squadra di Eriksson in area di rigore con Salas, opportunità Mancini e poi manca il pallone Inzaghi, ancora Mancini, pallone contro l'esterno della rete, la Lazio fallisce ingenuamente il raddoppio in 3 contro 2, non sono riusciti
10: a bucare, diciamo così, passateci questa espressione, la porta difesa dal bravo Massimo Taibbi. Comunque Lazio in vantaggio al 33esimo, rigore trasformato da Simone Inzaghi, linea San Siro.
21: Dove siamo giunti al 35esimo del primo tempo con il Milan sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0 grazie al gol messo segno al 13esimo da Birov di testa, una partita che vede un Milan molto motivato con l'Udinese che però non si limita a contrarre gli attacchi della squadra rossonera. È imposta ora come in questa occasione un'azione manovrata, tre quarti campo, vediamo Bisga, rilancio in avanti per Locatelli anticipato dai centrocampisti del Milan, tocca prima Albertini, poi Ambrosini indietro, poi a Serginho sulla sinistra, ottimo il controllo, lancio in avanti per Albertini, tocco indietro per West, di prima intenzione, gioco in avanti per Shevchenko, abbastanza in ombra fino in questo momento, viene anticipato da Garrigo che dà il pallone in avanti a Locatelli, ancora l'Udinese in avanti, viene fermato con una strattonata da Albertini, Locatelli, l'arbitro resta il gioco, decretta un calcio di punizione nella tre quarti campo della squadra rossonera, 35 minuti e mezzo, Milan 1, Udinese 0, linea Parma.
22: 36esimo al Tardini, sempre Parma in vantaggio per 1-0 su Lecce, ma Lecce che da qualche minuto sta rendendosi più pericoloso, poco fa una punizione di Lucarelli è stata deviata alla barriera in calcio d'angolo, adesso lo stesso Lucarelli si è procurato un'altra punizione più vicina in questa circostanza, siamo proprio
10: ancora, scusa Delfino, un calcio di rigore per la Lazio, è stato atterrato o pancaro da Morabito esattamente al 33esimo, anche in questa circostanza nessuna esitazione dall'arbitro Borriello, da parte dell'arbitro Borriello di Mantova che ha indicato immediatamente il dischetto, vediamo che adesso tra l'altro Morabito sta spiegando il suo intervento al guardaline, vale a dire a Mitro di Potenza. Rigore comunque concesso per questo sgambetto nei confronti di Pancaro, il quale Pancaro si era liberato proprio all'altezza del lato corto di sinistra dell'area di rigore dell'avversario, con una finta si è accentrato dopo aver cercato la percussione lungo la linea di fondo, lo sgambetto quasi inevitabile di Morabito, il calcio di rigore concesso, vediamo, ci sembra adesso l'argentino Verón incaricato di questa seconda esecuzione esattamente al 37esimo, vediamo che l'arbitro Borriello indica, suggerisce soprattutto ai giocatori di stare ben al di là dei 16 metri, parte il destro di Verón, la conclusione, il gol, il pallone che si infila nell'angolo basso alla destra di Taibbi, vanamente proteso in tuffo, Lazio che raddoppia 2-0, sempre su calcio di rigore, è cambiato l'esecutore al 37esimo, l'argentino Verón, linea di nuovo a Delfino.
22: E per dire soltanto che il calcio di punizione calciato da Lucarelli è stato respinto in due tempi da Buffon, seppur con qualche difficoltà, ribadiamo il punteggio 37esimo, quasi 38esimo del primo tempo, Lecce 0, Parma 1 qui al Tardini, attenzione, seguiamo soltanto questa azione del Parma, Dino Baggio entra in area di rigore, salta anche l'ultimo avversario invece di crossare per Stanic che era libero sul secondo palo, prova la conclusione sul primo palo, Clementi blocca, qualche fischio per Dino Baggio, 1-0 per il Parma su Lecce, la linea Cagliari.
23: 38esimo Santeria, 0-0 tra Cagliari e Inter, pochi minuti fa, esattamente al 34esimo, bella occasione per Seedorf che si è liberato bene in aria, allungandosi però troppo il pallone, poi sul contropiede di Liso ha servito a sua volta troppo lungo per Suazo. Ora l'Inter ancora in attacco con Zanetti che cerca di liberarsi, di entrare in aria, ma viene fermato da Macellari che effettua il rinvio. Al 35esimo Di Biagio, un bel tiro dalla distanza, ma nessun problema per il portiere Scarpi. Ora ancora l'Inter in avanti, ancora con Di Biagio, fascia centrale, il servizio in aria per Recoba, il tiro al volo, nessun problema anche questa volta per Scarpi. 38 minuti e 20 secondi, 0-0 tra Cagliari e Inter, linea Firenze.
13: Parziale invariato a Franchi, Fiorentina 2, Venezia 0, quando siamo entrati nel 39esimo minuto il ritmo è sempre elevato, la Fiorentina ha ipotecato il risultato ma il Venezia orgogliosamente cerca in qualche modo di reagire, ma la differenza è tutta nelle motivazioni, la Fiorentina ne ha sicuramente di più e nel tempo non collegato due volte con Tarozzi ed una volta con Rui Costa ha sfiorato il terzo gol, da applausi a scena aperta, l'Eurogol di Batistuta al 19esimo minuto, una protezza su punizione che è valsa da sola il prezzo del biglietto per il campione argentino, 21esima rete in campionato, adesso la Fiorentina che va a spezzare un'azione d'attacco da parte del Venezia, si propone Rui Costa sulla sinistra, attenzione in profondità per Rui Chiesa, lato corto, attenzione volevo dire per Chiesa, lato corto dell'area di rigore, il cross al centro per Battistuta in ottima posizione, ma l'argentino ha cercato di aiutarsi con le mani e per questa ragione si becca un cartellino giallo da parte del direttore di gara Rossi, 39 primi e 6 secondi. secondi. Parziale invariato, Fiorentina 2, Venezia 0 e la linea torna a Genova.
16: Al 36esimo Genova 1, Brescia 2 per i gol di Strada, Hubner e Mero. Da segnalare nel periodo non collegato che Francioso, capocannoniere del campionato, ha fallito clamorosamente il pareggio a tu per tu con Castellazzi, ha tirato addosso al portiere in uscita. Lì nello studio.
8: Ed ora aggiorniamo la situazione sia per quanto riguarda la Serie A che per quanto riguarda la Serie B. Soltanto minuto e punteggio, Verona-Roma.
21: Attenzione, interviene Milano, c'è un calcio di rigore a favore del Milan, è stato atterrato Shevchenko da Gargo, è lo stesso Shevchenko che va a porre il pallone sul dischetto. Riprenderemo la linea al momento del tiro, che potrebbe essere questione di secondi.
8: Ho detto soltanto minuto e punteggio, Verona-Roma.
14: 40esimo, Verona 1, Roma 1, linea allo studio.
8: Bari-Bologna.
19: Siamo al 40esimo, Bari 1, Bologna 1, Provenzali. Dobbiamo dare conto delle circostanze in cui è maturato il rigore per il Bologna. Un cross di Binotto.
21: Attenzione, rigore del Milan, tira Shevchenko, pallone da una parte, Turci dall'altra, cambia risultato a San Siro. Al 40esimo, Milan 2, Udinese 0, autore del gol Shevchenko, linea che torna del vecchio.
19: Grazie Forma, volevo appunto dire che c'è stato un fallo in area di Del Grosso su cross di Binotto e questo ha portato l'arbitro Bertini ad essere irremovibile nel dare il rigore al Bologna.
8: Torino-Piacenza.
18: 41esimo, Torino 2, Piacenza 1, linea allo studio.
8: Perugia.
20: Sono 41 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Perugia e Juventus. Diluvia intanto su Perugia. La Juventus naturalmente ha reagito alle notizie che sicuramente sono giunte da Roma qui a Perugia e anche a bordo campo sulla panchina bianconera, e dopo il doppio vantaggio della Juventus sta facendo in pratica la partita cercando soluzioni, per la verità, soltanto da fuori, con Tacchinardi e Zidane le uniche due conclusioni della squadra bianconera da fuori area di rigore. Juventus che attacca però mentre Perugia è arretrato notevolmente, sta avanzando adesso Tacchinardi, mette la palla in mezzo al limite dell'area di rigore, poi scivola Del Piero, non riesce a controllare sulla respinta della difesa perugina. Vediamo Davids, poi Zidane parte da sinistra, Zidane si accentra, effettua il cross in area, il colpo di testa di Milanese che allontana, ancora Tacchinardi con il destro, palla che viene però calciata da molto lontano. Tacchinardi con scarsa precisione finisce molto lontana dal palo alla destra della porta difesa da Mazzantini. Dunque tre conclusioni da fuori per la Juventus, due di Tacchinardi e una di Zidane, sono il frutto della pressione che la Juventus sta esercitando, sta facendo con maggiore determinazione la partita. Una Juventus che deve fare i conti non soltanto con la resistenza del Perugia, ma anche con il diluvio che si è scatenato su Perugia da qualche minuto e che sta rendendo progressivamente il campo sempre più pesante. Vediamo Mazzantini effettuare il calcio di rinvio, la palla ricade nel cerchio di centrocampo, il controllo da parte dei perugini, Amoruso con lo stop di Pet e poi l'apertura profonda, c'è la distesa da parte di Alenic, la chiusura della difesa bianconera con Ferrara, la palla che finisce fuori, la rimessa con le mani in favore del Perugia. Perugia che tende il contropiede adesso e dopo questa iniziativa potrà sfruttare questa rimessa laterale, viene effettuata adesso da Milanese, palla indietro per Materazzi si prepara ad effettuare la battuta, un lancio, poi il controllo da parte di Olive che batte con il destro, ma dopo forse aver fermato il pallone con la mano, proteste juventine, ma ci pare che Collina abbia indicato a Van der Sar di rimettere il pallone dal fondo, palla che viene già collocata a terra in direzione dell'area piccola della porta bianconera. Siamo giunti al 43esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, dunque 0-0 tra Perugia e Juventus per effetto del punteggio che sta maturando all'Olimpico al momento, classifica che vede Lazio e Juventus in testa appaiate a quota 72.
14: È Verona che si inserisce, è andato in vantaggio la Roma al 43esimo con un gol di Montella, ma ci sono tantissime proteste da parte dei giocatori del Verona, non capiamo perché, vi aggiorneremo nel prossimo collegamento. Intanto 43esimo, Verona 1 Roma 2, ha segnato Montella.
20: Intanto vediamo la rimessa laterale in favore della Juventus, che poi però con l'intervento di Collina potrà battere un calcio di punizione per farlo subito da Zidane, il quale lancia subito per Pessotto ferma il pallone con il sinistro, cerca il passaggio per Tacchinardi, siamo ai 40 metri, il palleggio di Tacchinardi, l'apertura per Zidane, seguiamo questa azione, poi centriamo l'Olimpico, il cross in mezzo, palla che viene allontanata malgrado lo stacco di testa da parte di Conte. Juventus che insiste ancora, sta premendo con il Perugia molto arretrato sulla difensiva, azione che viene interrotta adesso, ma Davids recupera il pallone, una progressione dell'olandese fermato regolarmente secondo l'arbitro. 44 minuti di gioco, 1 al termine del primo tempo, 0-0 tra Perugia e Juventus e linea che va a Roma.
1: 44esimo anche all'Olimpico, 2-0 per la Lazio sulla regina, la conclusione di Nedved colpisce malissimo il pallone che resta in campo, non riesce poi a tenerlo in campo sul terreno di gioco Favalli, manca l'aggancio, non riesce ad uncinare il pallone, applausi comunque da parte del pubblico. Lazio 2 Regina 0, appunto al 44esimo, due rigori netti secondo noi, poi naturalmente
17: A fine partita sentiremo la moviola di Filippo Grassia. Due rigori concessi dall'arbitro Borrielli nello spazio di soli 4 minuti. La Lazio è sul 2-0 tra l'entusiasmo davvero incontenibile dei 60.000 dello Stadio Olimpico. Al secondo gol addirittura la tribuna si è rivolta verso il presidente Cragnotti tributandogli un lungo scrosciante applauso. Il gioco è fermo, è intervenuto Borriello per fischiare un calcio di punizione a favore della Regina. Siamo distanti alla porta difesa da Marco Ballotta, un fallo di Favalli, mentre vediamo che si procede un po' per le lunghe, c'è lo stesso Favalli che trattiene il pallone, poi lo cede a Barone. Seguiamo questo calcio di punizione, vediamo, siamo a circa 30 metri alla porta difesa da Marco Ballotta, il quale si preoccupa di sistemare al meglio la barriera composta, formata al momento da 5 uomini. Gli ultimi da destra a sinistra sono Veron e Salas. Baronio avvicina a sé un altro compagno di squadra, si tratta di Cozza, mentre tutto è pronto per l'esecuzione. Parte Baronio, il pallonetto per Callon, interviene Couto che riesce a togliere addirittura con il tacco il pallone in piena area di rigore e rilanciarlo in avanti. Finito il primo tempo qui all'Olimpico, 2-0 per la Lazio sulla Regina.
21: Prendiamo la linea da San Siro, siamo al 46esimo, si giocherà ancora per un minuto per effetto dei due minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Milan in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol messi a segno al 13esimo da Biroff di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione e da Shevchenko al 40esimo sul calcio di rigore. Shevchenko che consolida il primato della classifica granadieri con 24 gol. Nel periodo non collegato al 44esimo, bel diagonale raso terra di Fiore parato dal portiere del Milan Abbiati. Ora la partita riprende con una rimessa laterale a favore

0: È espulso Conticchio, doppia munizione, espulsione forse eccessiva per il giocatore leccese, un fallo veniale su Thuram che era lanciato sulla destra e dunque secondo cartellino giallo ed espulsione. Lecce dunque in 10, al 43esimo palo di Bolagno con una conclusione da 35 metri, Chimenti è rimasto immobile e la palla ha schiaggiato il palo alla sinistra di Chimenti e poi un minuto dopo clamoroso errore di Crespo, solo davanti al portiere Chimenti è inciampato sul pallone fallendo il 2-0. Siamo sul punteggio di 1-0 a favore del Parma, terzo minuto di recupero, linea Cagliari.
1: 47esimo, squadra negli spogliatoi sullo 0-0, belli gli ultimi 5-6 minuti della partita, al 40esimo scambio Seedorf Serena con il difensore che ha sbagliato al momento del tiro e poi al 43esimo una punizione dalla distanza di Macellari, una grandissima parata di Peruzzi che con un colpo di reni è riuscito a deviare la palla sulla traversa e poco fa al 46esimo Suazo che è entrato in area ha eliminato Blanc e poi un tiro al volo di destro finito alto sulla traversa. 0-0 squadra negli spogliatoi.
2: Squadre a riposo anche a Firenze, Fiorentina 2, Venezia 0, Pierini e Batistuta al 41esimo, gran parata di Casazza per evitare il terzo gol su conclusione di Rui Costa, linea allo studio.
3: Genova.
4: E controlla agevolmente la situazione il Brescia che è in vantaggio sul Genoa per 2-1 quando manca un minuto alla conclusione dell'incontro, ma vediamo adesso c'è.
5: Sì, è finito il primo tempo anche al Delle Alpi, Torino 2, Piacenza 1 e ti rendo di nuovo la linea.
3: Aspettare la chiamata dallo studio per i finali di tempo, allora andiamo a Perugia per Perugia Juventus e Riccardo Cucchi sì, nella conclusione del primo tempo.
6: Che è finito qualche secondo fa per effetto dei 3 minuti di recupero, si è chiuso al 48esimo sul punteggio di Perugia 0, Juventus 0, da segnalare che al 46esimo, nel primo dei 3 minuti di recupero, Zidane ha sbagliato una buona opportunità gol dopo un bel numero, progressione e sinistro con palla però fuori all'altezza del secondo palo. Dunque 0-0 dopo il primo tempo tra Perugia e Juventus.
3: Milano, Milan e Udinese.
7: Finale del primo tempo, Milan 2, Udinese 0.
3: Parma, Parma-Lecce.
0: Finale anche a Tardini, Parma 1, Lecce 0.
3: Genova.
4: Sì, è finito il primo tempo in questo momento, il Brescia in vantaggio sul Genoa per 2-1, a te la linea.
3: Verona-Roma.
8: A Verona il primo tempo è finito, la Roma dunque in vantaggio sul Verona per 2-1, chiariamo il gol di Montella, ci sono state proteste perché il segnaline albanese non era subito corso verso il centro del campo, probabilmente c'era una posizione dubbia di Montella che comunque ha segnato portando la Roma in vantaggio sul 2-1. Con questo risultato la Roma e con il risultato di Cagliari in questo momento Roma e Inter spareggerebbero per la Champions League. Linea allo studio.
3: Bari Bologna.
1: Dopo 2 minuti di recupero squadre negli spogliatoi, Bari e Bologna sono sull'1-1, vantaggio del Bari all'ottavo con Osmanowski, pareggio del Bologna al 23esimo sul rigore con Signori che raggiunge quota 15 in classifica cannonieri a pari gol con Filippo Inzaghi, Juventus.
3: A risentirci quando riprenderanno le partite con l'inizio dei secondi tempi.
9: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
10: Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Al via già oggi le prime celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. Il cuore domani con la parata, ma da questa mattina alle 9.30 sono stati aperti alle categorie fragili i giardini del Quirinale. Stasera, sempre al Quirinale, ci saranno il tradizionale concerto e il discorso del presidente Mattarella. Mattarella che questa mattina ha inviato la sua lettera ai prefetti. Sentiamo.
3: La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Nel tradizionale messaggio ai prefetti alla vigilia della festa del 2 giugno, il presidente Mattarella ricorda il giorno in cui, 80 anni fa, il popolo italiano si lasciò alle spalle il ventennio fascista per edificare un nuovo patto civile, ispirato, sottolinea, ai principi di uguaglianza e solidarietà e spinto da un'intensa sete di pace. A segnare lo storico referendum furono una straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche la partecipazione delle donne, prosegue il capo dello Stato, sottolineando la convinta adesione italiana agli ideali repubblicani ed europei e celebrando i volti di chi, nelle istituzioni, ha contribuito in questi anni allo sviluppo del Paese. Di qui l'invito ai prefetti a proseguire nel loro servizio alla collettività, tanto più, osserva, in un momento di preoccupazioni e insicurezze generate dalle tensioni internazionali. Fondamentale è infatti consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini attraverso il dialogo e l'ascolto. Ne va, conclude Mattarella, del futuro del Paese. Valentino Russo, GR1.
2: Un'ultima ora. È morto questa notte all'età di 86 anni Gianni Mattioli, deputato in diverse legislature e più volte ministro. Mattioli era ricoverato in una clinica di Grottaferrata, vicino a Roma. Nel 1987 aveva fondato le Liste Verdi e proprio come un protagonista dell'ambientalismo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica, lo ricorda Angelo Bonelli di AWS, che parla di una grande perdita. Ebola, negativo al test il paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Le analisi condotte allo Spallanzani di Roma, dopo aver accusato alcuni sintomi, aveva chiamato il 118, era stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari. Ora l'esito degli esami che confermano, spiega il Ministero della Salute, che il rischio in Italia è molto basso. È stato portato in ospedale per accertamenti lo speleologo ligure di 20 anni, rimasto bloccato per 12 ore in una grotta in provincia di Cuneo a 120 metri di profondità. È stato riportato in superficie qualche ora fa dagli uomini del soccorso alpino e speleologico. Durante l'escursione era rimasto incastrato a causa della caduta di un masso. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. La guerra in Medio Oriente continua la spola negoziale su un accordo di pace in Iran e intanto è sempre più intensa l'offensiva israeliana in Libano.
4: Dopo la conquista dell'antico castello di Beaufort sulla sponda nord del fiume Litani, il premier israeliano Netanyahu con il ministro della difesa Katz ordinano all'esercito di tornare a colpire obiettivi di Hezbollah a Beirut, che per settimane era stata risparmiata dai bombardamenti. In un contrattacco delle milizie sciite libanesi è stato ucciso un soldato israeliano. Washington intanto aspetta a breve una risposta iraniana alla bozza d'intesa rivista da Trump in chiave restrittiva. Teheran smentisce le indiscrezioni di stampa. In questo momento non stiamo negoziando sul nucleare e il cessate il fuoco in Libano, aggiunge, è parte integrante di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra in Iran. Poi il Ministero degli Esteri iraniano spiega gli attacchi di stamattina contro una base statunitense nel Golfo come una rappresaglia. Le recenti azioni militari americane, scrive il Ministero, costituiscono una violazione della tregua e hanno indotto le forze armate israeliane a colpire le posizioni da cui era partito il raid statunitense. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Ucraina, oltre 250 droni lanciati da Mosca stanotte, un morto, 26 feriti a Kherson, nella regione di Cherniv, 10.000 persone senza elettricità a causa di un raid aereo. La strage di Capodanno a Crans-Montana, le famiglie degli italiani feriti non dovranno sostenere le spese per le cure in Svizzera, lo ha confermato l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado. Poche settimane dopo l'incendio mortale, gli interessati si erano visti recapitare le fatture dei recovery, un gesto considerato inopportuno dalle autorità italiane, che avevano assicurato non ci sarebbe stato alcun addebito per le famiglie. Ora la conferma definitiva. Ascoltiamo l'ambasciatore.
5: La questione delle fatture è stata risolta per fortuna, perché le autorità svizzere ci hanno assicurato che quelle fatture saranno a carico della Svizzera, non saranno a carico delle famiglie italiane e neanche dello Stato italiano. Quindi anche questo è un traguardo, per quanto simbolico, che siamo riusciti a raggiungere con fermezza, certo.
2: Sport, tennis, giornata ricca di azzurra a Roland Garros, tra gli italiani a caccia dei quarti, comincerà fra un'ora circa Cobolli, sfiderà l'americano Svaida, statunitense anche l'avversario di Arnaldi, Tiafoe, mentre Berrettini affronterà il minore dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, che aveva eliminato Sinner al secondo turno. Le 11:05 minuti, la linea indipendentemente.
0: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Rai Radio 1 Sport.
7: Addis Abeba, maratona, gas, lavoro. L'impero di Mussolini qui vuole costruire una strada. Quando però arriva la stagione delle piogge, nemmeno i camion possono viaggiare nel pantano. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia dei ragazzi etiopi e dei loro 90 chilometri di corsa per consegnare la posta degli italiani.
8: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
7: Era passato un annetto da quando questo angolo di mondo aveva cambiato nome sulle cartine geografiche disegnate a Roma. Adesso Eritrea, Etiopia, Somalia erano riunite sotto un solo nuovo pomposo nome: Africa orientale italiana.
9: Un grande evento si compie. Viene suggellato il destino dell'Etiopia oggi, 9 maggio. 14° anno dell'era fascista.
7: Era la primavera del 1936 quando Mussolini aveva proclamato l'impero d'Italia. Le truppe guidate dal maresciallo Pietro Badoglio erano appena entrate in Addis Abeba, capitale dell'impero d'Etiopia.
9: Italia! Ha finalmente il suo impero!
7: L'imperatore Haile Selassie aveva appena abbandonato la sua capitale. A poco erano serviti i consiglieri militari svedesi arrivati fin qua a spiegare come difendere una terra che non aveva gli strumenti per difendersi. Solo con i buoni consiglieri non si va lontano quando c'è da fare le barricate. Soprattutto se il nemico si fa strada anche con i gas e le armi chimiche vietati dalle convenzioni internazionali firmate dallo stesso regime fascista. Erano gli aerei a spargere quel veleno sulle truppe nemiche, sui centri abitati e perfino sui campi coltivati. Per tutte queste ragioni, il maresciallo Pietro Badoglio, col suo generale Rodolfo Graziani, non avevano avuto grosse difficoltà per accaparrarsi l'Etiopia.
9: I territori e le genti che appartenevano all'impero di Etiopia sono posti sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia.
7: Era fiero Mussolini. E fiero era anche il re, perché ora sì che la storia avrebbe ricordato Vittorio Emanuele III di Savoia come il primo sovrano della città eterna, tornato ad essere imperatore dai tempi di quel Romolo Augusto deposto dai barbari di Odoacre. Ma anche la folla era fiera di questo credersi più grandi e più forti.
9: Il popolo italiano ha creato col comando l'impero! E sarete voi degni! Questo grido è come un giuramento sacro!
7: Era una grande occasione per tutti, l'impero nell'Africa orientale. Lo desideravano il re, Mussolini e anche la piazza. E poi laggiù, tra palazzi da costruire, strade da asfaltare e ricchezze a portata di mano, c'era tanto da lavorare e da guadagnare. E le ditte italiane erano prontissime a buttarsi a capofitto in questo affare. Del resto, la logica di tutti gli imperi è sempre questa, fin dai tempi di quell'altro Augusto, Ottaviano, che l'impero romano aveva tenuto in qualche modo a battesimo, e cioè radere al suolo, prendere possesso e, infine, ricostruire.
9: Impero di pace! Perché l'Italia decide la guerra soltanto quando vi è portata da imperiose, incoercibili necessità di vita.
10: At the League of Nations, a grave disturbance. Today, Haile Selassie comes to plead for his lost empire. He wants them to make Mussolini give up Ethiopia.
7: Come l'Italia aveva preso possesso dell'Etiopia, lo avrebbe raccontato un paio di mesi più tardi il Negus Haile Selassie nel suo discorso alla Società delle Nazioni. Era il 30 giugno 1936.
11: Sugli aeroplani vennero installati degli irroratori che spargevano su vasti territori una fine e mortale pioggia. Fu così che, dalla fine di gennaio del 1936, soldati, donne, bambini, armenti, fiumi, laghi e campi furono irrorati di questa mortale pioggia. Il comando italiano fece passare i suoi aerei più e più volte al fine di sterminare sistematicamente tutte le creature viventi e per avere la completa sicurezza di avvelenare acque e pascoli. Questo fu il principale metodo di guerra.

0: Selassie era poi partito per il suo esilio. Ora, in Etiopia, c'erano gli italiani che davanti avevano un lavoro enorme. Enorme però sarebbe stata l'opportunità per le ditte pronte a piantare le tende in un posto lontano come la luna. La Saverio Parisi, impresa di costruzioni, fu una delle prime ad arrivare. Era il 1937, pochi mesi dopo la proclamazione dell'impero. L'appalto che le era stato affidato riguardava il collegamento tra Addis Abeba e la città di Jimma. Ponti da costruire e asfalto da stendere per centinaia di chilometri, dove fino a quel momento potevi calpestare viottoli di terra battuta. Del resto, l'impero voluto dal fascismo lo sapevano tutti che, nel nome e nei simboli, voleva richiamare quello romano di un paio di millenni prima. E quell'impero romano era cresciuto lungo una rete di strade che consentiva alle merci di viaggiare, ma soprattutto alle notizie di correre e agli occupanti di intervenire per imporre le proprie regole. E allora via con le strade anche in Etiopia. I lavori erano cominciati subito e poco alla volta anche il quartier generale della ditta Saverio Parisi era arrivato quasi a 100 chilometri da Addis Abeba, in una località sperduta chiamata Dilalah. Il fascismo poi, lo sappiamo, che pretendeva di italianizzare tutti i nomi, compresi quelli che con l'Italia non c'entravano un fico secco. Non c'erano santi, e così alla radio potevi sentir parlare di Luigi Braccioforte. Poi ecco la melodia e scoprivi che si trattava della tromba di Louis Armstrong. Furono italianizzati i cognomi degli abitanti di tutte le regioni di confine, dal francese, dal ladino, dal tedesco e dallo sloveno. Lo stesso era accaduto a molti paesi sulle Alpi e persino al sud. Vicino ad Agrigento, gli arabi avevano lasciato da chissà quanti secoli il paese di Zabut, che per assonanza divenne Sambuca di Sicilia. Insomma, Dilalah in un attimo era diventata Dilallah, e Dilallah sembrava evocare un luogo lontanissimo, forse irraggiungibile. Chissà. Un segno del destino, c'è da pensare, perché poi le strade dell'impero di Mussolini si erano fermate proprio qui. Di là, improvvisamente, non si poteva più andare. Era l'inizio dell'estate 1937.
1: Fervore di opere ed iniziative in Africa orientale italiana. Visione panoramica della zona di Zebelà, presso Adi Ugri, dove lavorano attivamente fornaci di calce alimentate dalle cave locali.
0: C'era un certo ingegner Sighieri, originario di Pisa, a guidare il quarto reparto della ditta Parisi, qui a Dilallah. Fino a quel momento i collegamenti con l'Italia in qualche modo erano stati garantiti grazie ad un servizio di posta aerea che collegava l'Africa orientale italiana con la capitale dell'impero, Roma. Una volta che il sacco con le lettere degli operai e le buste della ditta finiva nella stiva dell'aereo, era fatta. Solo che col passare dei giorni la distanza con l'aeroporto era aumentata e a quel punto ci si era serviti di quegli stessi camion che qui trasportavano picconi, mattoni e tutto il necessario per il cantiere. Poi però il problema era diventato ancora più complicato. Si era sommato il cielo, visto che a giugno la stagione era entrata nel periodo più complicato dell'anno. Le grandi piogge erano arrivate e l'esperienza dei locali diceva che ci sarebbero voluti 3, anche 4 mesi per il ritorno al clima secco e che fino a quel momento le strade sarebbero state un acquitrinio che avrebbe preso in ostaggio anche i camion della posta, visto che per loro sarebbe stato più facile impantanarsi che arrivare alla meta. erano quindi diventati impercorribili i 95 chilometri tra Dilallah e Addis Abeba, solo che la ditta Saverio Parisi non poteva permettersi di restare isolata nel cuore di un impero ancora da edificare, nell'attesa che fosse settembre a rimettere le cose a posto. Anche perché quelli della ditta Parisi erano solo una parte delle migliaia di italiani che erano arrivati nell'Africa orientale per trovare lavoro. Qualcuno forse voleva anche rifarsi una vita e lasciarsi tutto alle spalle, e mentre tirava su i ponti cercava anche di abbattere quelli col proprio passato. Allo stesso tempo erano tanti, anzi tantissimi, quelli che invece erano arrivati fin qua, a Dilallah, con la speranza di una esistenza diversa per la moglie e per i figli che avevano lasciato a casa. Per loro era indispensabile spedire e ricevere notizie. L'ingegner Sighieri della ditta Parisi, che in Africa orientale italiana doveva costruire la strada tra Addis Abeba e Jimma, decise allora che il servizio postale era il caso di costruirselo con quello che c'era a portata di mano. Va anche detto che moltissimi lavoratori qui in Africa orientale avevano scoperto un mondo diverso da quello che era stato fatto annusare loro. Sulla carta, le ditte impegnate in Africa su mandato di Mussolini garantivano paghe alte, una camerata dignitosa per dormire e almeno 6 mesi di stipendio. Si parlava di 33 lire al giorno per un manovale e di 55 per un capo squadra, e poi viaggio di andata e ritorno più o meno pagato dall'impresa. Solo il vitto era a carico dei lavoratori, ma la ditta era tenuta a garantire la presenza di cucine nelle baracche nel caso in cui il cantiere fosse stato distante dai centri abitati. Promettendo tutte queste cose belle, il regime però in cambio pretendeva che a partire fossero solo lavoratori definiti idonei. Erano necessari fedina penale pulita, integrità fisica e ovviamente un buono stato di salute. Subito però ci si era accorti che le prefetture concedevano il permesso di imbarco anche a pregiudicati e comunisti sbattuti al confine. E non era tutto. Piccoli imprenditori e artigiani, già presenti in zona, avevano cominciato a vendersi false assunzioni che garantivano a chi sborsava la cifra giusta di prendere la nave con un regolare permesso di lavoro e, una volta là, via con la vita da clandestino. Altri, più semplicemente, in cambio quando di 5 e quando di 10 lire, si vendevano un'amicizia altolocata a cui caldeggiare il desiderio di partire. E le truffe non si contavano più, perché poi un contadino prendeva meno della metà di un operaio impiegato in Africa a costruire strade e ponti, ma soprattutto il proprio futuro. E allora a partire erano soprattutto i diseredati, persone ridotte così male dalla fame che spesso venivano rimpatriati con la prima nave, gente così poco abituata a mangiare che spesso arrivava qui senza denti, e anche questi via, subito rispediti al mittente come un pacco di quella posta che nella tratta tra Addis Abeba e Jimma non riusciva a viaggiare. Chi partiva poi scopriva che le paghe spesso arrivavano in ritardo e qualche volta nemmeno in ritardo, che i posti letto erano più o meno sotto le stelle o al massimo sotto una tenda, e che i pericoli sul lavoro erano l'unica cosa che davvero non mancava. Nel 1936 l'ispettore del lavoro per l'Africa orientale, Davide Fossa, aveva scritto alle federazioni del partito fascista per denunciare cibo scarso e di pessima qualità, e poi paghe decurtate con mille scuse sempre diverse. Un altro ispettore del lavoro, chiamato Bruno Santini, scriveva così:
2: in ogni caso di infortunio ci sarebbe da intentare una causa per mancanza di assicurazione, per mancanza di denuncia, per inosservanza dei minimi di paga.
0: In un rapporto riservato e anonimo, prodotto nel 1937 dall'OVRA, e cioè la polizia politica di Mussolini, si leggeva questa frase semplice e disarmante: sembra che la nazione voglia scaricare in Africa orientale tutto lo scarto di cui è inquinata. Altro che gente sana, forte e con la fedina penale illibata. La realtà era lontana mille miglia da ciò che era stato sbandierato. Forse era anche intuibile che l'Africa orientale avrebbe attratto soprattutto i più disperati e meno preparati ad un'avventura del genere, gente che poi purtroppo in molti casi disperata sarebbe rimasta. In una situazione come questa, poco alla volta, gli operai italiani sarebbero stati soppiantati da quelli locali che sì, avevano il difetto di non parlare la lingua degli ingegneri, ma l'enorme pregio di costare meno della metà e senza quel fastidioso problemuccio degli ispettori del lavoro che poi scrivono a Roma per parlare di paghe, di cibo e magari anche di morte sul lavoro. Ecco, questo rivolgersi agli abitanti locali per lavori che prima erano svolti dagli italiani, per certi versi, poteva anche essere fisiologico o addirittura necessario. Qualche volta, però, si finiva per superare il limite. Forse non c'era nemmeno la consapevolezza di essere andati, diciamo così, di là là, cioè oltre il limite. Del resto, le percezioni di allora non corrispondono alle nostre, ma in quell'estate del 1937, nella quale la costruzione della strada da Addis Abeba per Jimma era impantanata a di là là per la stagione delle grandi piogge, l'ingegnere Sighieri di Pisa, responsabile del quarto reparto della ditta Parisi, il servizio postale se lo sarebbe organizzato da solo grazie alle persone che aveva sotto gli occhi. L'ingegner Sighieri allora mise insieme una decina di ragazzi locali. Qualcuno, va detto, era più un bambino che un ragazzo, visto che andavano dagli 8 ai 12 anni. Il loro compito era semplice: correre per i 95 chilometri che li separavano da Addis Abeba e consegnare le comunicazioni che da lì sarebbero poi partite per via aerea in direzione Roma. Funzionava così: il capocantiere raccoglieva la corrispondenza e apponeva un timbro che garantiva all'ufficio di Addis Abeba che il valore dei francobolli necessari era stato versato in Italia dalla ditta. Tutto veniva stipato in uno zainetto di lamiera realizzato con chissà che scarto del cantiere e poi via. Al braccio, come riconoscimento e lascia passare, una placca di legno con raffigurato un piede alato e queste scritte: Impresa Parisi, quarto reparto, e poi servizi celeri di collegamento di là là Addis Abeba. Erano una decina questi ragazzi bambini che, si racconta, impiegavano circa 14 ore per coprire i 95 chilometri che conosciamo. Di loro, in realtà, sappiamo quasi niente. Ignoriamo se la loro fosse corsa più o meno ininterrotta lungo una strada in costruzione o se avessero la possibilità di prendere un qualche passaggio su chissà quale mezzo. Ignoriamo se il servizio fosse a tappe, se ci fosse la possibilità di passare i plichi ad altre mani e altri piedi. Ignoriamo che tipo di paga oppure di ricompensa ci fosse per loro. Sappiamo invece che ciascuno dei ragazzi possedeva una sorta di documento di identità, anche se ovviamente un po' rimediato. Una foto a figura intera che sul retro riportava il nome dello stesso ragazzo assieme ad un timbro raffigurante sempre quel piede alato e riportante sempre quella scritta «Ditta Parisi, quarto reparto». A noi è arrivata una di queste foto che, in qualche modo, restituisce un nome, un volto e forse anche una dignità a questi ragazzi e a questi bambini. Nella foto vediamo un ragazzo con pantaloni attillati e bianchi come una camicia di qualche taglia fa che lascia scoperti metà degli avambracci. E poi loro, i piedi, nudi, mentre lo sguardo del ragazzo punta chissà dove. Di là, là, verrebbe da dire. Sul retro, la traccia di un pennino sottile che ha lasciato solo questo nome. Temehagen Walde Mariam. L'età non è specificata. All'imperatore di Etiopia, Alessio Lassie, poi bastarono 5 anni per tornare sul proprio trono ad Addis Abeba. Era ormai il 1941 e l'Italia, entrata senza preparazione in guerra accanto alla Germania, aveva perso in un attimo quell'impero in Africa orientale che Mussolini aveva consegnato alla corona di Vittorio Emanuele III e alla folla di Piazza Venezia. Prendendo nuovamente possesso del potere, Haile Selassie si sarebbe rivolto così alla popolazione.
3: Non ripagate il male con il male. Non vi macchiate di atti di crudeltà, così come ha fatto sino all'ultimo istante il nostro avversario. Attenti a non guastare il buon nome dell'Etiopia. Prenderemo le armi al nemico e lo lasceremo ritornare a casa per la stessa via dalla quale è venuto.
0: La via percorsa a ritroso dagli italiani un giorno sarebbe in qualche modo tornata ad incrociarsi con quella battuta di corsa dai giovani etiopi.

0: Sarebbe accaduto una ventina di anni dopo, ai Giochi Olimpici di Roma 1960. Lì, un etiope che aveva gareggiato senza scarpe, forse proprio come i ragazzi assoldati dalla ditta Parisi, avrebbe vinto l'oro nella maratona.
1: Ecco, il concorrente che vince la maratona delle Olimpiadi è a non più di 100 metri dall'arrivo. Alla maglia verde è il numero 11 ed è l'etiope Abebe. E a 50 metri dal traguardo lo taglia.
0: Abebe Bikila, questo è il suo nome, stabilì anche il record del mondo della specialità. E pensare che era appena alla terza gara disputata in tutta la sua vita. Ai giornalisti che lo attorniarono per chiedergli quali fossero il suo nome e la sua storia, Abebe Bikila rispose così.
2: All'Italia è servito un esercito di 1 milione di uomini per conquistare l'Etiopia. All'Etiopia è bastato un solo soldato per conquistare Roma.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Questa e altre puntate le trovate come sempre su Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth?

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Si riunisce oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della situazione del Libano, della grave, ingiustificata escalation, come l'ha definita il presidente francese Macron. Beirut punta il dito contro Tel Aviv, il cui esercito continua ad avanzare.
3: Colpire Beirut Sud, il quartiere d'Ahie, la roccaforte di Hezbollah, è stato il primo ministro Netanyahu a impartire l'ordine e a comunicarlo. Media arabi riportano che la popolazione civile ha già cominciato ad abbandonare le proprie abitazioni, aggiungendosi al milione di persone già sfollate nel paese, mentre i droni israeliani sorvolano i quartieri meridionali della capitale. Il governo israeliano ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord dello Stato ebraico condotti da Hezbollah. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese mentre continuavano i colloqui diretti tra Israele e il governo di Beirut. Dopo la presa del castello di Beaufort da parte delle forze armate dello Stato ebraico, un soldato israeliano è stato ucciso e 3 feriti dai droni della milizia filo-iraniana, le unità dello Stato ebraico avanzano in profondità in territorio libanese. Si troverebbero oltre 25 chilometri a nord del fiume Litani, puntano su un'abbatia e bombardano Tiro da giorni sotto il fuoco israeliano. Le forze dello Stato ebraico hanno intimato l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone. I reparti israeliani manovrano per tagliare le linee di rifornimento delle milizie di Hezbollah e isolare il sud del Libano estero. Le aree sotto occupazione militare dichiarano zona di combattimento un'area profonda 50 km nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR1.
2: E l'offensiva israeliana in Libano che non si ferma è uno dei fattori che ostacolano l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, lo ribadisce il capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf. Trump intanto prende tempo e dichiara che Teheran vuole realmente un'intesa, tuttavia nonostante la tregua proseguono gli attacchi incrociati. La vicenda della piccola Beatrice morta a Bordighera lo scorso febbraio, mercoledì gli interrogatori della madre e del suo compagno in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso della minore.
4: Sono state le sorelline a raccontare la verità sulla morte della piccola Beatrice. Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti, è uno dei passaggi della testimonianza agli investigatori della sorella maggiore di Beatrice, la bimba di 2 anni morta per un trauma cranico dovuto probabilmente alle percosse della madre Emanuela Aiello e del compagno Emanuele Iannuzzi lo scorso 9 febbraio. Dai verbali emerge l'inferno al quale ha assistito questa bambina di 9 anni che con la sorellina di 7 ha tentato invano di salvare la piccola. In quel weekend trascorso in casa di Iannuzzi a Perinaldo, le due più volte avevano implorato inutilmente la mamma e Iannuzzi di chiamare i soccorsi. Beatrice sarebbe deceduta a casa di lui per poi essere trasportata dalla madre a Bordighera. La donna e il compagno avevano raccontato che Beatrice era morta dopo essere caduta dalle scale. Simona Decina, GR1.
2: È stato salvato dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesio in provincia di Cuneo. Nel salvataggio del ventenne residente in Liguria sono stati impegnati 42 tecnici provenienti dal Piemonte e da altre regioni. Gli 80 anni della Repubblica, in una lettera ai prefetti, il capo dello Stato Mattarella ricorda che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta storica del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Il presidente sottolinea che il compito della Repubblica, che nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia di cui fu protagonista il popolo italiano, in particolare le donne alle urne per la prima volta per le elezioni amministrative nel corso di quell'anno e per le consultazioni del 2 giugno, è consolidare fiducia tra istituzioni e cittadini. In occasione di questo anniversario il Quirinale ospita il tradizionale concerto, il discorso del Presidente della Repubblica che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. Dal 9.30 di questa mattina i giardini del Quirinale sono aperti alle fasce deboli della popolazione. I giorni del referendum Repubblica Monarchia del 1946 sono al centro del reportage scattato 80 anni fa da Federico Patellani. Le immagini sono in mostra al Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo. Tra quelle esposte c'è anche quella passata alla storia come la ragazza della Repubblica.
0: Il volto di una giovane donna che sorride colmo di gioia, incorniciato dalla prima pagina del Corriere della Sera in cui ha infilato la testa. Sul quotidiano Lettere Cubitali il titolo è nata la Repubblica Italiana. Questa foto di Federico Patellani, che celebra la vittoria della Repubblica al referendum istituzionale del 2 giugno 1946, apparve come copertina del settimanale Tempo ed è diventata iconica. Giovanna Calvenzi, curatrice della mostra.
1: La foto più nota della Repubblica vinto è l'immagine che rappresenta che l'Italia passa dalla monarchia alla Repubblica. Immagine che viene realizzata a Milano sul tetto di un edificio abbastanza centrale utilizzando una ragazza che era un'impiegata del giornale L'Avanti.
0: Poi nella mostra al MUNAF esponete le altre foto che Patellani scattò in quei giorni prima del referendum.
1: Patellani aveva fotografato sia i comizi repubblicani che i comizi monarchici, le persone che andavano a votare, le persone che andavano in giro per le strade a guardare i manifesti referendari, quindi aveva documentato totalmente tutto quello che succedeva a Milano.
0: Federico Pietranera, GR1.
2: Addio a Gianni Mattioli, è morto a 86 anni, il fondatore delle liste verdi, già deputato in diverse legislature e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica, scrive in una nota il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Ha dedicato la sua vita, prosegue, alla difesa dell'ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista. Sport, tennis, a Roland Garros, tre italiani in campo per gli ottavi di finale in corso, la sfida tra Cobolli e lo statunitense Svaida, dopo toccherà Berrettini contro l'argentino Cerundolo che ha eliminato Sinner, infine Arnaldi sfida l'americano Tiafoe. Calcio, prosegue la preparazione della giovanissima nazionale guidata da Silvio Baldini, l'inviato a Coverciano.
5: A Coverciano si preparano i ragazzi della nazionale a pochi chilometri alla Viola Park, quelli della primavera della Fiorentina hanno festeggiato da poco la vittoria dello scudetto. Saranno famosi e soprattutto giocheranno con continuità. La domanda vale anche per molti dei calciatori portati da Baldini dall'Under 21.
6: È normale che l'esperienza la fai giocando e se non giochi, quando hai la possibilità di dimostrare il tuo valore e la tua esperienza è limitata a poche partite e quindi il tuo valore poi rimane imprigionato, rimane ingabbiato.
5: Solo per fermarsi all'attacco, Cole Osho da gennaio nella Paris Football Club ha giocato solo 3 volte dall'inizio. In tutto il campionato con il Genoa, Ekator è stato titolare 9 volte. La stagione di Camarda a Lecce è stata condizionata da un lungo infortunio. Esposito nell'Inter ha avuto più spazio di tutti. Il cammino per diventare titolari, insomma, è incerto e non è tracciato. Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
2: Posticipato al 2027 il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni, il cantante ha una polmonite interstiziale acuta con prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Cancellato dunque il debutto lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia. Noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13. Buon proseguimento d'ascolto.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà.
8: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Storia di sport. Latitudine Soul. Jesse Owens. Seconda parte.
9: Provò ad immaginare la lava al posto del fango che iniziava a formarsi sul terriccio della pista battuta dall'incessante pioggia. Jesse Owens è dalla parte del Soul.
10: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana. Raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
9: Jesse era una lepre. Presto a scuola tutti si accorsero di quanto fosse veloce. Un giorno venne organizzata una piccola gara amatoriale. Una pista di 100 metri ricavata dal largo marciapiede della East 107. Charles Riley, l'allenatore della scuola, era pronto con il cronometro. Jesse sbaragliò tutti gli altri corridori,

Riley non aveva dubbi al riguardo, ma quello che lo lasciò sbalordito era quanto stava leggendo sul cronometro. 11 secondi. Riley cronometrò Jesse anche il giorno dopo. 10 secondi e 9. Quel ragazzino di appena 15 anni era uno degli uomini più veloci che avessero mai messo piede sulla Terra. Riley era come un secondo padre per Jesse.

Il fuoco è la corsa, Jesse. Non dimenticarlo mai. Jesse non lo dimenticò. Lavorò duramente sulla concentrazione. L'11 giugno del 1921, Jesse Owens a Cleveland, durante un allenamento, corse i 100 metri in 10 secondi e 3 decimi, battendo il record mondiale di Paddock. Il record non venne registrato, ma adesso il suo destino era chiaro. Aveva i numeri per diventare una stella dell'atletica leggera e nulla avrebbe potuto impedirlo. La determinazione di Jesse fu tale che, nonostante una brutta caduta e una condizione fisica non perfetta, a 21 anni, il 25 maggio del 1935, ad Ann Arbor, nel Michigan, nel giro di appena 45 minuti, stabilì ben 3 record mondiali. Salto in lungo con la distanza fenomenale di 8 metri e 13, rimasto imbattuto fino al 1960. 220 yard piane in 20 secondi e 3. 220 yard ad ostacoli, dove fu il primo uomo a scendere sotto i 23 secondi, raggiungendo il traguardo dei 22 secondi e 6.

Era straordinario il modo in cui prendeva velocità. Non aveva un grande scatto, ma diventava più veloce di metro in metro fino a diventare una freccia. L'anno dopo si sarebbero tenute le Olimpiadi di Berlino. Hitler da 3 anni era salito al potere di quella che era ancora una repubblica democratica. Il Führer non era particolarmente entusiasta dell'evento. Fu il ministro della propaganda Goebbels a convincerlo. Quelle Olimpiadi erano un'occasione incredibile per mostrare al mondo la potenza della Germania nazista. I giochi olimpici andavano trasformati in un mezzo di propaganda nazista. Per l'occasione furono costruiti impianti e strutture moderne in pieno stile di regime, monumentali e imponenti. Tutto doveva magnificare il Terzo Reich.

Il mondo doveva avere la percezione di come Hitler avesse trasformato la fetida e decadente Berlino dei Weimar in una capitale europea con grandi boulevard e palazzi di marmo. Il budget venne incrementato da 1,5 milioni e mezzo di marchi a 28. Venne costruito persino un nuovo aeroporto per dare il benvenuto agli spettatori di tutto il mondo. Ci furono subito delle scelte controverse. Hitler decise di non far partecipare atleti ebrei ai giochi. La decisione divise l'opinione pubblica. Molti invitarono Jesse Owens a ritirarsi. Lo invitarono a boicottare quella discriminante presa di posizione. Chi meglio di lui poteva capire cosa si provava ad essere discriminati? Chi meglio di un afroamericano dell'Alabama poteva comprendere il sentimento di impotenza e di rabbia di un popolo perseguitato? Una decisione difficile per un ragazzo di 21 anni.

Jesse sapeva che quella di Berlino era la sua grande occasione. È ipocrita boicottare la Germania per aver fatto qualcosa che qui facciamo da secoli. Tutto quello che voglio è avere l'opportunità di correre. Del resto, l'Olocausto era ancora inimmaginabile. Nessuno poteva prevedere quell'abominio. Nessuno poteva minimamente immaginare gli orrori del nazismo.

Quell'inizio d'agosto salutò Berlino con una pioggia freddissima. Owens si svegliò presto, mangiò uova, bacon e due tazze di caffè. Doveva rimettersi dopo il viaggio in nave che lo aveva debilitato. 100.000 spettatori affollavano il nuovo stadio. Tra loro c'erano anche Hitler, Goebbels e Göring, la crema del Terzo Reich. La prima gara era quella dei 100 metri. Immagina la pista come una lingua di lava bollente. Lascia che i tuoi piedi la tocchino il meno possibile, gli ripeteva sempre il suo vecchio allenatore Riley. E quel giorno Jesse se ne ricordò. Provò ad immaginare la lava al posto del fango che iniziava a formarsi sul terriccio della pista battuta dall'incessante pioggia. Quando la pistola dello starter sparò in aria, Jesse si trasformò nel proiettile. 10 secondi e 3. Aveva eguagliato il suo stesso record del mondo. Medaglia d'oro. La prima vinta da un nero in un mare di ariani. Una medaglia d'oro appuntata sul petto di un rappresentante di una razza inferiore, perché non era l'America a vincere, erano gli afroamericani.

Hitler e Goebbels furono sportivi. Salutarono la vittoria di Jesse Owens con il braccio destro teso in aria. Eppure non c'era tempo per sedersi sugli allori. Il terzo giorno delle Olimpiadi, il 4 agosto del 1936, per Jesse sarebbe stato il più duro di tutti. Alle 10.30 avrebbe corso i 200 metri. Se si fosse qualificato, avrebbe corso per i quarti di finale alle 15.30, alle 16.30 le semifinali del salto in lungo e alle 17.45 le finali. Il tempo era un disastro. Il sole era nascosto da una coltre di nubi e l'aria era fredda, umida e ventosa. Non certo il clima ideale per poter pensare di battere un record. Riuscì a qualificarsi per i 200 metri, ma le cose non sembravano mettersi per il meglio nel salto in lungo. Jesse aveva bruciato i due tentativi di qualificarsi. I salti gli erano stati invalidati. Non riusciva a staccare in tempo e oltrepassava con il piede la linea del salto. Poco prima del terzo tentativo, qualcuno gli bussò sulla spalla. «Che succede al tuo piede, Jesse Owens?» Jesse si voltò e vide un uomo con la maglietta bianca con tanto di aquila e svastica sulla pettorina. Era Lutz Long, il campione tedesco che si era già qualificato. «Credo di sapere cosa sia a farti sbagliare. Prova a disegnare una linea qualche centimetro prima di quella originale. Sono sicuro che in questo modo salterai in tempo e riuscirai a qualificarti». Jesse seguì il consiglio del suo rivale e saltò più di 25 piedi. Lutz Long gli sorrise. «Te l'avevo detto, era facile, no?» «Danke», gli disse Owens. «Dallo!

Owens vinse in tutto 4 medaglie d'oro. 100 metri piani, 200 metri piani, salto in lungo e 4 per 100 metri. Lutz Long si mostrò un avversario leale e corretto. Berlino nel 1984 intitolò una strada a suo nome. Non ci fu mai una dichiarazione di Jesse contro Hitler. Disse che in fondo era vero che non gli avesse stretto la mano, ma nemmeno Roosevelt, il suo presidente, lo aveva mai fatto. E in fondo, dopo quell'Olimpiade, lui tornava in America, dove quelli come lui non erano liberi di sedersi nemmeno in un fast food a mangiare un piatto caldo.

Time Out per noi, ci ritroviamo domani, scritte da Luca Sapio, raccontate da Luca Ward. Ringraziamo Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani. Il brano con cui ci salutiamo oggi viene dall'archivio di Bob Dylan ed è una cover che tenevamo molto a rielaborare per voi e si chiama You Gotta Serve Somebody. Qualcuno lo devi servire.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Israele e Libano, Netanyahu ordina di attaccare la periferia di Beirut, dopo la Francia anche la Germania dice no all'escalation, oggi riunione d'urgenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Stati Uniti, Iran, trattative in stallo e attacchi incrociati, Teheran al fianco del paese dei cedri, tregua condizione per il cessate il fuoco. Verso il 2 giugno Mattarella, il voto segnò la svolta della Repubblica e ricorda il contributo delle donne, alle 18 il saluto al corpo diplomatico speciale su Radio 1, stasera il concerto. Giugno, mese di scadenze fiscali per l'imposta municipale sugli immobili, novità sulla seconda in alcuni comuni, atteso gettito record. La mamma non ha mosso un dito, l'orrore subito dalla bimba morta a Bordighera nel racconto della sorellina, mercoledì gli interrogatori per la donna e il suo compagno. Claudio Baglioni rinvia al 2027 il Grand Tour La vita è adesso per una polmonite acuta, l'artista in un video sui social, decisione dolorosa ma per i concerti devo stare bene. Tennis, al Roland Garros, tre azzurri per conquistare i quarti di finale in campo, Flavio Coboli avanti di 2-7-0 sullo statunitense Svaida. Italiani protagonisti anche nei motori, moto mondiale e Formula 1 al vertice delle classifiche, sventola il tricolore. Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. L'esercito israeliano continua ad avanzare nel Libano meridionale. Il premier Netanyahu ha dato l'ordine di prendere nuovamente di mira Beirut dopo la Francia che ha chiesto con urgenza una convocazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevista per oggi. Anche la Germania esprime grande preoccupazione per l'avanzata di Israele. Secondo i media dello Stato ebraico, Washington avrebbe autorizzato la ripresa degli attacchi sulla capitale libanese. La linea l'inviata Rai Lucia Goracci.
3: Sono così tante incolonnate le auto in fuga dalla DAIE che il loro sembra quasi un esodo ordinato, ma si indovina lo stato d'animo dei beirutini, costretti a lasciare nuovamente le loro case nei quartieri sud a maggioranza sciita. Coi nuovi attacchi ordinati dal premier israeliano Netanyahu sfuma dunque l'illusione di una Beirut città aperta. Mentre il bilancio delle vittime libanesi dal 2 marzo scorso supera le 3.400 e un raid uccide 8 persone, ferendo anche donne e bambini a Deir Zahrani. Colpito da un drone di Hezbollah muore un soldato israeliano, altri 3 restano feriti a Yohmor, non distante dal castello di Bofok, preso ieri da quell'esercito. L'Alta Galilea continua a essere bersaglio di lanci di razzi della milizia sciita filo-iraniana. Vediamo anche noi intercettarli a Iron Dome, lo scudo antimissili che protegge Israele. Nel pomeriggio di New York, lo dicevi, si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU sul Libano, ma Beirut non avrà tregua finché Hezbollah non porrà fine ai suoi attacchi, avverte il ministro israeliano della difesa Katz. Metulla, nord di Israele, linea allo studio.
2: E la fine delle ostilità in Libano è una condizione imprescindibile per l'Iran per raggiungere un accordo che metta fine al conflitto con gli Stati Uniti. Intanto proseguono i negoziati tra i due paesi, tuttavia la trattativa è messa a dura prova dalle continue violazioni del cessate il fuoco. La corrispondente.
4: Il Golfo Persico è ancora teatro di scontri a fuoco e di tensioni. Dopo i raid americani che hanno distrutto radar e siti di lancio di droni, la rappresaglia dei Pasdaran non si è fatta attendere. Nuovamente sotto attacco il Kuwait. I guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato con missili e droni la base da cui è partito il raid americano contro obiettivi militari nel sud dell'Iran e denunciano la violazione del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti. E la guerra a Teheran parla la stessa lingua di quella di Beirut. Il portavoce del Ministero degli Esteri annuncia che l'Iran non esiterà ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro l'aggressione di Israele. Nonostante tutto, i negoziati proseguono anche se la Repubblica Islamica dichiara che non è sul tavolo alcuna trattativa sul programma nucleare e l'Iran si scaglia nuovamente contro l'Unione Europea, che accusa di avere una posizione ipocrita e, dice il regime, di mostrare una indignazione morale selettiva. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Il presidente americano Trump ha scritto sul suo social Truth che l'Iran vuole realmente un'intesa e che sarà un buon accordo. Poi lancia un appello a democratici e repubblicani a non fare dichiarazioni che possano ostacolare il lavoro dei negoziatori. Andrà tutto bene come sempre, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Siamo alla vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni di Bordighera morta a causa di un trauma cranico. Mercoledì prossimo gli interrogatori della madre, della piccola e del suo compagno, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore.
0: La vista del corpicino livido, la testa che ciondola inerte, gli occhi chiusi. C'è anche questo nelle testimonianze raccolte agli atti di una bambina di 9 anni che ha assistito alla morte della sorellina di 2, la piccola Beatrice, deceduta dopo i maltrattamenti subiti lo scorso 9 febbraio. Le 3 bimbe erano state portate per quel fine settimana in un casolare di Perinaldo da Emanuele Iannuzzi, il compagno della loro madre, Emanuela Aiello. Qui ci sarebbero state le percosse ripetute contro Beatrice. Poi la messa in scena della madre che le riporta a casa in auto, con lei forse già morta, obbligando le altre figlie a non dire nulla. A casa della donna Bordighera vengono chiamati i soccorsi perché, come racconta l'Aiello, la piccola non respira. Ma i lividi sul corpicino martoriato raccontano un'altra verità. L'Aiello era stata subito portata in carcere, mentre Iannuzzi è stato arrestato sabato dopo che gli investigatori hanno trovato nel suo cellulare foto della giovanissima vittima con il volto tumefatto. Simona Decina, GR1.
2: La fuga di cavalli durante le prove della sfilata del 2 giugno arriva oggi in procura a Roma l'informativa dei carabinieri su quanto accaduto. Restano ricoverati in ospedale la poliziotta e la soldata rimaste ferite, non sono in pericolo di vita. Primi provvedimenti disciplinari del corpo dei vigili urbani nei confronti di chi ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire gli animali.
5: Individuato il vigile urbano che ha acceso la batteria dei fuochi, 50 anni, entrato in servizio un anno fa, l'indagine deve ancora chiarire diversi aspetti della vicenda. 4 in tutto gli appartenenti al corpo coinvolti, che, come primo prevedibile provvedimento, sono stati esclusi dalla parata. C'è da capire in particolare la provenienza dei petardi. Erano 2 scatole in libera vendita. Li avrebbe acquistati un altro vigile, più anziano. Nelle chat della Polizia di Roma Capitale compaiono intanto anche commenti per circoscrivere le colpe. Chi c'era avrebbe così parlato di animali già nervosi e di una tradizione che va avanti da anni e che non coinvolge soltanto i vigili urbani. Tutti aspetti che saranno esaminati nell'inchiesta della procura. Dopo l'informativa si stabilirà quali reati contestare e nell'indagine disciplinare interna. Restano intanto in ospedale la militare dei lancieri di Montebello che ha avuto un polmone perforato e la poliziotta che ha riportato diverse contusioni. Ho perso le equilibrio e non ricordo più nulla, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:07, gli 80 anni della Repubblica alla vigilia delle celebrazioni del 2 giugno, questa sera concerto al Quirinale, discorso del Presidente della Repubblica che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle 18 alle 19. In una lettera inviata ai prefetti, Mattarella sottolinea come il ruolo della Repubblica sia quello di consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini.
6: Fu un nuovo patto civile quello che gli italiani strinsero il 2 giugno di 80 anni fa. Nel suo messaggio ai prefetti il presidente Mattarella avvia le celebrazioni alla vigilia del 2 giugno ricordando il giorno in cui nacque la Repubblica grazie a un corale e sincero esercizio di democrazia. La straordinaria e composta affluenza ai seggi e la partecipazione delle donne che già avevano votato alle precedenti amministrative segnarono una data storica che mise definitivamente alle spalle il ventennio fascista, e l'invito del capo dello Stato ai prefetti resta quello di proseguire il loro servizio alla collettività. Ne va del futuro del paese, avverte sottolineando i valori di dialogo e ascolto in linea con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione, principi rappresentati anche stamattina al Quirinale con l'apertura dei giardini alle categorie fragili, una grande festa in cui Mattarella ha voluto salutare di persona le associazioni di volontariato e ringraziarle per il loro impegno quotidiano a tutela dei più deboli. Valentino Russo, GR1.
2: Ora la politica, in primo piano sempre i dossier esteri, con Tajani che torna sulla richiesta di flessibilità all'Europa e il PD che accusa il governo di restare in silenzio davanti all'escalation di Netanyahu, ma maggioranza e opposizione si confrontano anche sui temi economici.
7: Più elasticità, questo chiede la maggioranza all'Europa, con Maurizio Lupino Moderati che rincara meno burocrazia e più flessibilità per garantire crescita e competitività. Sul tema ipotesi patrimoniale per i miliardari lanciata da Elish Line, Forza Italia dice un sonoro no. Noi intendiamo continuare ad abbassare tasse e spesa pubblica. La sinistra vuole solo aumentarle. Stessa linea da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
8: Ridurre le tasse e sostenere la crescita in direzione opposta rispetto a una sinistra divisa su tutto ma unita sulla patrimoniale. Fratelli Italia non metterà mai le mani nelle tasche degli italiani.
7: Per Francesco Silvestri, 5 Stelle, l'utilizzo dei fondi di coesione per le armi è irricevibile. Per il Movimento quei fondi servono per le scuole. Dal PD sull'energia e i dati economici interviene Maria Cecilia Guerra.
9: Questi dati non ci sorprendono, ma sono ancora peggiorativi. Pongono l'Italia a una crescita che è meno della metà della media europea. Quindi ultimi in Europa con il prezzo più alto dell'energia.
7: È un errore tattico e strategico, così Matteo Renzi Tel Aviv sull'ipotesi patrimoniale. Poi su elezioni e primarie ricorda: il centro-sinistra unito vince, diviso perde. Alessandro Allegra, GR1.
2: Addio a Gianni Mattioli. È morto a 86 anni il fondatore delle Liste Verdi, già deputato in diverse legislature e ministro della Repubblica. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive in una nota il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. Ha dedicato la sua vita continua alla difesa dell'ambiente, alla ricerca di modelli energetici sostenibili e alla costruzione di una cultura ecologista. Giugno, mese di scadenze fiscali, il 16 si scade l'acconto IMU, atteso un gettito record.
10: L'aumento potrebbe essere tra il 2 e il 5%, facendo entrare nelle casse dei comuni più di 17 miliardi, una voce importante per il bilancio di città piccole, medie e grandi, con Roma sul podio con 1.200.000 euro di incasso, Milano 940 milioni, Torino 270 milioni. La spesa per le famiglie con due o più case varia a seconda delle aliquote stabilite dai comuni di residenza, ma solo 4.433 su 7.900 totali hanno comunicato le eventuali variazioni. In questo caso tutto rimane come l'anno precedente. Potrebbero esserci invece novità per chi ha una seconda casa sfitta utilizzata saltuariamente. I comuni potrebbero decidere di dimezzare l'imposta. Agevolazioni anche per gli immobili inagibili, con la possibilità di ampliare i requisiti per rientrare in questa categoria. Bisognerà invece aspettare qualche mese per la sperimentazione, non partita in tempo, sulle modalità di pagamento. 2.000 comuni avranno il bollettino prepagato sul modello Tari. Dal 2027 dovrebbe estendersi a tutte Italia. Per ora rimane valido il solito modello F24. Paola Rania, GR1.
2: Ancora economia, i timori sulla situazione in Iran fanno salire il prezzo del petrolio con il WTI che sfiora i 90 dollari. Le borse restano caute con l'indice PMI, quello che misura la fiducia delle imprese, in lieve risalita. La Banca Centrale Europea invece rileva da parte dei consumatori un aumento dell'inflazione percepita arrivata al 4% dal 3,5% di marzo. Dati positivi sul fronte del turismo per il ponte del 2 giugno, nonostante il meteo instabile, e boom di presenze con numeri che superano i livelli pre-crisi.
11: Numeri da record per il turismo culturale italiano in questo ponte festivo, con le città d'arte che segnano un incremento del 12,3% di turisti stranieri. E sono proprio le mete culturali a trainare il settore, con un tasso di occupazione alberghiera che sfiora l'80%, anche sostenuto da una forte spesa media dei visitatori. A guidare le danze è la capitale, con più di 50 milioni di presenze e una permanenza media di oltre 4 giorni. Ma non solo. Giuseppe Roscioli, presidente Federalberghi Roma.
12: Sicuramente c'è stata una concentrazione nelle città d'arte, anche Roma, complice sia la festa del 2 giugno che l'arrivo del Giro d'Italia, quindi gli eventi svolgono sempre un ruolo importantissimo per quanto riguarda il turismo. Si va sempre di più su una questione di qualità, quindi si è disposti anche a spendere qualcosa in più, l'importante è dare la qualità desiderata.
11: E mentre si conferma per domani stabilità meteorologica al centro-nord, l'ANAS raccomanda di evitare i rientri nella seconda parte della giornata, dove è previsto traffico da bollino rosso. Mauro Zanda, GR1.
2: Ora in Sardegna, dove è risultato negativo al test per l'Ebola l'uomo rientrato dal Congo con sintomi riconducibili al virus.
13: Se la sorveglianza funziona, l'allarme scatta subito e partono le verifiche. Ed è quello che è successo con l'uomo rientrato dal Congo. Si è sentito male, ha chiamato il 118 e è stato isolato in ospedale. I campioni per il test sono arrivati rapidamente allo Spallanzani di Roma, che stamattina ha comunicato l'esito negativo. Una sorveglianza efficace dettaglia anche il protocollo in caso di test positivo, come spiega l'epidemiologo Massimo Ciccozzi.
14: Se positivo, bisogna rintracciare i contatti che questa persona ha avuto e mettere in quarantena anche le altre persone.
13: I protocolli sono più efficaci quando tutti gli stati si uniformano.
14: Qualunque virus che determina un focolaio epidemico in poche ore d'aereo può arrivare in Europa. Quindi tutti quanti hanno questa linea di comportamento, che è quella classica epidemiologica: isolamento e quarantena dei contatti.
13: Una circolare del Ministero della Salute altri dettagli alle procedure: obbligo di dichiarazione per chi arriva da Congo e Uganda, l'aeroporto di Fiumicino come hub sanitario nazionale, centri di riferimento per le malattie infettive in ogni regione, mentre quello nazionale è l'ospedale Spallanzani. Donatella Gori, GR1.
2: Il virus invece continua a diffondersi in Congo e in Uganda. Il direttore dell'OMS, Ghebreyesus, chiede aiuto alla comunità internazionale. Dall'Italia un contributo da oltre 1 milione di euro con i fondi per la cooperazione.
15: La paura dell'Ebola inizia ad avere effetti concreti anche sui collegamenti internazionali. KLM ha cancellato i voli da e per l'Uganda, spiegando che le nuove restrizioni introdotte da diversi paesi rendono impossibile operare regolarmente anche per gli equipaggi. Dall'Ituri, epicentro dell'epidemia nell'est della Repubblica Democratica del Congo, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si appella alla comunità internazionale per la carenza dei finanziamenti e mostra la sua solidarietà.
16: Sono venuto perché la popolazione dell'Ituri, dei Kivu e di tutta la Repubblica Democratica del Congo merita di sapere che non è sola.
15: I casi sospetti hanno superato quota 900, con 223 morti e 134 casi confermati tra Congo e Uganda. Prosegue intanto anche la polemica tra Kenya e Stati Uniti. L'alta corte di Nairobi ha confermato lo stop al progetto americano per realizzare una struttura destinata alla quarantena di cittadini statunitensi esposti al virus. Una decisione arrivata dopo le proteste di associazioni e sindacati che hanno parlato chiaramente di colonialismo sanitario. L'OMS continua ad avvertire che guerra, sfollamenti e attacchi ai centri sanitari stanno rallentando la risposta a un'epidemia che rischia ancora di allargarsi. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
2: Claudio Baglioni rinvia di un anno il suo Grand Tour La Vita Adesso per curare una polmonite acuta.
17: Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma, prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour spostandolo esattamente di un anno. Perché tutto intero? Perché è un vero e proprio viaggio e il viaggio continuerà.
2: Visibilmente affaticato, il cantautore romano attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto, ma ha voluto rassicurare i suoi fan sia sulle sue condizioni di salute che sulle modalità del tour, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per concludersi a Torino a settembre. A 100 anni dalla nascita, il mito di Marilyn Monroe continua a incantare il mondo. Mostre, retrospettive e omaggi celebrano la diva, simbolo del Novecento, scomparsa troppo presto e rimasta per sempre nell'immaginario collettivo. E Marilyn rivive anche su Rai Play con una raccolta speciale di materiali dedicati all'attrice. Alle 14 su Rai Movie va in onda il classico A qualcuno piace caldo.
18: Come si muove? Sembra fatta di gelatina.
19: Tony Curtis e Jack Lemmon parlano di zucchero in A qualcuno piace caldo, film che non potremmo immaginare senza Marilyn, ma nel quale non fu pagata come i suoi colleghi. Hollywood aveva preso Norma Jean e l'aveva trasformata in Monroe, il sogno biondo dell'America, ma questo non bastò a proteggerla. 100 anni dopo la sua nascita ancora ci affascina. Piera De Tassis, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano: perché amiamo Marilyn?
20: Per la luce con cui riusciva ad illuminare lo schermo. Lei dichiarò la propria fragilità, quel dolore che è rimasto sempre sotto la volontà di costruire il personaggio Marilyn. Ha rotto gli schemi, c'era questo corpo femminile che era un corpo libero.
19: Due Marilyn, la star e l'attrice. Se sono una star lo devo solo alla gente, dice nell'ultima intervista, il giorno prima di morire. Il successo? Beh, è come il caviale. Chi lo vorrebbe tutti i giorni? Miriam Mauti, GR1.
2: Dopo 6 anni di assenza dalle scene per problemi di salute, Céline Dion torna a esibirsi con una serie di concerti e annuncia nuove date. La cantante canadese tornerà dal vivo a settembre all'Arena La Défense di Parigi, un rientro attesissimo per l'enorme richiesta del pubblico. Sono già state aggiunte altre 10 date in programma tra l'8 e il 29 maggio del 2027. 58 anni, oltre 260 milioni di album venduti, Dion aveva annunciato il suo ritorno a fine marzo con un videomessaggio proiettato sulla Torre Eiffel. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Fernando Conti. Ora c'è lo sport da Ferdinando Tarsitani. Buon proseguimento d'ascolto.
21: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto.
1: Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
22: Quanti anni hai?
21: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
23: E dove andate quest'estate?
24: In Trentino, con i bambini.
23: Ah, vi piace camminare?
24: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
25: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
26: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
27: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
28: Termini e condizioni in negozio online.
29: GR1 Sport.
30: In studio Giuseppe Bisantis, il tennis in apertura perché tre italiani vanno all'assalto dei quarti di finale del Roland Garros. In campo Flavio Cobolli contro lo statunitense Zachary Zvaida. Cobolli ha vinto i primi due set per 6-2 e 6-3 e adesso in corso il terzo set al tie break 6-6 con Zvaida che è avanti per 4-2. Vi aggiorneremo nel corso di questa pagina sportiva. Alle 15:10, anche se gli orari dei tornei di tennis sono sempre un po' ballerini, Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, l'argentino che ha eliminato Sinner. Alle 17:10, Matteo Arnaldi contro lo statunitense Frances Tiafoe. Altri italiani ai vertici mondiali per quanto riguarda i motori. Ieri al Mugello ha trionfato Marco Bezzecchi che allunga il comando della classifica ed in Formula 1 Kimi Antonelli è leader, uno romagnolo, l'altro emiliano. Il nostro servizio.
31: Marco e Kimi, 26 anni il primo, romagnolo di Rimini, 20 il secondo, emiliano di Bologna. Segni particolari per entrambi in testa a un campionato del mondo. Della MotoGP Marco, che di cognome fa Bezzecchi, di Formula 1 Kimi, cognome Antonelli per i pochi che ancora non l'avessero capito. Da 74 anni l'Italia non svettava contemporaneamente nei due massimi campionati a motore. Il segreto lo svela Carlo Pernat, decenni di esperienza nel paddock del motomondiale.
32: La Motor Valley, come la chiamiamo, no? Ricordiamoci che gli ingegneri sono italiani. Stiamo vivendo un momento, secondo me giusto, logico, dove da una, diciamo, supremazia giapponese a una supremazia europea specificamente italiana.
31: Kimi è reduce della vittoria in Canada, Bezza dominata al Mugello. Chi ha più chance di vincere il titolo? Ancora Pernat.
32: Penso più Bezzecchi. Non di tanto, magari andiamo dal 48 al 52. A me sta una cosa sola dispiace, che la Ferrari non abbia mai un pilota italiano. Una politica che la Ferrari non ha mai fatto, mentre le case italiane di moto l'hanno sempre fatta. Questo Mugello è stato meraviglioso per tutto, per il pubblico, per l'Aprilia, per Bezzecchi.
31: Dal Mugello, Luca Cesaretti, TGR1.
30: Tutt'altro discorso va fatto per il ciclismo. Ieri si è chiuso il Giro d'Italia, ma la nostra lingua si è parlata a sprazzi. Facciamo un bilancio con il prossimo servizio.
33: Mai nella storia del Giro, 109 edizioni, nemmeno un italiano si era piazzato tra i primi sette. È successo quest'anno, ma il bilancio azzurro della Corsa Rosa non può essere negativo. Per le quattro vittorie di tappa, Ballerini, Ganna, Bettiol e ieri Milan, e poi perché la generale ci dice che il migliore dei nostri è stato Piganzoli, ottavo, 24 anni a luglio, uomo di fiducia proprio del vincitore Vingegaard.
34: Sono venuto qua per Jonas e abbiamo vinto il giro con Jonas, quindi quello che dovevo fare l'ho fatto, ho dato tutte le ultime due tappe, è andata bene così.
33: Il vecchio è il Boccia, alle spalle di Piganzoli c'è l'eterno Caruso, nono al suo ultimo giro, solo applausi.
35: È stato un risultato inaspettato, il mio obiettivo era quello di centrare una tappa, poi una volta che sono rientrato nei primi 10 mi sono detto ok, ormai sei qui, tieni duro.
33: La delusione è stata Pellizzari, doveva lottare per il podio, si è arreso a un virus, ma non ha mollato.
35: Quando le cose non vanno bene si deve sempre imparare qualcosa e ho imparato a convivere con la fatica che non è la miglior cosa, ma
0: sono contento di essere arrivato a Roma.
33: E poi la maglia azzurra di Ciccone, premio alla perseveranza per l'abruzzese. Per lui anche un giorno in maglia rosa, purtroppo persa subito, non per colpa sua.
3: Sono state un insieme di circostanze che non mi hanno permesso di tenerla di più, però ripeto, per me il sogno era indossarla, l'ho indossata.
33: Manuel Codignoni, GR1.
30: Intanto è arrivato il finale del terzo set della sfida degli ottavi di finale del Roland Garros. Parliamo di tennis. Svajda statunitense si è aggiudicato il tie break per 7-3. Flavio Cobolli conduce per 2-1. Ora in campo per il quarto set. Il calcio in chiusura. Oggi, 1 giugno, è iniziato il mese dei mondiali. Fra 10 giorni a Città del Messico la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica. Arrivano le ultime liste dei convocati, mentre l'Argentina, campionessa del mondo, è arrivata negli Stati Uniti. Il Brasile di Carlo Ancelotti, a proposito, il figlio Davide dopo i mondiali sarà il nuovo allenatore del Lille in Francia. Dicevamo, il Brasile ha travolto in amichevole al Maracanã Panama, che sarà una delle partecipanti, con il risultato di 6-2. Noi ci accontentiamo di vedere i giovani convocati da Silvio Baldini, che a Coverciano stanno preparando le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Le 13:25 minuti 30 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata residue piogge sulle coste marchigiane e qualche rovescio in arrivo sulle Alpi occidentali. Poche nubi sul resto del paese. Per la giornata di domani è previsto un rapido aumento della nuvolosità al nord, dove arriveranno piogge temporalesche diffuse localmente intense tra Piemonte e Lombardia. Fenomeni solo sporadici sulla Romagna. Sole prevalente al centro e sulla Sardegna, ma con qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne appenniniche. Condizioni di stabilità al sud, con cielo privo di nubi per gran parte della giornata. Venti meridionali, da deboli a moderati, con mari che tenderanno a divenire mossi. Temperature minime in lieve flessione al centro-nord, mentre le massime diminuiranno al settentrione e saranno stabili sul resto del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 19 gennaio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Riprendiamo l'imbarcazione e salpiamo di nuovo sul Rio delle Amazzoni per andare a vedere uno dei più grandi spettacoli della natura, il cosiddetto Encontro das Aguas, l'incontro delle acque, il meraviglioso abbraccio tra il Rio delle Amazzoni e il Rio Negro. In quel punto i due fiumi si uniscono, ma le loro acque non si mischiano, proseguono per 6 chilometri affiancati fino a valle, da un lato le acque scure del Rio Negro e dall'altro quelle sabbiose e dorate del Rio delle Amazzoni. Rimango folgorato, senza parole. Mi sembra una perfetta metafora di due diverse culture che si incontrano, si affiancano, si uniscono, si rispettano senza mescolarsi.
2: Dal libro autobiografico ancora in gioco, Il viaggio interiore del capitano, la visione statica di Franco Baresi che insegue l'avventura nel cuore dell'Amazzonia. Nel racconto i due grandi fiumi che si uniscono senza mai confondersi diventano metafora di come si possa abbracciare il cambiamento e viaggiare verso l'ignoto pur mantenendo la propria identità e i propri valori. È la stella polare che ha guidato Franco Baresi quando ha lasciato, ancora giovanissimo, il casale di Travagliato, la provincia contadina nella quale era cresciuto, per muovere i primi passi sul campo di calcio. Un lungo viaggio che lo ha condotto negli stadi di tutto il mondo, capitano e bandiera del Milan, fra i più grandi calciatori di sempre.
1: Quant'anni di Milan. Sono volato in un baleno. Mi rivedo quattordicenne, emozionato e anche un po' spaventato. Avrei dovuto vivere lontano da casa, in una realtà del tutto diversa da quella in cui ero cresciuto. Mi commuovo ancora adesso se ripenso all'erba dei campi di Milanello, tagliata alla perfezione, o alla mia cameretta, con i letti a castello, e agli altri ragazzi con cui la condividevo. La sera, prima di addormentarmi, guardavo quella stanza con occhi sognanti e mi chiedevo dove mi avrei condotto il destino.
2: Siamo fatti di stelle, come dice Moby, e se il nostro destino è scritto fra le stelle, quelle di Franco Baresi lo hanno condotto nell'Olimpo del calcio mondiale. Baresi ha giocato con una sola maglia, quella del Milan, e con quella maglia ha vinto tutto: 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, solo per citare i trofei più importanti. Buongiorno Franco Baresi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
2: Piacere di averla con noi in diretta.
3: Grazie, avete citato alcune emozioni, alcuni ricordi.
2: Raccontare di... Sì, siamo partiti dalle emozioni, perché raccontare di Franco Baresi potrebbe risultare quasi didascalico, perché la conosciamo tutti, è stato uno dei più grandi della storia del calcio, il libero per eccellenza, difensore centrale ma anche regista arretrato che ha reinterpretato il ruolo e ha vinto tutto. Però nel suo libro autobiografico c'è qualcosa di più delle vittorie e dei trofei, perché il suo racconto è una mappa delle emozioni senza un ordine cronologico, e la prima emozione, quella fortissima, è quella che ha provato andando via da casa, andando via da Travagliato. Allora direi di partire da lì, dal ricordo di quelle partite interminabili, racconta lei, giocate a piedi nudi nella campagna.
3: Sì, è vero, ho avuto un'infanzia sicuramente non facile, ma ho vissuto in un ambiente molto sano, pieno di valori che mi hanno poi accompagnato tutta la vita, sia da calciatore che poi da uomo. Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò. E quell'anno, quella stagione, la mia avventura con il Milan, che dura da 50 anni e mai avrei pensato di poter poi raggiungere e vincere tutto quello che sono riuscito a vincere. Ecco, che il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
2: Fra l'altro la sua è una storia fantastica, perché lei è stato capitano e bandiera del Milan, mentre suo fratello Beppe Baresi è stato capitano e bandiera dell'Inter e ha giocato per quasi tutta la vita in nerazzurro. Il vostro era un derby nel derby. Quanti ne avete giocati? Qual è quello che ricorda di più sempre?
3: Credo che, pensando ora, insomma, quei derby sono stati sempre un'emozione per tutta la famiglia, e poi i capitani di entrambe le squadre, e quindi credo che sia difficile ripetere una cosa del genere, che possa ripetersi. Due club importanti come Milan Inter, essere capitani, fratelli, e quindi furono anni molto belli, molto intensi, perché furono i primi anni 90, fine anni 80, dove Milan e Inter erano due squadre molto, molto, che avevano grande ambizione, che puntavano sempre a vincere, e quindi era sempre una grande emozione, ecco, quando lo incontravo, perché non era come un avversario qualunque.
2: Beh, era suo fratello, chiaramente, suo fratello, che aveva due anni più di lei, più grande, che a 14 anni è stato selezionato dall'Inter, e so che anche lei, poi si dice, la leggenda dice che anche lei sia andata a fare un provino per l'Inter, però non l'hanno scartata, ma è vero?
3: Non è proprio così, diciamo, che il mio è stato, sicuramente io avrei voluto magari seguire le sue orme, andare all'Inter, ma poi il destino volle che non feci proprio un provino all'Inter, lo feci al Milan e andò bene, insomma, fui fortunato, videro qualcosa in me e da lì forse è stato un bene così, credo che il destino ha voluto che ognuno facesse la propria strada in due squadre diverse.
2: Franco, quelle partite interminabili ha travagliato. Lei racconta che non avevate la TV e gli eroi calcistici, di cui non conoscevate neppure la faccia e le fattezze, prendevano forma alla radio con tutto il calcio minuto per minuto, è vero?
3: È vero, sì, perché parliamo degli anni 60, io avevo 5, 6, 8, 9, 10 anni, quindi la televisione pochi l'avevano e quindi si sentiva la radio. Eravamo grandi appassionati di calcio, la passione è stata quella che poi mi ha fatto diventare quel che sono diventato, perché la passione è quella che poi ti fa fare delle cose straordinarie, e sentivamo i nostri idoli per nome e ci immaginavamo quello che poteva essere lo stadio, la gente, il calore, e quindi ho vissuto in questo modo per i primi anni.
2: Nella nostra copertina parlavamo del suo viaggio in Amazzonia, che lei racconta nel libro, sulle tracce di Fritz Carraldo, personaggio del film di Werner Herzog, il regista tedesco che ha parlato di lei in un suo libro. Sul Rio delle Amazzoni, racconta lei, si è sentito come Fritz Carraldo, cioè un visionario che aveva un sogno. Ce la spiega meglio questa cosa?
3: Vabbè, mai avrei pensato che un giorno di poter conoscere l'Amazzonia, di vedere un mondo che mai avrei pensato di vedere da vicino. È stata un'esperienza bellissima, dove sono stato al teatro di Manaus, quindi mi sono venute in mente poi le parole di Herzog, che ho avuto il piacere e l'onore di incontrare, che mi citò appunto in quella frase, dove disse che Franco Baresi, oltre alla, capiva il gioco come la persona che aveva davanti, quindi l'aspetto umano credo che sia sempre molto importante in ogni ambiente che viviamo, e capire la persona che hai davanti prima che l'atleta. E quindi quella fu un'esperienza molto bella che mi ha arricchito, che mi ha dato la possibilità di migliorare poi per affrontare nuove sfide.
4: Gusta Curta, ecco Rijkaard con la palla buona ancora Van Basten, attenzione Van Basten, viene steso, calcio di punizione dal limite, batte Evani, attenzione, gol, ha segnato Chicco Evani, ancora una volta è lui che risolve la partita, Chicco Evani, che aveva regalato la Supercoppa al Milan contro il Barcellona, sta regalando il titolo di campione mondiale per club ai rossoneri, battuto René Higuita, i giocatori che si abbracciano, esultano a centrocampo, ecco Franco Baresi premiato da David Will, mentre la Toyota K viene sorretta dal vice capitano Mauro Tassotti.
2: È il 17 dicembre del 1989, il Milan vince la Coppa Intercontinentale a Tokyo contro l'Atletico Nacional de Medellín, la seconda Coppa Intercontinentale nella storia del Milan dopo quella vinta nel 69, la prima per Franco Baresi, che farà il bis l'anno dopo nel 1990. Franco, la Coppa Intercontinentale aveva un fascino incredibile, qui ci sono rimaste nelle orecchie il suono delle trombette senza soluzione di continuità che facevano suonare i giapponesi, si giocava ogni anno a Tokyo e è una competizione che è diventata definitivamente leggenda, perché ora non c'è più, sostituita dal Mondiale per Club. E il bello è che i tifosi dovevano svegliarsi poi di notte perché c'era il fuso orario, era tutta una cosa molto affascinante.
3: Ma infatti è vero, infatti ricordo la prima esperienza di questa finale, c'era una grande emozione da parte di tutti, perché tutti noi era la prima volta che eravamo in questa città, e quindi la curiosità di tutti di scoprire sia la città sia questo, questo evento che andavamo a fare. E infatti ricordo allo stadio che c'era questo suono di trombette in tutta la partita, ma c'era un'atmosfera molto bella perché i giapponesi erano calorosi e ogni giocata di qualcuno era un'esaltazione, e quindi per noi fu una bellissima esperienza e una grande vittoria contro una grande squadra. Ricordo infatti che fu molto tirata fino al 120° minuto.
2: A proposito di bellezza, Franco, una sì. cosa bella del calcio, per chi la vuole la sa cogliere, che ti dà la possibilità di viaggiare, di conoscere, di entrare in contatto anche con altre culture, oltre che di vedere dei posti, e lei è rimasto molto legato al Giappone da quello che racconta. È una cultura che è sempre più popolare anche qua in Europa, e lei racconta che nel 2011 le autorità giapponesi volevano insignirla del titolo di ministro dello sport onorario del Giappone. Com'è andata quella cosa?
3: No, erano molto felici che noi avevamo accettato questo viaggio e questa iniziativa, che volevamo essere vicini a quell'evento che era accaduto, e quindi portare un po' di serenità e alleviare il dolore di quei bambini, di quelle famiglie, di quelle persone. E talmente erano rimasti colpiti dalla nostra disponibilità che...
2: Parliamo del terremoto, della tragedia, sì, di Fukushima.
3: Sì, sì, infatti fummo i primi in quell'anno ad andarci, e quindi fu bello. Poi persone sempre molto disponibili, molto affettuose, e quindi rimasi anche colpito appunto da questa loro voglia di dimostrare tutto il loro ringraziamento.
2: Franco, due cose che mi hanno colpito del suo racconto in visita in Giappone dopo il terremoto e lo tsunami: la laboriosità del popolo giapponese, la sua capacità di ricostruire, e poi la grande compostezza emotiva, faceva notare lei, una capacità di controllare le emozioni fin dalla più tenera età, che poi si è sciolta, si è trasformata in gioia fuori controllo quando siete andati a trovare i bambini rimasti orfani e vi siete messi a giocare a pallone con loro.
3: Sì, sì, no, ma è una gente molto, molto cordiale, ma tenace, che si rimette in sesto in fretta, perché è un popolo molto unito, molto compatto, e con voglia sempre di rialzarsi. Infatti ti fa capire i valori poi, la forza di rialzarsi quando si cade, il valore della famiglia, dell'unione, ecco, del popolo. E questo ti trasmette positività.
4: Rui Costa è solo e appoggia la palla in rete. Dunque, a sorpresa, Fiorentina in vantaggio sul Milan al Meazza. Pareggio del Milan, esattamente un minuto dopo, gol di Savicevic. Il fischio parte Roberto Baggio e la sua palla che si infila da sotterra in rete alla spalla di Toldo. Terzo gol del Milan. Simone si leva la maglia e la getta sugli spalti in festa. Cinciripini dichiara concluso il confronto. Milan batte Fiorentina per 3-1. Il Milan conquista nel suo stadio il 15° scudetto della storia rossonera.
2: È la primavera del 1996, 15° scudetto per il Milan, il 6° personale per Franco Baresi, che aveva vinto anche quello della Stella nel 79, a soli 18 anni, giocando per tutta la stagione da titolare, praticamente da esordiente e da titolare. È una storia scudettata, Franco, che porta la firma in panchina di tre grandi allenatori, ai quali credo sia legato per motivi diversi: Lidl, Sacchi e Capello. Cosa direbbe se dovesse descriverli tutti e tre in pochissime parole, e a chi di loro sente di dovere di più?
3: È difficile scegliere. Sicuramente loro tre sono stati quelli più importanti, perché ho avuto sui miei 20 anni di Milan 15 li ho trascorsi con loro. Ma Lidl per un motivo, che è stato il primo che ha visto in me qualcosa e che mi ha lanciato a 18 anni solamente. Poi l'ho ritrovato quando è tornato da Roma nell'84, quindi ho vissuto con lui i primi anni di zona, che ho imparato molto. Poi Sacchi per le sue idee, la sua rivoluzione che ha portato nel mondo del calcio, la sua mania di maniacale nel lavoro, e quindi mi ha trasmesso quella cultura del lavoro, dell'attenzione. E poi Capello sicuramente nella gestione del gruppo, nell'imparare dettagli che magari prima non si sapeva, quindi tutti e tre mi hanno arricchito e fatto crescere, e da loro ho cercato sempre poi di di apprendere.
2: Franco, Lidl è tornato al Milan nel 1984, ha messo le basi, come diceva lei, del grande Milan che sarebbe stato in futuro con il gioco a zona. E qui lei cita Agostino Di Bartolomei, che veniva dalla Roma insieme a Lidl e che dice è stato fondamentale per farci apprendere quel gioco.
3: Beh sì, è stato sorpreso che è venuto via dalla Roma e è arrivato al Milan da noi, che a Roma sappiamo quello che era e quello che è stato. E lui, il suo arrivo è stato molto importante perché il gioco lo conosceva, perché la sua personalità, il suo modo di intraprendere il gioco, e per noi che eravamo molto più giovani è stata una figura molto importante che ci ha aiutato a crescere e essere consapevoli del gioco che andavamo a fare.
2: Lidl l'ha lanciata da esordiente e da titolare a 18 anni nella stagione dello scudetto della Stella, ma è vero che c'era lo zampino del mago Maggi, il famoso mago di Lidl, che era uno svedese ma superstizioso, era legato a doppio filo con un mago, questo si sa.
3: Beh, nel libro ho voluto ricordarlo perché era un personaggio così.
2: È stato lui a consigliare a Lidl di farla giocare.
3: Ma Lidl era molto superstizioso, ma è chiaro che nel mondo del calcio siamo un po' tutti superstizioni e lo diventiamo. E lui era una persona che tranquillizzava, ecco, diciamo, e credo che anche il mister, la sua figura lo metteva a suo agio. E quando lo vedevamo a Milanello eravamo anche noi più tranquilli.
2: Lei ha reinterpretato il ruolo di libero in maniera moderna, e fra gli interpreti del ruolo ai quali si è ispirato ci sono Scirea, Passarella, Pierluigi Cera, leader del Cagliari campione d'Italia nel 70, Rud Kroll. Ma chi è stato secondo lei il più grande?
3: Beh, il più grande, insomma, nel mio ruolo. Ma in Italia o all'estero?
2: Baresi, dico io Baresi allora.
3: Vabbè, no,
2: la tolgo dall'imbarazzo.
3: Ho nominato tutti questi giocatori perché da loro ho imparato qualcosa, vedendoli, incontrandoli. E Beckenbauer è chiaro che era il top. Poi c'è gli italiani, Scirea, Kroll, che ha giocato in Italia anche lui. Quindi personaggi, giocatori che in quel ruolo erano... davano qualcosa di diverso, ecco.
2: Allora, nel libro di Franco Baresi ci sono tantissimi personaggi e tanti racconti. Io ne cito solo qualcuno per incuriosire chi ci ascolta. È il magico Gonzalez, giocatore salvadoregno funambolico che in Europa era semi sconosciuto, ma in tutto il Sud America era un divo, riconosciuto anche da Maradona. Poi l'argentino El Trinc, il mago del doppio tunnel. George Weah, impegnato in politica per la Liberia, ma che considera ancora oggi Franco Baresi l'unico e vero capitano. Quindi andate a leggerlo se volete conoscere questi particolari. Ancora in gioco il viaggio interiore del capitano di Sperling e Kupfer. Io la ringrazio, Franco Baresi, per essere stato con noi e anche per il calcio bellissimo che ci ha regalato quando era in campo.
3: Grazie a lei, grazie a tutti. Un abbraccio.
2: Un abbraccio.
5: Così vicino alla bandierina arriva il triplice fischio! San Marino 3, Liechtenstein 1, è la storia che si fa sotto il cielo del Rhein Park Stadion di Vaduz, è la storia che si tinge di bianco azzurro e San Marino ora può far partire la festa ed è tutto bellissimo, qualcosa di inimmaginabile.
2: E balla finalmente sul mondo anche la nazionale di calcio di San Marino. È successo prima della fine dell'anno con le due vittorie consecutive contro il Liechtenstein, prima in casa e poi in trasferta, e la promozione nel gruppo C di Nations League. È un trionfo storico atteso da 20 anni per una nazionale abituata da sempre alla sconfitta, come ci racconta Giorgio Matteoli, che ha intervistato il CT di San Marino, Roberto Cevoli.

0: iniziato a giocare a calcio proprio qua a San Marino. Sono venuto a giocare nella Fiorita, una squadra del campionato qui sammarinese, e quindi è stato, diciamo così, l'inizio della mia carriera. Ritornare a San Marino da allenatore per me era un obiettivo.
1: Ancora i brividi quando sente l'inno Roberto Cevoli, da quando a dicembre del 2023 è stato chiamato alla guida della nazionale di San Marino, proprio dove iniziò a fare il calciatore. Era la Cenerentola d'Europa, una sola vittoria nella storia fino a pochi mesi fa. Poi a settembre San Marino batte il Liechtenstein in casa e a novembre lo fa anche in trasferta e trionfo nel gruppo di Nations League con promozione in Serie C, un evento storico.
0: Abbiamo battuto dei record uno dietro l'altro in una partita sola, perché il San Marino non aveva mai vinto fuori casa, non aveva mai vinto facendo 3 gol, non aveva mai vinto facendo 2 gol di scarto e poi non aveva mai superato il girone. Voi capite le emozioni che ci hanno dato sti ragazzi e quello che abbiamo fatto per San Marino. Credo che sia una cosa importante per una repubblica così piccola. Abbiamo fatto un po' di pubblicità al nostro paese e credo che questo faccia solo del bene.
1: I meriti non sono solo i miei, si schernisce Cevoli, che però insieme alla federazione ha fatto un gran lavoro.
0: Abbiamo cercato di cambiare la mentalità di questi ragazzi, di questi giocatori che erano abituati ad accontentarsi un pochino, invece abbiamo cercato di trasferire il concetto che si possono fare le cose anche se ti chiami San Marino e cercare di fare gol e di vincere le partite. E questo loro l'hanno capito e hanno preso un po' di coraggio e i risultati sono evidenti.
1: Tutto questo con alle spalle un Giro d'Italia fatto di gavetta, ispirandosi a un mito come Carlo Ancelotti, suo tecnico alla Reggiana a metà anni 90.
0: È una persona meravigliosa, tanto non lo scopro certamente io, e quindi ho cercato di imitarlo nel mio percorso da allenatore. Spero di esserci riuscito almeno in parte. Per me è stato sempre un esempio da seguire nel suo modo di fare, nel suo modo di gestire la squadra, di gestire i calciatori. Secondo me

0: E adesso si sogna in grande fino all'impossibile, cioè San Marino ai mondiali di calcio. Sì, perché in base ai risultati dei gironi di qualificazione, la nazionale del Monte Titano potrà ambire a un ripescaggio nei playoff. Il CT Roberto Cevoli ormai non mette limiti alla propria squadra.
1: Ah, potrebbe essere sicuramente, perché mai dire mai. Una volta che si sogna, si deve sognare in grande, no? Però non dipende più da noi adesso, dipende dagli altri, vediamo quello che verrà fuori. Noi però, se capiterà, cercheremo di farci trovare pronti.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci, studio, buon pomeriggio. Israele e Libano sale la tensione. Netanyahu ordina all'esercito di colpire la periferia meridionale di Beirut per, dice, eliminare le roccaforti di Hezbollah e ristabilire la sicurezza. Stasera la situazione è sul tavolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, riunito in una seduta di emergenza dopo che l'esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort in territorio libanese. E mentre la trattativa fra Stati Uniti e Iran resta in stallo, Teheran afferma violare la tregua nel paese dei cedri è violarla ovunque, punta il dito contro Washington e Tel Aviv come responsabili. Secondo Axios, i Pasdaran avrebbero esortato Hezbollah ad aumentare la tensione per conquistare un vantaggio negoziale nei colloqui per il cessate il fuoco. 80 anni della Repubblica, in una lettera ai prefetti, il presidente Mattarella ricorda che il voto del 2 giugno 1946 pose le basi del nuovo patto civile fondato su libertà, uguaglianza e solidarietà. Compito della Repubblica, sottolinea, è rafforzare la fiducia fra istituzioni e cittadini. Questa sera al Quirinale il tradizionale concerto e discorso al corpo diplomatico che seguiremo con uno speciale dalle 18. Ebola, allarme rientrato a Cagliari, è risultato negativo il test su un uomo tornato dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute ribadisce che il rischio in Italia resta molto basso. Posticipato al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni. L'annuncio con un video sui social da parte del cantante che ha una polmonite, scelta dolorosa, ma per i concerti devo stare bene. Tennis, giornata azzurra a Roland Garros con tre italiani impegnati negli ottavi di finale. Fabio Coboli sfida l'americano Svaida, Matteo Berrettini affronta l'argentino Cerundolo e Matteo Arnaldi se la vede con lo statunitense Tiafoe. In corso il match di Coboli, dopo aver ceduto il terzo set al tie break, l'azzurro è avanti nel quarto parziale, 4-1, e vede avvicinarsi i quarti di finale. La linea Un giorno da pecora, il GR1 torna alle 15.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Caffè di Radio 1 Sport.
7: Tre minuti.

Eccoci, ci sente. Ecco, ora sì, buon pomeriggio. Dicevo 14:03 minuti, buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata del Caffè di Rai Radio 1 Sport. Questo è lunedì 1 giugno 2026. Buon pomeriggio a chi ci ascolta attraverso il DAB, a chi ci ascolta attraverso l'app di Rai Play Sound e tramite il canale 711 del digitale terrestre. Puntata, nuova settimana del Caffè di Rai Radio 1 Sport dopo un weekend, l'ennesimo weekend trionfale per i colori azzurri, a partire da Marco Bezzecchi e dalla sua Aprilia che trionfa per la prima volta, l'Aprilia non per la prima volta chiaramente, Bezzecchi che è saldamente in testa al mondiale di MotoGP, il Giro d'Italia che ha incoronato il danese Vingegaard, ma l'ultima tappa, quella di Roma, ha incoronato finalmente Jonathan Milan che ha fatto suo il primo sprint del suo giro 2026. Parleremo di motomondiale, parleremo di calcio con il mercato ovviamente che la fa da padrone in queste settimane, in questi mesi che ci apprestiamo a vivere, ma anche con la nazionale sperimentale, mettiamola così, quella di Silvio Baldini che si sta preparando alle due amichevoli di giugno. Ci collegheremo con uno dei nostri inviati a Coverciano. Tennis, anche il tennis ovviamente, oggi è il grande giorno, il giorno dei tre ottavi di finale, in realtà se ne giocano quattro nel singolare maschile, ma tre ci vedono coinvolti protagonisti, i tre azzurri, e già in campo da questa mattina alle 11 Flavio Cobolli. La notizia è che ha perso un set, perché non era mai successo che Cobolli in questo torneo quest'anno perdesse un set contro l'americano Svajda. Ha vinto però i primi due Cobolli 6-2 6-3, ha perso al tie break il terzo per 7-3, era in vantaggio 5-2 e servizio nel quarto set. Svajda ha recuperato uno dei due break di svantaggio, quindi in questo momento al quarto set è 5-3 Cobolli, servizio Svajda, sono 30-15 per l'americano. Seguiremo questo match, vi daremo aggiornamenti su questo e anche sugli altri due, perché più tardi inizierà Berrettini contro l'argentino giustizieri tra virgolette di Sinner, anche se Sinner è più che altro è uscito non per mano di Cerundolo, ma per mano dei suoi problemi fisici ben noti, e a seguire poi anche Matteo Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Sentiremo quindi le notizie anche da Parigi, ci collegheremo anche con il nostro inviato a Parigi, ma prima di tutte queste parole io ringrazio dall'altra parte del vetro la regia di Danilo Gionta, ringrazio Massimo Chiadroni alla parte tecnica e l'invito a mettere un pezzo, e che pezzo ragazzi, KC and the Sunshine Band, That's the Way.

0: Ottavi di finale a Roland Garros in campo Flavio Cobolli da questa mattina alle 11 contro l'americano Svaida, 6-2, 6-3 per Cobolli, 7-6 per l'americano il terzo set. Al quarto set Cobolli è in vantaggio 5-4, servizio a favore, ma in questo momento 15-30, quindi un 15 di vantaggio per il suo avversario. Terremo d'occhio, monitoreremo, così come monitoreremo e monitoriamo il calciomercato di Serie A in fase embrionale, ma fase comunque molto calda, perché c'è il famoso, famigerato valzer degli allenatori e anche dei dirigenti. Ne parliamo con uno dei massimi esperti del settore, Giulio Cardone di Repubblica. Ciao Giulio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Andrea, ciao a tutti.
0: Allora Giulio, inizierei dal valzer degli allenatori in questa maniera. In pratica sarebbe finito questo valzer: Allegri dovrebbe andare al Napoli, Sarri all'Atalanta, Tedesco al Bologna, Grosso alla Fiorentina, Gattuso alla Lazio. Tutto fatto, tutto bello, ma non c'è un annuncio, è tutto fermo.
1: Ma guarda, manca il Milan, come sai, insomma.
0: Il Milan è un po' più indietro rispetto a tutti gli altri.
1: Sì, esatto, manca il Milan, vediamo un po', perché c'è un incontro nelle prossime ore, credo domani, tra Cardinale e Glasner, che insomma è il candidato numero uno in questo momento. Oliver Glasner, allenatore austriaco, che ha portato il Crystal Palace alla vittoria in Conference League. Vediamo se convincerà insomma il proprietario del Milan. È una situazione molto particolare, come sai, perché insomma il Milan c'è stata la vera rivoluzione. Spesso noi parliamo di rivoluzione delle società, nelle squadre, poi succede molto meno di quanto del previsto. Invece in casa Milan davvero sta cambiando tutto. Ci sarà un nuovo amministratore delegato, un nuovo direttore sportivo, vedremo se ci sarà addirittura un direttore tecnico, come appunto Rangnick, il CT dell'Austria, no? Che guiderà l'Austria ai mondiali. Però insomma credo che si vada verso questa soluzione, insomma, di Rangnick come direttore tecnico una volta finito il mondiale. Poi vediamo se convincerà, se Glasner effettivamente convincerà, oppure Ibrahimovic ci riuscirà a imporre, per esempio, Pochettino, il famoso allenatore che insomma ha allenato dappertutto, soprattutto al Tottenham, eccetera. Vedremo adesso il CT degli Stati Uniti, Pochettino, vedremo se
0: è in altre faccende affaccendato in questo momento.
1: Però ecco, il resto del domino, esatto Andrea, il resto del domino è quello che hai elencato tu, anche
0: cioè,
1: se
0: non ci aspettiamo sorprese, anche se non ci sono stati annunci finora.
1: Guarda, per la maggioranza, diciamo, dei nomi che hai detto, no. Io paradossalmente una sorpresa me l'aspetto, una sorpresa, cioè una situazione un po' particolare, non in una panchina che è cambiata, cioè quella della Juventus, dove tra Spalletti e Comolli, come sai, come sappiamo, insomma, le incomprensioni hanno caratterizzato un po' tutta la seconda parte della stagione della Juventus, soprattutto dal mercato di gennaio in poi, e ci sono situazioni un po' da chiarire. Quella è una è vero che Elkan pretende, ha già detto a tutti e due i protagonisti, il proprietario della Juve ha già detto sia a Comolli sia a Spalletti, dovete andare avanti insieme. Però insomma, dall'indicazione, dall'input del proprietario poi alla esecutività della cosa, come sai, ci passa, non dico un oceano, ma insomma un fiume bello spesso, sì. Per cui vediamo un po' come andrà a finire quella cosa. Dopodiché è vero che i vari Allegri, i vari, anche Gattuso alla Lazio, anche Sarri devono ancora firmare i loro rispettivi contratti, Grosso alla Fiorentina,
0: Tedesco al Bologna,
1: Tedesco al Bologna, Domenico Tedesco, che anche quella è una scelta molto interessante per il campionato italiano, perché Tedesco ha fatto vedere comunque delle cose interessanti dove ha allenato all'estero, per cui vedremo se sarà in grado di raccogliere un'eredità comunque importante come quella prima di Thiago Motta e poi di Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano è rimasto un po' lì, aspetta le situazioni, è rimasto bruciato da quello che è successo con De Laurentiis o comunque con il Napoli. Lui si aspettava di allenare il Napoli, cosa che desidera da almeno tre estati praticamente, che ogni anno lo accostiamo al Napoli. Però insomma, vedremo se poi questo matrimonio in più avanti si farà. In questo momento Allegri che deve liberarsi dal Milan e poi firmare con accordi fatti con il Napoli. Ecco. Non mi aspetto sorprese lì, diciamo, mi aspetto quello che ti ho detto, più qualcosa da chiarire in una panchina così importante come quella della Juventus, e poi c'è la corsa a quella del Milan. Ecco, queste sono le cose principali.
0: O poi ci sarebbe la corsa a un'altra panchina leggermente importante, quella della nazionale. Lì come siamo messi?
1: Sì.
0: Lì bisogna aspettare il presidente federale, suppongo.
1: Bisogna aspettare il 22 giugno con l'elezione del presidente federale, però ti dico, io dal minuto successivo purtroppo a quel maledetto esito della partita di Zenica in Bosnia, sono convinto che Mancini sia il favorito per la panchina nazionale. È vero che c'è quella situazione, insomma, scivolosa della sua scelta di lasciare la nazionale italiana per i petrodollari, come si diceva una volta, dell'Arabia Saudita. Però lui ha professato, Roberto Mancini, più volte, insomma, di essersi pentito di quella scelta. Il rapporto con Malagò è molto forte. È vero quello che leggete del testa a testa con Conte, assolutamente vivo, assolutamente la candidatura di Antonio Conte è assolutamente concreta, però io vedo a tuttora, cioè al momento, con Malagò favorito per la presidenza federale, vedo favorito Mancini. Vedevo molto bene, devo dire, posizionato molto bene Max Allegri prima della scelta di abbracciare questo progetto Napoli.
0: Quindi rimarrebbe clamorosamente a piedi, tra virgolette, Conte?
1: Rimarrebbe a piedi Conte, insomma, diciamo che sai, quando un allenatore così importante rimane a piedi, sempre se non sarà lui la scelta di Malagò per la nazionale, però insomma poi la prima panchina importante in Italia e in Europa che si libera, magari si rivolgeranno a lui, sempre se dovesse decidere di... Insomma, se la scelta appunto della nazionale non cadesse su di lui. Io credo che Conte un sabbatico dopo i 2 anni di Napoli, non come Guardiola, che il sabbatico lo farà durare, secondo me, diversi anni, perché poi quando Pep Guardiola dice una cosa, quella è, a differenza magari di altri, no? esatto, che non vedo l'ora di tornare in panchina. Io Conte credo che un anno sabbatico, sinceramente, se non verrà chiamato in nazionale, credo che se lo prenderà.
0: Piccolo aggiornamento da Parigi: Cobolli era in vantaggio 5-1 nel quarto set con 2 break di vantaggio, 5 game di fila del suo avversario che adesso conduce 6-5. Cobolli andrà a servire per arrivare almeno al tie break del quarto set. Dicevamo il Milan, dal Milan dal punto di vista del campo, ora hai detto quello che sta per succedere sia in società che in panchina. In campo anche dovrebbe essere, cioè parlo dei calciatori, una sorta di diaspora, da Rabiot a Modric a Maignan. Che succede al Milan?
1: Guarda, Maignan non credo, sinceramente, o comunque insomma è quello meno probabile che vada via. Gli altri, hai detto, è un elenco perfetto, nel senso manca forse Leao. A questo elenco. Lui si è messo sul mercato da solo, facendo anche un danno insomma al Milan a livello...
0: Quanto si è svalutato dopo quelle dichiarazioni?
1: Ma guarda, secondo me 20 milioni in meno da 70 a 50 immediatamente, proprio è quasi istantaneo il passaggio. No, adesso, al di là dei soldi, degli scherzi, credo che comunque lui, Leao, voglia una squadra importante in Premier League, punta al Manchester United. Non gli interessa, almeno finora, no, diciamo, ha teoricamente respinto i corteggiamenti delle squadre, dei club arabi o soprattutto turchi, Fenerbahce, Galatasaray. Vediamo se poi in Premier davvero riuscirà a trovare un club. Però insomma credo che la storia d'amore molto turbolenta degli ultimi 2 anni tra Leao e il Milan sia chiusa, insomma il ciclo è finito.
0: Ai titoli di coda, ancora rimanendo sull'attacco, l'attacco della Juventus, fino a un certo punto Vlahovic sembrava la sua conferma, il suo rinnovo di contratto quasi scontato. Se fosse per Spalletti, si è capito che sarebbe ancora lì. Il non ingresso in Champions, la mancata Champions, cambia un po' le carte in tavola?
1: Guarda, hai toccato uno dei nodi del rapporto un po' così tormentato, complicato tra Comolli e Spalletti, perché Spalletti ha sempre spinto per un'accelerazione nella trattativa per il rinnovo di Vlahovic, che in realtà la società non ha mai seguito con grande convinzione, nel senso non c'è stata mai appunto grande convinzione da parte della Juve di andare a rinnovare il contratto a un giocatore che poi insomma sappiamo bene quanto abbia pesato con i suoi 12 milioni netti a stagione per questi anni sul bilancio della Juventus. Lui stesso poi vuole andare a giocare la Champions, io credo che sia molto difficile a questo punto, a meno che, ecco, una tregua tra Comolli e Spalletti potrebbe passare proprio attraverso un improvviso e convinto rilancio per convincere Vlahovic a firmare un rinnovo con la Juventus. Ti ripeto, convinzione che finora da parte della società Juventus e non dalla parte tecnica non c'è stata questa convinzione. È anche vero che dalla parte della società bisogna dire che c'è l'interesse, ci poteva essere, per esempio a gennaio c'era sicuramente l'interesse di valorizzare quei investimenti fatti su David e su Openda, che sono stati veramente, hanno fruttato quasi zero, perché sono stati veramente due acquisti che hanno insomma prodotto pochissimo. Quindi da quel punto di vista a gennaio Spalletti c'era l'occasione, Andrea, di Malen, che poi è bene, tanto bene ha fatto la Roma, no? La Roma, praticamente i suoi 14 gol sono stati decisivi per la Champions della Roma. C'era una possibilità di portarlo alla Juventus, si è preferito da parte della società puntare su giocatori appunto sui quali si erano stati fatti investimenti importanti, anche lì insomma un cortocircuito tra area tecnica e area dirigenziale sicuramente si è creato.
0: Eh sì, e se ne sono pagate le conseguenze a livello tecnico e se ne pagano a livello anche economico.
1: Anche un po' di mercato, sì, economico, anche un po' di mercato, perché devi andare, se non blindi, non hai preso male, non blindi Vlahovic, devi andare a seccare, a indovinare il nuovo centravanti. Si tornerà di nuovo su Colomoni, sembra veramente la tela di Penelope questa di Colomboani, però è un giocatore importante, anche lì a gennaio qualcosa si poteva fare, sembrava ci fosse un'apertura da parte del PSG, proprietario del cartellino, il Tottenham non stava facendo benissimo, vedremo se si tornerà su di lui, vedremo anche al Mondiale un po' quello che succederà. Ricordati sempre che insomma il Mondiale sposta tanto a livello di mercato, c'è quasi una sorta di sospensione in questo momento nel mercato quando è fine maggio, inizio giugno, quando c'è il Mondiale, perché si aspetta anche un po', tutte le società, soprattutto quelle proprietarie dei cartellini, i giocatori che vanno a fare il Mondiale hanno tutto l'interesse poi a sperare che questi giocatori facciano bene per alzare il prezzo. Una società che si muoverà a prescindere è quella di cui non abbiamo trattato finora, è la Roma. Credo farà una squadra importante adesso che ha ottenuto col terzo posto la qualificazione dopo 7 anni alla Champions League. Io credo che lì in avanti, diciamo che davanti in attacco andrà via Solé, e credo che Gasperini voglia
0: uno, se non due trequartisti,
1: due trequartisti. Sì, Dybala penso che sia destinato a rinnovare, sia una trattativa in corso, però i nomi che leggete di Somerville del West Ham e di Greenwood sono assolutamente reali. C'è una lista, devo dire, molto cospicua di tanti nomi per questi due ruoli, stilata questa lista da Gasperini. Vedremo poi, insomma, ci saranno lì anche come a Roland Garros, ci saranno anche lì quarti di finale, semifinali e poi si arriverà alla scelta e vedremo un po'. Ma la Roma sicuramente prenderà due trequartisti e un laterale destro, perché Wesley è destinato ormai a giocare a sinistra nell'idea tattica di Gasperini, quindi la Roma cercherà un laterale destro forte, vedremo un po' cosa si orienterà.
0: Anche lì, tornando al discorso che facevamo all'inizio, Tony D'Amico dovrebbe essere il nuovo DS della Roma, sì. Anche lì gli annunci no, ufficiali ancora non ci sono, però anche non ci aspettiamo sorprese.
1: No, direi di no, perché insomma Tony D'Amico sarà il direttore sportivo della Roma, così come Giuntoli ha firmato per 4 anni più uno per l'Atalanta, e ha convinto Sarri. Insomma, Sarri, sapete che ha avuto anche il Napoli, no? Insomma, per qualche settimana, insomma, abboccamenti, contatti con il direttore sportivo Manna. Poi Sarri è stato convinto dal progetto Giuntoli, con cui lui ha sempre dichiarato, Sarri, che il miglior dirigente con cui ha lavorato è Cristiano Giuntoli, e quindi insomma
0: torna ben volentieri a lavorare.
1: Esatto. Così come D'Amico ha lavorato abbastanza bene con Gasperini, perché lavorare con Gasperini non è proprio facilissimo.
0: Non sono mancate le frizioni tra i due. Esatto. Però evidentemente se torna a lavorare con Gasperini poi alla fine il bilancio non è così negativo. Chi dovrà, ora a parte i nomi, perché come giustamente hai sottolineato il mercato può far emergere nomi che finora magari non conosciamo, quindi rimane tutto sospeso, ma nomi a parte, gli obiettivi per i ruoli, le mosse l'Inter da campione d'Italia non deve fare tantissimo, deve fare un po' meno rispetto agli altri. I due ruoli soprattutto sembrano essere l'esterno destro, e lì il nome forte c'è ed è Palestra, e il centrocampista centrale.
1: Sì, guarda, io credo che su Palestra ho avuto, insomma, diciamo, un'indicazione giusta addirittura a dicembre scorso, lo scrivemmo su Repubblica, perché Palestra è sempre stato un pallino di Marotta, di Ausilio e anche di Chivu, dell'allenatore. È vero che a destra, insomma, diciamo che l'Inter ha un giocatore di altissimo livello come Dumfries, che però, insomma, è il classico calciatore che può aiutare a far cassa all'Inter per poi muoversi sui ruoli che hai ben detto tu. Io credo che l'Inter, per esempio, come difensore centrale, perché considera che perderanno i nerazzurri, perderanno sia Acerbi in scadenza di contratto, sia De Vrij in scadenza di contratto. De Vrij, tra l'altro, piace molto alla stessa società che sta cercando Romagnoli della Lazio, cioè l'Al-Sadd in Qatar. E quindi anche lì Chivu avrà bisogno di rinforzi. Mario Ghila e della Lazio, che ha il contratto in scadenza del 2027, può essere è un profilo su cui l'Inter sta lavorando da parecchio tempo. Sarebbe perfino disposta l'Inter a aspettarlo a scadenza di contratto, ma è chiaro che prima di questo un tentativo di averlo subito, offrendo una certa cifra alla Lazio, un tentativo sarà assolutamente fatto. Quindi Ghila per quel ruolo, Palestra per laterale destro, poi vedremo un po' anche lì, come sicuramente a centrocampo. Penso che alla fine Çalhanoğlu, ti ricorderai l'estate scorsa, il tormentone con la Galatasaray, veramente sì, è stato fondamentale, sia per la Coppa Italia, no, con quei gol meravigliosi nella semifinale col Como, sia soprattutto chiaramente in campionato. Çalhanoğlu credo che alla fine resterà, però sì, me lo aspetto un rinforzo lì, e me lo aspetto appunto in difesa lì per Mario Ghila. L'anno scorso c'era un grande interesse per Niccolò Rovella, che poi della Lazio, che poi parlo del come centrocampista, che poi, come sai, è stato tormentato dai problemi di pubalgia, si è operato eccetera, credo che sia destinato, da quello che so, a restare alla Lazio. Vedremo, si parla molto di Jones del Liverpool, che è un giocatore veramente qualità, dinamismo,
0: che in Serie A farebbe
1: la differenza, come l'ha fatta McTominay, che era poi una riserva, no, al Manchester United, o comunque era un precario, veniva utilizzato part time nel Manchester United. Qui
0: abbiamo visto che tipo di impatto ha avuto. Sì.
1: Esatto, subito miglior giocatore del campionato.
0: In conclusione con Giulio Cardone di Repubblica, l'ultima battuta, l'abbiamo nominata più volte in uscita, la Lazio di Lotito e Gattuso. Ci aspettiamo anche lì una rivoluzione stile Milan?
1: No, guarda, lì me l'aspetto meno, cioè la rivoluzione in panchina, perché è chiaro che passi da Sarri a Gattuso, ok, cambia molto, ma a parte che poi Gattuso come modulo preferito ha il 4-3-3 proprio di Sarri, nel senso magari con un'interpretazione diversa, meno rigida, 4-3-3 che può diventare anche 4-2-3-1 a partita in corso, eccetera. Però la rivoluzione lì l'ha detta il mercato, nel senso che la Lazio cercherà di rilanciare quanto più possibile elementi già in rosa, magari poco utilizzati o da Sarri o nei quali Sarri non credeva molto. Però poi se arriva per esempio una grande offerta per Tavares o Ghila, per esempio, come abbiamo detto, o Romagnoli, è chiaro che a quel punto dovrai andare ad acquistare un altro tassello. Quello che è certo è che è arrivato un terzino sinistro di esperienza, perché non è male Pedraza del Villarreal. Altri colpi ci saranno, però ti ripeto, come spesso succede, la tendenza della Lazio è conservativa, cioè cercare di tenere quello che si ha e sperare che Gattuso in qualche modo riesca a valorizzare il materiale che ha. Sicuramente avrà bisogno, Andrea, di un centravanti la Lazio, perché una volta venduto Tati Castellanos, che io tra l'altro stimo molto come calciatore, al di là che non sia un grande bomber, ma è un giocatore che la Lazio poteva, cioè con Guendouzi e Castellanos che sono stati venduti a gennaio, io credo che per esempio quella finale di Coppa Italia, che è stata diciamo, praticamente a senso unico, magari qualcosa in più la Lazio poteva aspirare a fare.
0: Non c'è dubbio.
1: Esatto, quindi questo è un po' il quadro anche della Lazio.
0: Non c'è dubbio. Allora Giulio, mancano 3 mesi alla fine del mercato, ovvero il mercato non è ancora iniziato, ho il sospetto che ti ridisturberemo qualche altra volta in futuro, intanto grazie della tua disponibilità e alla prossima.
1: Alla prossima, grazie a voi. Ciao.

0: fino all'ultima nota, Born to Die di Shabusi. Buone notizie, ottime notizie da Parigi, nonostante un quarto set che poteva andare molto meglio. Avanti Cobolli contro l'americano Svajda per 5-1, se l'è dovuta sudare fino al tie break, che però ha portato a casa per 7-5. Cobolli è il primo italiano ad approdare per quest'anno ovviamente ai quarti di finale di Parigi del Roland Garros. Fa suo il match con l'americano Svajda 3-1. Adesso aspettiamo più tardi i match, gli impegni di Berrettini e di Arnaldi. Noi facciamo un passo indietro e parliamo di MotoGP. Ieri gran premio di casa, gran premio del Mugello, ed è proprio in casa che vince Marco Bezzecchi su Aprilia, portando la casa italiana a vincere per la prima volta sul circuito amico di del Mugello. Aprilia non c'era mai riuscito. Noi ascoltiamo una interessantissima intervista adesso realizzata da Luca Cesaretti a Carlos Espeleta, direttore sportivo di MotoGP. Parla di tutto Espeleta, dal rinnovo del Mugello, la sicurezza, agli sviluppi futuri. Ve lo facciamo ascoltare, Carlos Espeleta.
1: Partiamo dal Mugello, dove è tornato il grande pubblico. La questione del rinnovo com'è messa?
2: Prima cosa è dire che non solo con il Mugello, con tutti i circuiti stiamo anche spingendo molto questi ultimi anni, diciamo. È un'evoluzione di la nostra relazione con i promotori, che adesso facciamo tanto anche tutto l'anno per la crescita degli eventi. Era molto prevedibile che, diciamo, dopo di Valentino c'era un calo, era, diciamo, completamente normale, e siamo molto contenti di adesso essere già in numeri anche superiori di quelli come abbiamo avuto qui l'anno scorso. E chiaramente Mugello è una parte del MotoGP, il rinnovo, diciamo, quasi praticamente accordato, solo manca la parte finale, quindi siamo molto, molto, molto vicini e soprattutto molto contenti. Anche Mugello sta facendo un lavoro incredibile, secondo noi, per la parte intrattenimento, che si vede anche alle schermi per tutto il circuito. Ci sono tante attività, no? E non solo quella di legare in circuito, ma anche in tutto intorno dal circuito. È un'esperienza incredibile essere a Mugello, e non solo al Mugello, diciamo, abbiamo Firenze molto molto molto vicino, e per noi sempre, diciamo, quando a me mi fanno una domanda a che circuito è un buon circuito per andare, essere qui alla Toscana è un'esperienza veramente buona in relazione a tutti gli altri circuiti. Siamo molto soddisfatti, siamo molto soddisfatti della conversazione, diciamo, globale con Mugello, dove chiaramente noi in tutti i circuiti arriviamo qui con tanta gente, tante cose che mettiamo e che dopo, diciamo, togliamo, e stiamo avendo questa conversazione con Mugello, come possiamo insieme investire a lungo termine per migliorare le sue infrastrutture, la sua infrastruttura permanente, e anche migliorare l'esperienza qui. È vero che adesso il paddock con MotoGP, quella parte lì, la categoria MotoGP, anche con il box, ha più senso, e anche l'anno prossimo faremo anche più lavori, quindi siamo molto contenti, e anche Mugello, che sta, diciamo, proattivamente e parlando di come possiamo migliorare tutto quello che è Mugello. Anche la parte infrastruttura permanente, anche diciamo, il disegno di paddock di questa zona, diciamo, più vicino alla curva 1, quindi sono cose anche dal punto di vista dell'ospitalità, perché veramente c'è tanta domanda, e è un gran premio che, ripeto, non, purtroppo non tutti i grandi premi del calendario di MotoGP hanno una città così bella come Firenze, questo intorno, quindi la gente gli piace molto venire, anche questo, diciamo, il pubblico più di top anche di ospitalità. È importante che il pubblico di Prato, della tribuna, hanno un'esperienza anche meglio di quella adesso, ma stiamo lavorando su tutto il rango, no, di la gente che viene qui.
1: Il futuro della MotoGP e del moto mondiale, quanti gran premi e che cambiamenti ci saranno?
2: Il numero, per noi, secondo noi, per adesso il numero massimo 22, anche per i prossimi 5 anni, e l'accordo che abbiamo con il team è di non superare quel numero. Anche per futuro ci rimaneremo a 22, quindi non abbiamo fatto anche questo Grand Prix zero, no, diciamo, al season launch che abbiamo fatto l'anno scorso a Bangkok, quest'anno a Kuala Lumpur. È un'altra forma di crescita, ma non vediamo il numero incrementando, vediamo la crescita, diciamo, della dal punto di vista che si possono fare altre cose che non sono gare. Non è una lista di richieste che c'è a Liberty Media, no? Noi stiamo lavorando su una strada di fare crescere lo sport che abbiamo iniziato già anche prima di Liberty. Abbiamo veramente iniziato 35 anni fa, no? C'è una lista di cose. Chiaramente in tutte le aree dello sport stiamo guardando cosa possiamo fare. Circuito cittadino non era noi vogliamo avere un circuito cittadino, avevamo tante domande di nuovi posti e una cosa che sì che volevamo era di portare i circuiti più vicino a dove c'è la gente. Phillip Island è un circuito che piace tantissimo quando va tutto bene, c'è il sole, la temperatura, non c'è il vento, ma anche quando sta tutto bene ha una limitazione molto grande di capacità di per gli alberghi, di tutta la strada, che è molto difficile solventare. E quindi questa è un'opportunità che è venuto e siamo molto contenti. Siamo anche molto contenti di ritornare a Buenos Aires in un circuito completamente nuovo l'anno prossimo, in una città di 14 milioni di persone. Quindi non è che noi no, vogliamo un circuito cittadino, vogliamo essere più vicino alla gente dove pensiamo che possiamo fare una crescita più grande. Delle altre cose stiamo facendo tante cose e dal punto di vista commerciale sì che ci sono cambiamenti, ma per noi quello che secondo me è molto importante ogni volta dirlo è che per noi quello che succede in pista non ci deve cambiare, perché ha fatto tantissimo per la crescita di MotoGP, ma anche non c'è ragione per cambiarlo perché sta benissimo. Chiaramente l'anno prossimo secondo me c'è anche un altro step con le moto nuove che lo sport migliorerà ancora, ma non è cambiare quello che succede qui, non è il nostro fuoco. Per noi Moto2 e Moto3 sono parte veramente importante del campionato, è un prodotto anche per i nostri broadcaster, anche per la gente, i tifosi che sono qui, che domani il circuito sarà quasi pieno alle 11, no? Per vedere la partenza di Moto3 e anche per creare questi personaggi, no? Che dopo si conoscono già quando vanno alla fan zone questo weekend, quelli di Moto3 e Moto2 sono già conosciuti, no? E quindi per noi è importantissima una parte veramente intrinseca. Noi non le vediamo a Moto2 e Moto3 come delle categorie di support, sono una parte vera del mondiale.
1: Si può mettere insieme l'appassionato storico di moto con la nuova audience a cui puntate? Non hanno obiettivi e necessità troppo diverse?
2: Quella è l'unica via, sì, ma quello è chiarissimo per noi, è quella l'unica via. Noi non, quando facciamo questa decisione non è che pensiamo che al tifoso che già c'è di MotoGP non dobbiamo fare una scelta mai, no? Perché è solamente pensare come queste cose che hanno portato questi tifosi che già sono e sono tanti al mondo tifosi di MotoGP, come possiamo usare queste cose per anche attrarre a degli altri nuovi, ma non pensiamo mai che dobbiamo fare una scelta tra il fan di adesso e il fan di domani, perché secondo noi le cose che faremo andrà bene a tutti e due.
1: Questione sicurezza, cosa state facendo?
2: Noi siamo molto molto preoccupati per sicurezza, ma non per Barcellona, sino sempre. Secondo noi gli incidenti di le due incidenti di Barcellona è purtroppo una parte dello sport, che noi facciamo tutto quello possibile per diminuire quel rischio. Si può succedere tutte e due in qualsiasi circuito, è molto difficile di fare a zero, no? Che non può succedere. Detto quello, abbiamo avuto dei meeting molto molto positivi con tutti gli 11 team il giovedì e anche con 12 piloti che hanno venuto ieri alla Safety Commission, anche che una notizia positiva, e stiamo lavorando su quattro aree. La prima è quella del disegno della partenza, che secondo noi e anche il team siamo d'accordo a studiare un disegno di partenza diverso dove c'è più spazio tra i piloti, così chiaramente c'è meno rischio matematicamente. Dopo quello del whole shot device anteriore, che abbiamo posto alle case e loro stanno verificando se si può fare anche quest'anno, perché come sapete l'anno prossimo già non sarà. E dopo il terzo è di proteggere quell'area intorno alla ruota posteriore, che adesso come abbiamo visto purtroppo con l'incidente di Zarco è molto esposta, e il manufatturiero pensano che possiamo fare qualcosa. E per ultimo, in quanto riguarda l'incidente di Pedro e Alex, sicuramente no in quell'incidente, perché veramente erano molto vicini, è difficile fare una differenza, ma si fossero un po' più distanziate, che diciamo la luce di Pedro dovrebbe fare qualcosa per almeno allentare ai piloti che vengano, che lui ha un problema meccanico. Quindi abbiamo queste quattro strade per migliorare. È importante dire anche che tanto l'11 team il giovedì, come tutti i piloti ieri, sono d'accordo con le decisioni che si hanno tomato a Barcellona. È chiaro che purtroppo hanno stato due incidenti gravi e soprattutto molto grafici, diciamo, dal punto di vista visuale hanno stato molto brutte, ma tutti gli 11 team e tutti i piloti che hanno venuto ieri sono d'accordo che la gara doveva continuare. Per noi chiaramente è una discussione che ha iniziato un'altra volta dopo di Barcellona, in quale anche tutti i piloti hanno stato d'accordo che quello che è successo in Barcellona ci può succedere in qualsiasi circuito, e i rettilinei sono pochi metri, che non c'è neanche via di fuga, perché quello non è una via di fuga, è un, diciamo, il margine, no? E in il circuito al che penso che ti riferisci, che è in Adelaide, sì, esatto. Nella Adelaide c'erano, quindi per noi, quanto riguarda Adelaide, sarà un circuito completamente normale a tutti gli altri, sarà uguale, ma una settimana dopo solo rimarrà l'asfalto, tre mesi prima solo c'era l'asfalto, dopo ci inizieranno tutti i lavori di mettere il guardrail, di mettere la iaia, di mettere il pit building, tutto, ma quello che verrà la gente sarà un circuito come Mugello, come Barcellona, come tutti gli altri.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Queste le parole di Carlos Espeleta, direttore sportivo di MotoGP, al microfono di Luca Cesaretti, mentre c'è un avvicendamento alla parte tecnica. Salutiamo e ringraziamo Francesco Paradisi. Non c'è avvicendamento invece in cima alla classifica della MotoGP, dove rimane saldissimo in testa Marco Bezzecchi, al quarto successo su 7 gare lunghe, ed è a più 17 su Jorge Martínez secondo, a più 102 su Marc Márquez, che è ottavo in classifica. Luca Cesaretti ha sentito anche un raggiante, giustamente, Marco Bezzecchi, lo ascoltiamo.
1: Marco Bezzecchi, ci racconti le emozioni di quel giro di rientro e poi quando sei salito in piedi sul muretto con quel mare di gente sotto.
4: È stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP quando eravamo piccoli, e io sognavo un giorno di essere lì. Poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile, vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono tutte cose che faccio anche un po' fatica a descrivere, perché comunque sai, sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso, però era veramente bello, bellissimo, e la gente era contenta. È stato bellissimo avere Kimi con me, e chiaramente sai, negli ultimi 3 anni ci siamo avvicinati molto da quando l'ho conosciuto, prima che facesse il suo debutto in Formula 1 già eravamo amici, però ci siamo avvicinati tanto e siamo stati anche un po' insieme qualche tempo fa, abbiamo mangiato insieme con anche altri miei amici, quindi proprio è stato bellissimo e un orgoglio per me averlo in primis come amico, perché è un ragazzo simpaticissimo, fantastico, e poi è una stella italiana che tutti dobbiamo tifare, e soprattutto voi non gli dovete rompere il scherzo. Mi piacerebbe tanto ovviamente guidare una Formula 1, ma penso di essere abbastanza scarso, cioè, comunque sarebbe fantastico poter un giorno anche portare Kimi magari sulla biposta, cioè, e io mi piacerebbe fare, cioè preferirei salire con lui che guida, però per capire veramente cosa si prova, e allo stesso modo mi piacerebbe che salisse lui con me per fargli capire com'è.
1: Ti stai rendendo conto che stai facendo la storia tua e di Aprilia in un anno e mezzo?
4: Ma va bene lo stesso, voglio continuare così e basta.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Il trionfo di Bezzecchi, il trionfo dell'Aprilia che per la prima volta nella sua storia vince al Mugello. E allora Luca Cesaretti ha sentito anche l'amministratore delegato di Aprilia, Massimo Rivola.
5: Sto godendo come un riccio, ok? Va bene.
6: Devo dire che la cosa che mi piace più del Bez è che quando è veramente sotto tanta pressione è un italiano anomalo. Noi normalmente, forse un po' Sinner, anche se è romagnolo, perché dal meglio aveva tantissima pressione, in più partendo dalla pole, dopo quello che ha fatto, la pressione è inevitabilmente ancora di più perché sale l'aspettativa. Ed è stato perfetto. È la conferma che siamo forti più o meno in tutte le piste. Abbiamo due piloti forti in tutte le piste, che ognuno con la propria peculiarità e le proprie piste preferite, come tutti i piloti, e quindi possiamo solamente guardare avanti con buona fiducia, ma torniamo sempre al discorso dei piedi per terra, di fare il lavoro ogni giorno, perché venerdì non pensavamo di poter vedere una pole position così, una prima fila così e una domenica come questa, per cui bravo Fabiano e i suoi ragazzi, e perché comunque hanno fatto un lavoro assieme ai piloti. E questa è una caratteristica che mi fa particolarmente piacere, che spesso siamo non fortissimi subito, ma poi veniamo fuori alla distanza, e questo significa sempre il lavoro paga. Ribadisco che non vedo l'ora che Mark torni al 100%, perché è uno stimolo per noi giocarsela e cercare di battere il pilota più forte che c'è in giro.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: Queste le parole di un ovviamente soddisfattissimo Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia, che batte di nuovo la Ducati proprio sulla pista del Mugello. Ancora voci dal Mugello, ancora grazie a Luca Cesaretti, inviato per tutto il passato weekend sulla pista che ha visto gareggiare il Gran Premio d'Italia. Adesso ne ascoltiamo le parole del direttore tecnico di Aprilia, Fabio Sterlacchini.
7: Era importantissimo dare una risposta dopo un weekend non semplicissimo di Barcellona, con tante cadute, una performance non a livello delle altre gare, e l'abbiamo data in qualche modo, quindi siamo molto contenti. Dal punto di vista tecnico, venire qua, che era una pista non proprio così amica, aver fatto tutto un lavoro di preparazione e aver fatto record di velocità, record della pista, chiaramente per noi tecnici è stata una risposta al nostro lavoro, quindi è comunque bellissimo. Diciamo che Barcellona è veramente estrema, lo sappiamo da anni, e chiaramente c'è anche una questione di layout e anche che la gomma anteriore, più volte negli anni abbiamo provato con Michelin a sviluppare una gomma idonea per quelle condizioni, non ci siamo mai veramente riusciti, e quindi è proprio una condizione che c'è praticamente come la criptonite, e bisogna gestirla e bisogna cercare di bilanciare le risorse sapendo che c'è un progetto. Chiaramente il congelamento del motore è stata una cosa molto intelligente che è stata fatta, perché c'ha un lead time, un tempo di approvvigionamento molto più lungo, quindi la progettazione doveva partire prima e nel frattempo il motore era congelato. Diciamo che noi siamo strutturati e ci stiamo anche migliorando per cercare di poter affrontare questa doppia sfida, perciò chiaramente bisogna essere bravi a gestirla questa cosa, e ce la stiamo mettendo tutta.
3: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

Riesco. Senza vestiti, questi erano Maria Antonietta e Colombre. Noi ci stiamo avvicinando alla prima pausa al giornale radio delle 15, non prima di aver ricordato dell'impresa di Flavio Cobolli, che per la prima volta nella sua carriera approda ai quarti di finale a Parigi a Roland Garros. Ha battuto 3-7-1 l'americano Svaida con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. E il terzo set, quello oggi perso da Flavio Cobolli, è il primo set perso in 4 incontri, diciamo che dei giocatori approdati ai quarti di finale è il giocatore che è stato in campo finora meno di tutti. E mettiamola lì, aspettiamo nel pomeriggio anche la discesa in campo di Matteo Berrettini contro l'argentino Cerundolo, che ha già eliminato Jannik Sinner, per così dire. Poi anche Ogier Alassim contro il cileno Tabilo, e da questa sfida verrà fuori lo sfidante di Flavio Cobolli ai quarti di finale. In chiusura di pomeriggio, Matteo Arnaldi fa il suo 8° di finale contro l'americano Tiafoe. Nella seconda parte andremo a Coverciano ad ascoltare Marco Palestra, che ha parlato in conferenza stampa oggi. Ci collegheremo con uno dei nostri inviati. Continueremo gli aggiornamenti da Roland Garros, gli aggiornamenti anche dal mondo del calciomercato. Arrivano notizie in continuazione, però adesso ci ascoltiamo Nelly e il giornale radio delle 15.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza ONU convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra in Libano. Protesta anche la Germania per l'avanzata di Israele. Le forze israeliane bombardano il meridione del paese e avanzano in profondità nel paese dei cedri.
3: Gli abitanti di Beirut Sud hanno cominciato a lasciare le loro case, le loro auto ingorgano le arterie stradali della città, i droni israeliani sorvolano i quartieri meridionali della capitale libanese, Dahiyeh. La roccaforte di Hezbollah sarà di nuovo un bersaglio delle forze armate dello Stato ebraico, lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu. L'ordine è già stato impartito, il governo dello Stato ebraico ha motivato l'escalation come ritorsione per gli attacchi alla popolazione civile nel nord di Israele condotti dalla milizia filo-iraniana. Il presidente Trump aveva chiesto esplicitamente al premier Netanyahu di non attaccare la capitale libanese, ma media israeliani adesso affermano che Washington avrebbe dato il via libera a Israele per colpire il sud di Beirut. Dopo la presa del castello di Beaufort da parte delle forze armate dello Stato ebraico, un soldato israeliano è stato ucciso dai droni della milizia filo-iraniana, le unità dello Stato ebraico avanzano in profondità nel territorio libanese. Si troverebbero a oltre 25 chilometri a nord del fiume Litani, puntano su nabatiglie, bombardano tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profondo 50 chilometri nel sud del Libano. Al momento sono 7 i morti nei raid israeliani. Enzo Alceri, GR1.
2: Il presidente americano Trump sul suo social Truth ha scritto che l'Iran vuole realmente un'intesa e che si tratterà di un buon accordo. Poi ha lanciato un appello ai democratici e ai repubblicani a non fare dichiarazioni che possano ostacolare il lavoro dei negoziatori. Andrà tutto bene come sempre, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Gli 80 anni della Repubblica, in una lettera ai prefetti, il capo dello Stato Mattarella ha ricordato che il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato a principi di libertà, uguaglianza e solidarietà. Dalle 9.30 di questa mattina l'apertura dei giardini del Quirinale per le fasce deboli della popolazione che hanno incontrato il capo dello Stato. La piccola Sofia, una dei bambini seguiti dal reparto oncologico dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo essere diventata una piccola star del web per aver snobbato Medvedev per correre in campo mano nella mano con Jannik Sinner agli internazionali, si è lanciata in un abbraccio con Mattarella. L'epidemia di Ebola in Africa centrale, la presidenza cipriota di turno dell'Unione Europea convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute venerdì prossimo per affrontare la situazione e discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento. È intanto rientrato a Cagliari l'allarme, è negativo ai test un uomo tornato dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Il Ministero della Salute ribadisce il rischio in Italia resta molto basso. In Francia rubata di nuovo una delle opere più celebri dell'artista Cattelan. Il servizio della corrispondente.
4: Dopo il furto del secolo al Louvre, anche l'opera commedia di Maurizio Cattelan è sparita dal centro Pompidou di Metz sabato scorso. La celebre banana, esemplare esistente in 3 copie, una delle quali è stata venduta per 5,2 milioni di dollari, l'equivalente di 4,7 milioni di euro nel 2024 da Sotheby's a New York, è stata sottratta nel museo. Ad accorgersi del furto è stata una guardia giurata durante un controllo nella sala dove era esposta una delle opere più conosciute dell'artista italiano, una provocazione, una delle sue, un frutto deperibile attaccato al muro con un nastro adesivo grigio-argento. Presentata per la prima volta ad Art Basel Miami Beach nel 2019, il valore del Comedian esplora il concetto di arte e la sua quantificazione e in Francia è presentata nell'ambito della mostra Domeniche Senza Fine, che è iniziata a maggio del 2025 e si concluderà il 25 gennaio del 2027. La banana è stato l'unico elemento rubato che in linea di principio dovrebbe essere comunque sostituito frequentemente. Il suo valore però è dato soprattutto dal certificato di autenticità dell'opera e nel protocollo della sua esposizione, le cui istruzioni sono scritte nere su bianco e sono rimaste nei cassetti del Centre Pompidou. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: Tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Zvaida in 4-7 e accede ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così fra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore fra il canadese Ogé Aliassime e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Cerundolo, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. È tutto, la linea è Igorai, il prossimo GR è alle 16.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
6: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
5: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
0: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Caffè di Radio 1 Sport.
8: 6 minuti dopo le 15 in questo lunedì 1 giugno 2026. Di nuovo buon pomeriggio, buon ascolto dalla voce di Andrea Boccia per questo appuntamento del caffè di Rai Radio 1 Sport, seconda ora in compagnia dall'altra parte del vetro di Danilo Gionta, in regia di Francesco Paradisi alla parte tecnica. Una seconda ora in cui parleremo ancora di calcio, della nazionale di calcio in ritiro a Coverciaro, in preparazione delle due amichevoli che vedranno gli uomini del CT pro tempore, del CT ad interim, Silvio Baldini, affrontare prima il Lussemburgo e poi la Grecia. Parleremo anche ancora ovviamente di tennis con gli ottavi di finale in scena al Roland Garros. Ripetiamo, Flavio Cobolli approda ai quarti di finale, ha battuto l'americano Zvaida in 4-7. Ci sono le prime dichiarazioni di Cobolli, quelle a caldo alla fine della partita, ha un po' scherzato con il pubblico. Il tennista romano ha detto: quello che ho capito oggi è che le partite non sono mai chiuse, con il mio team ce la siamo quasi fatta sotto. Infatti Cobolli era in vantaggio 5-1 nel quarto set, poi il suo avversario ha conquistato 5 game di fila, sono andati al tie break che Cobolli ha vinto per 7 punti a 5, quindi 7-6 al quarto set. Infine Cobolli ha anche scherzato con i tifosi parigini parlando di calcio. Cobolli, grande tifoso di calcio, grande tifoso della Roma, ha detto al pubblico: vi avevo chiesto di stare tranquilli, non mi avete fatto dormire. Parlo ovviamente dei festeggiamenti per la conquista della Champions League di sabato sera del Paris Saint-Germain ai danni dell'Arsenal. Mi congratulo con il Paris Saint-Germain, ha detto Cobolli, il prossimo anno ci sarà anche la Roma in Champions, quindi fate attenzione. Ha scherzato così Cobolli con il pubblico parigino, che si appresta ad ammirare anche altri due azzurri. Noi aspettiamo l'inizio dei match di Matteo Berrettini con Cerundolo. Più tardi invece non faremo in tempo a raccontare l'inizio della partita invece di Arnaldi con Tiafoe, sicuramente durante tempi supplementari. Allora noi stiamo per andare a Coverciano, ma prima però ci sentiamo Giant Rooks.

0: europei di under 17 di calcio, ovviamente in campo la nazionale italiana di fronte alla Danimarca, nazionale italiana a punteggio pieno dopo le partite contro la Francia e contro il Montenegro. Siamo all'84esimo, l'Italia è in vantaggio anche sulla Danimarca per 3-2, ricordiamo che basta un pareggio agli azzurrini per classificarsi alle semi finali dell'europeo di categoria. E a proposito di under, anche a proposito di categoria, noi ci andiamo a collegare con Coverciano, dove la nazionale A, in teoria, anche se una nazionale diciamo così sperimentale, sta preparando le due amichevoli che ci vedranno impegnati tra molte virgolette il 3 di giugno contro il Lussemburgo e il 7 contro la Grecia. Buon pomeriggio a Daniele Fortuna.
1: Buon pomeriggio a te Andrea, l'assistenza tecnica come sempre garantita in questi giorni da Sergio Ciani.
0: Allora Daniele, chi ha parlato oggi, che cosa sta succedendo in quelli Coverciano?
1: Intanto c'è un clima tropicale a Firenze, c'è stato un temporale, adesso invece fa molto caldo, naturalmente per evitare però colpi di calore, problemi comunque, ma non colpi di calore, la nazionale scenderà in campo per l'allenamento nell'antivigilia di questa partita con il Lussemburgo soltanto alle 18, l'orario stabilito per questi allenamenti in previsione delle due partite. Ma come sempre c'è stato il rituale appunto con la conferenza stampa intorno all'ora di pranzo, e oggi ha parlato forse il giocatore emergente di questa nazionale di allenata da Silvio Baldini, e vale a dire Marco Palestra, perché lui si parla tanto anche per quel che riguarda il mercato, la vera rivelazione di questo campionato, io direi, non so se sei d'accordo, perché comunque quello che ha fatto alla Cagliari è veramente molto, no, molto significativo,
0: sì, sicuramente.
1: Notevole. In prestito però dall'Atalanta, e dunque tornerà a Bergamo, però si parla tantissimo sui giornali, sui social e non solo di un interessamento da parte dell'Inter, e diciamo che lui è stato piuttosto franco, insomma, non sull'Inter, però comunque è pronto a qualsiasi possibilità, è pronto per andare a giocare in una grande squadra. Ascoltiamo.
2: Onestamente mi sono sempre sentito pronto. A me quest'anno mi ha dato tantissima fiducia ogni partita, tanta esperienza, perché comunque ho affrontato il mio primo anno in Serie A da titolare, quindi sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
1: Le partite che ha fatto precedentemente, il suo debutto con la nazionale, ahimè, a marzo con l'Irlanda del Nord, e poi lui ha giocato anche nel secondo tempo della sfida di Zenica contro la Bosnia, sostituito Politano, e chissà mai, questo potrebbe anche essere uno dei rimpianti di Rino Gattuso, perché poi insomma si è fatto sentire subito Palestra nel secondo tempo. Certo, non dipende da un risultato, soprattutto in uno spareggio non dipende soltanto da un giocatore, però aveva portato una certa energia nel secondo tempo e poi anche nei supplementari in quel di Zenica. Ha parlato del ringraziamento al Cagliari, perché comunque è stata la prima vera stagione da titolare, poche presenze invece con l'Atalanta prima del passaggio in prestito in Sardegna. Lui, per salutare, ha scritto un post sui social molto molto coinvolto, quasi commosso. Ha parlato anche di questo Palestra.
2: Per quanto riguarda il Cagliari, come ho scritto anch'io, sicuramente me lo porterò nel cuore tutta la vita, perché sono stato benissimo, sono stato accolto fin dal primo giorno e onestamente ero convinto di far bene, ma ovviamente certe soddisfazioni te le immagini ma non ne sei sempre sicuro, quindi se ho raggiunto tutto questo lo devo veramente tantissimo tantissimo al Cagliari.
1: E non solo alla Cagliari, poi in realtà sì, per questo anno sì, Cagliari, Fabio Pisacane anche come allenatore, però c'è stata un'evoluzione nella carriera di Palestra e non sono mancati momenti difficili, lui ha un po' ricostruito, perché lo aveva già detto oggi, lo ha ripetuto in conferenza stampa, c'è stato un momento in cui Palestra giocava da mezzala, perché era il più lento a 15 anni, a 16 anni, sembra incredibile, poi non è che abbia fatto chissà che cosa, cioè non ha fatto esercizi particolari, almeno questo ha detto. Lo sviluppo dal punto di vista dell'altezza si era già completato, piuttosto alto Palestra, che è un ragazzo nato a Buccinasco, quindi provincia di Milano. Semplicemente è stato uno sviluppo naturale dal punto di vista atletico e muscolare, quindi forse anche Palestra, ma soprattutto natura. E quindi da lì poi, anche attraverso l'indicazione di uno dei suoi allenatori nelle giovanili, si è spostato sulla fascia da terzino e anche da esterno alto a centrocampo, e beh, lì insomma è cambiato un po' la sua carriera. Però appunto i momenti complicati, magari giocava poco, non giocava tanto, ed è servito molto a Palestra. Questo è un tema, un argomento di discussione, di dibattito, anche l'impiego nell'Under 23, e ne ha parlato oggi pomeriggio.
2: Il fatto dell'Under 23 io penso che sia fondamentale, perché appunto ho avuto la fortuna di farci un anno passando per la primavera, andando in Under 23, ed è stato un anno che mi ha aiutato tantissimo. Ho avuto la fortuna di avere un mister, Modesto, che adesso è a Mantova, che mi ha aiutato sin dal primo giorno, ma mi ha fatto giocare sempre, mi ha dato tantissimi consigli. E quindi secondo me l'Under 23 è un passaggio giustissimo, perché ti fa capire come funziona il calcio professionistico, e in più ti dà la possibilità di anche di sbagliare qualcosa, giustamente, perché è normale che i giovani all'inizio possano avere meno esperienza di altri.
1: E questo è
0: questo, Daniele,
1: possibilità. Sì.
0: È un tema, scusa se ti interrompo, è un tema davvero molto interessante, perché il tema delle Under 23, le seconde squadre volgarmente dette, è un tema, un fulcro, diciamo, in questo momento di cambiamento. Cambierà la presidenza federale, ci aspetta un periodo, si spera, di riforme profonde. Questo che dice Palestra su quanto gli è servita l'Under 20, Palestra, parliamoci chiaro, è uno dei pochissimi talenti che il calcio italiano ha espresso, sta esprimendo negli ultimi anni, tanti anni, troppi anni. Il tema dell'Under 23, inviso a torto o a ragione a parecchie società, a parecchi dirigenti, però insomma quello che dice Palestra è molto molto importante.
1: Guarda, un'anticipazione anche per gli ascoltatori, perché comunque prima della conferenza stampa abbiamo avuto la possibilità con Rai Sport di intervistare in esclusiva Ndur della Fiorentina, e di fatto anche lui diceva la stessa cosa. Ndur non ha avuto bisogno dell'Under 23, ha avuto un cammino molto diverso, perché lui a 16 anni è andato a giocare all'estero, prima in Portogallo, il Benfica, la seconda squadra del Benfica, anzi in realtà delle similitudini ci sono. Poi ha fatto Paris Saint-Germain, il Besiktas, è tornato a giocare in Portogallo con il Braga prima di arrivare alla sua stagione migliore con la Fiorentina, e lui diceva proprio la stessa cosa: è essenziale potersi sperimentare, misurare, magari come diceva Palestra, Under 23, quindi un campionato, la categoria, la Serie C, con la possibilità magari anche di commettere degli errori. Quindi evidentemente è un'opinione comune. E a proposito di talenti, Andrea, Ndur veramente ha conosciuto la sua migliore stagione con la Fiorentina, finalmente da titolare,
0: ha avuto
1: anche
0: spazio,
1: nella seconda
0: tanto
1: parte.
0: Spazio.
1: La seconda parte del campionato, un gol importante qui, molto sentito, a Firenze contro la Juventus, la penultima di campionato. Insomma, i talenti non mancano, sono giovani ma non giovanissimi, ricordiamolo, perché comunque Palestra ha 21 anni, quasi 22 invece Cher Ndur. Devono giocare, loro hanno avuto la possibilità, molti altri anche di questo gruppo dei convocati da Silvio Baldini, cioè gli Under 21 di fatto promossi, no, perché comunque molti non sono titolari, molti hanno difficoltà. Pisilli adesso è uscito nell'ultima parte della stagione con Gasperini, però per esempio Camarda ha avuto una stagione travagliatissima nel Lecce anche per un infortunio, non ha reso secondo quelle che erano le ambizioni del Lecce, le attese del Lecce all'inizio della stagione. Ma non soltanto lui, Ecator, un altro dell'attacco, comunque ha giocato poco, non da titolare con il Genoa. Ci sarebbero tanti altri esempi, anche Comuzzo, che aveva fatto molto bene lo scorso anno, poi in quest'anno con la Fiorentina, tutta la Fiorentina ha avuto difficoltà, a dire la verità, non soltanto lui. Ma insomma la questione resta quella, cioè cercare di giocare il più possibile. L'unico modo per capire se si è di un livello, se si ha talento, oppure semplicemente se questo talento non c'è, magari bisogna giocare a un livello inferiore, magari in Serie A, ma non per le coppe. Insomma, queste possibilità devono averle questi ragazzi.
0: Sia per capire se si ha talento, sia per crescere, perché soltanto misurandosi con quelli più forti che un ventenne, un diciannovenne, un ventiduenne riesce a crescere. Parlavi di giovani, giovanissimi, tanti li conosciamo per averli intravisti purtroppo nel nostro campionato, tanti non li conosciamo perché ci sono molti giocatori che vengono dalla Bundesliga, curiosamente, dal Dortmund, dal Mönchengladbach. C'è tanta curiosità intorno a nomi come quelli di Reggiani, come quelli soprattutto Mané. Di Mané e soprattutto di Ignacio, Samuele Ignacio. Secondo te chi di questi potremo vedere già a partire da mercoledì contro il Lussemburgo?
1: Nelle due partite probabilmente tutti. Io credo che darà spazio a tutti quanti. La sala formazione dovrebbe essere un po' quella dell'Under 21, quindi Ignacio è alla prima convocazione, anche perché ha appena compiuto 18 anni, il ragazzo italiano di papà brasiliano, però come molti sanno Ignacio Piá, che ha avuto trascorsi con l'Atalanta e con il Napoli. Per quel che riguarda Mané, magari maggiori possibilità anche Reggiani, è un ragazzo che ha appena compiuto 18 anni, quindi vale quel discorso che stavamo appena facendo, cioè non hanno avuto grandissimo spazio, ma fisiologicamente con il Borussia Dortmund. A proposito, curiosità, il Borussia Dortmund è la squadra che offre più giocatori a questa nazionale sperimentale di Silvio Baldini. Sono tre, non c'è il blocco Juve, non c'è il blocco Inter, c'è il blocco Borussia Dortmund. Chissà, qualcosa è cambiato,
0: segno dei tempi.
1: Vedremo che cosa succederà poi da settembre, ma insomma comunque sono loro tre, sono giocatori interessanti. Parlavi anche dell'altro tedesco, per così dire, che gioca in Bundesliga, Chiarodia, del Borussia Mönchengladbach. Comunque sono tutti ragazzi molto spigliati, che portano esperienze, che sono andati all'estero a giocare, non hanno avuto paura, magari anche con una lingua ostica come il tedesco, lo ricordava poi ieri in un'intervista proprio lo stesso Samuele Ignacio. Reggiani arriva dal Sassuolo, una scelta, insomma, cioè, con Borussia Dortmund comunque è uno dei club di maggior nome, di maggior fascino del calcio europeo, così hanno deciso di fare. Insomma, magari qualche club italiano avrebbe potuto trattenerli, non è stato così.
0: Un'ultima considerazione sull'atmosfera che regna nel ritiro. È chiaro, preparare un'amichevole, due amichevoli è molto diverso che preparare spareggi mondiali, ma anche diverso per preparare Nations League o qualificazioni agli europei o ai mondiali. Però ho letto di regole ferree imposte da Baldini, strette sui telefonini o altri tipi di regole. Insomma, Baldini lo conosciamo, è un personaggio particolare, un personaggio, personalmente ce ne fossero di personaggi di questo tipo nel calcio italiano, ma hai notato dei cambiamenti rispetto a tutti i Coverciano che hai visto?
1: Ma no, soltanto nelle informazioni che abbiamo avuto, in quello che ha detto Baldini in conferenza stampa. Lui sì, personaggio, come dicevi tu, piuttosto disorganico, direi, anche un po' per la denuncia reiterata, quella sui lestofanti che manovrano, che governano il calcio italiano. Quindi appunto si prendono i giocatori attempati per ragioni economiche, non si dà spazio ai giovani, ma lo vediamo, soprattutto colpisce, l'ho già detto, lo ripeto, colpisce poi l'assenza di reazioni da parte del resto del calcio, dei club, come a dire, insomma, si doveva aprire secondo me un dibattito, qualcuno avrebbe dovuto sentirsi, non dico colpito, però insomma avrebbero dovuto difendere il ruolo dei dirigenti dei club. Questo non è successo. Per quel che riguarda le regole, Baldini vuole che si faccia gruppo, quindi magari ha anticipato l'orario per la colazione, non si va più in ordine sparso, ci sono tutte attività organizzate, attività però relative attività calcistiche, cioè la fisioterapia, i massaggi, i gruppi, quindi si sta insieme, magari si usa meno il telefono, sono andati tutti quanti a cena insieme. Poi ho saputo, insomma, abbiamo avuto la possibilità di capire che per esempio nelle sedute video non si fa soltanto tattica, ma ci sono dei video che fa preparare Baldini che hanno anche un contenuto di motivazione, ecco, magari cercheremo di capire qualcosa di più, quindi che non sono soltanto video calcistici. Video invece di calcio, anche questa mi sembra una novità, che diciamo vengono portati all'attenzione dei giocatori già durante l'allenamento, cioè è stato montato un monitor a bordo campo, comunque lì nei pressi c'è un drone che riprende tutti gli allenamenti, quando c'è qualcosa che non va, qualche punto da sottolineare, Baldini sfrutta questo monitor, questo televisore, per far vedere ai giocatori movimenti sbagliati oppure movimenti giusti.
0: Se non ricordo male è uno dei metodi usati anche da Luis Enrique in tempi non sospetti, questo del monitor, del maxi schermo a bordo campo e del video interattivo in corso d'opera. Aggiornamento sull'Europeo Under 17, l'Italia si fa raggiungere dalla Danimarca dal 3-1 al 3-3, ma tanto il pareggio bastava per terminare primi nel girone. Italia a 7 punti nel girone, la Francia seconda a 6 punti, si passa in semifinale dell'Europeo di categoria. Daniele, gli appuntamenti allora: mercoledì 3 giugno 20:45 Lussemburgo-Italia, il 7 giugno alle 21 Grecia-Italia 4-3-3, insomma,
1: a Creta.
0: si abbandona la difesa a 3 per il 4-3-3, ma insomma di tattica, cioè, si lascia il tempo che trova, visto che siamo tutti in attesa dell'elezione federale e del nome del nuovo CT. Si vocifera qualcosa o è ancora tutto molto molto prematuro?
1: No, ma guarda, qui no, non se ne parla naturalmente, e secondo me la scelta di Baldini è stata quella giusta, proprio perché dicevi che atmosfera c'è, chiedevi, non c'è mestizia, non c'è malinconia, e tutto questo magari ci sarebbe voluto essere con i giocatori, penso all'Inter, magari qualcuno del Milan, della Juventus, stremati dopo questa stagione, qualcuno deluso anche poi per gli obiettivi mancati con il club, e invece c'è molta euforia, gratitudine, riconoscenza, partecipazione, e si corre tanto negli allenamenti, questo lo dicono tutti quanti, l'ha detto Donnarumma, lo ha ripetuto anche Palestra. Poi però bisogna giocare, ecco, attenzione, perché poi il Lussemburgo non è più magari una squadra come potevamo pensare tanto tanto tempo fa, remissiva. Si gioca con l'Italia, l'ultimo precedente è un precedente certamente lontano, 2014, l'Italia di Prandelli che si preparava al mondiale infausto in Brasile per l'uscita al primo turno alla girone, poi anche perché è stato l'ultimo mondiale per la nazionale italiana, e lì la partita finì 1-1. Ancora di più invece poi sarà ancora più complicata la partita con la Grecia, dunque sì, speranza, fiducia, curiosità, vediamo che cosa succede già con il Lussemburgo, insomma, se questi ragazzi possono veramente giocare alla pari magari con un livello che non è ancora il loro, o forse lo è già, lo speriamo,
0: e staremo a vedere, staremo anche a sentire mercoledì alle 20:45 in diretta ovviamente su Rai Radio 1 la radio cronaca di Lussemburgo Italia. Grazie Daniele Fortuna, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a te, grazie a voi, ciao.

Pinguini tattici nucleari, questa era Sorry, scusa, lo siento. Tennis, Roland Garros in campo in questo momento, il femminile con Kies Schneider, partita che ci interessa da vicino, a parte perché è una partita di Roland Garros. In questo momento in vantaggio la Schneider 6-3-2, mentre l'americana Kies conduce 3-2 il secondo set. Dicevo, perché ci interessa da vicino, perché al termine di questa sfida scenderanno in campo Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo, quindi noi tifiamo perché finisca il prima possibile, così possiamo vedere il nostro Matteo Berrettini all'opera. Qualche notizia di mercato avevo preannunciato prima: dall'Inghilterra, da Talksport, confermano che è addirittura d'arrivo la trattativa per il trasferimento del centrocampista Ederson dall'Atalanta al Manchester United, operazione da circa 40 milioni di euro, visto che Ederson è in scadenza, ricordiamolo, tra un anno con l'Atalanta. A proposito di mondiale, abbiamo parlato prima di nazionale italiana, c'è un ex italiano che invece parteciperà a questi mondiali, sto parlando di Cristian Volpato, il 22enne attaccante del Sassuolo, che ha vestito la maglia azzurra under 19 e under 20 però, ma mai quella della nazionale maggiore. È stato ne avevamo parlato la scorsa settimana, era stato aggregato alla nazionale australiana, lui è nato a Sydney per la pre-convocazione della nazionale australiana, appunto è rientrato tra i 26 convocati dell'Australia per i prossimi mondiali e dopo l'ok della FIGC anche la FIFA ha dato il via libera al cambio di nazionalità, quindi è permesso a Volpato di essere arruolabile di italiano tra virgolette tra gli australiani. Convocato anche il Parmense Circati. Calciomercato ancora nel Monza, che è stato promosso in Serie A, è stato confermato l'allenatore Paolo Bianco sulla panchina, resterà anche per la stagione 26-27, l'aveva detto Bianco la vigilia del ritorno della finale playoff contro il Catanzaro. Nel suo contratto esisteva una clausola per essere confermato in caso di promozione diretta in Serie A e così è stato, mentre per il Parma c'è la conferma che Carlos Cuesta guiderà i Ducali anche nel prossimo anno. Noi parleremo ancora di calcio, nello specifico parleremo di Como, esattamente dopo la musica, quella di Bruno Mars.

0: Bruno Mars in diretta alle 15.39 su Rai Radio 1 Sport, ottavi di finale a Parigi. Tabellone femminile, Madison Keys, l'americana, contro Diana Schneider, la russa. La Schneider ha vinto il primo set 6-3, adesso è avanti l'americana Keys 4-3 senza break nel secondo set. Ricordo che al termine di questo incontro scenderanno in campo Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerúndolo. Flavio Cobolli ha già portato a casa il suo ottavo di finale ed è ai quarti di del Roland Garros. Aspetta il vincente dell'incontro tra il canadese Auger Aliassime e il cileno Tabilo. Noi continuiamo a parlare di calcio perché questa mattina all'interno di Rai, di Radio Anch'io, lo sport, è stato intervistato, è intervenuto Charlie Ludi, direttore sportivo del Como. Trattato tantissimi temi, dalla conferma di Fabregas, dalla ovviamente la questione centrale, quella di Nico Paz, il nuovo stadio di Como, l'impresa del Como che si è qualificato in Champions League. Io direi di andarci a gustare l'intervento in diretta questa mattina su Radio Anch'io lo Sport di Charlie Ludi.
1: È stato definito un miracolo sportivo, ma anch'io non sono completamente d'accordo, nel senso che il miracolo non è qualcosa che si fonda sulla qualità, sulla competenza, sul lavoro duro, sul sacrificio, sulla cultura. Invece noi abbiamo fatto tutto questo, abbiamo lavorato seriamente, secondo me, fin dal primo giorno per migliorare la classifica dell'anno scorso e ottenere un piazzamento europeo. Dopodiché ha ragione anche quando dice che Fabregas un po' nascondeva le carte, perché in verità a gennaio ci siamo detti che si poteva fare, che avevamo una grande occasione. Non avevamo l'assillo di dovercela fare per forza, però sapevamo che poteva essere l'anno giusto e così è stato.
2: E buongiorno Ludi, ha appena detto che non si è trattato di un miracolo sportivo. Lei era troppo piccolo quando il Verona ha vinto lo scudetto nel 1985. Le chiedo se lo scudetto, se non subito nel giro di un anno o due, sarebbe un miracolo sportivo oppure la logica conseguenza del grande lavoro che state facendo.
1: No, questo ancora veramente oggi diventa un obiettivo, una parola che è impronunciabile, anche perché poi per competere, per vincere, insomma, bisogna fare un altro grossissimo step. Dopodiché io semplicemente non sono d'accordo con miracolo, perché miracolo sembra qualcosa calato dal cielo, invece proprio io parlo di grandi imprese sportive, ecco, è questa la differenza, secondo me, tra due termini, e impresa che è stata coltivata attraverso il sacrificio e il duro lavoro. Lo scudetto è qualcosa di impensabile in questo momento, così come forse era la Champions a un anno fa, a 365 giorni fa, ma lavoreremo per migliorare. Questa è l'unica cosa che la proprietà ci chiede quotidianamente, l'unica cosa che motiva Cesc quotidianamente.
3: Paolo Casarini, la tua domanda.
4: L'anno prossimo, la prossima stagione, cioè, potrebbe anche entrare nella formazione un giocatore italiano, oppure siete orientati sempre a giocatori diciamo di altri paesi, che Fabregas conosce benissimo tra l'altro, e quindi sarà sempre una squadra straniera in un campionato italiano?
1: No, ma sai, il mercato italiano lo stiamo indagando, l'abbiamo già indagato anche gli anni scorsi, a dire il vero, con qualche operazione che abbiamo fatto non è stata di particolare successo. Purtroppo è normale che le regole UEFA ci impongono di guardarlo ancora più con attenzione, ma quello che ho detto anche nei giorni scorsi è che non vogliamo di fatto, una volta che abbiamo preso questo solco metodologico molto chiaro, questo stile di gioco molto chiaro, andare a scostarci tanto per forzare acquisti sul mercato interno. Sicuramente lo guarderemo con attenzione, dopodiché se i giocatori più funzionali proveranno dall'estero continueremo con la stessa linea, nella consapevolezza che invece stiamo lavorando al contrario nel settore giovanile. Questa è una cosa che mi piace sempre sottolineare. Noi stiamo cercando di prendere talenti italiani in modo tale che la squadra del domani del Como, la prima squadra del Como del domani, possa essere costruita da giocatori che riconoscono il nostro calcio e del nostro settore giovanile.
3: Con una cantera, tanto per restare più o meno in tema, visto esatto. Il vostro condottiero, a proposito, la permanenza di Fabregas, Ludi, è nei fatti e nelle parole e su carta è da formalizzare, l'estate è lunga, teme da dirigente, parola che uso tra tante virgolette, un corteggiamento, una di quelle offerte, insomma, irrinunciabili. Cesc ha già detto, io qui sto benissimo e voglio andare avanti, insomma, bisogna soltanto, come dire, ufficializzare il tutto.
1: No, penso che l'anno scorso sia già stato fatto un passo molto importante, visto un po' tutto quello che era successo in sede di mercato. Quest'anno SESC si è già espresso, non abbiamo avuto alcun dubbio, sappiamo che il nostro percorso andrà avanti insieme, sappiamo che è contentissimo qui e questo ci inorgoglisce, e quindi il contratto è ancora in essere, ha altri 2 anni di contratto e penso che, cioè, sono sicuro che andremo in continuità nella nostra testa e nella nostra speranza. Anche oltre a questa stagione sportiva, logicamente.
3: E ovviamente sempre alla voce futuro, e prima di tornare poi da Cerruti e Casarin, ci si concentra, ci si interroga su tanti nomi. Il principale è quello di Nico Paz, l'altro è quello di Da Cugna. Sotto questo punto di vista, insomma, i tasselli per il Como che sarà nel 26-27, a che punto siamo?
1: Ma Nico, sono sempre un po' in difficoltà a parlarne perché non dipende da noi. Sapete benissimo la situazione, noi siamo gente che lavora su ciò che può controllare, invece la volontà del Real Madrid non possiamo controllarla. È normale che sia noi che l'entourage del giocatore proveremo a parlare con Madrid, perché dal nostro punto di vista continuare con la stessa maglia in un contesto come la Champions League non può far altro che far crescere in maniera organica, funzionale e valorizzante il giocatore. E speriamo che questo elemento possa bastare al Real per magari lasciare un'altra stagione sportiva. Sappiamo che Nico sta benissimo qui e penso che anche questa volontà possa giocare a nostro favore.
3: E per quanto riguarda Da Cugna invece, altro nome caldo insomma per voi e anche per il mercato ipoteticamente?
1: Lucas, immagino che possa ricevere delle offerte o noi possiamo ricevere delle offerte, ma lui è il nostro capitano, è il giocatore che al di là dell'aspetto metodologico è una bussola emotiva quotidiana, un giocatore che ha fatto con tutto il percorso, con me, tutto il percorso dalla Serie B fino alla Champions League, è un giocatore da valori veramente identificanti del Comune 107, quindi è imprescindibile. Da cui non è sul mercato, ripartiremo sicuramente al nostro capitano e stiamo parlando di un'estensione del contratto.
3: E noi invece ripartiamo da Alberto Cerruti per Charlie Ludi. Vai Alberto.
2: Ecco, pensando ai possibili nuovi italiani, ho letto sulla Gazzetta nei giorni scorsi il nome di Lorenzo Pirola, un difensore di 24 anni, cresciuto nel vivaio dell'Inter, già capitano dell'Under 21. Potrebbe essere lui il sostituto di Diego Carlos, che è tornato in Turchia?
1: Sì, Pirola è sicuramente un buon giocatore, lo conosciamo da tempo, però in questo momento, vale a dire alla fine di maggio, non mi sono abbastanza relativi, in quanto posso esprimere un giudizio positivo dal punto di vista tecnico, ma posso garantire che ancora non c'è alcuna trattativa in essere, anche perché la situazione di Diego, che è ritornato la casa d'appartenenza, la squadra d'appartenenza, comunque sotto osservazione. Abbiamo ancora Mark Hens, con cui stiamo discutendo per un rinnovo. Insomma, tante situazioni della nostra squadra attuale le stiamo vagliando, quindi prima di approcciare il mercato dobbiamo chiudere e definire bene le nostre posizioni.
3: Ludi, a proposito di esportazione del prodotto calcio, per quanto possa apparire fredda e burocratica l'espressione, voi, lo ricordo a chi ci ascolta, lo scorso anno siete stati al centro involontariamente di una sorta di caso sportivo, no? La fantomatica partita con il Milan, che era stata programmata, ipotizzata per essere più precisi, aperta, e poi non se ne è fatto nulla, addirittura in Australia se ne parlò tanto all'epoca. Quindi, più che tornare su quella vicenda, la scorsa settimana il presidente della Lega Simonelli ha detto apertamente: ma noi per il prossimo anno non vogliamo e non possiamo escludere esperimenti simili, magari però conducendo l'importo in maniera molto più concreta. Che cosa pensa dal punto di vista generale di andare così lontano? Perché c'è un tema poi anche, come dire, di rispetto per i tifosi, il presidente Simonelli lo ha ammesso chiaramente, e poi qualora dovesse toccare ancora a voi, dalle ipotesi ai fatti, insomma, disponibili a fare decine, centinaia di chilometri, migliaia di chilometri per un progetto del genere?
1: No, allora è un tema abbastanza delicato, politico oltre che tecnico, e quindi non voglio chiarire bene il messaggio. Bisogna partire sicuramente dal rispetto ai tifosi, come ha detto giustamente lei, che vivono di questo sport, vivono di fede, vivono di risultato, vivono della passione che riusciamo a trasmettere loro. Noi abbiamo vinto la Serie B, abbiamo fatto questi ottimi risultati anche grazie attraverso la nostra gente. In città, in comunità si vive l'energia pazzesca, e la gente e tutti gli addetti ai lavori che vengono allo stadio me lo dicono, me lo restituiscono tutte le volte che hanno la fortuna di vedere la nostra partita. Quindi bisognerebbe partire da lì. Al tempo stesso bisognerebbe capire che è normale nel 2026 avere l'ambizione di poter portare fuori i confini nazionali il prodotto Lega Serie A, con una partita di cartello. E quindi io penso che dentro questi due pilastri ci siano spazi, diciamo, di interlocuzione nei tempi, nei modi corretti e con una logica. E con una logica che possa appunto partire rispetto ai tifosi, ma anche salvaguardare il business. Non è facile, non si improvvisa dal mio punto di vista, va studiata, ma secondo me si può fare. Dall'altra parte, terzo punto sulle associate, vedete tutti i club di Serie A, che anche loro dovrebbero capire, insomma, secondo il mio punto di vista, come noi abbiamo capito l'anno scorso, è qualcosa di propedeutico allo sviluppo del sistema.
2: Parlato con Fabregas, pensando al suo passato, vi piacerebbe giocare subito a Barcellona o sarebbe meglio evitare, magari andare a Madrid con Paz nelle file del Como?
1: No, guardi, ha già nominato due club estremamente stimolanti, quindi qualsiasi sorteggio ci andrà bene, sarà appassionante, sarà vincente, i ragazzi vivranno un sogno, ma noi la approcceremo con la solita mentalità. Con grande ambizione, con grande coraggio, con grande energia, perché il nostro obiettivo sarà quello di farci valere anche in Europa.
3: E con uno stadio che il Sinigaglia, che peraltro è unico al mondo per mille aspetti dal punto di vista appunto paesaggistico, scenografico, però certamente insomma va un po' risistemato. A che punto siamo? Ludi, che cosa c'è da fare? E poi anche rispetto alla capienza, sì, lei ha parlato, ha fatto riferimento al vostro tifo più di una volta, 12.000 spettatori sarà, come dire, non dico un unicum per la Champions League, ma qualcosa di molto raro. Che stadio vedremo a Como per la prossima stagione, per la Champions ma non solo?
1: Vedremo innanzitutto uno stadio adeguato ai nuovi criteri UEFA, che non è banale. La proprietà, la società, il club ha lavorato dal giorno dopo l'ultima partita in casa, e questo penso che sia significativo di come le nostre interlocuzioni anche politiche e la nostra relazione con l'amministrazione comunale stia andando molto bene, e c'è volontà appunto della proprietà di investire sulla struttura. Quindi c'è stato già l'abbattimento della curva, che era un po' il lavoro più importante da eseguire, e spero e penso che saremo pronti con l'inizio delle competizioni. Per il resto, per quello che riguarda il nuovo impianto, non è più sul mio tavolo da qualche anno, stiamo ancora parlando sicuramente di fare tutto l'impianto lì, dove di fronte al lago di Como, è super coerente col nostro modello di business. E sono sicuro che però poi accadrà anche questo bellissimo sogno.
3: La prenda come una battuta semiseria, gli Artono lo sanno che fare uno stadio in Italia è un'impresa non delle più semplici, visti altri precedenti, è un dato di fatto purtroppo.
1: No, ma ci stanno lavorando da tanti anni, nel senso che il campionato da tanti anni, come dicevo, la relazione con l'amministrazione comunale è molto positiva, gli iter si stanno completando in maniera armoniosa, diciamo così, e quindi sì, la burocrazia in Italia non è facile, ma tendenzialmente gli Artono, quando vogliono fare qualcosa, poi lo portano a termine. Questa è la mia esperienza negli ultimi 7 anni.
5: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale

E questo era stata, questa è stata la puntata numero uno della settimana del Caffè di Rai Radio 1 Sport. Io saluto e ringrazio Francesco Paradisi alla parte tecnica, Danilo Giunta in regia. I prossimi appuntamenti: tempi supplementari alle 17 con Giorgio Germanò, Zona Cesarini a partire dalle 20 con la radiocronaca di gara 2 Virtus Bologna Venezia. Parliamo ovviamente di basket. Venezia avanti 1-0 nella serie, quindi di semifinale molto molto calda, mentre ai quarti di finale Flavio Cobolli in tempi supplementari, con tutta probabilità anche le incursioni di Emilio Mancuso da Roland Garros da Parigi per il match tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo. Io vi ringrazio, Andrea Boccia vi saluta, vi dà appuntamento a domani per il Caffè di Rai Radio 1 Sport. Vi lascio al GR1 delle 16, verso il quale ci avviciniamo con la musica di LP.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Calabria si indaga sul ritrovamento di 4 cadaveri all'interno di un'auto data alle fiamme. Le vittime sarebbero di nazionalità pakistana.
3: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sono 4 migranti e non si tratterebbe di un incidente. I corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di un'auto in fiamme. In corso le indagini per appurare cosa sia successo. Gli inquirenti hanno acquisito anche le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza della zona. Simona Decina, GR1.
2: La crisi in Medio Oriente, l'Iran, secondo quanto riportano i media del paese, ha bloccato di nuovo lo stretto di Ormuz e interrotto i negoziati con gli Stati Uniti per protestare contro i raid di Israele sul Libano e a Gaza. Netanyahu oggi ha dato l'ordine di spingere i bombardamenti alla periferia di Beirut e poco fa è stato emanato l'ordine di evacuazione per i quartieri a sud della capitale. L'escalation sul paese dei cedri sarà sul tavolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York, riunito stasera in una seduta d'emergenza dopo che l'esercito israeliano ha preso il controllo del castello di Beaufort. In precedenza i Pasdaran avevano affermato che violare la tregua in Libano è come violarla ovunque. La marina francese ha intercettato e fermato nei giorni scorsi un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Oceano Atlantico, lo ha riferito il presidente Macron, che ha definito inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto marittimo e finanzino la guerra che Mosca sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni. Il Cremlino ha definito illegale il fermo dell'imbarcazione. E le crisi internazionali pesano sui mercati finanziari. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea a Fabrizio Patti.
4: La giornata era tranquilla con la borsa di Milano in lieve rialzo, questo fino alle 15 con l'annuncio dello stop alle negoziazioni da parte dell'Iran, reazione immediata sui mercati, Piazza Affari ora scende dello 0,90%, discese simili anche a Francoforte, Parigi e Londra. Si impenna intanto il prezzo del petrolio, più 6,5% per il Brent, riferimento per l'Europa, che risale a poco più di $97 al barile. A Piazza Affari, migliori titoli i petroliferi Eni e Saipem, circa più 2%, ribassi invece per il settore difesa e aerospazio, quasi meno 5% per Avio, meno 4% per Fincantieri, meno 3,5% per Leonardo. Vanno meglio le borse americane, S&P 500 e Nasdaq sono praticamente invariati, ennesima corsa del comparto dei semiconduttori da Nvidia, che sale del quasi il 4% dopo l'annuncio di un nuovo chip per PC, ai produttori di memorie per computer e data center, in particolare più 5% per Micron. Questo comparto aveva trainato della notte l'indice di Seoul in Corea del Sud al massimo storico. Linea allo studio.
2: Tragedia della zona del Monte Baldo in provincia di Verona, dove un uomo è precipitato con un parapendio ed è deceduto. In corso le indagini per ricostruire la dinamica. Claudio Baglioni, a causa di una polmonite acuta, ha rinviato di un anno il suo Grand Tour La Vita è Adesso, che avrebbe dovuto prendere il via da Venezia il prossimo 29 giugno per terminare a Torino a settembre. Il cantatore romano, visibilmente affaticato, attraverso i suoi canali social si è detto dispiaciuto ed ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Ora il tennis, Flavio Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, l'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Cobolli, che oggi per la prima volta in tutto il torneo ha ceduto un set, approda così tra i migliori 8 del tabellone maschile, dove sfiderà il vincitore della sfida tra il canadese Ogier Alassime e il cileno Tabilo. Oggi in campo anche Matteo Berrettini, che affronta l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner, e Matteo Arnaldi, che gioca contro l'americano Tiafoe. Con questo è tutto, noi ci fermiamo qui, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma Rai Play Sound, prossimo giornale radio alle 17, a tutti l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
5: Gli 80 anni della Repubblica, gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia, la fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Oggi alle 18 il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Domani 2 giugno dalle 9 inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai Fori Imperiali. E alle 21 il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai.
0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 14 maggio 2000. Primo tempo.
6: Tutto il calcio minuto per minuto.
7: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dallo studio centrale di Milano. E così anche questo campionato di Serie A è arrivato alla sua ultima giornata, che poi sia anche il suo ultimo atto. Lo sapremo soltanto fra un paio d'ore, alla conclusione delle partite, quando classifica alla mano si potrà constatare se la stessa sarà riuscita a mettere davvero in fila tutte le squadre partecipanti, senza lasciare ex aequo forieri di spareggi. Comunque vada a finire, auguriamoci almeno che, contrariamente al detto latino, la coda non abbia veleno. Quello sinora di stillato, fra l'altro, basta ed avanza. Seguiremo naturalmente con particolare attenzione le due partite scudetto, Perugia-Juve con Riccardo Cucchi e Lazio-Regina con Bruno Gentili. A seguire poi collegamenti coi campi di Milano, Parma, Cagliari e Firenze ed aggiornamenti da Verona, Bari e Torino. Per quanto riguarda la Serie B, quella di oggi è la 34esima giornata, il collegamento è con Genova per Genova-Brescia con Radio Cronaca di Ezio Luzzi. Cominciamo con Perugia, Perugia-Juventus, Riccardo Cucchi.
8: Tutto pronto per il calcio di avvio, Juventus in maglia bianconera, strisce verticali, calzoncini neri, calzettoni neri, la Juventus attaccherà verso destra per quanto riguarda il primo tempo, il Perugia risponde dalla metà opposta del campo con la sua maglia rossa, calzoncini bianchi e calzettoni rossi, Collina si sta consultando con i suoi collaboratori, sono Zuccolini e Divaldi, mentre il quarto uomo è Baglioni e tra qualche istante darà il fischio di avvio alla gara del Renato Curi. Sterkel, Melli, Lario, Dani, Sogliano, Campo, Le Capioli in panchina, è iniziata intanto la partita per quanto riguarda Perugia. Nella panchina juventina invece troviamo Rampulla, Mirkovic, Olisei, Birindelli, Kovacevic, Snyder e Zambrotta. La palla finisce fuori, c'è un intervento dell'arbitro, una punizione in favore della Juventus, Zidane si prepara a batterla all'altezza della linea centrale, indietro per Tacchinardi, apertura per Pessotto, interviene poi Giuliano, raccoglie il pallone, lo serve in avanti, c'è l'anticipo dei centrocampisti del Perugia, vediamo intanto un tentativo della formazione perugina di lanciare lo scatto di Rapa, invece viene però fermato dall'arbitro, c'è un intervento irregolare, forse commesso da Olive, comunque sta di fatto che Collina ha fermato il gioco assegnando un calcio di punizione in favore della formazione perugina, dunque il fallo è stato commesso eventualmente dal giocatore bianconero Davids, che peraltro ha avuto un momento di nervosismo nei confronti dell'avversario, tutto tranquillo adesso, punizione dunque in favore del Perugia, palla sistemata qualche metro prima della linea centrale, il lungo lancio per Rapace, c'è il colpo di testa indietro, il Perugia sta attaccando, vediamo intanto Olejnic, mette in mezzo il pallone troppo alto per il tentativo di Rapace che voleva deviare di testa, la palla finisce tra le braccia di Van der Sar, il portiere bianconero si prepara ad effettuare il calcio di rinvio, si porta al limite della sua area di rigore, ne esce adesso palla al piede e poi serve sul settore sinistro, vediamo avanzare Giuliano effettua un lungo lancio lungo la corsia di sinistra, Zidane di testa, viene però anticipato, la palla a terra, vediamo l'intervento dei giocatori della Perugia che cercano poi di distendersi lungo la fascia esterna di destra, c'è un intervento dell'arbitro, intervento sul pallone, dice nettamente Collina che non ferma il gioco e consente alla Juventus di perfezionare il suo intervento difensivo, c'è Ferrara che cerca di mantenere in campo il pallone, forse non è riuscito ad effettuare la giocata quando la palla era ancora in campo ed in effetti si ripartirà con una rimessa laterale in favore della formazione perugina. Assistiamo allo sviluppo dell'azione e poi sentiremo Roma, Milanesi in avanti, vediamo il controllo con il petto da parte di Amoruso che sbaglia, c'è il contropiede Del Piero, Inzaghi ruba il pallone all'avversario, si sposta a sinistra, chiama in avanti anche Zidane che non salta però l'avversario, si trattava di calori, Perugia ferma il tentativo offensivo della Juventus, si propone con Rapaic, si incunia bene Rapaic, viene fermato da un intervento di Montero alle spalle, ferma Collina, c'è forse un giallo esatto all'indirizzo di Montero, le proteste da parte del Perugia, secondo la squadra di Perugia, di Mazzone, il giocatore uruguaiano era ultimo uomo e dunque secondo quanto stiamo cercando di capire dalle proteste del Perugia il giallo non basta agli uomini di Mazzone, che hanno dunque chiesto al direttore di gara Pierluigi Collina di estrarre il rosso nei confronti di Montero, che aveva fermato con un fallo da dietro lo scatto da parte di Rapaic. Dunque fallo da dietro e forse anche da ultimo uomo, comunque per Collina soltanto un giallo e un conseguente calcio di punizione in favore del Perugia, che verrà battuto tra qualche istante. Palla a terra, siamo a circa 6 metri dal limite dell'area di rigore della Juventus. Seguiamo lo sviluppo di questo calcio di punizione, poi sentiremo senz'altro Roma, partita subito vivace. Vediamo intanto che la barriera juventina è predisposta, è pronto alla battuta Esposito, la sua rincorsa, il tocco per lui, il destro, la deviazione da parte di Pessotto che poi alza pallone, azione che sfuma, 3 minuti di gioco, 0-0 Perugia, tra Perugia e Juventus, linea Roma. Prima conclusione della partita da parte della Regina con Callon, un destro dalla distanza dai 20 metri bloccato con un po' d'ansia da parte di Marco Ballotta, che oggi sostituisce Marcheggiani, attacca la Lazio sulla destra con Nedved, chiuso all'ultimo momento da Morabito, pallone in calcio d'angolo, primo corner della partita, si gioca da 4 minuti, 0-0 il punteggio. Vediamo l'argentino Verón che si... Sì, prego.
9: È passato in vantaggio il Parma, qui al Tardini, nel terzo minuto di gioco ha messo a segno il gol Di Vaio, Parma 1 invece 0.
8: D'accordo, d'accordo Delfino, siamo al quarto minuto, mentre Verón si appresta a battere questo calcio d'angolo a destra del portiere della Regina Taibi, tutto è pronto, parte il destro di Verón, pallone tagliatissimo, riesce in qualche modo Stovini a allontanare la minaccia e poi c'è la conclusione al volo da parte del giocatore della Repubblica Ceca, Nedved con il pallone che passa piuttosto alto sopra la traversa, dunque Lazio senza Marcheggiani, Nesta e Mihajlovic, Negro e Couto, la coppia centrale, Nedved a destra, Mancini e Verón sono gli ispiratori della manovra bianco-celeste, Inzaghi e Salas, i due attaccanti, Almeida come già detto nel primo collegamento è in panchina insieme con il portoghese Conceição, Regina con l'albanese Bogdani in avanti, di punta Callon leggermente più arretrato, Baronio in cabina di regia, Francesco Cozza viene impiegato un po' oggi da Colomba nelle vesti di ispiratore, di incursore più che altro, più che ispiratore. Oshadogan invece occupa il ruolo del cileno Vargas, nella Lazio torna anche Favalli dopo più di 3 mesi d'assenza, ancora Lazio in avanti con Verona, centro area per Nedved, il pallonetto morbido, il Simeone, la prima opportunità sciupata malamente dall'argentino Simeone, da distanza relativamente breve, da circa 10 metri ha sciupato senza in pratica avversari davanti lo specchio della porta, ha battuto di prima intenzione, spalla alla porta, si è girato con il destro, pallone al lato, calcio rinvio per la Regina, batte Massimo Taibi, pallone molto alto, spiava adesso nella metà campo avversaria, il colpo di destra Vincenti Couto, ancora Lazio molto motivata, determinata, con Salas l'apertura bellissima a sinistra per Roberto Mancini, il pubblico sostiene incessantemente la squadra allenata da Eriksson, sbaglia poi Mancini, intendeva effettuare un cross corto per Salas, non si è inteso con il cileno, ha battuto male il pallone, Mancini ha colpito prima un ciuffo d'erba e poi il pallone stesso, pallone che è terminato a lato. Siamo adesso al sesto minuto, sempre 0-0 tra Lazio e Regina di fronte a 60.000 spettatori, linea San Siro.
10: 60.000 spettatori anche San Siro per Milan-Udinese, partita abbastanza equilibrata in queste fasi iniziali con l'Udinese che schiera in mezzo un tridente di attacco, attenzione all'Udinese ancora in avanti in area di rigore, Varley, il tiro rimpallato dallo stinco di Costa Curta, la palla termina oltre la linea di fondo e quindi calcio d'angolo a favore dei giocatori in maglia bianconera, mentre tradizionale di rossonera per il Milan, dicevo formazione d'attacco dell'Udinese, l'allenatore De Cagni ha schierato Locatelli alle spalle di Varley e di Mazzotta, seguiamo in diretta questo calcio d'angolo a favore della squadra friulana, lo batte qui sotto la tribuna centrale Fiore facendo i compagni di andare in avanti, tutti sono nell'area di rigore del Milan, il tocco ravvicinato per Varley, torna il pallone ancora a Fiore, crosse, ancora un colpo di testa da parte di Ambrosini, altro calcio d'angolo a favore della squadra friulana quando siamo al sesto del primo tempo con le formazioni ancora sullo 0-0, la linea va a Parma.
9: A Parma si gioca da 6 minuti, come segnalato con i flash sull'Olimpico, il Parma è passato in vantaggio, lungo lancio dalla metà campo, Di Vaio ha lasciato rimbalzare il pallone un paio di volte davanti a sé, poi ha battuto il portiere del Lecce, Chimenti, in uscita. Molto meglio il Parma in questi primi minuti, decisamente aggressiva la formazione di Malesani che oggi per festeggiare i 10 anni in Serie A indossa una vecchia divisa bianca con una croce nera, una vecchia divisa appunto crociata per quanto riguarda la formazione di Malesani, comunque inguardabile possiamo dirlo. La maglia ovviamente, non il gioco del Parma. Parma in vantaggio per 1-0 che sta insistendo, adesso c'è un passaggio sulla destra per Crespo che controlla il pallone, perde però l'attimo fuggente Crespo che aveva avuto una buona opportunità per raddoppiare un minuto dopo il gol di Di Vaio, resta 1-0 il punteggio del Parma nei confronti del Lecce, la linea va a Cagliari.
11: 7 minuti di gioco al Santeria 0-0 tra Cagliari e Inter, col Cagliari in questo momento in attacco ma è l'Inter che preme di più, Inter con la maglia gialla e pantaloncini neri oggi al Santeria, Lippi ha lasciato in panchina uno stanco Zamorano, al suo posto Roberto Baggio. Proprio Roberto Baggio poco fa al sesto è stato pericoloso vicino al gol, un traversone, un tiro cross dalla sinistra, Scarpi è uscito a vuoto, quindi un rimpallo ha favorito Baggio.
12: La sua... vantaggio della Fiorentina con Pierini quando siamo arrivati all'ottavo minuto, azione personale a fondo verticale, conclusione rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere del Venezia Casazza.
13: Interviene anche Verona, scusa Tonino, al settimo la Roma in vantaggio, colpo di testa di Tommasi alle spalle del portiere Fre, Verona 0, Roma 1.
12: E allora ribadisco la nuova situazione a Firenze, Fiorentina 1, Venezia 0, il gol è arrivato per merito di Pierini, la linea torna a Cagliari.
11: Sì, dicevo della rovesciata di Baggio, finita alta sulla traversa al sesto minuto, ora siamo arrivati all'ottavo e sempre l'Inter in possesso di palla, attacca di più la squadra nerazzurra con Di Biagio e Coe a centrocampo. 8 minuti e 30 secondi, 0-0, la linea torna a Firenze.
12: E ribadisco dunque la nuova situazione, Fiorentina in vantaggio.
8: Ottavo minuto, in vantaggio il Bari, duetto Cassano Osmanowski, tocco di misura di quest'ultimo, morbido, spiazzato Pagliuca, Bari 1 Bologna 0.
12: Dunque ricordavamo la nuova situazione qui al Franchi, Fiorentina 1 Venezia 0, il gol lo ha segnato un minuto fa Pierini a conclusione di una splendida azione personale, nel tempo non collegato era stata la Fiorentina a fare la partita, ma il Venezia era apparso abbastanza disinvolto, aveva risposto con frequenza alle iniziative dei Viola ed in due occasioni al quarto e al sesto minuto Maniero aveva impegnato seriamente il portiere Toldo, poi l'affondo perentorio di Pierini ed il gol con conclusione raso terra dalla media distanza che non ha lasciato scampo al portiere Casazza. 9 minuti esatti, Fiorentina 1 Venezia 0.
14: Perugia.
8: Del Piero al limite, entra in area, anzi sta per farlo, viene fermato, intervento irregolare, ravvisato anche dall'arbitro che estrae il giallo nei confronti del giocatore che si è reso responsabile dell'intervento irregolare ai danni di Del Piero, dovrebbe trattarsi di Calori. Calori che viene ammonito dunque dall'arbitro, era stato saltato dal suo avversario, da Del Piero, buono lo spunto del numero 10 bianconero che stava penetrando in area, 1,5 metri, forse 2, prima di 16 metri, l'intervento irregolare da parte del difensore del Perugia e il calcio di punizione in favore della Juventus. Palla collocata centralmente, posizione favorevole per un tentativo di trasformazione. Siamo all'11° minuto di gioco, 0-0 il punteggio tra Perugia e Juventus e Perugia vicinissimo al gol. Al 7° minuto, nella prima occasione gol della partita, Amoruso aveva agganciato bene con il destro, all'interno dell'area di rigore aveva battuto anche con il destro, con palla però al lato. E adesso calcio di punizione affidato a Zidane, tutto il Perugia all'interno della sua area di rigore. Arretra Collina, c'è anche Davids, parte Zidane, la parabola, la palla che si frange sulla barriera e poi si alza ed esce sul fondo superando ampiamente la traversa della porta di Mazzantini per un calcio d'angolo in favore della Juventus. 11 minuti di gioco dunque 0-0, una prima palla gol abbiamo raccontata al 7° minuto di gioco costruita dal Perugia, un Perugia determinato, Amoruso non è stato in grado di sfruttarla adeguatamente, poi lo spunto da parte di Del Piero che è stato fermato irregolarmente mentre cercava spazio in area di rigore. Adesso il corner sul conseguente calcio di punizione che la Juventus sta battendo con Del Piero da destra, la parabola bassa in area di rigore, ha cercato Conte una difficile entrata sul pallone, poi c'è il contropiede tirata e c'è Perugia in attacco. Perugia che sta attaccando con l'intervento però da parte di Pessotto che ferma con il petto il pallone e c'è poi l'attacco di Zidane sul rovesciamento di fronte, Zidane verso il fondo cerca corridoio per effettuare il cross, Tedesco ferma con il petto.
15: Scusami Cucchi, Genoa in vantaggio su calcio di punizione direttamente, Strada ha colpito la palla nell'angolo basso, niente da fare per il portiere del Brescia Castellazzi, dunque esattamente all'ottavo minuto di gioco, Genoa 1 Brescia 0. La linea.
8: D'accordo Ezio Luzzi, mentre qui a Perugia siamo giunti al 12° minuto di gioco, c'è stato l'intervento di Collina che ha fermato l'azione offensiva della Juventus assegnando un calcio di punizione in favore del Perugia. Due gli ammoniti per il momento, Calori nella Perugia, Montero nella Juventus.
13: Punizione... Il pareggio del Verona con Cammarata che di testa ha sfiorato un pallone proveniente dalla destra e quindi alla 12° ha portato in parità Verona 1, Roma 1, a te la linea Riccardo.
8: Vediamo intanto Milanese per il Perugia, Amoruso indietro, vediamo anche Olive cercare la triangolazione con Amoruso che poi apre per Rapaic, non aggancia il passaggio, Rapaic, la palla finisce fuori, rimessa laterale in favore della Juventus, 13 minuti
16: Milan di gioco. Milan in vantaggio, punizione, colpo di testa di Birov, palla in rete a fil di palo, quindi in vantaggio il Milan al 12° minuto e mezzo, Milan 1.
10: Udinese 0, autore del gol Birov, linea a Cucchi.
8: Ribadiamo il punteggio di Perugia invece al 13° minuto di gioco, 0-0 tra Perugia e Juventus, in linea che va all'Olimpico.
9: 0-0 anche all'Olimpico quando siamo giunti al 13°, all'11°, l'ingresso in curva nord degli Irriducibili, ingresso applaudito da tutto l'Olimpico, da tutto lo stadio. Preme la Lazio senza però rischiare troppo. Regina con Cozza a destra a sostegno dell'albanese Bogdani, Cannon agisce in pratica alle loro spalle, all'ottavo sinistro di Nedved contro una gamba di Stovini, al decimo Veron al centro, Inzaghi di testa non riesce a girare, ma seguiamo Calloni in area di rigore, il cross basso, respinta di Negro, ancora Baronio che raccoglie il fraseggio stretto, cerca di inserirsi Veron in azione di disturbo, riuscita, Mancini ruba palla agli avversari, si invola lungo la fascia di sinistra, l'intercettamento vincente di Oshadogan e poi vediamo ancora la Regina in fase di impostazione. Stavamo dicendo ancora un colpo di testa poi verso il 12° di Nedved, pallone che è finito a lato, adesso la Regina cerca di penetrare a sinistra, non ci riesce, Cozza che ha cambiato settore di gioco e passava a destra a sinistra, non è riuscito a raggiungere il pallone, troppo in diagonale, lanciatogli da un compagno, risponde la Lazio ancora con il cieco Nedved, molto mobile quest'oggi, lancio in verticale lungo, troppo lungo, pallone colpito con una certa imprecisione, pallone che termina a lato, dunque fallo laterale per la formazione allenata da Franco Colomba. Vediamo che il capitano Giacchetta lascia la battuta del fallo laterale a Morabito, prende una lunga rincorsa, non c'è nessun compagno libero, viene vicino al punto di battuta anche Baronio che regista dalla formazione granata, non riesce bene questo fallo laterale, fatto sta che la Lazio ad impostare nuovamente l'azione, avvia una nuova manovra Couto, l'apertura in diagonale per Pancaro, si alza il pallone con il destro Pancaro, lo cede poi a Veron, si gioca sul lato di destra, quindi il palleggio stretto tra Nedved e ancora Pancaro pronto al cross, ci ripensa, si accentra con il sinistro, lo fetta adesso il cross con il sinistro lunghissimo, l'intervento vincente di Cirillo, pallone che sta per uscire all'area di rigore raccolto da Salas, ancora Simeone, il leggero ritardo anticipato da Baronio, poi Simeone l'argentino si aggrappa alla maglietta di Baronio proprio sotto gli occhi del direttore di gara Borriello che comanda questo calcio di punizione a favore della Regina, 0-0 quando siamo giunti alla 15° linea a San Siro.
10: Dov'è il quarto d'ora esatto del primo tempo? Il Milan è passato in vantaggio 2 minuti fa, Milan che attacca ancora ora sulla sinistra, Serginio, lato corto dell'area di rigore, cross, interviene in qualche modo con un pallone a campanile sottile alla Sperendio, come si dice in gergo, palla che termina in fallo laterale quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Seguiamo in diretta questa rimessa laterale, ancora Serginio va a terra, l'arbitro dice che è tutto regolare, Bisgar entra in possesso di spalla e lancia il pallone in avanti. Milan quindi in vantaggio al 13° del primo tempo sul calcio di punizione battuto dalla tre quarti da Albertini, perfetto lo stacco di testa di Biro e palla che si è insaccata sfiorando il palo destro della porta difesa dal portiere dell'Udinese Turci. Ora c'è un calcio di punizione a favore dell'Udinese nella tre quarti campo della squadra friulana, nel periodo non collegato era stato ammonito Sottil e poi al decimo bel tiro in diagonale di Serginio parato da Turci, un minuto dopo un assolo di Shevchenko, il tiro è a lato, ancora l'Udinese in avanti, limite dell'area di rigore, incespica Cafiore e permette l'intervento dei difensori del Milan, segnatamente di Ciamotte. Milan 1, Udinese 0, ma attenzione, un tiro dal limite dell'area di Locatelli li viene parato però in assoluta tranquillità dal portiere Abbiati. Linea Parma.
11: 16° anche a Cagliari, 0-0 tra Cagliari e Inter nel periodo non collegato, pericoloso in almeno due occasioni il Cagliari, la prima al 9° minuto con Modesto, uno stop e quindi un tiro al volo di destro dopo un bel servizio di Suazo, palla di poco fuori sul palo alla destra di un Peruzzi fuori causa. Poi 3 minuti più tardi, esattamente al 12°, ancora Carrus dalla distanza a fil di palo.
14: Si blocca il risultato al Delle Alpi, in vantaggio il Piacenza, 1-0, il gol di Girardino con un tiro da fuori area, ancora Coco.
11: Sì, grazie il Russo, dicevo che l'Inter preme di più, ma il Cagliari agisce in contropiede e in questi ultimi 10 minuti sta venendo fuori la squadra di Olivieri. 17°, 0-0, linea Firenze.
12: È il 17° anche a Firenze, ricordiamo il parziale Fiorentina 1, Venezia 0, salutato con entusiasmo l'annuncio del gol del Milan a San Siro contro l'Udinese, naturalmente un gol che potrebbe aprire direttamente le porte dell'UEFA alla Fiorentina. Fiorentina che in questo momento sta attaccando con Tarozzi sulla destra, c'è da dire che dopo il gol di Pierini la partita è adesso più movimentata e più ricca di episodi. Al 12° per il Venezia ci ha provato dalla distanza Volpi impegnando seriamente Toldo, poi per la Fiorentina 2 opportunità, la prima con Rui Costa, la seconda con Tarozzi, in entrambe le circostanze il pallone è finito di poco fuori bersaglio. Ancora un'azione adesso da parte della formazione lagunare che va all'impostazione con Volpi all'altezza della zona centrale del campo. 17 primi, 28 secondi nel primo tempo, Fiorentina 1, Venezia 0, il gol di Pierini, la linea va al Genova.
15: Bene, grazie Raffa, non ho interrotto, ma il Brescia ha pareggiato 30 secondi fa con Hübner, azione che è partita sulla sinistra. sinistra, poi pallone al centro e Hübner in un groviglio di gambe ha messo il pallone alla sinistra del portiere Soviero. Dunque siamo sull'1-1. Ricordo che il Genoa era andato in vantaggio all'ottavo minuto con Strada, calcio di punizione.
14: Il pareggio di Ferrante per il Torino, tre minuti dopo il gol di Gilardino, dunque torna in parità la gara del Delle Alpi, Torino e Piacenza 1-1, pareggio di Ferrante.
15: D'accordo, stavo dicendo che il Genoa era andato in vantaggio con Strada su calcio di punizione all'ottavo minuto e che il Brescia ha pareggiato con Hübner al quindicesimo. Ora siamo al sedicesimo, 1-1 il punteggio e la linea va allo studio.
17: Poche note di cronaca da Verona, Bari e Torino, rapidissimamente.
12: Il raddoppio della Fiorentina al 19° minuto, siluro di Battistuta, calcio di punizione assolutamente imprendibile, da 25 metri battuto. 19° del primo tempo, Fiorentina 2, Venezia 0, il raddoppio di Battistuta a terra linea.
17: Verona-Roma.
18: Sì, a Verona il 19° Verona e Roma sono sull'1-1 con il Verona che adesso attacca ma l'azione sfuma, i gol sono stati iniziati al 7° da Tommasi per la Roma di testa ricevendo un cross di Candelà dalla sinistra e Tommasi ha battuto Frey. Il pareggio l'abbiamo dato a Cammarata, ma rivedendo le azioni la punizione calciata da Dailton non è stata toccata da Cammarata e pertanto il gol lo assegneremo alla brasiliano Adailton. 19:30, Verona 1, Roma 1, lì nello studio.
17: Bari-Bologna.
19: Siamo al 20° pari in vantaggio su Bologna per 1-0, gol all'8° minuto di Osmanowski alla 7ª rete stagionale.
12: Siamo arrivati esattamente al 21esimo, 1-1 tra Torino e Piacenza, lì nello studio.
17: Perugia.
20: Siamo giunti al 21esimo, il Perugia attacca, Milanese il pallonetto in area di rigore, cerca il Perugia, Rapaic lo trova, Amoruso con questo passaggio esterno, Rapaic da sinistra effettua il cross, sempre con il sinistro, la palla è troppo lunga, Montero allunga a sua volta di testa allontanando il pallone, poi c'è un intervento con palla che finisce sul fondo, forse deviata da Giuliano, dunque Perugia potrà battere un corner.
15: Cucchi, attenzione, scusami, devo interrompere sempre tema, il Brescia è tornato in vantaggio, anzi è andato in vantaggio, c'è stato un gol realizzato in questo momento esattamente da Mero, era praticamente solo in mezzo all'area di rigore su un traversone entrato e ha messo il pallone in gol. Siamo al 20esimo dunque, Genoa 1 Brescia 2, a te la linea.
20: Vediamo intanto sullo sviluppo del corner, l'intervento di testa al centro dell'area ancora da parte di Pessotto, dunque un secondo corner consecutivo che Perugia batterà sempre da destra. Siamo al 22esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, 0-0 tra Perugia e Juventus, ma qualche minuto fa la Juventus ha avuto una limpida occasione gol che racconteremo tra qualche istante. Ancora il corner, da destra la palla è lunga, Del Piero la allontana, finisce fuori, Rajpaic lascia uscire il pallone, poi lo raccoglie per effettuare la rimessa laterale, lascia poi l'incarico a Milanese. Rajpaic si propone.
19: Cucchi e Bari che per segnalare un rigore a favore del Bologna, a risentirci al momento del tiro.
20: E l'azione sfuma con l'uscita intanto da parte di Van der Sar che blocca il pallone protetto dai suoi compagni. Dicevamo della limpida occasione gol costruita dalla Juventus al 17esimo, Inzaghi da posizione angolata aveva cercato il pallo più lontano, aveva colpito anche bene il pallone, la palla era uscita di pochissimo. Juventus in attacco adesso ancora con Inzaghi, c'è un intervento forse irregolare da parte dello stesso Inzaghi ai danni dell'avversario che finisce a terra. Vediamo che nel frattempo il giocatore del Perugia che si era elevato.
19: Attenzione Cucchi, è Bari che interviene, tutto è pronto, c'è Signori sulla palla, la battuta senza rincorsa, fil di palo e il Bologna pareggia mentre sono 23 minuti al nostro cronometro. Bari 1, Bologna 1, la linea Cucchi.
20: È brutta caduta da parte di Materazzi. Materazzi aveva cercato lo stacco aereo per superare Inzaghi. Inzaghi si era abbassato, aveva fatto in pratica da ponte nei confronti dell'avversario che è ricaduto a terra malamente ed è rimasto a terra. Vediamo intorno a lui i compagni di squadra e anche gli avversari della Juventus un po' preoccupati, ma ci pare che Materazzi sia in grado di riprendere la sua posizione in campo anche se rimane a terra, ma è caduto davvero molto male, ha battuto la nuca, una caduta simile a quella che aveva accusato Marchegiani in occasione del derby Lazio-Roma di qualche settimana fa. Materazzi è rimasto a terra per qualche secondo, per la verità è ancora a terra ma ci pare che sia in grado lentamente di riprendersi. Abbiamo visto preoccupazione sui volti sia dei giocatori del Perugia che di quelli della Juventus, ma ci pare davvero che Marco Materazzi possa rialzarsi e rimanere in campo. Comunque il gioco non è ripreso, siamo al 24esimo minuto di gioco, si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Perugia, 0-0 il punteggio qui al Renato Curi, linea Roma.
21: 0-0 anche all'Olimpico, mentre gli
1: animi si stanno accendendo, vediamo che Couto cerca di reagire ad una provocazione, poi l'arbitro cerca a sua volta di riportare un po' la calma. C'è stato un contrasto piuttosto duro all'altezza del centrocampo laziale sulla sinistra tra Cirillo, che tra l'altro è rimasto a terra riportando la peggio, e Veron. Scambio di battute piuttosto feroci tra i due giocatori, mentre Cirillo è ancora a terra soccorso dal massaggiatore. Couto nel frattempo è stato ammonito per proteste, gioco fermo 0-0 quando siamo al 24esimo. Lazio che ha già costruito 3 palle gol, occasioni non sfruttate però adeguatamente da Simeone. Inzaghi e Nedved al 17esimo, Mancini non condivide, lo lascia chiaramente capire, un tiro dai 35 metri piuttosto velleitario di Simeone, mentre continuano le proteste di Fernando Couto e mentre Cirillo ancora a terra. Vediamo soccorso sempre al massaggiatore che gli sta massaggiando la caviglia destra, attivissimo, molto attivo, sentirete anche i fischi del pubblico dopo la munizione inflitta da Borriello a Couto. Attivissimo il cieco Nedved lungo la corsia di destra, Regina piuttosto pericolosa al 20esimo con Cozza in area di rigore per Callon, pallone d'oro ma fino a un certo punto, pallone troppo corto, decisivo comunque nella circostanza l'intervento di Diego Pablo Simeone. Al 23esimo Salas per Nedved in area di rigore piuttosto decentrato, tiro in corsa piuttosto violento del giocatore della Repubblica Ceca all'altezza del primo palo, molto bravo Taibi nel chiudere lo specchio della porta alla sua sinistra e nel respingere con i pugni. Lazio in avanti, ha ripreso il gioco con Veron, Veron cerca di liberarsi della marcatura di Ezio Brevi, norma del vantaggio, c'era stato un fallo di Brevi. Salas all'indietro, la partita si è accesa, c'è un po' di nervosismo. Couto ancora, gioca per linee centrali, poi Simeone cerca di pescare Mancini in area di rigore, colpo di testa vincente ma c'era stata anche la segnalazione della posizione di offside, di fuorigioco rilevata dal guardaline Mitro di Potenza, il fischio di Borriello, il calcio di punizione che si appresta a battere la Regina con il portiere Massimo Taibi. Dunque 0-0 quando siamo al 26esimo, linea San Siro.
21: A San Siro al 26esimo attacca il Milan, colpo di testa arretrato di Biro, lancio in avanti di Ambrosini, c'è uno stacco di testa in area di rigore di Bertotto che precede Leonardo, mette il pallone fuori dalla rigore e poi sventaglia in avanti Fiore. Un periodo della partita favorevole al Milan che sembra abbastanza motivato oggi con un Biro che svetta sul fronte d'attacco, ma c'è un contropiede della squadra Lana con Varley che avete smarcato sulla destra, Bisgardi, Loradese, tiro radente, termina almeno un paio di metri però al lato del palo destro della porta, difesa dal portiere del Milan Abbiati che con molta calma va a raccogliere il pallone oltre la linea laterale per effettuare la rimessa in gioco. Nel periodo non collegato, due ammonizioni collegate combinate dal direttore di gara signor Cesare Di Genova ai due giocatori milanisti Gattuso e D'Ambrosini. Quasi 27 minuti a San Siro nel primo tempo, Milan 1 Udinese 0, gol di Biroff al 13esimo, linea Parma.
22: Si gioca il 27esimo anche al Tardini, sempre Parma in vantaggio per 1-0 nei confronti di Lecce. Ricordiamo il gol al terzo in apertura da parte di Di Baio, nel periodo non collegato al 24esimo poco fa bel numero di Crespo in palleggio nell'area leccese, ma nel momento della conclusione l'argentino ha colpito male favorendo la presa di Chimenti. Tra l'altro nella circostanza Crespo sembrava essersi infortunato seriamente, invece è rientrato in campo poco fa. Proprio 30 secondi fa, prima di entrare in collegamento, la prima opportunità per il Lecce, palla in mezzo da parte di Sesa, ma Casanova ha ciccato la conclusione da buona posizione. Sempre 1-0 punteggio a favore del Parma nei confronti del Lecce, la linea Cagliari.
23: 27 minuti e 30 secondi al Santeria, sempre 0-0 tra Cagliari e Inter, con il rosso-blu padroni di casa che giocano meglio in questa circostanza. Aveva cominciato bene l'Inter, poi il Cagliari pian piano è venuta fuori, ora è la squadra nerazzurra in possesso di palla con Blanc, l'apertura quindi sulla destra ove opera Seedorf in collaborazione con Simic e Coe. Nulla di fatto quindi al Santeria, sempre 0-0 tra Cagliari e Inter, la linea Firenze.
12: 28esimo minuto al Franchi, Fiorentina 2, Venezia 0, prima Pierini poi Batistuta, due gol in 19 minuti, adesso c'è la possibilità del terzo, Batistuta solo all'altezza del vertice dell'area piccola, riesce a concludere ma esce con grande tempismo Casazza, ribatte la palla con il corpo, palla oltre la linea di fondo per un nuovo calcio d'angolo che la Fiorentina si appresta a battere. Fiorentina che dunque ha ipotecato il risultato, chiede, crede nella possibilità di un ingresso in UEFA. C'è adesso Di Livio che va al tiro sugli sviluppi del calcio d'angolo, la palla finisce abbondantemente alta e sfuma anche questa opportunità. 28 primi, 25 secondi, Fiorentina 2, Venezia 0.
24: Passiamo allora a Perugia.
25: Rajpaić a terra, a bordo campo, c'è stato un retropassaggio da parte di Montero qualche istante fa all'indirizzo del suo portiere Van der Sar, il quale naturalmente per anticipare Rajpaić che aveva capito il passaggio corto e cercava di approfittarne per concludere a rete, è uscito, ha colpito il pallone, ma dovrebbe aver colpito anche la caviglia dell'avversario, che è rimasto a terra. Rapajić a bordo campo. Ripetiamo, mentre Materazzi ha ripreso regolarmente il suo posto all'interno del terreno di gioco dopo la brutta caduta che abbiamo raccontato nel precedente collegamento. Nel frattempo il tempo è cambiato.
14: Scusa Cucchi, è tutto pronto. Ferrante, il tiro rete, spiazzato Roma, Torino in vantaggio 2-1, rigore realizzato da Ferrante, linea ancora Cucchi.
25: Dicevamo, tempo che è cambiato rapidamente dal sole alla pioggia e spettatori che stanno riparando come possono. Sono 31 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Perugia e Juventus. Rapajić ancora a bordo campo, il Perugia momentaneamente il 10, il gioco intanto è ripreso, partita combattuta, il Perugia resiste, la Juventus cerca di non esporsi, ma la squadra bianconera ha costruito soltanto una vera occasione gol, almeno per il momento. Palla che finisce fuori ancora con Milanese che la recupera per effettuare la rimessa laterale in favore della squadra perugina, viene effettuata da sinistra, va incontro pallone Amoruso, lo controlla con il petto, poi di testa serve indietro all'indirizzo di Olivo. Olivo che viene fermato, poi commette fallo forse ai danni di Del Piero, ma prima era stato lui a subire l'intervento irregolare, per questa ragione Collina ha fermato assegnando una punizione in favore del Perugia, battuta da Materazzi mentre Rapajić si è rialzato, l'applauso del pubblico è per lui. Attacca intanto il Perugia con Tedesco, l'avanzata del numero 10 del Perugia, l'apertura sulla destra, il cross di Esposito, Amoruso svetta di testa, non trova il pallone, poi rinvio un po' lento della difesa bianconera, interviene Tacchinardi e spazza i propri 16 metri, si avvia il tentativo di gioco di rimessa da parte della Juventus con Del Piero, d'esterno destro, cerca il passaggio per Zidane, ottimo il numero del francese, salta un avversario, poi vediamo Del Piero avanzare, verticalizza la Juventus, Del Piero viene fermato irregolarmente a circa 10 metri dal limite dell'area di rigore, intervento irregolare da parte di Bisoli ai danni del giocatore della Juventus, un intervento irregolare visto anche dall'arbitro che ha fermato assegnando un calcio di punizione in favore della Juventus, palla che verrà collocata a terra a circa 10 metri dal limite dell'area di rigore, dunque a 25 dallo specchio della porta difesa da Mazzantini, 32 minuti di gioco, seguiremo lo sviluppo di questo calcio piazzato in favore della Juventus, poi sentiremo senz'altro l'Olimpico, palla già collocata a terra, Collina va a misurare la distanza regolamentare, poi invita la folta barriera perugina a collocarsi ai 9 metri e 15, tutto il Perugia al limite dell'area di rigore, c'è Zidane vicino al pallone, anche Ferrara sta salendo, Tacchinardi all'esterno fuori area di rigore,
0: calcio di rigore, calcio di rigore per la Lazio, fallo di mano in area della regina, calcio di rigore per la Lazio, interverrò al momento la battuta Riccardo.
25: E intanto sulla punizione di Del Piero c'è la deviazione forse da parte di Mazzantini, no, la palla è uscita direttamente sul fondo, una buona esecuzione quella di Del Piero, palla sul fondo, il risultato non cambia, 0-0 tra Perugia e Juventus, in linea che torna Bruno Gentili.
0: Dunque grazie Riccardo Cucchi, c'è stato un fallo di mano piuttosto netto proprio in area di rigore della regina dopo un cross di Mancini, l'uomo che ha toccato il pallone con il braccio è stato Brevi dopo un colpo di testa di Inzaghi, e lo stesso Simone Inzaghi esattamente sullo 0-0 al 33esimo che si appresta a battere il rigore con il destro, spiazza il portiere, la Lazio è in vantaggio 1-0 al 33esimo, Simone Inzaghi, ripetiamo, cross dalla sinistra da parte di Roberto Mancini, una pennellata, Inzaghi ha colpito di testa, il pallone è finito sul braccio destro di Ezio Brevi, proprio sul pugno, l'arbitro Borriello era a circa 10 metri dall'episodio, non ha avuto esitazioni e ha indicato immediatamente il dischetto del calcio di rigore, rigore trasformato con grande freddezza e lucidità da Simone Inzaghi che sale così a quota 7 gol per quanto riguarda la classifica dei cannonieri, rigore trasformato al 33esimo, Lazio in vantaggio, partita comunque con qualche spigolosità di troppo, la Lazio sente molto moltissimo la sfida, ma anche la regina sta giocando con grande ardore, inspiegabile davvero la reazione che vi abbiamo descritto in diretta, la reazione reiterata di Couto al 25esimo ammonito per proteste, ma il portoghese ha davvero rischiato l'espulsione immediata, la reazione della regina, la conclusione piuttosto insidiosa, blocca però anche con una certa sicurezza il portiere, la riserva di Marcheggiani, Marco Ballotta, una Lazio poco lucida, un ritmo frenetico, una Lazio comunque che sta giocando con grande carica, ancora la squadra di Eriksson in area di rigore con Salas, opportunità, Mancini e poi manca il pallone Inzaghi, ancora Mancini, pallone contro l'esterno della rete, la Lazio fallisce ingenuamente il raddoppio in 3 contro 2, non sono riusciti a bucare, diciamo così, passateci questa espressione, la porta difesa dal bravo Massimo Taibi. Comunque Lazio in vantaggio al 33esimo, rigore trasformato da Simone Inzaghi, linea San Siro.
21: dove siamo giunti al 35esimo del primo tempo con il Milan sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0 grazie al gol messo segno al 13esimo da Birov di testa. Una partita che vede un Milan molto motivato, con l'Udinese che però non si limita a contrarre gli attacchi della squadra rossonera. È imposta ora, come in questa occasione, un'azione manovrata a tre quarti campo. Vediamo Bisga, rilancio in avanti per Locatelli, anticipato dai centrocampisti del Milan. Tocca prima Albertini, poi Ambrosini indietro, poi a Serginho sulla sinistra, ottimo il controllo, lancio in avanti per Albertini, tocco indietro per West, di prima intenzione, gioco in avanti per Shevchenko, abbastanza in ombra fino in questo momento, viene anticipato da Garrio che dà il pallone in avanti a Locatelli. Ancora l'Udinese in avanti, viene fermato con una strattonata da Albertini. Locatelli, l'arbitro resta il gioco, decretta un calcio di punizione nella tre quarti campo della squadra rossonera. 35 minuti e mezzo, Milan 1, Udinese 0, linea Parma.
22: 36esimo al Tardini, sempre Parma in vantaggio per 1-0 su Lecce, ma Lecce che da qualche minuto sta rendendosi più pericoloso. Poco fa una punizione di Lucarelli è stata deviata alla barriera in calcio d'angolo, adesso lo stesso Lucarelli si è procurato un'altra punizione più vicina in questa circostanza. Siamo proprio
0: ancora in... scusa Delfino, un calcio di rigore per la Lazio, è stato atterrato Pancaro da Morabito esattamente al 33esimo. Anche in questa circostanza nessuna esitazione dall'arbitro Borriello, da parte dell'arbitro Borriello di Mantova, che ha indicato immediatamente il dischetto. Vediamo adesso, tra l'altro, Morabito sta spiegando il suo intervento alla guardaline, vale a dire a Mitro di Potenza. Rigore comunque concesso per questo sgambetto nei confronti di Pancaro, il quale Pancaro si era liberato proprio all'altezza del lato corto di sinistra dell'area di rigore dell'avversario, con una finta si è accentrato dopo aver cercato la percussione lungo la linea di fondo, lo sgambetto quasi inevitabile di Morabito. Il calcio di rigore concesso, vediamo, ci sembra adesso l'argentino Verón incaricato di questa seconda esecuzione esattamente al 37esimo. Vediamo che l'arbitro Borriello indica, suggerisce soprattutto ai giocatori di stare ben al di là dei 16 metri, parte il destro di Verón, la conclusione, il gol. Il pallone che si infila nell'angolo basso alla destra di Taibi, vanamente proteso in tuffo, Lazio che raddoppia 2-0, sempre su calcio di rigore, è cambiato l'esecutore al 37esimo, l'argentino Verón, linea di nuovo a Delfino.
22: Per dire soltanto che il calcio di punizione calciato da Lucarelli è stato respinto in due tempi da Buffon, seppur con qualche difficoltà. Ribadiamo il punteggio, 37esimo, quasi 38esimo del primo tempo, Lecce 0, Parma 1 qui al Tardini. Attenzione, seguiamo soltanto questa azione del Parma, Dino Baggio entra in area di rigore, salta anche l'ultimo avversario, invece di crossare per Stanic che era libero sul secondo palo, prova la conclusione sul primo palo, Clementi blocca, qualche fischio per Dino Baggio, 1-0 per il Parma su Lecce, la linea Cagliari.
23: 38esimo Santeria, 0-0 tra Cagliari e Inter. Pochi minuti fa, esattamente al 34esimo, bella occasione per Seedorf che si è liberato bene in aria, allungandosi però troppo il pallone. Poi sul contropiede di Liso ha servito a sua volta troppo lungo per Suazo. Ora l'Inter ancora in attacco con Zanetti che cerca di liberarsi, di entrare in aria, ma viene fermato da Macellari che effettua il rinvio. Al 35esimo Di Biagio, un bel tiro dalla distanza, ma nessun problema per il portiere Scarpi. Ora ancora l'Inter in avanti, ancora con Di Biagio, fascia centrale, il servizio in aria per Recoba, il tiro al volo, nessun problema anche questa volta per Scarpi. 38 minuti e 20 secondi, 0-0 tra Cagliari e Inter, linea Firenze.
12: Parziale invariato a Franchi, Fiorentina 2, Venezia 0. Quando siamo entrati nel 39esimo minuto il ritmo è sempre elevato, la Fiorentina ha ipotecato il risultato, ma il Venezia orgogliosamente cerca in qualche modo di reagire, ma la differenza è tutta nelle motivazioni, la Fiorentina ne ha sicuramente di più e nel tempo non collegato due volte con Tarozzi ed una volta con Rui Costa ha sfiorato il terzo gol. Da applausi a scena aperta, l'Eurogol di Batistuta al 19esimo minuto, una protezza su punizione che è valsa da sola il prezzo del biglietto per il campione argentino, 21esima rete in campionato. Adesso la Fiorentina che va a spezzare un'azione d'attacco da parte del Venezia, si propone Rui Costa sulla sinistra, attenzione in profondità per Rui Chiesa, lato corto, attenzione volevo dire per Chiesa, lato corto dell'area di rigore, il cross al centro per Batistuta in ottima posizione, ma l'argentino ha cercato di aiutarsi con le mani e per questa ragione si becca un cartellino giallo da parte del direttore di gara Rossi. 39 primi e 6 secondi, parziale invariato, Fiorentina 2, Venezia 0 e la linea torna a Genova.
15: Al 36esimo Genova 1, Brescia 2, per i gol di strada Hubner e Mero, da segnalare nel periodo non collegato che Francioso, capocannoniere del campionato, ha fallito clamorosamente il pareggio a tu per tu con Castellazzi, ha tirato addosso al portiere in uscita, lì nello studio.
17: Ed ora aggiorniamo la situazione sia per quanto riguarda la Serie A che per quanto riguarda la Serie B, soltanto minuto e punteggio, Verona-Roma.
21: Attenzione, interviene Milano, c'è un calcio di rigore a favore del Milan, è stato atterrato Shevchenko da Gargo, è lo stesso Shevchenko che va a porre il pallone sul dischetto. Riprenderemo la linea al momento del tiro, che potrebbe essere questione di secondi.
17: Ho detto soltanto minuto e punteggio, Verona-Roma.
18: 40esimo, Verona 1, Roma 1, linea allo studio.
17: Bari-Bologna.
19: Siamo al 40esimo, Bari 1, Bologna 1, Provenzali. Dobbiamo dare conto delle circostanze in cui è maturato il rigore per il Bologna, un cross di Binotto.
21: Attenzione, rigore del Milan, tira Shevchenko, pallone da una parte, Turci dall'altra, cambia il risultato a San Siro. Al 40esimo, Milan 2, Udinese 0, autore del gol Shevchenko, linea che torna del vecchio.
19: Grazie Forma, volevo appunto dire che c'è stato un fallo in area di Del Grosso su cross di Binotto e questo ha portato l'arbitro Bertini ad essere irremovibile nel dare il rigore al Bologna.
17: Torino Piacenza.
14: 41esimo, Torino 2, Piacenza 1, linea allo studio.
17: Perugia.
25: Sono 41 minuti di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Perugia e Juventus, diluvia intanto su Perugia. La Juventus naturalmente ha reagito alle notizie che sicuramente sono giunte da Roma qui a Perugia e anche a bordo campo sulla panchina bianconera, e dopo il doppio vantaggio della Juventus sta facendo in pratica la partita cercando soluzioni per la verità soltanto da fuori, con Tacchinardi e Zidane le uniche due conclusioni della squadra bianconera da fuori area di rigore. Juventus che attacca però mentre Perugia è arretrato notevolmente, sta avanzando adesso Tacchinardi, mette la palla in mezzo al limite dell'area di rigore, poi scivola Del Piero, non riesce a controllare sulla respinta della difesa perugina. Vediamo Davids, poi Zidane parte da sinistra, Zidane si accentra, effettua il cross in area, il colpo di testa di Milanese che allontana ancora Tacchinardi con il destro, palla che viene però calciata da molto lontano Tacchinardi con scarsa precisione, finisce molto lontana dal palo alla destra della porta difesa da Mazzantini. Dunque tre conclusioni da fuori per la Juventus, due di Tacchinardi e una di Zidane, sono il frutto della pressione che la Juventus sta esercitando, sta facendo con maggiore determinazione la partita, una Juventus che deve fare i conti non soltanto con la resistenza del Perugia ma anche con il diluvio che si è scatenato su Perugia da qualche minuto e che sta rendendo progressivamente il campo sempre più pesante. Vediamo Mazzantini effettuare il calcio di rinvio, la palla ricade nel cerchio di centrocampo, il controllo da parte dei perugini, Amoruso con lo stop di Pet, poi l'apertura profonda, c'è la distesa da parte di Alejmic, la chiusura della difesa bianconera con Ferrara, la palla che finisce fuori, la rimessa con le mani in favore del Perugia, Perugia che tende il contropiede adesso e dopo questa iniziativa potrà sfruttare questa rimessa laterale, viene effettuata adesso da Milanese, palla indietro per Materazzi si prepara ad effettuare la battuta, un lancio, poi il controllo da parte di Olive che batte con il destro ma dopo forse aver fermato il pallone con la mano, proteste juventine ma ci pare che Collina abbia indicato a Van der Sar di rimettere il pallone dal fondo, palla che viene già collocata a terra in direzione dell'area piccola della porta bianconera. Siamo giunti al 43esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, dunque 0-0 tra Perugia e Juventus per effetto del punteggio che sta maturando all'Olimpico al momento, classifica che vede Lazio e Juventus in testa appaiate a quota 72.
18: È Verona che si inserisce, è andato in vantaggio la Roma al 43esimo con un gol di Montella ma ci sono tantissime proteste da parte dei giocatori del Verona, non capiamo perché, vi aggiorneremo nel prossimo collegamento. Intanto 43esimo, Verona 1 Roma 2, ha segnato Montella.
25: Intanto vediamo la rimessa laterale in favore della Juventus che poi però con l'intervento di Collina potrà battere un calcio di punizione per farlo subito da Zidane, il quale lancia subito per Pessotto afferra il pallone con il sinistro, cerca il passaggio per Tacchinardi, siamo ai 40 metri, il palleggio di Tacchinardi, l'apertura per Zidane, seguiamo questa azione, poi sentiremo l'Olimpico, il cross in mezzo, palla che viene allontanata malgrado lo stacco di testa da parte di Conte, Juventus che insiste ancora, sta premendo con il Perugia molto arretrato sulla difensiva, azione che viene interrotta adesso ma Davids recupera il pallone, una progressione dell'olandese fermato regolarmente secondo l'arbitro. 44 minuti di gioco, 1 al termine del primo tempo, 0-0 tra Perugia e Juventus e linea che va a Roma.
1: 44esimo anche all'Olimpico, 2-0 per la Lazio sulla regina, la conclusione di Medved colpisce malissimo il pallone che resta in campo, non riesce poi a tenerlo in campo sul terreno di gioco, Favalli manca l'aggancio, non riesce ad uncinare il pallone, applausi comunque da parte del pubblico. Lazio 2 regina 0 appunto al 44esimo, due rigori netti secondo noi, poi naturalmente a fine partita sentiremo la moviola di Filippo Grassia, due rigori concessi dall'arbitro Borrielli nello spazio di soli 4 minuti, la Lazio è sul 2-0 tra l'entusiasmo davvero incontenibile dei 60.000 dello stadio Olimpico. Al secondo gol addirittura la tribuna si è rivolta verso il presidente Cragnotti tributandogli un lungo scrosciante applauso. Il gioco è fermo, è intervenuto Borriello per fischiare un calcio di punizione a favore della regina, siamo distanti alla porta difesa da Marco Ballotta, un fallo di Favalli, mentre vediamo che si procede un po' per le lunghe, c'è lo stesso Favalli che trattiene il pallone, poi lo cede
0: a Baronio, seguiamo questo calcio di punizione, vediamo, siamo a circa 30 metri alla porta difesa da Marco Ballotta, il quale si preoccupa di sistemare al meglio la barriera composta, formata al momento da 5 uomini, gli ultimi da destra a sinistra sono Veron e Salas. Baronio avvicina a sé un altro compagno di squadra, si tratta di Cozza, mentre tutto è pronto per l'esecuzione, parte Baronio, il pallonetto per Callon, interviene Couto che riesce a togliere addirittura con il tacco il pallone in piena area di rigore e rilanciarlo in avanti. Finito il primo tempo qui all'Olimpico, 2-0 per la Lazio sulla Regina.
21: Prendiamo la linea da San Siro, siamo al 46esimo, si giocherà ancora per un minuto per effetto dei due minuti di recupero decretati dal direttore di gara. Milan in vantaggio per 2-0 sull'Udinese grazie ai gol messi a segno al 13esimo da Birov di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione e da Shevchenko al 40esimo sul calcio di rigore. Shevchenko che consolida il primato della classifica granolieri con 24 gol. Nel periodo non collegato al 44esimo, bel diagonale raso terra di Fiore parato dal portiere del Milan Abbiati. Ora la partita riprende con una rimessa laterale a favore della squadra dell'Udinese. Linea Parma.
22: A Parma si gioca il secondo minuto di recupero dopo un buon periodo il Lecce calato, anche perché l'arbitro Rodomonti poco fa al 38esimo ha espulso Conticchio, doppia munizione, espulsione forse eccessiva per il giocatore leccese, un fallo veniale su Thuram che era lanciato sulla destra e dunque secondo cartellino giallo ed espulsione. Lecce dunque in 10, al 43esimo palo di Bolagno con una conclusione da 35 metri e Chimenti è rimasto immobile e la palla ha schiaggiato il palo alla sinistra di Chimenti e poi un minuto dopo clamoroso errore di Crespo solo davanti al portiere Chimenti, è inciampato sul pallone fallendo il 2-0. Siamo sul punteggio di 1-0 a favore del Parma, terzo minuto di recupero, linea Cagliari.
23: 47esimo, squadra negli spogliatoi sullo 0-0, belli gli ultimi 5-6 minuti della partita, al 40esimo scambio Sedorf-Serena con il difensore che ha sbagliato al momento del tiro e poi al 43esimo una punizione dalla distanza di Macellari, una grandissima parata di Peruzzi che con un colpo di reni è riuscito a deviare la palla sulla traversa e poco fa al 46esimo Suazo che è entrato in area ha eliminato Blanc e poi un tiro al volo di destro finito alto sulla traversa. 0-0 squadra negli spogliatoi.
12: Squadre a riposo anche a Firenze, Fiorentina 2 Venezia 0, Pierini e Batistuta al 41esimo, gran parata di Casazza per evitare il terzo gol su conclusione di Rui Costa. Linea allo studio.
17: Genova.
15: E controlla agevolmente la situazione il Brescia che è in vantaggio sul Genoa per 2-1 quando manca un minuto alla conclusione dell'incontro, ma vediamo.
14: Scusa,
15: adesso
14: Luzzi, c'è. È finito il primo tempo anche al Delle Alpi, Torino 2, Piacenza 1 e ti rendo di nuovo la linea.
17: Aspettare la chiamata dallo studio per i finali di tempo, allora andiamo a Perugia per Perugia Juventus e Riccardo Cucchi sin dalla conclusione del primo tempo.
25: Che è finito qualche secondo fa per effetto dei 3 minuti di recupero, si è chiuso al 48esimo sul punteggio di Perugia 0, Juventus 0, da segnalare che al 46esimo, nel primo dei 3 minuti di recupero, Zidane ha sbagliato una buona opportunità gol dopo un bel numero, progressione e sinistro con palla però fuori all'altezza del secondo palo. Dunque 0-0 dopo il primo tempo tra Perugia e Juventus.
17: Milano, Milan e Udinese.
21: Finale del primo tempo, Milan 2, Udinese 0.
17: Parma, Parma-Lecce.
22: Finale anche a Tardini, Parma 1, Lecce 0.
17: Genova.
15: Sì, è finito il primo tempo, in questo momento il Brescia in vantaggio sul Genoa per 2-1, a te la linea.
17: Verona-Roma.
18: A Verona il primo tempo è finito, la Roma dunque in vantaggio sul Verona per 2-1, chiariamo il gol di Montella, ci sono state proteste perché il segnaline albanese non era subito corso verso il centro del campo, probabilmente c'era una posizione dubbia di Montella che comunque ha segnato portando la Roma in vantaggio sul 2-1. Con questo risultato la Roma e con il risultato di Cagliari in questo momento Roma e Inter spareggerebbero per la Champions League. Linea allo studio.
17: Bari Bologna.
19: Dopo 2 minuti di recupero squadre negli spogliatoi, Bari e Bologna sono sull'1-1, vantaggio del Bari all'ottavo con Osmanowski, pareggio del Bologna al 23esimo sul rigore con Signori che raggiunge quota 15 in classifica cannonieri a pari gol con Filippo Inzaghi, Juventus.
17: A risentirci quando riprenderanno le partite con l'inizio dei secondi tempi.
2: Abbiamo trasmesso

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Esteri in apertura. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation e di rispettare la sovranità del Libano, mentre si attende la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocata su richiesta della Francia per discutere della guerra nel paese dei cedri. Le forze israeliane bombardano il meridione del Libano e avanzano in profondità. Secondo fonti di stampa iraniane, Teheran avrebbe intanto deciso di sospendere i negoziati con Washington.
3: Non ci saranno colloqui con gli Stati Uniti finché le richieste iraniane sulla cessazione delle operazioni israeliane in Libano non verranno soddisfatte. La Repubblica Islamica ha messo in agenda la chiusura completa degli stretti di Hormuz e di Bab el-Mandab per punire i sionisti e i loro sostenitori. Sono i messaggi che l'Iran recapita al mondo e a Washington tramite l'agenzia di stampa Tasnim dopo l'escalation militare israeliana in Libano, dopo l'ordine del primo ministro Netanyahu di colpire Beirut Sud, Dahieh, la roccaforte di Hezbollah, dove le forze armate israeliane hanno diramato l'ordine di evacuazione. Secondo media israeliani, Washington avrebbe avallato gli attacchi a Beirut. Il sito di informazione Axios scrive che i Pasdaran avrebbero fatto pressione su Hezbollah per incrementare la tensione con lo Stato ebraico, lo rivela un funzionario libanese che ha aggiunto che nessuna delle due parti vuole un cessate il fuoco e ha accusato gli Stati Uniti di non aver fermato l'escalation israeliana. Mentre continuano i lanci di razzi di Hezbollah sul nord dello Stato ebraico, le forze armate israeliane avanzano in profondità in territorio libanese, puntano su nabatiglie, bombardano Tiro, intimano l'evacuazione alla popolazione civile anche in alcune aree attorno a Sidone, estendono le aree sotto occupazione militare, dichiarano zona di combattimento una fascia di territorio profonda 50 km nel sud del Libano. Enzo Arcieri, GR1.
2: Una delle barche della Global Smooth Flotilla, la deriva e senza equipaggio dopo l'abordaggio israeliano, è riuscita a raggiungere le coste di Gaza. Venti e correnti hanno spinto i resti della nave, la più grande della flotta, fino alla spiaggia, rompendo così simbolicamente l'assedio di Israele sulla striscia. E quanto si vede in un video pubblicato da vari media, una piccola folla si è radunata per recuperare gli aiuti a bordo e i pannelli solari indispensabili per la mancanza di carburante. Sarebbero di nazionalità pakistana le quattro vittime trovate carbonizzate all'interno di un'auto ferma in una stazione di servizio lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Il rogo non sarebbe stato causato da un incidente, quanto emerge dai primi riscontri fatti dopo il ritrovamento dei cadaveri. Il tratto di strada dove si trova il distributore è stato chiuso al traffico per consentire i rilievi delle forze dell'ordine. Gli 80 anni della Repubblica, questa sera concerto al Quirinale e discorso del presidente Mattarella che Radio 1 seguirà in diretta con uno speciale del giornale radio dalle ore 18 alle ore 19. E intanto questa mattina i giardini del Quirinale erano aperti alle fasce deboli della popolazione, dove il capo dello Stato Mattarella ha incontrato e salutato i cittadini e la piccola Sofia.
4: Le celebrazioni della Festa della Repubblica hanno una prima istantanea, quella di Sofia, piccola malata oncologica, già nota per aver saltellato sulla terra del Foro Italico accanto a Yannick Sinner. Stamattina si è invece lanciata tra le braccia del presidente Mattarella, commovente fuori programma di una festa nella festa, l'apertura dei giardini alle categorie fragili, rappresentazione plastica dell'attenzione che il Quirinale da sempre testimonia verso le fasce più deboli della popolazione. E proprio sui valori di uguaglianza e solidarietà ha insistito il capo dello Stato nel suo tradizionale messaggio ai prefetti, invitati al dialogo e all'ascolto per cementare la fiducia tra istituzioni e cittadini. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, ha sottolineato, ricordando il giorno in cui, grazie alla straordinaria e composta affluenza ai seggi, ma anche alla partecipazione delle donne, il paese seppe mettersi alle spalle il ventennio fascista e edificare un nuovo patto civile con una convinzione adesione ai valori repubblicani ed europei. Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: Dopo l'incidente provocato a Roma dall'accensione di fuochi d'artificio da parte di un vigile urbano in compagnia di altri colleghi e che ha innescato la fuga di 30 cavalli durante le prove generali per la parata di domani, arrivano i primi provvedimenti. Il comandante della polizia di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha affermato di aver escluso le persone coinvolte dalla manifestazione del 2 giugno. In più saranno tolti da tutti i servizi operativi. Non ci sono iscritti nel registro degli indagati, ha aggiunto, aspettiamo la procura, non posso sospendere nessuno finché non si esprime l'autorità giudiziaria. Il meteo in chiusura, giornata in gran parte serena, piogge sul nord-est e sull'alto Adriatico, dove la protezione civile ha emanato un'allerta gialla. Domani i temporali si estenderanno sulle regioni settentrionali e a partire da mercoledì sull'Italia centrale. È tutto, la linea al pomeriggio di Radio 1. Buon ascolto.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Questo è un podcast di Confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Rai Radio 1 Sport.
6: Tempi supplementari.
7: Sono le 17.05, benvenuti a Tempi Supplementari RAI Radio 1 Sport. Vi salutano Giorgio Germanò in conduzione, Ombretta Conti alla regia, Massimo Chiadroni al coordinamento della parte tecnica. Due ore di trasmissione per tutte le dirette del momento, soprattutto quelle che arrivano da Parigi. Tanti italiani, tre italiani oggi in campo, è andata già bene a Cobolli, non vi anticipiamo niente, ma c'è anche il Giro d'Italia femminile, c'è da omaggiare il Monza che riabbraccia la Serie A e naturalmente tutte le altre notizie anche di calcio mercato. Cominciamo a dirvi però che la nostra Italia Under 17 impegnata agli europei ha trovato, dopo due vittorie di cui una prestigiosa contro la Francia, il primo pareggio 3-3 con la Danimarca. Non cambia niente però, perché gli azzurrini sono sempre in testa al gruppo B con 7 punti, frutto per l'appunto di due vittorie, Francia e Montenegro, e di questo rocambolesco 3-3 con i ragazzini danesi. Segue la Francia a 6 punti, la Danimarca a 4, il Montenegro a 0 punti. Il torneo di Parigi, lo slam sulla terra battuta, il Roland Garros, Cobolli avanza ai quarti di finale 6-2, 6-3, poi un tie break perso 7-6 ad opera del suo avversario, lo statunitense Svajda, e un altro tie break che invece questa volta ha premiato Flavio, bravo, bravissimo, quarti più che meritati. In campo adesso c'è Matteo Berrettini, eroe della maratona contro l'argentino Comesciana, conclusasi con uno dei tie break più lunghi della storia del torneo parigino. Fra l'altro, pensate, è stata la partita più lunga della carriera di Matteo Berrettini, 5 ore e una spicciolata di minuti. Adesso Berrettini è al servizio, il suo avversario è Juan Manuel Cerundolo, il giocatore che ha eliminato Jannik Sinner 40-30 con l'italiano al servizio, che ripetiamo conduce 3-1 per avere breccato in avvio di match l'argentino. Seguirà la sfida fra il canadese Auger Aliassim e il cileno Tabilo, e poi un altro italiano in campo, Matteo Arnaldi contro il padrone di casa Tiafoe, insomma un po' sfavorito dal pronostico contro l'esperto Tiafoe, ma Matteo ha dimostrato di essere un lottatore. Vi aggiorneremo su tutto, intanto musica, i Rem.

0: E rieccoci in studio dunque. Matteo Berrettini conduce 4-2, ha tenuto il servizio dopo il break contro Juan Manuel Cerundolo, poi l'argentino ha tenuto a sua volta il turno di battuta e adesso Matteo al servizio. Vi abbiamo detto che avremmo parlato di tennis, che avremmo parlato di calcio e calciomercato, di ciclismo. Ci siamo tenuti insomma vaghi sull'apertura perché preferisco farvi raccontare di cosa parleremo da chi ha visto in questo fine settimana tutto da vicino, da bordo pista. Luca Cesaretti.
1: Buon pomeriggio. Beh, rimaniamo sulle due ruote, solo che con il motore rispetto al ciclismo. Direi vanno un pochino più forte. Il record all time di velocità fatto due volte 368,6 non è male.
0: A proposito di immagini viste da vicino, direi Luca di partire proprio dal casco di Zanardi.
1: Il casco di Zanardi bellissimo davvero, molto bello esteticamente e molto significativo. È bello che poi insomma abbia anche avuto risalto con il risultato di Marco Bezzecchi, no? Con la vittoria, con quel casco. La marea umana del Mugello con l'invasione di pista classica, ma quest'anno record. Chi c'era all'epoca di Valentino Rossi mi dice, nonostante i numeri ufficiali fossero inferiori, c'era ancora più gente, però quest'anno ti dico che ce n'era davvero tanta. Dei miei 5 anni al Mugello, decisamente quello con più pubblico, visivamente già si notava il sabato, anzi si notava venerdì sera quando io ho accompagnato un collega a recuperare la macchina a mezzanotte tra venerdì e sabato in circuito e abbiamo dovuto fare lo slalom letteralmente tra le persone che arrivavano con i freezer, con l'esdraio a mezzanotte tra venerdì e sabato, pronti per godersi il sabato e la domenica qualifica, sprint e gran premio.
0: Uno spettatore era del tutto uno sconosciuto, mi sa.
1: Sì, un certo Andrea Chimi Antonelli. Insomma, Bezzecchi ha detto che gli piacerebbe andare in macchina più che scambiarsi, come è stato fatto in passato anche con Schumacher, con Valentino Rossi, no? Forse anche con Marc Marquez, i mezzi. Gli piacerebbe andare lui in macchina in una Formula 1 biposto con Kimi e portare lui sulla biposto, lui guidare per Kimi, per farsi provare vicendevolmente.
0: Se organizzano racconterai tu queste
1: Tra parentesi queste, la cosa interessante è che ha raccontato che insomma si conosce con Kimi da quando lui ancora non era in Formula 1, quindi diciamo non è un'amicizia a favore diciamo di sponsor
0: e come
1: di telecamere.
0: È nata questa amicizia?
1: Beh, sono uno di Bologna, uno di Rimini, si sono conosciuti attraverso amici comuni e si sono anche frequentati, sono usciti qualche volta, andati a pranzo a cena insieme. Insomma, era contento Bezzecchi di averlo nel box da amico in primis. Poi gli ha anche sventolato la bandiera a scacchi per la vittoria. Sono i due italiani in testa ai mondiali dei due campionati insomma più importanti del motorsport dopo 74 anni, perché bisognava tornare al 52. Beh, una bella storia, e due corregionali poi.
0: Forse in questo momento sono anche gli uomini più veloci del mondo, escluso quelli che vanno a piedi nei 100 metri.
1: C'era Yaman Khrippa ieri nel paddock, ha detto io vado forte, pensavo di andare forte, poi ho visto loro e ho rivisto un po' diciamo la mia definizione di forte. Sì, anche se poi il record di velocità l'ha fatto Jorge Martin, però insomma sì, in questo momento decisamente sono i due più continui soprattutto.
0: E allora veloce ovviamente anche l'Aprilia, che si conferma in casa. Cos'ha davvero di speciale quest'anno questa scuderia, che insomma diventa sempre più competitiva e sempre più in un qualche modo performante dal punto di vista della modernità?
1: Momento è la moto migliore del lotto, a differenza di Ducati forse ha grip al posteriore che gli permette di far girare la moto, come dicono i piloti, più facilmente. Insomma, 4 piloti di Aprilia in classifica mondiale prima della prima Ducati ufficiale è qualcosa di clamoroso. Tra parentesi, il weekend Aprilia non aveva mai vinto al Mugello, aveva fatto al massimo 2 terzi posti, aveva fatto una sola pole nel 99, ha fatto record di velocità con tutti e due i piloti, pole position con giro record, primo e unico uomo sotto il 44 Bezzecchi, vittoria sprint, doppietta nel Gran Premio, insomma meglio così non si poteva.
0: Qual è più inaspettata, più difficile fra queste?
1: Ma oddio, diciamo che come ha detto ieri Massimo Rivolo, a venerdì forse non ti aspettavi nulla di questo. Forse la cosa più inaspettata è la pole,
0: il giorno del record della pista,
1: delle prequalifiche, no? Delle prequalifiche dove Aprilia era settima e ottava. Forse però la cosa più complicata era la pole con giro record, sia perché Aprilia si è fatto pole, ma insomma quest'anno sta soprattutto facendo la differenza nella gara lunga, sia perché l'asfalto rispetto all'anno scorso è un pochino più rovinato, c'era un pochino meno di grip, quindi si pensava che non si riuscisse a fare il record, invece Bezzecchi l'ha disintegrato.
0: E allora Luca Cesaretti, è il momento di parlare del...
1: Ci sentiamo però, io direi, insomma, la grande emozione di Marco Bezzecchi che insomma sognava da bambino, no? Oh, prima di essere lì, poi di vincerlo questo Gran Premio, ce l'ha raccontato così questa domenica emotivamente molto forte.
2: Un sogno che avevo da quando ero piccolo, perché comunque siamo sempre venuti qua con mio babbo, mia mamma, mia sorella a vedere la MotoGP quando eravamo piccoli e io sognavo un giorno di essere lì. Poi questo sogno si è tramutato in sognavo di vincere qui, poi un po' più avanti, però cavolo che figata, è stato bellissimo, veramente un'emozione indescrivibile, vedere così tante persone contente, vedere il team contento, fare così tanta fatica a trattenere le emozioni è una cosa che mi ha dato gusto. Sono tutte cose che faccio anche un po' fatica a descrivere, perché comunque sai, sono quei momenti che lì per lì non ti rendi conto quasi di niente, neanche mi ricordo tanto bene tutto quello che è successo, lo sai, ero talmente preso, però era veramente bello, bellissimo, e la gente era contenta.
1: Ti stai rendendo conto che stai facendo la storia tua e di Aprilia in un anno e mezzo?
2: Ma va bene lo stesso, voglio continuare così e basta.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E insomma Luca, abbiamo ascoltato Bezzecchi, ne abbiamo parlato dell'Aprilia, di Antonelli, persino di Crippa, manca qualcuno.
1: Manca Bagnaia e non lo sentirete perché ieri dopo la conferenza stampa in inglese ha deciso di non parlare in italiano ai giornalisti al Gran Premio d'Italia dopo un terzo posto, insomma un po' particolare come scelta, mettiamola così, mi verrebbe da dire anche un po' autolesionista da parte sua e di Ducati, ne prendiamo atto, forse è un po' anche insomma specchio comunque della tensione che vive, perché sì, ha trovato un terzo posto, voleva fare di più, ci ha provato, non ci è riuscito alla fine, anzi quel terzo posto l'ha salvato all'ultima curva con sorpasso e controsorpasso da un'altra Aprilia, evitando la tripletta di Noale, di fatto è separato in casa con Ducati, anzi su quella Aprilia spera di salirci ormai a questo punto il più velocemente possibile. Poi in questo fine settimana c'è stato anche un piccolo gossip, se vogliamo, una querelle, nel senso che Pecco Bagnaia aspetta un bimbo insieme a sua moglie Domizia Castagnini. Non l'avevano e non l'hanno ufficializzato, anche se insomma diciamo che Erez si iniziava a capire, qui al Mugello era palese vedendo Domizia, insomma, però loro avevano deciso di non ufficializzarlo. Poi un collega domenica mattina l'ha scritto in un pezzo web, lui non l'ha presa benissimo e ieri in conferenza stampa ha passato più tempo a parlare di questo, diciamo a sculacciare il collega e a dire che ne parlerà solo una volta e non vorrà più tornare sull'argomento perché riguarda la sua sfera privata, che concentrarsi sulla gara. Insomma,
0: però tu intravedi più insomma una presa di posizione in casa con la Ducati che non con l'ambiente, no?
1: Ma guarda, io penso che insomma diciamo che un po' in parte è caratteriale, in parte è in questa tensione che da un anno e mezzo non sta riuscendo a fare quello che vorrebbe, è un due volte campione del mondo della MotoGP e quindi insomma il nervo è sempre lì un po' a fior di pelle.
0: Luca, per chiudere, insomma, raccontato in tutti gli aspetti o quasi questo bello entusiasmante Gran Premio d'Italia, cosa ci aspetta prossimamente?
1: Ci aspetta subito Balaton, back to back, Ungheria, tracciato completamente diverso, piccolo, stretto, nuovo, introdotto l'anno scorso, insomma, forse una conferma di quello che si è visto, però lo scopriremo da venerdì.
0: Qualcuno può fare paura all'Aprilia?
1: Ma guarda, io credo che i candidati siano quelli, i quattro di Aprilia, e il primo ducatista, io continuo a dire che in questo momento non è Bagnaia, è Di Giannantonio, che ieri si mangia le mani perché in qualifica ha un po' rovinato tutto, ma ha confermato che in questo momento è il ducatista più veloce.
0: E allora, col dirvi che intanto Berrettini ha portato a casa il primo set 6-3 contro Cerundolo, ringraziamo Luca Cesaretti. Buon pomeriggio.
1: Buon lavoro, Luca. Buon lavoro.

0: Hilary Duff e il suo mature non si dovrebbe mai dire nello sport per nessuno, perché insomma gli sportivi non hanno età, meno che meno la grande Serena Williams, pronta a tornare in campo al Queens, la leggenda del tennis femminile mondiale, forse la giocatrice più forte di tutti i tempi, a 44 anni giocherà in doppio al Queens e potrebbe essere insomma il lento avvicinamento a un ritorno in campo anche nel singolare. La sorella Venus due stagioni fa stupì il mondo rientrando, e anche bene, e adesso è il turno di Serena. Non è più un'indiscrezione perché lo annuncia proprio l'organizzazione del Queens sui social, il club che insomma gestisce e organizza il torneo che è un po' il pre-Wimbledon. La stagione sull'erba inglese parte proprio al Queen, e d'altra parte Serena non aveva mai annunciato il ritiro, aveva detto sì, mi riposo, poi c'è stata la gravidanza, poi insomma da allora sono trascorsi 3 anni. Benvenuti, welcome a Serena Williams, e un abbraccio invece con più di tristezza ai genitori di Marius, alla famiglia di Marius Oikomonu, ex difensore greco del Bologna, che insomma ha perso la vita in un incidente stradale in Grecia, e tanti anni in Serie A per questo giocatore, difensore, ha giocato nel Cagliari, nella SPAL, nel Bari, soprattutto alla Bologna, 3 stagioni, 67 presenze, 4 gol in Serie A, insomma ci dispiace tanto, un abbraccio ai familiari.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro con Giorgia, e a breve parleremo di una vera stella del nostro calcio, una squadra ma anche un giocatore, con il nostro Lato B.
1: Lato B, tutto il calcio del campionato cadetto.
0: E allora benvenuto, buon pomeriggio ad Andrea Carboni, difensore della Monza, promosso in Serie A, quindi strappiamo questa dicitura, questo lato B, perché per voi non va più bene, Andrea. Intanto grazie, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie. Allora, diciamo, sta avendo un bel momento, dai.
0: Ma come no, come no. Abbiamo seguito queste due tiratissime finali con il Catanzaro, onore anche ai calabresi. A proposito, Andrea, qualcuno dice che in questi 180 minuti avete sofferto quasi quanto in tutto il campionato.
2: Allora, diciamo, in primis bisogna fare i complimenti al Catanzaro, una squadra allenata molto bene, con tanti giovani interessanti, quindi onore a loro. Però penso che comunque anche la partita di ritorno, nonostante loro abbiano avuto un gioco importante, abbiamo comunque fosse equilibrata e gli episodi hanno fatto la differenza. Poi ho letto su diverse social che comunque non va bene la regola di arrivare a pari punti, però comunque noi abbiamo avuto 17 punti di vantaggio, quindi è giusto così, dai.
0: No, sono d'accordo con te, deve esserci un premio per chi ha condotto tutto un campionato in modo più performante, con più punti, perché altrimenti sarebbe proprio uno spregio puro che non sempre rispecchia la stagione. Però questo nulla toglie al Catanzaro, che ha fatto un bellissimo campionato e anche un bellissimo percorso e una bella finale. Andrea, tu però insomma in un qualche modo porti fortuna, perché l'altra squadra che arriva con voi in Serie A è il Venezia, la tua ex, insomma va benissimo così, ti avrà fatto anche piacere che la promozione di una vostra rivale, però, perché poi avete lottato per tutto il campionato anche col Venezia.
2: No, sono contento, avrei preferito avessero fatto loro i playoff, fossero i playoff, però va bene lo stesso, dai, è bello rincontrare il Venezia in Serie A, se lo meritano loro tifosi, quindi sono contento.
0: Sarebbe cominciata prima la tua vacanza, dove andrai a riposarti, Andrea?
2: Guarda, sono appena arrivato in vacanza, sono arrivato ad Arbatax, ci riposiamo in Sardegna.
0: Tu fra l'altro sei sardo, quindi insomma l'abbraccio con la tua regione. E allora, il campionato, Andrea, difficile come tutti quelli di Serie B, però voi insomma eravate una squadra competitiva sin dall'inizio, poche le battute d'arresto, sempre in testa, merito anche del vostro mister Paolo Bianco e un po' di tutti voi naturalmente, e poi di tutto quello che permette ad una squadra di centrare un obiettivo, quindi tifoseria, società, ambiente, insomma.
2: Sì, io penso che comunque la nostra formazione sia stata data per scontato quasi, però di scontato non c'era niente, perché comunque l'anno scorso è stato un anno veramente pesante, dove abbiamo fatto davvero male, tanti di noi hanno deluso. Invece quest'anno la nuova proprietà, il mister, i nuovi arrivati hanno dato, diciamo, un po' di freschezza, dai, all'ambiente. Si è ripartiti piano piano, perché comunque non siamo partiti benissimo, e poi invece abbiamo macinato piano piano, si è ritornato l'ambiente, un ambiente positivo, abbiamo portato la gente allo stadio, quindi è stato bello per tutti alla fine.
0: Monza ovviamente aveva sete di riabbracciare la Serie A, è stata una squadra che ha divertito recentemente nella massima serie, poi non tutto può funzionare, è arrivata la retrocessione, poi adesso di nuovo la promozione. Cosa vi dicono in città? Perché adesso insomma sarete stati ovviamente festeggiati, omaggiati, selfie, brindisi, lo spumante.
2: Come dicevo, l'anno scorso è stato un anno di insegnamento, nel senso, poi è stato un anno particolare perché tra virgolette eravamo un po' soli, c'è stato il cambio societario, non era facile, dall'esterno non si percepiva, però dentro è stato davvero complicato. e invece riguadagnarla vuol dire tenersela stretta, quindi dovremmo fare in tutti i modi. Quello che ci dico in città è questo, bisogna adesso lottare, tenere la categoria e far divenire la gente.
0: Paolo e Andrea, scusa, 25 anni è l'età per essere un giocatore importante. Adesso la nostra nazionale attraversa un periodo particolare, però con Silvio Baldini, che insomma è un sempre attento a cosa dicono i campionati, non solo il campionato, si sta pensando a riorganizzare un po' tutto. C'è addirittura qualcuno che dice che al di là dei soliti, a parte che ancora non c'è il presidente federale, no? Ma eletto l'uomo che guiderà il calcio italiano, poi quello che guiderà in campo la nostra nazionale, qualcuno dice potrebbe essere Conte, potrebbe essere Mancini, però chissà, potrebbe secondo altri essere a sorpresa questo Silvio Baldini così attento ai giovani. E allora Andrea, che
2: io dici? Onestamente non ho le competenze per giudicare, però una cosa la posso dire: comunque italiani giovani e anche grandi forti ci sono. Il problema nostro, per quello che posso dire, la Serie A, comunque ci sono tanti stranieri, uno straniero viene preso prima di un italiano, questa è la realtà dei fatti, e quindi la nazionale fa più fatica. Però anche vedendo quest'anno il campionato di Serie B, ho visto tanti giovani interessanti che potrebbero giocare tranquillamente in Serie A, quindi buoni prospetti per il futuro ci sono. Ovviamente vanno cambiate tante cose, però sono sicuro che verranno,
0: insomma,
2: fatti.
0: Andrea, dai, tu scegli la modestia, eludi un po' la domanda e parli in generale dei giocatori di Serie B. Noi chiedevamo per te, lo facciamo questo,
2: no,
0: pensierino
2: per me,
0: per l'azzurro.
2: Ovviamente la speranza è sempre di almeno fare una presenza nazionale, arrivarci. L'obiettivo è sempre quello, la nazionale è un orgoglio e vorrei raggiungerla, anzi voglio raggiungerla, quindi lavorerò per quello.
0: Allora, adesso ovviamente tanti campioni, tanti fuoriclasse da affrontare. Quali sono gli attaccanti che insomma non vedi l'ora di affrontare? O che, poi nel calcio non si teme nessuno, perché un giocatore che dalla Serie B arriva alla Serie A ovviamente non ha paura di alcuno. Però insomma, ecco, un po' di suspense per quali grandi attaccanti della Serie A?
2: Ma sicuramente sarà bello, perché comunque con modestia ti rispondo, ho sempre fatto la Serie A, quindi ho sempre studiato attaccanti forti, ma anche in Serie B ho trovato attaccanti interessanti. E ovviamente adesso ti posso dire Malen della Roma, che non ho affrontato, sono curioso di vedere com'è, sembra tanto bravo, quindi questa è una curiosità. Se mi chiedi quello più forte ti dico Osimhen del Napoli, è stata una roba incredibile.
0: La città, ovviamente lo abbiamo detto, vi ha festeggiato, vi chiede di rimanere, e questa squadra che insomma proverà non solo a salvarsi ma anche a divertirsi, secondo te, certo tu non sei un dirigente, sarà più o meno quella che ha conquistato con merito la Serie A, o insomma ci sono anche delle valigie aperte in entrata e uscita?
2: Io penso si ripartirà comunque da un gruppo forte, che è quello di quest'anno, in più ci sarà qualche innesto giustamente per mantenere la categoria, però poi non sta a me fare delle scelte, vedremo un po' cosa succederà.
0: Chiudiamo, perché lo abbiamo solo citato, con il vostro allenatore. Cosa ha fatto per voi, per portarvi a questo traguardo? Qual è stato il momento in cui è stato più incisivo il suo apporto, magari anche con qualche parola, con qualche motivazione?
2: Per me è stato bravissimo nella gestione, perché comunque non era facile, tanti di noi volevano andare via, soprattutto che ha vissuto la vecchia proprietà, cioè l'ultimo anno diciamo che è stato complicato, non era facile ripartire. Lui invece ha convinto tutti, a fine mercato è stato diretto, ha detto che tutti avevamo un unico obiettivo da quel momento e tutti siamo voluti restare a Monza, quindi è stato bravo in questo. Poi ovviamente ha uno staff molto forte, questo l'aiuta, Però dai, siamo stati bravi anche noi a dargli una mano e ci siamo messi tutti sotto, siamo andati,
0: siete stati bravissimi, non bravi. Andrea, per chiudere davvero, adesso c'è il derby lombardo con il Como, il Como sappiamo tutti cosa ha fatto, voi chissà, insomma, l'idea di emulare, magari non nel primo anno, ma insomma di provare a fare una strada importante quasi quanto quella del Como, l'avete?
2: Penso che noi dobbiamo riprendere la strada che avevamo intrapreso due o tre anni fa quando c'è stata la prima promozione, poi non sbandare, però seguire la nostra strada penso che sarà quella giusta.
0: Allora, buone vacanze in Sardegna per Andrea Carboni e un abbraccio
2: grazie
0: a tutti
2: mille.
0: I tifosi della Monza, ben
2: mille,
0: tornati in Serie A. Ciao Andrea, grazie.
2: Arrivederci, grazie.

E allora i Police, Sting, di eccetera eccetera, la grande musica firmata Police. E terza firma consecutiva invece per Elisa Balsamo, la dominatrice del Giro d'Italia donne, ha vinto anche oggi, era una tappa impegnativa, 156 chilometri da Bibbione a Buia, e allora Elisa è riuscita di nuovo a onorare la maglia rosa che ha sulle spalle. Dopo le due prime tappe ha dominato anche oggi, e brave anche altre italiane, un'altra Elisa, la Longo Borghini, una delle fuoriclasse del nostro ciclismo, arrivata quarta, quinta la Persico, insomma un bel Giro d'Italia donne dopo quello che ci ha divertito e che vi abbiamo raccontato per quanto riguarda gli uomini. Matteo Berrettini intanto 3-3, parliamo del secondo set, parliamo del match di Parigi, parliamo della sfida contro Juan Manuel Cerundolo. Berrettini avanti 6-3 nel primo set, adesso 3-3, l'argentino al servizio conduce 40-0, e intanto è iniziata anche la partita che vede opposti il canadese Auger Aliassim e il cileno Tabilo. Il primo conduce 5-3, ha breccato il sudamericano, adesso Felix è al servizio e ha 3 set ball. Continueremo ad aggiornarvi.

0: E allora stavolta il flash da Parigi lo facciamo da vicino, vicinissimo. Berrettini forse ha il momento di la prima difficoltà del suo match, ci dice tutto l'inviato Emilio Mancuso. Ciao Emilio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, qui dal centrale della Roland Garros, dove ci sono Félix Auger-Aliassime, che ha appena vinto il primo set 6-3 sul cileno Alejandro Tabilo, e da questa sfida uscirà il vincente della sfida del quarto di finale con Flavio Cobolli. E dunque è molto interessante anche seguire il match sul centrale, mentre sull'Anglen Matteo Berrettini è al servizio, 1 ora e 10 minuti, 4-3 per l'argentino Cerundolo, colui che ha sconfitto nel giovedì nero del Roland Garros Yannick Sinner, se la ricorderà tutta la vita quella partita. Juan Manuel Cerundolo intanto un gran dritto adesso ad uscire da parte di Matteo Berrettini in un momento sicuramente importante del secondo set, il punto del 30 pari lo sentite dal giudice di sedia in sottofondo. Dicevamo Juan Manuel Cerundolo, che si ricorderà per tutta la vita la partita di giovedì scorso vinta in quel modo contro Yannick Sinner in questa serata, inizio di serata parigino, con il sole fa anche oggi abbastanza caldo, anche se nei prossimi giorni le temperature scenderanno di tanto. Ancora a rete Matteo Berrettini, chiude con la volée di diritto, 2 punti consecutivi del romano, 2 punti consecutivi per Matteo Berrettini, 2 punti del 40-30, un'opportunità per andare 4 pari nel secondo set dopo essersi aggiudicato abbastanza facilmente il primo parziale con il punteggio di 6-3 in questa giornata, in questo lunedì, con tanta Italia in campo.
2: Berrettini.
1: Intanto sentite Berrettini che ha recuperato un bel game, è sul 4 pari, è sul 4 pari nel secondo set
2: contro 4 jeux partout.
1: Juan Manuel Cerundolo, ricordiamo la vittoria con un po' di sofferenza di Flavio Cobolli nel terzo e nel quarto set dopo i primi 2 parziali 6-2 6-3 contro l'americano Svajda, portati a casa abbastanza facilmente, poi ha ceduto il terzo al tie break 7-3, è andato 5-1 nel quarto, 5-2, ha servito per il match 30-0, l'americano lo ha breccato sul 5-4, match point non trasformato, poi è andato al tie break e per fortuna ha chiuso un match che poteva davvero complicarsi molto per un eventuale quinto set. Flavio Cobolli lo ha chiuso 7-5, guarda, se vuoi abbiamo proprio Flavio

0: Finale a Parigi, secondo quarto di finale nello Slam dopo quello dell'anno scorso a Wimbledon con Djokovic, adesso Roland Garros.
1: Sì, sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte. Di solito sono uno abbastanza freddo ed è la cosa che diciamo mi contraddistingue, ma alla fine sono molto contento. Contento di come è andata.
0: Ormai appuntamento fisso sul centrale, diciamo così, dai.
1: Sì, è una cosa nuova per me, però credo di essermelo anche un po' meritato, quindi sono contento di giocare. Adesso mi hanno ridetto che rigiocherò sullo Scia 3, quindi sono contento di poter disputare un'altra partita lì.
0: E adesso un quarto di finale a Parigi che vale tantissimo.
1: Sì, vale tanto più per me stesso rispetto a quello che vale un po' per tutti, perché ci tengo tanto e spero di poter fare una buona performance.
2: Rai Radio 1 Sport.
3: Bravo Flavio, ovviamente
0: bravissimo,
3: gli
0: bravissimo
3: italiani
0: Flavio.
3: adesso, dopo l'eliminazione del re del tennis, Jannik Sinner, si affidano a questi ragazzi. Qualcuno non è proprio più un ragazzo, vero Emilio? È proprio il Matteo Berrettini che sta giocando adesso. Anche questo finale di secondo set sul filo dell'equilibrio, i due adesso stanno tenendo i rispettivi servizi.
0: Assolutamente, assolutamente sì, però la versione di Berrettini ammirata qui a Roland Garros finora è una bellissima versione che non vedevamo da tanto tempo e quindi siamo particolarmente contenti di vedere questo Berrettini così performante. Intanto cambio di campo sull'Anglen con Matteo che chiede alla racchetta palle di portargli un po' d'acqua. 5-4 per l'argentino Cerundolo, sarà Matteo Berrettini adesso a servire dopo il cambio di campo con Cerundolo appunto avanti 5-4 nel secondo set, dopo che Berrettini si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-3 in semifinale nel torneo di doppio misto. Sara Errani e Andrea Vavassori vanno avanti, anche quello può essere uno snodo molto interessante per i colori azzurri, visto che non ci facciamo mancare nulla in tutti i sensi, insomma, e quindi anche quello
3: c'è
0: teniamo
3: tipo
0: d'occhio,
3: azzurro per Matteo. Emilio, lo senti insomma un incoraggiamento importante da parte dei tifosi italiani?
0: E beh, sai, c'è tanta Italia a Parigi. Intanto De Hammer piazza il dritto ad uscire. C'è tanta Italia naturalmente a Parigi e ci sono tanti tifosi per Matteo Berrettini, come c'erano tanti tifosi per Flavio Cobolli sul centrale. Dopo ci sarà Arnaldi contro l'americano Tiafo e dunque naturalmente come dire, c'è tantissimo tricolore sugli spalti del Roland Garros tra il centrale e l'Anglen. Questi due campi oggi con l'Italia appunto grande protagonista. 30-0 con Matteo Berrettini al servizio. Serve per rimanere in partita nel secondo set dopo aver conquistato 6-3 il primo parziale. Colui che era numero 6 del mondo nel 2021, dopo una strepitosa finale a Wimbledon, persa in 4 set dopo aver vinto il primo con Novak Djokovic, 40-0, con il dritto ad uscire vincente di Matteo Berrettini, servizio e dritto. D'altra parte sono state sempre un po' le sue armi letali, il Berrettini dei bei tempi, un grande talento, straordinario talento che ci ha fatto davvero sognare per tanti anni. Matteo Berrettini ed è tornato a risplendere la sua stella in questa edizione della Roland Garros con la grande delusione per l'uscita di Jannik il Magnifico. Adesso insomma ci godiamo Matteo Berrettini, ci godiamo gli altri azzurri. Porta a casa un 15, Cerundolo, si è aperto il campo il meno forte, il meno forte dei fratelli Cerundolo, però è quello che è rimasto in corsa, Juan Manuel, che tra l'altro dopo aver battuto in quel modo Sinner poi si è ripetuto con una vittoria pazzesca, quasi 6 ore.

per battere lo spagnolo l'Andalus nel terzo incontro per durata nella storia del Roland Garros. Dunque anche lui ha nelle gambe tantissime ore di gioco. Sbaglia con la risposta Cerúndolo, siamo 5 pari nel secondo set tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerúndolo, mentre sul centrale 1-0 il cileno Tabilo contro Félix Auger-Aliassime, il grande favorito di questa sfida. Potrebbe essere proprio il canadese, un giocatore di grande livello, un giocatore molto difficile da affrontare. Potrebbe essere il canadese l'avversario nei quarti di finale di Flavio Cobolli, una sfida oggettivamente molto molto intrigante, molto molto interessante, molto difficile per Flavio, che nella classifica virtuale numero 11 del mondo vuole continuare questa scalata per entrare magari tra i primi 10. Sarebbe un traguardo davvero importantissimo per lui. Intanto è 0-15 sul servizio di Juan Manuel Cerúndolo con Matteo Berrettini alla risposta. Teniamo la linea fino alla chiusura di questo game, se ci riusciamo anche con i tempi. Serve ancora Cerúndolo, un gran servizio centrale da parte dell'argentino, un ace nel momento giusto per lui, con Berrettini avanti di un 15 nell'undicesimo game del secondo set, dopo che Matteo, come detto, si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-3. Un altro gran servizio al centro da parte dell'argentino, si apre il campo e poi chiude facilmente con la sventagliata di diritto sul rovescio di Berrettini, che come sappiamo è il colpo meno forte da parte di Matteo. Si è aperto il campo con il servizio, poi ha chiuso con questo gran dritto quasi all'incrocio delle righe, imprendibile per Matteo Berrettini. Bravo Cerúndolo in questa occasione, prova un altro ace centrale, non gli riesce. Seconda di servizio per Juan Manuel Cerúndolo sul 30-15 per lui, sul rovescio di Matteo Berrettini. La risposta sul rovescio di Cerúndolo, si sposta sul dritto Berrettini, prova a forzare sul dritto dell'argentino, che per togliersi dall'impaccio ha piazzato un gran vincente lungolinea, imprendibile per Matteo Berrettini questo dritto da parte di Cerúndolo. E siamo 40-15 sul servizio di Cerúndolo. Piazza un ace, ci pare di sì. Scende il giudice di sedia a controllare, dice che la palla è buona. E dunque ace da parte di Cerúndolo, che sale 6-5 nel secondo set. Linea allo studio.

0: E allora, ancora a Parigi, ancora il match fra Cerundolo e Berrettini. Linea all'inviato, Emilio Mancuso.
1: Serve dunque Matteo Berrettini con Cerundolo avanti 6-5 nel secondo set, con Matteo Berrettini che si è giudicato 6-3 il primo parziale, adesso con il Langlen pienissimo per assistere, più pieno il Langlen del centrale, e dunque tanti italiani naturalmente a vedersi Berrettini contro Cerundolo in questa giornata dedicata agli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Lo scambio da fondo campo con il rovescio tagliato di Berrettini che scende a rete, poi il pallonetto di Cerundolo e lo smash vincente. È lo smash vincente di Matteo Berrettini, 30-0. Bello l'attacco tagliato in chop con il rovescio, non era profondissimo, era molto complicato per Cerundolo passare Berrettini in questa occasione, gli è rimasto un po' sulle corde il tentativo di pallonetto e poi lo smash abbastanza agevole per uno dell'altezza e della personalità e della caratura di Matteo Berrettini. Ancora con il servizio, in qualche modo si difende Cerundolo che fa un po' il tergicristallo, alla fine non riesce a recuperare il dritto di Berrettini, 40-0. Tre opportunità per andare sul 6 pari nel secondo set per Matteo Berrettini, e dunque rifugiarsi, d'altra parte era il suo obiettivo, rifugiarsi al tie break nel secondo set contro Juan Manuel Cerundolo. Serve a sinistra a Matteo Berrettini, il gran servizio e lo smash. La benedizione con lo smash da parte di Berrettini.
2: Sì, jeu partout, jeu décisif.
1: Jeu décisif, come dicono i francesi, il tie break dunque nel secondo set. 43 minuti il secondo set, 41 il primo, 1 ora e 24 minuti di partita in totale tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo. E dunque seguiamo insieme questo tie break del secondo set per vedere se l'argentino torna in partita e dunque pareggia il conto dei set, oppure Matteo cerca di prendere il largo, anche se poi sappiamo che nello slam 3 su 5 è sempre una partita tutta da giocare. Intanto sbaglia in questa occasione con il passante, non un passante impossibile questo di Matteo Berrettini, con Cerundolo a rete, una volée di rovescio così molto artigianale da parte dell'argentino, e poi con il campo praticamente aperto ha sbagliato questa occasione il passante decisamente alla sua portata, ha sbagliato il passante Matteo Berrettini. 1-0 per l'argentino, ci sono due servizi adesso per Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo. Serve a sinistra sul rovescio di Cerundolo, con il dritto Berrettini prova a tenere con il dritto lo scambio, l'ex numero 6 del mondo, ancora con il dritto incrociato vincente. Berrettini sfonda con il dritto sul rovescio di Cerundolo, che è il colpo meno forte da parte del tennista argentino. Uno pari con Matteo Berrettini al servizio nel tie break del secondo set. Ricordiamo, c'è già Flavio Cobolli ai quarti di finale, in campo adesso Matteo Berrettini, più tardi l'altro Matteo sempre sull'Anglen, Matteo Arnaldi contro l'americano Francis Tiafo. Servizio ad uscire da parte di Berrettini, piazza il dritto vincente Berrettini sulla risposta così da parte di Cerundolo. Aveva servito una gran prima esterna, si è aperto il campo e poi è chiuso facilmente con il dritto Matteo Berrettini. Siamo 2-1 per l'azzurro. Adesso ci sono due servizi da parte di Cerundolo. È un tie break che oggettivamente riveste un valore enorme nella sfida di ottavi di finale tra Berrettini e Cerundolo. Sarebbe importantissimo per Berrettini portarselo a casa per cercare prendersi un vantaggio importante contro l'argentino. Intanto è 3-1. E intanto è 3-1, intanto è 3-1 Matteo Berrettini contro Cerundolo. È ancora un servizio, ancora un servizio. Cerundolo, mini break dunque per Matteo Berrettini sul servizio di Juan Manuel Cerundolo, seconda di servizio per lui, con Berrettini pronto alla risposta, si sposta sul dritto, adesso gioca con il rovescio, ancora con il rovescio Berrettini, ma sbaglia la direzione del colpo. In questa occasione Berrettini, e siamo 3-2 per Berrettini, con due servizi adesso a disposizione da parte di Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo. Intanto è 2-1 nel match sul centrale per Alejandro Tavilo, con il servizio a disposizione di Félix Auger-Aliassime. Ci spostiamo ancora sull'Anglen, in questo ping pong tra centrale e l'Anglen, che è il secondo campo per importanza del Roland Garros. Serve Matteo Berrettini, due servizi importantissimi per lui, si sposta sul dritto, gli dà una mano, Cerundolo, che sbaglia con il rovescio incrociato, e dunque siamo 4-2. Siamo 4-2 sul servizio di Matteo Berrettini, con Francisco Cerundolo sotto di un mini break nel tie break del secondo set. Si cambia campo e ancora Berrettini servirà, ancora un servizio a disposizione. Sceglie la borraccia giusta Matteo Berrettini, ne ha tre, una accanto all'altra. Beve un sorso d'acqua nel cambio di campo dall'angolo di Cerundolo. Gli consigliano di giocare in diagonale sul rovescio di Berrettini, che oggettivamente è il colpo meno forte da parte di Matteo Berrettini, e quindi il dritto di Cerundolo sul rovescio di Berrettini. Questo è il consiglio dell'angolo dell'argentino. Naturalmente non è d'accordo Matteo Berrettini, che è già pronto al servizio. Serve sul 4-2, serve da destra su Cerundolo. Non ci sorprenderemmo se servisse sul rovescio di Cerundolo, così è proprio sulla riga del servizio, poi con il dritto scende a rete. Berrettini si porta a casa questo punto. Un gran bel punto.
2: 5-2, Berrettini.
1: Un gran bel punto questo di Matteo Berrettini. Il gran servizio sul rovescio di Cerundolo. Campo aperto con il dritto a portarsi a casa il punto del 5-2. E adesso tutta la pressione sul tennista argentino, che ha due servizi a disposizione, per cercare di riavvicinarsi nel tie break del secondo set contro Matteo Berrettini. Seconda sul dritto, molto aggressivo da parte di Berrettini, poi con il rovescio Berrettini ancora con il dritto, con Cerundolo che fa il tergicristallo, va da una parte all'altra del campo sotto i colpi di Matteo Berrettini, prova a resistere in qualche modo l'argentino, bravo a resistere, prova a recuperare il centro del campo il giocatore argentino, ma va fuori giri. 6-2 per Matteo Berrettini, gran scambio, e se lo porta a casa, udite, se lo porta a casa Matteo Berrettini, e dunque vince uno scambio molto tirato da fondo campo con Francisco Cerundolo, un gran scambio questo da parte di Matteo Berrettini. 6-2 per lui, 4 set point, il primo lo gioca sul servizio di Cerundolo, 4 set point per Matteo Berrettini contro Francisco Cerundolo, la seconda da parte dell'argentino, scende a rete addirittura sulla seconda, il tentativo di volée, poi è bravo Matteo a chiudere con il rovescio incrociato, e dunque 2-7-0 per Matteo Berrettini, 6-3, 7-6. Vince facilmente a 2 il tie break del secondo set. Matteo Berrettini 6-3, 7-6, 1 ora e 31 minuti, tutto per lui, e dunque Matteo Berrettini avanti 2-7-0 sull'argentino Juan Manuel Cerundolo. Linea allo studio.

0: E allora sono le 18:16, comincia, diciamo, approssimativamente la seconda parte di Tempi Supplementari, il focus su Parigi, linea all'inviato Emilio Mancuso.
1: Cambio di campo, ribadiamo il parziale 6-3. 7-6, tutto per Matteo Berrettini su Juan Manuel Cerúndolo, che ha chiesto il trattamento medico. Naturalmente ci auguriamo che non si tratti di nulla di grave per quanto riguarda il giocatore argentino, che comunque ha lasciato il campo. Comunque ribadiamo il parziale 6-3 e 7-6, tutto per Matteo Berrettini su Juan Manuel Cerúndolo. Naturalmente vi richiederemo la linea se ci fossero novità significative. Ricordiamo che ha vinto già Flavio Cobolli in 4 set sull'americano Svajda, e poi più tardi l'altro americano Francis Tiafo se la vedrà con Matteo Arnaldi. A te la linea.
0: Bene, grazie Emilio, grazie ad Emilio Mancuso. Noi dal tennis ci spostiamo di nuovo al calcio, e allora in conferenza stampa ha parlato uno dei giocatori più attesi per quanto riguarda il futuro della nostra nazionale, il presente, il futuro, il difensore palestra, già visto in qualche apparizione non troppo fortunate le ultime, ma inutile ritornarci. E allora in conferenza stampa Palestra:
2: onestamente mi sono sempre sentito pronto. A me quest'anno mi ha dato tantissima fiducia ogni partita, tanta esperienza, perché comunque ho affrontato il mio primo anno in Serie A da titolare, quindi sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento. Lo devo al Cagliari e lo devo alla nazionale sicuramente, anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
3: Rai Radio 1 Sport.
0: E il nuovo capo delegazione, ovviamente uno delle leggende del calcio italiano, Giancarlo Antognoni, una vita in nazionale, una vita a Firenze con la Fiorentina. Ascoltiamolo al microfono di Daniele Fortuna.
4: Un ottimo gruppo innanzitutto, un gruppo che secondo me è già omologato, perché è un anno che stanno insieme con la cura Baldini, che è abbastanza rigido nel far lavorare. Credo che abbiamo un gruppo notevole, un gruppo pronto per poter incontrare anche squadre di un ottimo livello, Lussemburgo, la Grecia, in questo momento che i giovani sono un po' spensierati e quindi giocano con una mentalità un po' diversa da quella dei giocatori un po' più affermati. Questo connubio vada molto bene.
5: Per crescere però devono giocare con i club, e questo è il passaggio decisivo, non dipende soltanto da loro.
4: Sì, quello è vero, i club dovrebbero così farli giocare un po' di più. Speriamo negli anni a venire che loro abbiano più opportunità di poter giocare, e di conseguenza aiutano anche in questa situazione la nazionale.
5: I paragoni sono sempre difficili, se non impossibili in questo caso. Cosa porterebbe Giancarlo Antognoni della nazionale, dello spirito del 1982?
4: Porterei il gruppo, la voglia di voler venire in nazionale, perché c'è anche questa motivazione che è importante. Anche se in questi ultimi anni abbiamo avuto difficoltà nel non qualificarci, però credo che l'appartenenza, il senso di appartenenza a questa nazione sia la cosa primaria. Ho visto giocatori veramente bravi che possono sicuramente migliorare, però per migliorare bisogna giocare, e se non giochi chiaramente trovi poi delle difficoltà, soprattutto in nazionale. Credo che sia questo un po' il trampolino per rilanciarci a livello anche internazionale.
3: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: Parigi si ricomincia a giocare, sono di nuovo in campo Berrettini e Zerundolo e allora linea al nostro inviato Emilio Mancuso. Giusto in tempo, guarda, giusto in tempo per fotografare e per dirvi del primo game del terzo set, tenuto il servizio a zero a Matteo Berrettini in vantaggio di 2-7, 6-3, 7-6, 1-0 sull'argentino Juan Manuel Cerúndolo. Ci propongono adesso la Tour Eiffel, gli organizzatori francesi, è sempre bella da vedere oggettivamente la Tour Eiffel, che naturalmente imponente in questa giornata qui a Parigi di ottavi di finale, con il cielo non totalmente azzurro, è azzurro per quello che sta succedendo in campo, ci sono un po' di nuvole, ma comunque come detto fa caldo, fa molto molto caldo, meno dei giorni scorsi, molto meno dei giorni scorsi, però comunque fa abbastanza caldo e si sente qui a Parigi. Serve Manuel Cerúndolo sotto di due set, sotto di un game all'inizio del terzo set contro Matteo Berrettini. Il gran dritto da parte di Cerúndolo, che prova a giocare sul rovescio di Berrettini, poi si apre il campo, scende a rete l'argentino e porta a casa a questo punto, attacca sul rovescio di Berrettini, rovescio tagliato che finisce in rete da parte di Berrettini sul dritto lungolinea da parte di Cerúndolo. Nulla da fare in questa occasione per Matteo Berrettini sul servizio dell'argentino. Seconda per Cerúndolo, che serve sul rovescio di Berrettini. Ancora uno scambio particolarmente duro da fondo campo, sono degli scambi questi che poi alla fine naturalmente li senti, adesso magari un po' di meno perché siamo sotto le due ore, però se il match dovesse prolungarsi naturalmente poi si sentono questi scambi particolarmente duri con l'argentino Cerúndolo al servizio. È un giocatore che non molla mai, Cerúndolo, e naturalmente conviene a Berrettini cercare di chiudere la pratica il più velocemente possibile. 30-15 sul servizio di Cerúndolo, con Berrettini alla risposta, il passante in questa occasione di Berrettini abbastanza agevole, quello precedente ha toccato il nastro e Cerúndolo non ha avuto problemi poi a cercare di indirizzare nel modo giusto la volée di rovescio, con la traiettoria oggettivamente che è stata molto molto cambiata con il nastro. Intanto ha piazzato un ace Cerúndolo, poi ha piazzato un servizio vincente ad uscire, si è portato a casa due punti consecutivi e si è portato a casa il secondo game del terzo set. Juan Manuel Cerúndolo è dunque 1-1 nel terzo set con Matteo Berrettini adesso al servizio. Siamo all'inizio del terzo set, momento nel quale naturalmente Berrettini sta cercando un po' di recuperare un po' di energie, perché ha speso già tantissimo in questa sfida contro Cerúndolo. Al servizio con un ace Matteo Berrettini, l'argentino a sua volta cercherà in tutti i modi di rientrare in partita e dunque di aggiudicarsi il terzo parziale, ma naturalmente è molto importante per Berrettini anche questo inizio terzo set. Lo scambio ancora da fondo campo con Berrettini, che sbaglia con il dritto sul rovescio molto aggressivo, da parte di Cerúndolo sul dritto di Berrettini. In questa occasione non è di sicuro un errore gratuito il dritto di Berrettini, perché con il rovescio l'argentino lo ha costretto a commettere questo errore, 15 pari con il servizio, deve cercare di portare a casa il punto, così è con un servizio vincente Matteo Berrettini, 30-15, servizio ad uscire, molto lavorato, molto difficile da leggere con Cerundolo alla risposta, dunque siamo 30-15, un'ora e 46 minuti di partita con Matteo Berrettini che serve da sinistra con Cerundolo molto fuori dalla riga di fondo, lo smash vincente facile
1: 40-15
0: sulla rete per Matteo Berrettini, 40-15 per lui, due opportunità per andare sul 2-1 nel terzo set, lo smash, una sorta di benedizione, quella di Matteo Berrettini sulla rete contro Juan Manuel Cerundolo, serve adesso alla destra, Matteo Berrettini porta a casa il punto con un altro vincente di diritto e siamo 2-1 per Matteo Berrettini nel terzo set. Berrettini avanti 2-7-0. Linea allo studio.
2: Grazie ad Emilio Mancuso. Una notizia di calcio che incuriosirà gli appassionati del, ovviamente, di calcio italiano, perché Davide Ancelotti ha firmato con il Lille, il club francese che ha scelto dunque il figlio di Carlo Ancelotti, ufficializzando oggi attraverso un comunicato sul proprio sito la firma di un contratto biennale per Davide Ancelotti. Si tratta della seconda squadra di club che andrà ad allenare dopo l'esperienza in Brasile al Botafogo, ma sarà comunque accanto al papà durante il mondiale nell'avventura con la Seleção, la nazionale brasiliana che ieri sotto una valanga di gol ha sconfitto Panama in amichevole. Facciamo gli auguri a Davide Ancelotti, che questa in Europa, in Francia, sia l'inizio di una brillante carriera e magari di trovarlo in una panchina di Serie A. Io vorrei chiedere a Emilio Mancuso un parere su un'altra agenzia che abbiamo dato poco fa, abbiamo letto poco fa, clamorosa anche questa, il ritorno all'agonismo, al tennis di Serena Williams, per ora in doppio al Queens. È stato proprio il club inglese ad annunciare questa notizia. Tu, insomma, partite ne hai viste tante di Serena, ne hai descritte tante, ne hai raccontato tante. A 44 anni può ancora dire qualcosa l'ex regina del tennis, Emilio?
0: Guarda, è molto difficile che a quell'età una come lei, che ha vinto tutto e il contrario di tutto, possa naturalmente dare e ottenere qualcosa. Ce la ricordiamo tutti in quella giornata newyorkese contro Robertina Vinci, quando perse quella semifinale contro Roberta Vinci all'Open degli Stati Uniti, in quella edizione dell'Open degli Stati Uniti che poi portò alla finale tutta italiana con Flavia Pennetta che batté in 2-7 Robertina Vinci, con Serena Williams a caccia del grande slam, a caccia del record degli slam, insomma ce la ricordiamo la Williams con i suoi grandi trionfi sul campo. Naturalmente è questa una notizia che è molto mediatica, perché naturalmente Serena Williams fa sempre notizia. A 44 anni, lei che ha vinto 23 volte gli slam, torna a giocare in doppio sull'erba del Queens, che è il classico appuntamento, il classico torneo prima di Wimbledon. Comunque, insomma, una decisione, come detto, molto mediatica, insomma, molto social, questa di Serena Williams a 44 anni. Oggettivamente è davvero difficile che possa pensare di ottenere qualcosa dal tennis Serena Williams. Intanto aggiorniamo ancora la partita di Matteo Berrettini, e 2-2 nel terzo set con Berrettini al servizio contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Berrettini al servizio, un terzo set che naturalmente è molto importante sarebbe per lui fondamentale portarselo a casa, chiudere in 3-7 la pratica del Cerundolo, perché abbiamo visto che Cerundolo lo devi davvero uccidere sportivamente parlando, perché poi è capace di rimonte improvvise e inaspettate, e dunque sarebbe meglio per Matteo Berrettini chiuderla questa pratica argentina in 3-7. Intanto è 0-15 sul suo servizio sulla situazione di punteggio di due pari nel terzo set, con appunto Matteo Berrettini al servizio da sinistra.
1: Casa.
0: La risposta di Cerundolo che si ferma praticamente sul nastro, un nastro azzurro, la risposta proprio a incocciare il nastro, la palla è invece ricaduta nella metà campo di Cerundolo, 15 pari, tira il fiato Berrettini, si concentra, mette tutto quello che ha in questo momento della partita, 1 ora e 52 minuti, vicinissimo il traguardo delle 2 ore in questa sfida di ottavi di finale tra Matteo Berrettini e Juan Manuel Cerundolo. Seconda di servizio per Matteo Berrettini sul rovescio di Cerundolo, che si sposta sul dritto, lascia libero il dritto l'argentino, adesso gioca con il rovescio tagliato, e Berrettini si sposta sul lato del rovescio sul dritto per giocarlo il dritto anomalo da sinistra verso destra, e sbaglia il colpo ed è 15-30. Questa occasione forse è esagerato, a Matteo Berrettini conveniva giocarlo il rovescio, ha preferito andare con il dritto, che ovviamente è il suo colpo migliore, e ha sbagliato la direzione del colpo. Matteo Berrettini scende a rete, la volée di diritto non definitiva da parte di Berrettini, il pallonetto di Cerundolo, rispedito indietro, Berrettini sbaglia il rovescio, peccato in questa occasione, perché aveva praticamente vinto il punto. Poi la volée di diritto non definitiva da parte di Berrettini, con il recupero di Cerundolo che è riuscito a recuperare il colpo, peccato. Siamo 15-40 sul servizio di Matteo Berrettini, ci sono due opportunità di palla break per Francisco Cerundolo con Matteo Berrettini al servizio. Seconda di servizio per Berrettini, lo abbiamo detto, sono quelle partite che naturalmente hanno una storia che può cambiare da un momento all'altro, perché 3 su 5 è tutto un altro sport rispetto a 2 su 3. Lo scambio a fondo campo con l'argentino, che ha preso adesso il centro del campo, e Berrettini che sbaglia ancora con il dritto, e dunque Cerundolo piazza il break, si porta sul 3-2 nel terzo set. Linea allo studio.

0: E allora torniamo a Parigi per vedere se Matteo Berrettini sta reagendo al break subito. L'inviato Emilio Mancuso.
1: 40-0 per Juan Manuel Cerúndolo, 4-2, tiene il servizio a zero. In questo momento Berrettini sembra aver un po' staccato la spina rispetto a Juan Manuel Cerúndolo, che dunque sale 4-2 nel terzo set con questo sprint argentino che c'è stato con il break nel quinto game, e adesso è 4-2. E 4-2 l'argentino con Berrettini al servizio. Vediamo se Berrettini lascia andare il terzo set per poi magari concentrare tutte le sue energie nel quarto, oppure proverà a recuperarlo. Il terzo set non sarà per nulla facile, perché in questo momento è molto caldo Juan Manuel Cerúndolo, che ha appena, come detto, breccato Matteo Berrettini. Servizio sulla riga da parte dell'azzurro, con il dritto ad uscire, con il dritto lungo linea. Pardon, Berrettini sembrava dover lasciar partire il dritto inside out, invece alla fine ha cambiato idea, ha piazzato il dritto lungo linea. Matteo Berrettini ha portato a casa il punto con Cerúndolo lontanissimo dalla palla di Berrettini. 15-0 sul servizio di Matteo Berrettini. Chissà se Jannik Sinner sta guardando o ascoltando questa, il racconto di questa sfida con colui che qualche giorno fa lo ha estromesso dal Roland Garros. 15 pari sul servizio, doppio fallo da parte di Matteo Berrettini. 4-2 per Cerúndolo nel terzo set, con Berrettini avanti 2-7-0. 2-7-0 per Matteo Berrettini, il quarto doppio fallo da parte di Berrettini, che non sta giocando di sicuro la miglior fase di questa sfida contro Cerúndolo nel terzo set. D'altra parte ci sta che abbia un passaggio a vuoto Matteo Berrettini, che però si riporta avanti con il dritto incrociato, 30-15. Deve cercare di tenere il servizio Matteo Berrettini e poi provare nel prossimo turno di battuta, quando servirà Juan Manuel Cerúndolo, provare a breccare il suo avversario. Seconda di servizio per Matteo Berrettini, con Cerúndolo sempre molto indietro sulla risposta. Gran servizio al centro, il dritto lungo linea da parte di Berrettini, il rovescio tagliato di Cerúndolo che si perde fuori. Dunque 40-15 e due opportunità per Matteo Berrettini per dimezzare, per avvicinarsi al suo avversario, per andare sul 3-4 nel terzo set con Cerúndolo che ha un break di vantaggio rispetto a Berrettini. Ace da parte di Berrettini, il modo migliore per tenere il servizio 4-3. Cerúndolo nel terzo set, dopo il cambio di campo sarà l'argentino a servire. Linea allo studio.
0: E allora continuano a completarsi le rose delle squadre che disputeranno il mondiale. Ci sono quasi tutte quelle ufficiali. Adesso poco fa sono arrivati i 26 dell'Australia e c'è un ex under 21 azzurro, si chiama Christian Volpato. Gioca nel Sassuolo e naturalmente facciamo gli auguri anche a lui di un ottimo mondiale, di un buon mondiale. Nato a Sydney, è stato convocato anche Circati del Parma, quindi insomma l'Australia con due giocatori che hanno giocato nella nostra Serie A, hanno vestito le maglie delle nostre nazionali giovanili, perché Alessandro Circati ha giocato con l'Under 21 dal 2023 e poi ha optato per la nazionalità australiana. Ricordiamo che l'Australia in porta c'ha insomma un veterano fra i pali, si chiama Matt Ryan, che ha giocato quest'anno in Spagna con il Levante, e pensate che questo australiano è alla sua quarta partecipazione ai mondiali. Non è l'unico della formazione Aussie a giocare per la quarta volta un campionato del mondo. C'è anche l'attaccante del Melbourne City, si chiama Matthew Leckie. E 17 invece saranno i giocatori assolutamente debuttanti al mondiale. Auguri all'Australia e auguri soprattutto ai due giocatori che hanno vestito le maglie della nostra nazionale. Torniamo a Parigi, Emilio Mancuso.
1: Eccoci con l'argentino Cerundolo al servizio, con 4-3 in suo favore nel terzo set con Matteo Berrettini che ha appena tenuto il servizio del 3-4. E naturalmente adesso l'argentino cercherà a sua volta di tenere il suo servizio per allungare nel terzo set, perché è 4-3, 30-0 con Cerundolo al servizio, mentre 5 pari sul centrale nel secondo set tra Tabilo e Félix Auger-Aliassime. Lo scambio da fondo campo con il gran dritto molto profondo da parte di Juan Manuel Cerundolo. Siamo 40-0, tre opportunità per l'argentino di tenere il servizio e andare sul 5-3 nel terzo set. E così con un altro ace, con il servizio adesso non si gioca, ma almeno sul servizio di Cerundolo, e siamo 5-3 nel terzo set. Adesso Berrettini servirà per tentare di allungare il terzo parziale, costringere poi Cerundolo ad andare a servire e magari cominciare a servire lui nel quarto set, come peraltro ha fatto nel terzo set. Poi c'è stato quel game nel quale ha avuto un passaggio a vuoto a Matteo Berrettini e Cerundolo è stato bravo a strappargli il servizio, è stato davvero molto bravo in quella occasione Juan Manuel Cerundolo a strappare il servizio a Matteo Berrettini. Comincia a servire dunque Matteo Berrettini, lo scambio da fondo campo con il rovescio di Cerundolo e il dritto, sentite il rumore di questo colpo, il dritto lungo linea vincente da parte di Matteo Berrettini. Poi aggiorneremo naturalmente questa sfida nel corso del nostro notiziario del GR1 che scatterà come sempre alle 19 per tenervi naturalmente aggiornati qui dalla Roland Garros, e poi ci ritroveremo anche stasera nel corso di Zona Cesarini per continuare a raccontarvi questa giornata così importante per il tennis italiano a Bois de Boulogne, a Roland Garros, con l'Italia grande protagonista negli ottavi di finale, senza i grossi calibri a cominciare da Jannik Sinner, ma con Matteo Berrettini, con Flavio Cobolli che si è già qualificato per i quarti di finale, e poi dopo ci sarà anche Matteo Arnaldi, sempre sull'Anglen, contro l'americano Francis Tiafoe. 30-0 sul servizio di Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo. Il servizio ad uscire da parte di Berrettini con il dritto l'azzurro, poi sbaglia, ha esagerato in questa occasione Berrettini con la direzione del dritto, un dritto troppo esterno in questa occasione. Niente da fare per Matteo Berrettini, 30-15 per lui. Ancora al servizio Matteo Berrettini contro Manuel Cerundolo, ace da parte di Berrettini, 40-15, due opportunità per andare sul 4-5 nel terzo set contro Juan Manuel Cerundolo per Matteo Berrettini, che serve da destra, contro Cerundolo. Seconda di servizio per Matteo Berrettini, che come detto deve cercare e sta cercando in tutti i modi di tenere questo servizio. E poi naturalmente si giocherà tutto nel prossimo game con Cerundolo al servizio, nel caso Cerundolo andasse a servire per il terzo set. Fino a, dobbiamo dire, è stato molto solido al servizio l'argentino nel terzo parziale. Ancora al servizio Matteo Berrettini, ace da parte di Berrettini, tiene il servizio 5-4 Cerundolo, che servirà per il set dopo il cambio di campo. Linea allo studio.
0: Grazie Emilio. Una notizia di nuoto: Paltrinieri, Gregorio Paltrinieri, si aggiudica i 10 km di fondo agli assoluti di Piombino, 1:48:25,7 la 10 km firmata Paltrinieri, e la gara di fondo che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino si gareggia fino al prossimo 7 giugno. Alle spalle del campione di Carpi si piazza Marcello Guidi al terzo titolo nei campionati assoluti, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto in 1:48:26,6. Domenico Acerenza completa il podio tutto targato Fiamme Oro, 1:48:28,6, quarta posizione per Andrea Filadelli, quinto Dario Verani, e nella prova femminile invece c'è una spagnola che fa registrare il miglior tempo, si chiama Angela Martinez, e il secondo posto invece riporta l'Italia sul podio con Linda Caponi, che prende il titolo assoluto e il pass per gli europei di Parigi. E a proposito di Parigi, sentiamo come sta andando il match fra Berrettini e Cerundolo. Emilio Mancuso.
1: Vediamo se riusciamo a chiuderlo questo terzo set. Ci auguriamo che invece non si chiuda qui e che possa Berrettini controbreccare il suo avversario e allungarlo il terzo set. Non sarebbe male allungare il terzo set, guarda, per come conosciamo il tennis in questo momento non sarebbe male allungarlo il terzo set per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, mentre sulla centrale qui sotto la nostra postazione, molto in alto, ben posizionata sul centrale del Roland Garros, sul Philippe Chatrier, abbiamo Félix Auger-Aliassime 40-15 con due set point contro Alejandro Tabilo. Sull'Anglen invece stanno battagliando Berrettini e Cerundolo, la palla corta di Cerundolo che non era cortissima, e poi Berrettini non è riuscito a recuperare il colpo. Non è riuscito a recuperare il colpo e ha sbagliato la direzione, non era impossibile, è arrivato male su questa palla a Matteo Berrettini, ha sbagliato poi la direzione del dritto in chop. 40-30 sul centrale con ancora un'opportunità di set point per Félix Auger-Aliassime contro Alejandro Tabilo, mentre 15 pari Cerundolo al servizio contro Matteo Berrettini. Gran servizio da parte dell'argentino, il passante lungo linea di Berrettini, sbaglia la volée di diritto Cerundolo, e dunque 15-30 sul servizio di Cerundolo. Matteo deve piazzare il break adesso, deve piazzare il contro break adesso a Matteo Berrettini per rimettersi in pista nel terzo set. Intanto è 2-7-0 Félix Auger-Aliassime contro Alejandro Tabilo. 15-30 sul servizio di Cerundolo. Matteo Berrettini che prova a ritornare in partita nel terzo set, la palla corta di Cerundolo, la controsmozzata vincente da parte di Matteo Berrettini. 15-40, due palle break per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo. Come detto, è sicuramente il meno forte dei fratelli argentini, molto più forte Francisco, però in questa edizione del Roland Garros è andato più avanti Juan Manuel, che comunque il suo torneo insomma lo ha giocato alla grande, quella vittoria molto aiutata naturalmente da Sinner. Arriva il contro break con il gran dritto, The Hammer, il martello, con il dritto lungo linea, vincente da parte di Matteo Berrettini. E dunque contro break per Matteo Berrettini, 5 pari nel terzo set tra Berrettini e Cerundolo, e adesso sarà Berrettini a servire. Non è riuscito a chiuderlo il terzo set, Juan Manuel Cerundolo, perché Matteo Berrettini è stato implacabile in questa occasione con il dritto lungolinea, niente da fare.

0: siamo 5 pari e adesso si gioca tutto, il tutto per tutto nella parte finale del terzo set. Sta cominciando a servire nel primo punto dell'undicesimo game Matteo Berrettini contro Francisco Juan Manuel Cerúndolo. Lo scambio ancora da fondo campo con l'argentino, che in questa occasione continua a fare un po' il Teggio Cristallo. Lo smash facile, vincente da parte di Matteo Berrettini. 15-0 sul servizio di Matteo Berrettini. Situazione 5 pari nel terzo e decisivo set per Matteo Berrettini. Sarebbe decisivo naturalmente in caso di successo di Berrettini. Si augura il contrario evidentemente per evidenti motivi Juan Manuel Cerúndolo, però naturalmente invece Matteo Berrettini vuole cercare di portarsi a casa questa partita e chiudere la pratica a Cerúndolo e andare ai quarti di finale. Insomma, sarebbe per lui un risultato straordinario visto quello che sta succedendo. La stop volley di diretto spettacolare
1: 30-0
0: di Matteo Berrettini. 30-0 sul suo servizio. 30-0 per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerúndolo. Serve, ricordiamo, Berrettini sulla situazione di 5 pari nel terzo set. Ace adesso 40-0. Scende il giudice di sedia a controllare il punto dell'impatto del servizio di Berrettini. Lascia stare Matteo, non perdere tempo per un punto. Fa ribattere, sembrava ace, fa ribattere invece il giudice di sedia, seconda di servizio per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerúndolo. Il dritto molto aggressivo da parte dell'argentino, che poi chiude con la volée di rovescio. 15 per lui, 30-15, rimane avanti di un preziosissimo 15 Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerúndolo. Siamo nel terzo set, siamo 5 pari. L'azzurro ha appena controbreccato il suo avversario e dunque è riuscito a rimontare nel terzo set. Matteo Berrettini con Cerúndolo, che era avanti di un break, ha servito per il era avanti di un break e dunque ha avuto l'occasione di chiuderlo il terzo set, invece dopo aver servito per il set non è riuscito a chiuderlo. È stato bravissimo Berrettini nel momento giusto a piazzare il contro break contro il suo avversario. Ancora un punto da parte di Matteo Berrettini, siamo 40-15 con due opportunità per lui di portarsi sul 6-5 nel terzo set. 6-5 a un punto soltanto dal 6-5, poi ti ridiamo la linea perché siamo praticamente in chiusura su Radio 1 Sport. Ricordiamo aggiornamenti nel corso del GR1 e poi ci ritroviamo in zona Cesarini per tutto quello che dovete sapere su questa giornata importantissima. Lunedì al grande torneo, allo straordinario torneo del Roland Garros. 6-5 per Matteo Berrettini nel terzo set. Berrettini che ha conquistato i primi due parziali. Dopo il cambio di campo sarà Cerúndolo a servire per rimanere in partita nel terzo set. Linea allo studio.
2: Bene, grazie per il momento ad Emilio Mancuso, ma proviamo a raccontare possibilmente il finale anche da questi microfoni. Intanto facciamo gli auguri alla nostra nazionale donne al lavoro a Tirrenia per preparare gli ultimi due appuntamenti del girone di qualificazione per il Mondiale 2027. Quali sono questi appuntamenti? La partita di venerdì prossimo a Pisa e quella a Göteborg il 9 giugno. Entrambe le sfide alla Svezia, l'obiettivo obbligato vincere entrambe queste due gare non facili per tentare di chiudere il gruppo 1 al primo posto. Il primo posto peraltro è l'unico che assegna il pass diretto per il Brasile per il Mondiale, ma tutto dipenderà anche dalla sfida di venerdì fra la Danimarca capolista e le svedesi.

0: perché non dipenderà solo dalle azzurre. Cosa ha detto il tecnico Soncin? Ha detto: siamo concentrati, giocheremo all'Arena Garibaldi, sarà un match determinante, abbiamo scelto Pisa, la federazione ha scelto Pisa perché siamo certi che il pubblico nero-azzurro saprà spingere le ragazze. Questo è un raduno particolare, ci sono tante situazioni differenti, abbiamo già testato, sappiamo che la Svezia è una delle nazionali che hanno una maggiore tradizione nel calcio donne, però noi non vogliamo fallire questo obiettivo. Vediamo adesso se abbiamo l'opportunità ancora di collegarci con Parigi, con il Roland Garros. Emilio Mancuso.
1: Sempre in diretta da Parigi, con Berrettini Cerundolo che è al servizio adesso, con Berrettini avanti 6-5, con Cerundolo che naturalmente adesso cercherà e sta cercando di allungare il terzo parziale al tie break per cercare di portarsi a casa questo set. Non è assolutamente facile per Cerundolo chiuderlo questo terzo set. Ha avuto l'opportunità, ha servito per il terzo set, non è stato capace di chiuderlo, e adesso invece a campo aperto, intanto con il rovescio incrociato, Matteo Berrettini. Andiamola a chiudere questa partita, Matteo, andiamola a chiudere, perché Cerundolo è un avversario spigoloso, un avversario molto pericoloso, e dunque meglio chiuderla la pratica Cerundolo appena possibile. Gran servizio a uscire da parte dell'argentino, poi sempre con la sventagliata diritto ad aprirsi il campo e a chiudere lo scambio con lo smash vincente di diritto. Juan Manuel Cerundolo adesso è a 40-15, e dunque ha due opportunità per andare sul 6 pari e allungare il terzo parziale al tie break. La volée stoppata di diritto da parte di Juan Manuel Cerundolo, e dunque tie break doveva essere, e tie break è oggettivamente la soluzione più equa per quanto riguarda il terzo set, perché le sue occasioni Cerundolo le ha avute, non è riuscito a chiuderlo il terzo set, è stato bravissimo Berrettini a ritornargli in scia, e poi alla fine l'argentino ha tenuto il servizio del 6 pari, e dunque ci si gioca il tie break del terzo set, che è un tie break pesantissimo per quanto riguarda l'esito finale di questa sfida tra Berrettini e Cerundolo. È davvero importante il tie break del terzo set. Servizio ad uscire vincente da parte di Matteo Berrettini, un slice ad uscire di Berrettini con Cerundolo che non è riuscito a rispondere. 1-0 per Matteo Berrettini, che ha tenuto il suo di servizio, e adesso andrà alla battuta Juan Manuel Cerundolo. Avrà due servizi a disposizione il giocatore argentino, tiene il primo con un servizio vincente, siamo 1-1 nel tie break del terzo set. Un altro servizio per Juan Manuel Cerundolo, passeggia un po' nervosamente Matteo Berrettini con l'argentino che serve la seconda, ha provato a piazzare l'ace, non c'è riuscito, a 190 km all'ora serve la seconda. Juan Manuel Cerundolo, la risposta che si ferma in rete, sta un brutto errore questo, non ci voleva in questo momento così importante del tie break la risposta di Matteo Berrettini che si ferma in rete. 2-1 per Juan Manuel Cerundolo, che ha tenuto i suoi due turni di servizio. Adesso ci saranno due servizi a sua volta per Matteo Berrettini in questo tie break così importante, così delicato, può essere decisivo nel terzo set. Sarebbe importantissimo per Berrettini portarselo a casa, vuol dire chiudere la pratica a Cerundolo e poi recuperare energie importantissime in vista dei quarti di finale. Gli dà una mano Cerundolo. Il servizio di Berrettini molto lavorato, chicca ad uscire con Cerundolo che sbaglia con la risposta di diritto e dunque siamo due pari nel tie break del terzo set con Matteo Berrettini al servizio, due pari sul suo servizio. Serve da destra contro Juan Manuel Cerundolo, sul rovescio di Cerundolo il dritto incrociato di Berrettini che adesso si sposta sempre sul dritto. A sua volta con il dritto il giocatore argentino, ancora uno scambio molto prolungato con Berrettini che poi sbaglia la direzione del rovescio. Sbaglia la direzione del rovescio lungolinea e Cerundolo si porta a casa il punto del 3-2. C'è un mini break per Juan Manuel Cerundolo contro Matteo Berrettini. Non ci voleva questo rovescio per Berrettini che si è fermato in rete. Siamo 3-2 sul servizio di adesso di Juan Manuel Cerundolo. Due servizi per lui, gran servizio al centro da parte dell'argentino. In qualche modo si salva Berrettini da una parte all'altra del campo per cercare di ribattere, colpo su colpo Juan Manuel Cerundolo che poi chiude con la volée alta di diritto. Bravissimo Juan Manuel Cerundolo, in questa occasione si è guadagnato la rete, ha chiuso agevolmente con la volée alta di diritto Cerundolo. Siamo 4-2 nel tie break del terzo set, 4-2 per Juan Manuel Cerundolo contro Matteo Berrettini. Ancora un servizio per l'argentino, si cambia campo perché siamo arrivati a 6 punti, un sorso d'acqua per Matteo Berrettini contro Cerundolo. È stato bravo a recuperarlo questo set e poi invece nel tie break c'è quell'errore che pesa tantissimo con il rovescio lungolinea da parte di Matteo Berrettini, un errore davvero importante che può avere un peso decisivo in questo tie break. Punto a punto, un punto può fare davvero la differenza. 4-2 per Juan Manuel Cerundolo, seconda di servizio per Cerundolo. Saltella Matteo Berrettini sulla riga, rischiato il doppio fallo, fortunato in questa occasione l'argentino, servito proprio sulla riga ancora con il forcing di diritto da fondo campo e porta a casa il punto Cerundolo con la volée facile di rovescio. Con Berrettini che ha provato a recuperare il colpo di Cerundolo, non c'è riuscito con il dritto in corsa e siamo sul 5-2. Siamo 5-2 per Juan Manuel Cerundolo su Matteo Berrettini che adesso deve cercare di tenere i due turni di servizio contro l'argentino e poi provare in tutti i modi a recuperarlo questo set. Il nastro colpito da Cerundolo e poi Berrettini che chiude con il dritto. 3-5
2: Cerundolo.
1: Ancora un servizio per Matteo Berrettini, il passante di Cerundolo che avrebbe potuto creare tanti problemi a Berrettini. Ha sfiorato il nastro, gli ha accomodato la palla, Berrettini non si è fatto pregare, ha piazzato il dritto incrociato, il punto del 3-5. Ancora un servizio per Matteo Berrettini sul lato di destra rispetto al nostro punto di osservazione, quindi dal lato del rovescio da parte di Cerundolo che è un mancino. Seconda di servizio per Berrettini con la risposta di Cerundolo sul dritto, ancora con il dritto prova a velocizzare l'argentino e poi il passante di Berrettini che sarebbe stato vincente ma sfiora il nastro, peccato. Ancora con il rovescio, due rovesci in questo tie break che per un motivo o per un altro non sono andati a segno e la differenza è tutta lì con Juan Manuel Cerúndolo, che è 6-3 con 3 set point a sua disposizione nel tie break del terzo set. Adesso lo può chiudere davvero il set il giocatore argentino. Il servizio, la volée di rovescio che finisce fuori, ha provato a sorprendere Berrettini con il serve and volley. Juan Manuel Cerúndolo, il servizio ad uscire di Juan Manuel Cerúndolo, e poi la volée di rovescio molto artigianale da parte dell'argentino sulla risposta lungolinea, sempre con il rovescio da parte di Matteo Berrettini. Ancora un set point per lui, il secondo sul suo servizio nel tie break del terzo set, seconda di servizio per Juan Manuel Cerúndolo con il rovescio incrociato da parte di Berrettini. Prova a velocizzare Matteo con il dritto, scambio prolungato molto molto molto equilibrato e molto difficile, una palla che scotta questa, un punto davvero molto importante, il dritto di Berrettini che coglie il nastro, palla che resta in campo, ancora con il dritto Matteo Berrettini, con il rovescio Cerúndolo sulla riga di fondo, la palla corta di Cerúndolo, il recupero di Berrettini, il tentativo di passante di Cerúndolo, poi ancora il passante di Cerúndolo che si ferma sul nastro, e sono due set point cancellati, e sono due set point cancellati da parte di Matteo Berrettini. 6-5 6-5 per Cerúndolo con due set point set point cancellati da parte di Matteo Berrettini, che adesso ha due servizi a disposizione. Il primo è molto importante perché è ancora set point, dovrebbe tenere tutti e due questi servizi per ribaltare la situazione e dare tanto pressing e dare tanta pressione al suo avversario. Pronto a servire Matteo Berrettini dalla parte di sinistra, serve a sinistra il terzo set point per Juan Manuel Cerúndolo. Il servizio, un gran servizio ad uscire, la bella risposta da parte dell'argentino, la bella risposta da parte dell'argentino, scende a rete Matteo Berrettini, il tentativo di pallonetto che finisce fuori da parte di Juan Manuel Cerúndolo. Se l'è portato a casa a questo punto, se l'è conquistato Matteo Berrettini, tutti ad applaudire Matteo Berrettini se l'è portato a casa da campione questo punto. Matteo Berrettini con il servizio ad aprirsi il campo e poi alla fine ha chiuso davvero un punto molto molto importante, questo per Matteo Berrettini, che è stato bravissimo a recuperare una situazione oggettivamente molto molto complicata contro Juan Manuel Cerúndolo nel tie break del terzo set, che può essere decisivo per quanto riguarda l'esito finale di questa sfida di ottavi di finale. Intanto siamo 6-5, c'è anche la ola su San Lang Lan con i due giocatori che cambiano il campo. Un altro servizio, ancora un servizio per Matteo Berrettini.
2: Beaucoup,
1: sentite il grande entusiasmo su Susan Langlais.
2: S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Merci. Merci beaucoup, c'est très joli. Merci, s'il vous plaît.
1: Vi facciamo sentire il grande entusiasmo che c'è sull'Anglen con il giudice di sedia che chiede silenzio e la gente continua ad applaudire.
2: Merci, les joueurs sont prêts. Merci.
1: Pronto a servire Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerúndolo. Servizio quasi all'incrocio delle righe. Il dritto all'incrocio delle righe. A portarsi a casa il punto. Match point.
2: Berrettini.
1: Per De Hammer, il martello. 7-6. Il servizio all'incrocio delle righe. Il dritto all'incrocio delle righe. Matteo Berrettini. Nella serata da Lang Lang.
2: S'il vous plaît.
1: 7-6 per lui. Match point sul servizio di Juan Manuel Cerúndolo, che ha avuto 3 set point. 6-3, non è riuscito a portarseli a casa. Adesso serve la seconda. Aggrediscila Matteo, aggrediscila. Aggredisci la seconda.
2: Ha
1: vinto Berrettini. ci ha ascoltati, una gran risposta incrociata con il dritto. Ha vinto Matteo Berrettini, 8-6 nel tie break del terzo set, 3-7-0 per Matteo Berrettini, 6-3, 7-6, 7-6 per Matteo Berrettini. Torna nei quarti di finale 5 anni dopo a Roland Garros. Matteo Berrettini battendo in 3 set Juan Manuel Cerúndolo, e sono due gli italiani negli ottavi di finale dopo Matteo Berrettini, dopo Flavio Cobolli c'è anche Matteo Berrettini. Una gran partita contro Juan Manuel Cerúndolo. Linea allo studio, ci risentiamo tra poco nel corso del GR1.
0: I radioascoltatori del GR1, noi ci fermiamo qui con tempi supplementari. Avete ascoltato in diretta l'emozionante tie break che ha permesso a Berrettini di arrivare ai quarti di finale e fare compagnia a Flavio Cobolli. Speriamo che completi il terzetto Arnaldi, che giocherà questa sera. Naturalmente tutti gli aggiornamenti in zona Cesarini. Grazie ad Ombretta Conti, grazie a Massimo Chiadroni, da Giorgio Germano un cordiale buonasera di sport.
3: Rai Radio 1 Sport.
4: Rimasto invariato per il diesel e portato a 6 centesimi al litro per la verde. Dallo scorso 23 maggio la riduzione sulla benzina è rimasta inalterata, ma si è dimezzata quella sul gasolio. Allo stesso tempo però sono stati stanziati 300 milioni in credito d'imposta per l'autotrasporto e agevolazioni per i fertilizzanti. Il ministro Pichetto Fratin ha fatto sapere che ulteriori interventi verranno decisi anche sulla base del livello dei prezzi, in calo nell'ultimo periodo. Per Pichetto Fratin gli interventi dovrebbero essere settoriali e non a pioggia, in modo da garantire la sostenibilità economica. D'altronde il governatore di Banca Italia Panetta ha raccomandato misure temporanee e mirate, e lo stesso Fondo Monetario ha proposto di sostituire il taglio delle accise con aiuti alle famiglie vulnerabili. Senza alcun intervento sulle accise, è stato calcolato, un pieno di gasolio costerebbe 6,10 euro in più. Giuseppe Di Marco, GR1.
5: Grazie al potente telescopio spaziale australiano ASCAP, trovata finalmente la chiave per interpretare segnali cosmici che fino a ieri apparivano indecifrabili.
6: L'universo brulica di segnali radio che arrivano dai corpi celesti. La maggior parte sono oggetti che lampeggiano molto rapidamente, per frazioni di secondo, e si ritiene siano pulsar, ossia stelle di neutroni in rapida rotazione. Poi ce ne sono altri, appena una dozzina, molto lenti, che possono accendersi e spegnersi anche a intervalli di decine di minuti oppure di ore. Si tratta dei cosiddetti transienti radio a lungo periodo, un vero rompicapo per gli astronomi che finora non ne conoscevano la fonte. Grazie al potente radiotelescopio australiano ASCAP, il mistero sembra però risolto. Gianluca Masi, astrofisico.
7: L'idea è che a produrli sia una strana coppia, una nana bianca che riceve materia dalla stella compagna, una nana rossa. Si generano interazioni che favoriscono l'emissione di energie alle lunghezze d'onda della regione radio dello spettro.
6: Il significato di questa scoperta?
7: Una scoperta promettente, sottolinea come per comprendere i meccanismi dell'universo sia necessario studiarlo a tutte le lunghezze d'onda possibili, raccogliendo informazioni sia alle più alte energie che alle lunghezze d'onda del visibile che nelle onde radio.
6: Eleonora Belviso, GR1.
5: Nozze glamour a Palermo, tutto pronto per la 3 giorni di festeggiamenti per il matrimonio della popstar Dua Lipa con l'attore e modello Callum Turner.
8: Dopo il sì a Londra, in una cerimonia civile a dir poco intima, 8 persone in tutto, la festa può cominciare. Palermo si prepara ad accogliere Dua Lipa, la popstar internazionale fresca di nozze con l'attore e modello britannico Callum Turner, sarà in città dal 5 al 7 giugno, 3 giorni blindatissimi, accordi di riservatezza e bocche chiuse, come alcune delle strade stabilite dalle ordinanze comunali. Prima tappa venerdì a Palazzo Gangi, dove fu ambientato il famoso ballo del Gatto Pardo di Luchino Visconti, per poi proseguire nella vicina Galleria d'Arte Moderna. C'è chi parla persino di un concerto del baronetto Elton John in persona. Solo uno dei nomi che si rincorrono sulla stampa internazionale. Madonna, Rosalia, Pedro Almodovar sono solo alcuni dei possibili invitati. Sicuramente gli ospiti, intorno ai 300, alloggeranno nelle suite dell'Hotel 5 Stelle Villa Egea, poi sabato a Bagheria, Villa Valguarnera, 700esca dimora, abituata a eventi simili. L'ipotesi è quella di un soggiorno prolungato. C'è chi parla addirittura di yacht prenotati. Quel che è certo è che nel cuore di Dua Lipa, oltre a Turner, è entrata anche Palermo.
9: Valerio Penna per il GR1.
5: Tutto pronto anche a Bologna per il concerto di mercoledì dei Metallica, unica data italiana del loro tour mondiale.
6: Il tour europeo dei Metallica dopo Zurigo e Berlino arriveranno allo stadio Dall'Ara di Bologna per l'unico appuntamento italiano, mercoledì 3 giugno. Nella data tedesca, come sentite, hanno omaggiati Rammstein. Chissà a chi andrà il loro tributo una volta approdati nel nostro paese. Sono pochissimi italiani rimasti per la tappa bolognese, attesissimi Four Horsemen, da più di 4 decadi a guidare la carica del metal più popolare. James Hetfield e compagni hanno segnato un'epoca trasformando l'heavy metal in qualcosa di estremamente mainstream, e se a qualcuno ha fatto storcere il naso, ci sono molti altri che continuano a riempire gli stadi per vivere un rito di massa. Una scaletta ricca di classici, ma anche brani della produzione più recente, da album leggendari come Kill 'Em All e Master of Puppets, fino all'ultimo disco 72 Seasons. Scenografia a 360 gradi, con il palco collocato al centro dello stadio. Come consuetudine saranno le note di The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone ad accompagnare l'ingresso in scena dei Metallica, quel pizzico di italianità che li accompagna da sempre. Marcella Sullo, GR1.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Edmondo Cotto e Gianluca Liberati. Tra poco lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
12: Termini e condizioni in negozio online.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
18: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
19: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
20: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System. L'impresa che semplifica la tua.
21: GR1 Sport.
22: Buonasera da Francesco Repe, c'è apertura della pagina sportiva di rigore con il tennis. Roland Garros da Parigi, arrivano grandi notizie, lasciamo che ad illustrarcele sia il nostro inviato.
0: Proprio così, poco fa sull'Anglen, in diretta su Radio 1 Sport, 6-3, 7-6, 7-6, Matteo Berrettini ha battuto l'argentino Juan Manuel Cerundolo, colui che aveva sconfitto in quella partita davvero incredibile Jannik Sinner. Dunque vendicato Sinner, vince Berrettini che ritorna 5 anni dopo nei quarti di finale a Roland Garros. The Hammer, il martello, è tornato quello vero, settima volta ai quarti di uno slam per lui, la seconda alla Roland Garros, ma dagli US Open 2022 non riusciva a qualificarsi tra i primi 8 in un torneo dello slam. È dunque un gran risultato per Matteo Berrettini. A seguire sullo stesso campo l'altro Matteo Arnaldi contro l'americano Francis Tiafoe. Aggiornamenti nel corso di zona Cesarini poco dopo le 21, ma questa giornata si era aperta con la vittoria di Flavio Cobolli 7-6 al quarto sull'americano Svajda, anche per lui quarti di finale, la prima volta in assoluto al Roland Garros. Andiamo ad ascoltare il pensiero di Flavio Cobolli e poi linea che può tornare allo studio.
1: Sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte.
22: Grazie ad Emilio Mancuso, ci ha fatto sentire anche la voce di Cobolli, così come Matteo Berrettini, come diceva appunto il nostro inviato, ai quarti di finale del Roland Garros. Intanto però chiuderemo con un'altra notizia di tennis. Per il momento ci concentriamo sul calcio ed in particolare sulla nazionale, la nazionale che sta lavorando per queste due amichevoli d'obbligo contro la Grecia, proprio dopodomani, e poi il Lussemburgo contro il Lussemburgo il 3 di giugno, il 7 invece a Creta contro la Grecia. Sentiamo il servizio del nostro inviato.
2: Una stagione cambia prospettive. Marco Palestra, al primo campionato da titolare, è stato una rivelazione folgorante con le sue corse ininterrotte sulla fascia, scatti brucianti, e pensare che a 15 anni con le giovanili dell'Atalanta giocava da mezzala.
21: Fino a 15 anni è ovviamente considerato il più lento della squadra, me lo ricordo, e poi penso sia stato un fattore più di sviluppo che, e poi spostandomi anche magari più sul lato, sono riuscito più a scoprirmi anche questo, l'aspetto fisico.
2: L'Under 21, la nazionale, il debutto negli spareggi di marzo in Bosnia, è entrato nel secondo tempo. Adesso bisogna ripartire, dice Palestra. Lui lo farà con l'Italia, aspettando di capire dove giocherà nella prossima stagione. Era in prestito al Cagliari dall'Atalanta, lo seguono in tanti, anche l'Inter. È pronto a giocare per un grande club.
21: Sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale, sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
2: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
22: Vi avevamo promesso una chiusura con il tennis, ma teniamo la promessa perché a 44 anni Serena Williams ha deciso di tornare a prendere la racchetta in mano e a cimentarsi, anche se nel doppio sull'erba della Queens, il torneo che anticipa Wimbledon. Ricordiamo Serena Williams, una delle più grandi interpreti di questo sport alla femminile, ultima vittoria però a Flushing Meadows 2022, Open degli Stati Uniti, in bocca al lupo anche lei. Chissà che non riesca a preparare il doppio sull'erba del Queens e non riesca appunto a presentarsi a Wimbledon. Intanto noi ci fermiamo qui, da Francesco Repe c'è l'augurio di un buon proseguimento di serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
16: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
23: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
24: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Perché scegliere Genertel?
5: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: verde. Viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:29 minuti sulla A26. Ci sono code per 5 km per un incidente avvenuto tra la statale 33 del Sempione e
2: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 19 gennaio 2025. Extra Time, lo sport si racconta.
3: Riprendiamo l'imbarcazione e salpiamo di nuovo sul Rio delle Amazzoni per andare a vedere uno dei più grandi spettacoli della natura, il cosiddetto Encontro das Aguas, l'incontro delle acque, il meraviglioso abbraccio tra il Rio delle Amazzoni e il Rio Negro. In quel punto i due fiumi si uniscono, ma le loro acque non si mischiano, proseguono per 6 chilometri affiancati fino a valle, da un lato le acque scure del Rio Negro e dall'altro quelle sabbiose e dorate del Rio delle Amazzoni. Rimango folgorato, senza parole. Mi sembra una perfetta metafora di due diverse culture che si incontrano, si affiancano, si uniscono, si rispettano senza mescolarsi.
4: Dal libro autobiografico ancora in gioco, Il viaggio interiore del capitano, la visione statica di Franco Baresi che insegue l'avventura nel cuore dell'Amazzonia. Nel racconto i due grandi fiumi che si uniscono senza mai confondersi diventano metafora di come si possa abbracciare il cambiamento e viaggiare verso l'ignoto pur mantenendo la propria identità e i propri valori. È la stella polare che ha guidato Franco Baresi quando ha lasciato, ancora giovanissimo, il casale di Travagliato, la provincia contadina nella quale era cresciuto, per muovere i primi passi sul campo di calcio, un lungo viaggio che lo ha condotto negli stadi di tutto il mondo, capitano e bandiera del Milan, fra i più grandi calciatori di sempre.
3: Quant'anni di Milan. Sono volato in un baleno. Mi rivedo quattordicenne, emozionato e anche un po' spaventato. Avrei dovuto vivere lontano da casa, in una realtà del tutto diversa da quella in cui ero cresciuto. Mi commuovo ancora adesso se ripenso all'erba dei campi di Milanello, tagliata alla perfezione, o alla mia cameretta, con i letti a castello, e agli altri ragazzi con cui la condividevo. La sera, prima di addormentarmi, guardavo quella stanza con occhi sognanti e mi chiedevo dove mi avrei condotto il destino.
4: Siamo fatti di stelle, come dice Moby, e se il nostro destino è scritto fra le stelle, quelle di Franco Baresi lo hanno condotto nell'Olimpo del calcio mondiale. Baresi ha giocato con una sola maglia, quella del Milan, e con quella maglia ha vinto tutto: 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, solo per citare i trofei più importanti. Buongiorno Franco Baresi.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
4: Piacere di averla con noi in diretta.
5: Grazie, avete citato alcune emozioni, alcuni ricordi.
4: Raccontare
5: bellissimo.
4: Sì, siamo partiti dalle emozioni, perché raccontare di Franco Baresi potrebbe risultare quasi didascalico, perché la conosciamo tutti, è stato uno dei più grandi della storia del calcio, il libero per eccellenza, difensore centrale ma anche regista arretrato che ha reinterpretato il ruolo e ha vinto tutto. Però nel suo libro autobiografico c'è qualcosa di più delle vittorie e dei trofei, perché il suo racconto è una mappa delle emozioni senza un ordine cronologico, e la prima emozione, quella fortissima, è quella che ha provato andando via da casa, andando via da Travagliato. Allora direi di partire da lì, dal ricordo di quelle partite interminabili, racconta lei, giocate a piedi nudi nella campagna.
5: Sì, è vero, ho avuto un'infanzia sicuramente non facile, ma ho vissuto in un ambiente molto sano, pieno di valori che mi hanno poi accompagnato tutta la vita, sia da calciatore che poi da uomo. Ricordo ancora quell'estate del 74, quando la prima volta arrivai a Milanello e tutto iniziò. E quell'anno, quella stagione, la mia avventura con il Milan, che dura da 50 anni e mai avrei pensato di poter poi raggiungere e vincere tutto quello che sono riuscito a vincere. Ecco, che il Milan ha realizzato un po' tutti i sogni che avevo da bambino, diciamo.
4: Fra l'altro la sua è una storia fantastica, perché lei è stato capitano e bandiera del Milan, mentre suo fratello Beppe Baresi è stato capitano e bandiera dell'Inter. ha giocato per quasi tutta la vita in nerazzurro. Il vostro era un derby nel derby. Quanti ne avete giocati? E qual è quello che ricorda di più sempre?
5: Beh, credo che pensando ora, insomma, quei derby sono stati sempre un'emozione per tutta la famiglia, e poi i capitani di entrambe le squadre. E quindi credo che sia difficile ripetere una cosa del genere, che possa ripetersi. Due club importanti come Milan Inter, essere capitani, fratelli. E quindi furono anni molto belli, molto intensi, perché furono i primi anni 90, fine anni 80, dove Milan e Inter erano due squadre molto, molto, che avevano grande ambizione, che puntavano sempre a vincere. E quindi era sempre una grande emozione, ecco, quando lo incontravo, perché non era come un avversario qualunque.
4: Beh, era suo fratello, chiaramente. Fratello che aveva due anni più di lei, più grande, che a 14 anni è stato selezionato dall'Inter. E, so che anche lei poi, si dice, la leggenda dice che anche lei si è andata a fare un provino per l'Inter, però non l'hanno scartata, ma è vero?
5: Non è proprio così, diciamo, che il mio... È stato sicuramente, io avrei voluto magari seguire le sue orme, andare all'Inter, ma poi il destino volle che non feci proprio un provino all'Inter, lo feci al Milan e andò bene, insomma, fui fortunato, videro qualcosa in me e da lì forse è stato un bene così. Credo che il destino ha voluto che ognuno facesse la propria strada in due squadre diverse.
4: Franco, quelle partite interminabili ha travagliato. Lei racconta che non avevate la TV e gli eroi calcistici, di cui non conoscevate neppure la faccia e le fattezze, prendevano forma alla radio con tutto il calcio minuto per minuto, è vero?
5: È vero, sì, perché parliamo degli anni 60, io avevo 5, 6, 8, 9, 10 anni, quindi la televisione pochi l'avevano e quindi si sentiva la radio. Eravamo grandi appassionati di calcio, la passione è stata quella che poi mi ha fatto diventare quel che sono diventato, perché la passione è quella che poi ti fa fare delle cose straordinarie, e sentivamo i nostri idoli per nome e ci immaginavamo quello che poteva essere lo stadio, la gente, il calore, e quindi... Ho vissuto in questo modo per i primi anni.
4: Nella nostra copertina parlavamo del suo viaggio in Amazzonia, che lei racconta nel libro, sulle tracce di Fritz Carraldo, personaggio del film di Werner Herzog, il regista tedesco che ha parlato di lei in un suo libro. Sul Rio delle Amazzoni, racconta lei, si è sentito come Fritz Carraldo, cioè un visionario che aveva un sogno. Ce la spiega meglio questa cosa?
5: Vabbè, mai avrei pensato che un giorno di poter conoscere l'Amazzonia, di vedere un mondo che mai avrei pensato di vedere da vicino. È stata un'esperienza bellissima, dove sono stato al teatro di Manaus, quindi mi sono venute in mente poi le parole di Herzog, che ho avuto il piacere e l'onore di incontrare, che mi citò appunto in quella frase, dove disse che Franco Baresi, oltre alla... capiva il gioco come la persona che aveva davanti, quindi l'aspetto umano credo che sia sempre molto importante in ogni ambiente che viviamo, e capire la persona che hai davanti prima che l'atleta. E quindi quella fu un'esperienza molto bella che mi ha arricchito, che mi ha dato la possibilità di migliorare poi per affrontare nuove sfide.
6: Gusta Curta, ecco Rijkaard con la palla buona con la Van Basten, attenzione Van Basten, viene steso, calcio di punizione dal limite, batte Evani, attenzione, gol, ha segnato Chicco Evani, ancora una volta è lui che risolve la partita, Chicco Evani, che aveva regalato la Supercoppa al Milan contro il Barcellona, sta regalando il titolo di campione mondiale per club ai rossoneri, battuto René Higuita, i giocatori che si abbracciano, esultano a centrocampo, ecco Franco Baresi premiato da David Will, mentre la Toyota Cup viene sorretta dal vice capitano Mauro Tassotti.
4: È il 17 dicembre del 1989, il Milan vince la Coppa Intercontinentale a Tokyo contro l'Atletico Nacional de Medellín, la seconda Coppa Intercontinentale nella storia del Milan dopo quella vinta nel 69, la prima per Franco Baresi, che farà il bis l'anno dopo nel 1990. Franco, la Coppa Intercontinentale aveva un fascino incredibile, qui ci sono rimaste nelle orecchie il suono delle trombette senza soluzione di continuità che facevano suonare i giapponesi, si giocava ogni anno a Tokyo e è una competizione, sì, che è diventata definitivamente leggenda perché ora non c'è più, sostituita dal mondiale per club. E il bello è che i tifosi dovevano svegliarsi poi di notte perché c'era il fuso orario, era tutta una cosa molto affascinante.
5: Ma infatti è vero, infatti ricordo la prima esperienza di questa finale. C'era una grande emozione da parte di tutti, perché tutti noi era la prima volta che eravamo in questa città, e quindi la curiosità di tutti di scoprire sia la città sia questo evento che andavamo a fare. E infatti ricordo allo stadio che c'era questo suono di trombette in tutta la partita, ma c'era un'atmosfera molto bella perché i giapponesi erano calorosi e ogni giocata di qualcuno era un'esaltazione, e quindi per noi fu una bellissima esperienza e una grande vittoria contro una grande squadra. Ricordo infatti che fu molto tirata fino al 120° minuto.
4: A proposito di bellezza, Franco, una sì, cosa bella del calcio, per chi la vuole la sa cogliere, che ti dà la possibilità di viaggiare, di conoscere, di entrare in contatto anche con altre culture, oltre che di vedere dei posti, e lei è rimasto molto legato al Giappone, da quello che racconta. È una cultura che è sempre più popolare anche qua in Europa, e lei racconta che nel 2011 le autorità giapponesi volevano insignirla del titolo di ministro dello sport onorario del Giappone. Com'è andata quella cosa?
5: No, erano molto felici che noi avevamo accettato questo viaggio e questa iniziativa, che volevamo essere vicini a quell'evento che era accaduto, e quindi portare un po' di serenità e alleviare il dolore di quei bambini, di quelle famiglie, di quelle persone. E talmente erano rimasti colpiti dalla nostra disponibilità che...
4: Parliamo del terremoto, della tragedia, sì, di Fukushima.
5: Sì, sì, infatti. E fummo i primi in quell'anno ad andarci, e quindi fu bello. Poi persone sempre molto disponibili, molto affettuose, e quindi rimasi anche colpito appunto da questa loro voglia di dimostrare tutto il loro ringraziamento.
4: Franco, due cose che mi hanno colpito del suo racconto in visita in Giappone dopo il terremoto e lo tsunami: la laboriosità del popolo giapponese, la sua capacità di ricostruire, e poi la grande compostezza emotiva, faceva notare lei, una capacità di controllare le emozioni fin dalla più tenera età, che poi si è sciolta, si è trasformata in gioia fuori controllo quando siete andati a trovare i bambini rimasti orfani e vi siete messi a giocare a pallone con loro.
5: Sì, sì, no, ma è una gente molto, molto cordiale, ma tenace, che si rimette in sesto in fretta, perché è un popolo molto unito, molto compatto, e con voglia sempre di rialzarsi. Infatti ti fa capire i valori, poi la forza di rialzarsi quando si cade, il valore della famiglia, dell'unione, ecco, del popolo. E questo ti trasmette positività.
6: Rui Costa è solo e appoggia la palla in rete. Dunque, a sorpresa, Fiorentina in vantaggio sul Milan al Meazza. Pareggio del Milan, esattamente un minuto dopo, gol di Savicevic. Il fischio parte Roberto Baggio e la sua palla che si infila da sotterra in rete alla spalla di Toldo. Terzo gol del Milan. Simone si leva la maglia e la getta sugli spalti in festa. Cinciripini dichiara concluso il confronto. Milan batte Fiorentina per 3-1. Il Milan conquista nel suo stadio il 15° scudetto della storia rossonera.
4: È la primavera del 1996, 15° scudetto per il Milan, il 6° personale per Franco Baresi, che aveva vinto anche quello della Stella nel 79, a soli 18 anni, giocando per tutta la stagione da titolare, praticamente da esordiente e da titolare. È una storia scudettata, Franco, che porta la firma in panchina di tre grandi allenatori, ai quali credo sia legato per motivi diversi: Lidl, Sacchi e Capello. Cosa direbbe se dovesse descriverli tutti e tre in pochissime parole, e a chi di loro sente di dovere di più?
5: È difficile scegliere, sicuramente loro tre sono stati quelli più importanti, perché ho avuto sui miei 20 anni di Milan 15 li ho trascorsi con loro. Ma Lidl per un motivo, che è stato il primo che ha visto in me qualcosa e che mi ha lanciato a 18 anni solamente. Poi l'ho ritrovato quando è tornato da Roma nell'84, quindi ho vissuto con lui i primi anni di zona, che ho imparato molto. Poi Sacchi per le sue idee, la sua rivoluzione che ha portato nel mondo del calcio, la sua mania di maniacale nel lavoro, e quindi mi ha trasmesso quella cultura del lavoro, dell'attenzione, e poi Capello sicuramente nella gestione del gruppo, nel imparare dettagli che magari prima non si sapeva, quindi tutti e tre mi hanno arricchito e fatto crescere, e da loro ho cercato sempre poi di apprendere.
4: Franco, Lidl è tornato al Milan nel 1984, ha messo le basi, come diceva lei, del sì. grande Milan che sarebbe stato in futuro con il gioco a zona. E qui lei cita Agostino Di Bartolomei, che veniva sì. dalla Roma insieme sì. a Lidl, e che dice è stato fondamentale per farci apprendere quel gioco.
5: Beh sì, è stato sorpreso che è venuto via dalla Roma e è arrivato al Milan da noi, che a Roma sappiamo quello che era e quello che è stato. E lui, il suo arrivo è stato molto importante perché il gioco lo conosceva, perché la sua personalità, il suo modo di intraprendere il gioco, e per noi che eravamo molto più giovani è stata una figura molto importante che ci ha aiutato a crescere e essere consapevoli del gioco che andavamo a fare.
4: Lidl l'ha lanciata da esordiente e da titolare a 18 anni nella stagione dello scudetto della Stella, ma è vero che c'era lo zampino del mago Maggi, il famoso mago di Lidl, che era uno svedese ma superstizioso, era legato a doppio filo con un mago, questo si sa.
5: Beh, nel libro ho voluto ricordarlo perché era un personaggio così.
4: È stato lui a consigliare a Lidl di farla giocare.
5: Ma Lidl era molto superstizioso, ma è chiaro che nel mondo del calcio siamo un po' tutti superstiziosi e lo diventiamo. E lui era una persona che tranquillizzava, ecco, diciamo, e credo che anche il mister, la sua figura lo metteva a suo agio. E quando lo vedevamo a Milanello eravamo anche noi più tranquilli.
4: Lei ha reinterpretato il ruolo di Libero in maniera moderna, e fra gli interpreti del ruolo ai quali si è ispirato ci sono Scirea, Passarella, Pierluigi Cera, leader del Cagliari campione d'Italia nel 70, Rud Kroll. Ma chi è stato secondo lei il più grande?
5: Beh, il più grande, insomma, nel mio ruolo. Ma in Italia o all'estero?
4: Baresi,
5: mondo,
4: dico io Baresi allora.
5: Vabbè, no,
4: la tolgo dall'imbarazzo.
5: Ho nominato tutti questi giocatori perché da loro ho imparato qualcosa, vedendoli, incontrandoli. E Beckenbauer è chiaro che era il top. Poi c'è gli italiani, da Scirea, Kroll, che ha giocato in Italia anche lui. Quindi personaggi, giocatori che in quel ruolo erano... davano qualcosa di diverso, ecco.
4: Allora, nel libro di Franco Baresi ci sono tantissimi personaggi e tanti racconti. Io ne cito solo qualcuno per incuriosire chi ci ascolta. È il magico Gonzalez, giocatore salvadoregno funambolico che in Europa era semi sconosciuto, ma in tutto il Sud America era un divo, riconosciuto anche da Maradona. Poi l'argentino El Trinc, il mago del doppio tunnel. George Weah, impegnato in politica per la Liberia, ma che considera ancora oggi Franco Baresi l'unico e vero capitano. Quindi andate a leggerlo se volete conoscere questi particolari. Ancora in gioco il viaggio interiore del capitano di Sperling e Kupfer. Io la ringrazio, Franco Baresi, per essere stato con noi e anche per il calcio bellissimo che ci ha regalato quando era in campo.
5: Grazie a lei, grazie a tutti. Un abbraccio.
4: Un abbraccio.
7: Così vicino alla bandierina arriva il triplice fischio! San Marino 3, Liechtenstein 1, è la storia che si fa sotto il cielo del Rhein Park Stadion di Vaduz, è la storia che si tinge di bianco azzurro e San Marino ora può far partire la festa ed è tutto bellissimo, qualcosa di inimmaginabile.
4: E balla finalmente sul mondo anche la nazionale di calcio di San Marino. È successo prima della fine dell'anno con le due vittorie consecutive contro il Liechtenstein, prima in casa e poi in trasferta, e la promozione nel gruppo C di Nations League. È un trionfo storico atteso da 20 anni per una nazionale abituata da sempre alla sconfitta, come ci racconta Giorgio Matteoli, che ha intervistato il CT di San Marino, Roberto Cevoli.

0: iniziato a giocare a calcio proprio qua a San Marino. Sono venuto a giocare nella Fiorita, una squadra del campionato qui sammarinese, e quindi è stato, diciamo così, l'inizio della mia carriera. Ritornare a San Marino da allenatore per me era un obiettivo.
1: Ancora i brividi quando sente l'inno Roberto Cevoli, da quando a dicembre del 2023 è stato chiamato alla guida della nazionale di San Marino, proprio dove iniziò a fare il calciatore. Era la Cenerentola d'Europa, una sola vittoria nella storia fino a pochi mesi fa. Poi a settembre San Marino batte il Liechtenstein in casa e a novembre lo fa anche in trasferta e trionfo nel gruppo di Nations League con promozione in Serie C, un evento storico.
0: Abbiamo battuto dei record uno dietro l'altro in una partita sola, perché il San Marino non aveva mai vinto fuori casa, non aveva mai vinto facendo 3 gol, non aveva mai vinto facendo 2 gol di scarto e poi non aveva mai superato il girone. Voi capite le emozioni che ci hanno dato sti ragazzi e quello che abbiamo fatto per San Marino. Credo che sia una cosa importante per una repubblica così piccola. Abbiamo fatto un po' di pubblicità al nostro paese e credo che questo faccia solo del bene.
1: I meriti non sono solo i miei, si schernisce Cevoli, che però insieme alla federazione ha fatto un gran lavoro.
0: Abbiamo cercato di cambiare la mentalità di questi ragazzi, di questi giocatori che erano abituati ad accontentarsi un pochino. Invece abbiamo cercato di trasferire il concetto che si possono fare le cose anche se ti chiami San Marino e cercare di fare gol e di vincere le partite. E questo loro l'hanno capito e hanno preso un po' di coraggio e i risultati sono evidenti.
1: Tutto questo con alle spalle un Giro d'Italia fatto di gavetta, ispirandosi a un mito come Carlo Ancelotti, suo tecnico alla Reggiana a metà anni 90.
0: È una persona meravigliosa, tanto non lo scopro certamente io, e quindi ho cercato di imitarlo nel mio percorso da allenatore. Spero di esserci riuscito almeno in parte. Per me è stato sempre un esempio da seguire nel suo modo di fare, nel suo modo di gestire la squadra, di gestire i calciatori. Secondo me tutti i successi che ha avuto non sono un caso.
1: E adesso si sogna in grande fino all'impossibile, cioè San Marino ai mondiali di calcio. Sì, perché in base ai risultati dei gironi di qualificazione, la nazionale del Monte Titano potrà ambire a un ripescaggio nei playoff. Il CT Roberto Cevoli ormai non mette limiti alla propria squadra.
0: Ah, potrebbe essere sicuramente, perché mai dire mai. Una volta che si sogna, si deve sognare in grande, no? Però non dipende più da noi adesso, dipende dagli altri, vediamo quello che verrà fuori. Noi però, se capiterà, cercheremo di farci trovare pronti.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Emanuele Di Cavio alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Storia di sport. Latitudine Soul. Jesse Owens. Seconda parte.
1: Provò ad immaginare la lava al posto del fango che iniziava a formarsi sul terriccio della pista battuta dall'incessante pioggia. Jesse Owens è dalla parte del Soul.
2: Latitudine Soul. Storie, città, protagonisti della musica afroamericana, raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio.
1: Jesse era una lepre. Presto a scuola tutti si accorsero di quanto fosse veloce. Un giorno venne organizzata una piccola gara amatoriale. Una pista di 100 metri ricavata dal largo marciapiede della East 107. Charles Riley, l'allenatore della scuola, era pronto con il cronometro. Jesse sbaragliò tutti gli altri corridori,

Riley non aveva dubbi al riguardo, ma quello che lo lasciò sbalordito era quanto stava leggendo sul cronometro. 11 secondi. Riley cronometrò Jesse anche il giorno dopo. 10 secondi e 9. Quel ragazzino di appena 15 anni era uno degli uomini più veloci che avessero mai messo piede sulla Terra. Riley era come un secondo padre per Jesse.

Il fuoco è la corsa, Jesse. Non dimenticarlo mai. Jesse non lo dimenticò. Lavorò duramente sulla concentrazione. L'11 giugno del 1921, Jesse Owens a Cleveland, durante un allenamento, corse i 100 metri in 10 secondi e 3 decimi, battendo il record mondiale di Paddock. Il record non venne registrato, ma adesso il suo destino era chiaro. Aveva i numeri per diventare una stella dell'atletica leggera e nulla avrebbe potuto impedirlo. La determinazione di Jesse fu tale che, nonostante una brutta caduta e una condizione fisica non perfetta, a 21 anni, il 25 maggio del 1935, ad Ann Arbor, nel Michigan, nel giro di appena 45 minuti, stabilì ben 3 record mondiali. Salto in lungo con la distanza fenomenale di 8 metri e 13, rimasto imbattuto fino al 1960. 220 yard piane in 20 secondi e 3. 220 yard ad ostacoli, dove fu il primo uomo a scendere sotto i 23 secondi, raggiungendo il traguardo dei 22 secondi e 6.

Era straordinario il modo in cui prendeva velocità. Non aveva un grande scatto, ma diventava più veloce di metro in metro fino a diventare una freccia. L'anno dopo si sarebbero tenute le Olimpiadi di Berlino. Hitler da 3 anni era salito al potere di quella che era ancora una repubblica democratica. Il Führer non era particolarmente entusiasta dell'evento. Fu il ministro della propaganda Goebbels a convincerlo. Quelle Olimpiadi erano un'occasione incredibile per mostrare al mondo la potenza della Germania nazista. I giochi olimpici andavano trasformati in un mezzo di propaganda nazista. Per l'occasione furono costruiti impianti e strutture moderne in pieno stile di regime, monumentali e imponenti. Tutto doveva magnificare il Terzo Reich.

Il mondo doveva avere la percezione di come Hitler avesse trasformato la fetida e decadente Berlino dei Weimar in una capitale europea con grandi boulevard e palazzi di marmo. Il budget venne incrementato da 1,5 milioni e mezzo di marchi a 28. Venne costruito persino un nuovo aeroporto per dare il benvenuto agli spettatori di tutto il mondo. Ci furono subito delle scelte controverse. Hitler decise di non far partecipare atleti ebrei ai giochi. La decisione divise l'opinione pubblica. Molti invitarono Jesse Owens a ritirarsi. Lo invitarono a boicottare quella discriminante presa di posizione. Chi meglio di lui poteva capire cosa si provava ad essere discriminati? Chi meglio di un afroamericano dell'Alabama poteva comprendere il sentimento di impotenza e di rabbia di un popolo perseguitato? Una decisione difficile per un ragazzo di 21 anni.

Jesse sapeva che quella di Berlino era la sua grande occasione. È ipocrita boicottare la Germania per aver fatto qualcosa che qui facciamo da secoli. Tutto quello che voglio è avere l'opportunità di correre. Del resto, l'Olocausto era ancora inimmaginabile. Nessuno poteva prevedere quell'abominio. Nessuno poteva minimamente immaginare gli orrori del nazismo.

Quell'inizio d'agosto salutò Berlino con una pioggia freddissima. Owens si svegliò presto, mangiò uova, bacon e due tazze di caffè. Doveva rimettersi dopo il viaggio in nave che lo aveva debilitato. 100.000 spettatori affollavano il nuovo stadio. Tra loro c'erano anche Hitler, Goebbels e Göring, la crema del Terzo Reich. La prima gara era quella dei 100 metri. Immagina la pista come una lingua di lava bollente. Lascia che i tuoi piedi la tocchino il meno possibile, gli ripeteva sempre il suo vecchio allenatore Riley. E quel giorno Jesse se ne ricordò. Provò ad immaginare la lava al posto del fango che iniziava a formarsi sul terriccio della pista battuta dall'incessante pioggia. Quando la pistola dello starter sparò in aria, Jesse si trasformò nel proiettile. 10 secondi e 3. Aveva eguagliato il suo stesso record del mondo. Medaglia d'oro. La prima vinta da un nero in un mare di ariani. Una medaglia d'oro appuntata sul petto di un rappresentante di una razza inferiore, perché non era l'America a vincere, erano gli afroamericani.

Hitler e Goebbels furono sportivi. Salutarono la vittoria di Jesse Owens con il braccio destro teso in aria. Eppure non c'era tempo per sedersi sugli allori. Il terzo giorno delle Olimpiadi, il 4 agosto del 1936, per Jesse sarebbe stato il più duro di tutti. Alle 10.30 avrebbe corso i 200 metri. Se si fosse qualificato, avrebbe corso per i quarti di finale alle 15.30, alle 16.30 le semifinali del salto in lungo e alle 17.45 le finali. Il tempo era un disastro. Il sole era nascosto da una coltre di nubi e l'aria era fredda, umida e ventosa. Non certo il clima ideale per poter pensare di battere un record. Riuscì a qualificarsi per i 200 metri, ma le cose non sembravano mettersi per il meglio nel salto in lungo. Jesse aveva bruciato i due tentativi di qualificarsi. I salti gli erano stati invalidati. Non riusciva a staccare in tempo e oltrepassava con il piede la linea del salto. Poco prima del terzo tentativo, qualcuno gli bussò sulla spalla. «Che succede al tuo piede, Jesse Owens?» Jesse si voltò e vide un uomo con la maglietta bianca con tanto di aquila e svastica sulla pettorina. Era Lutz Long, il campione tedesco che si era già qualificato. «Credo di sapere cosa sia a farti sbagliare. Prova a disegnare una linea qualche centimetro prima di quella originale. Sono sicuro che in questo modo salterai in tempo e riuscirai a qualificarti». Jesse seguì il consiglio del suo rivale e saltò più di 25 piedi. Lutz Long gli sorrise. «Te l'avevo detto, era facile, no?» «Danke», gli disse Owens. «Dallo!

Owens vinse in tutto 4 medaglie d'oro, 100 metri piani, 200 metri piani, salto in lungo e 4 per 100 metri. Lutz Long si mostrò un avversario leale e corretto. Berlino nel 1984 intitolò una strada a suo nome. Non ci fu mai una dichiarazione di Jesse contro Hitler. Disse che in fondo era vero che non gli avesse stretto la mano, ma nemmeno Roosevelt, il suo presidente, lo aveva mai fatto. E in fondo, dopo quell'Olimpiade, lui tornava in America, dove quelli come lui non erano liberi di sedersi nemmeno in un fast food a mangiare un piatto caldo.

Time Out per noi, ci ritroviamo domani, scritto da Luca Sapio, raccontato da Luca Ward. Ringraziamo Andrea Cacciagrano alla regia del programma, Simona Luciani. Il brano con cui ci salutiamo oggi viene dall'archivio di Bob Dylan ed è una cover che tenevamo molto a rielaborare per voi e si chiama You Gotta Serve Somebody. Qualcuno lo devi servire.

Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: Ma dice di non aver avuto notizie dall'Iran sulla sospensione dei colloqui negoziali e la conseguente minaccia di una nuova chiusura di Hormuz. Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, aggiunge il presidente americano, che però annuncia una tregua imminente tra Israele ed Hezbollah. Linea al corrispondente da New York, Marco Valerio Loprete.
1: Doppio annuncio sempre via social per il presidente americano. Da una parte dice di aver avuto una telefonata molto produttiva con il premier israeliano Netanyahu. Risultato, scrive, non ci sono più truppe dirette verso Beirut. E poi annuncia anche di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica, e loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno. Dunque Israele non attaccherà Hezbollah e loro non attaccheranno Israele. L'altro annuncio sul fronte iraniano, perché dice Trump che i negoziati proseguono e anche rapidamente con la Repubblica Islamica, ma solo poche ore fa il presidente aveva detto di non aver ricevuto notizie da Teheran sulla sospensione dei colloqui annunciata dal paese, e ha aggiunto che nel caso non mi importa perché abbiamo parlato fin troppo. Queste le dichiarazioni del presidente, che lo ricordo negli scorsi giorni aveva anche inasprito i termini e le condizioni della bozza di intesa preliminare prima di inviarla di nuovo alla Repubblica Islamica. Linea a voi.
0: E a proposito della crisi in Medio Oriente e alle conseguenze sull'energia, arrivata poco fa una notizia da Bruxelles, si va verso una certa flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà mercoledì dalla Commissione Europea, secondo quanto si apprende a Bruxelles, accogliendo di fatto le richieste italiane. Al Quirinale il presidente Sergio Mattarella ha ricevuto il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista dei festeggiamenti di domani per gli 80 anni della Repubblica. Dal capo dello Stato un forte richiamo all'articolo 11 della nostra Costituzione, con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali e alla collaborazione con gli altri paesi europei, due dei principi cardine della nostra Carta fondamentale. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
2: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale, principi che oggi vediamo gravemente aggrediti.
0: La cronaca ora con il ritrovamento di quattro corpi carbonizzati dentro un minivan. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei presunti assassini. Il servizio è di Francesco Salvatore.
3: L'esplosione, la colonna di fumo nero che avvolge la stazione di servizio. Quattro migranti di origine pakistana muoiono tra le fiamme ad Amendolara, provincia di Cosenza, imprigionati in auto. Sul posto la polizia e i carabinieri. L'ipotesi è che qualcuno li abbia uccisi, non un incidente quindi. I corpi completamente carbonizzati, le salme sequestrate, disposte all'autopsia.
4: Sembra che sia un omicidio plurimo, volontario.
5: Per noi sì, è impossibile che quattro persone dentro la macchina non è scappato uno.
3: Gli inquirenti hanno acquisito i video delle telecamere di videosorveglianza del distributore di benzina. Chi era presente ha poco da dire.
6: Sono senza voglia, non mi ricordo.
7: Chiedo alla forza dell'ordine.
8: Prego, alla forza dell'ordine.
3: Stando alle testimonianze raccolte sul posto, forse sarebbero stati più di quattro in auto. Qualcuno potrebbe essersi salvato.
9: Una ha detto che hanno visto correre uno insanguinato, seminudo, lo hanno visto correre, però ripeto, chi lo sa se è vero.
4: Che sarebbe fuggito rompendo il vetro della macchina.
9: Sì, così ha detto. Però ripeto e sottolineo, sono voci di popolo.
0: La morte della piccola Beatrice, 2 anni, a Bordighera. La madre in carcere insieme al compagno per maltrattamenti aggravati, avrebbe isolato le bambine dal resto della famiglia.
10: Uno shock per tutti, dice il legale del padre naturale della bambina. L'uomo, dal carcere di Sanremo, dove è detenuto per altra causa, è distrutto e continua a chiedere notizie delle altre due figlie, riferisce l'avvocato. Le bambine di 9 e 7 anni di Bordighera, da 4 mesi in una struttura protetta, hanno ricostruito i maltrattamenti e le sevizie subite dalla sorellina di 2 anni, morta la notte del 9 febbraio nell'abitazione di Manuel Giannuzzi a Perinaldo, in provincia d'Imperia. Il loro racconto ha trovato riscontro nelle foto e nei messaggi sul telefono di Giannuzzi. Nuzzi, mesi di violenze psicologiche e fisiche che il compagno della madre riservava anche alle due bimbe, senza che la mamma, Manuela Aiello, facesse nulla per impedirlo. Secondo il legale del padre naturale delle sorelline, Aiello aveva isolato le bimbe e non consentiva contatti diretti con la famiglia paterna, che ignorava le condizioni in cui le minori erano costrette a vivere. La donna e gli Annuzzi sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte, mercoledì in carcere. Gli interrogatori di garanzia. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Meteo in arrivo, piogge temporali, allerta gialla in 8 regioni, al nord nubi fragili su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Torna il caldo nel fine settimana. Sport, tennis in chiusura, Roland Garros accedono ai quarti di finale sia Flavio Cobolli sia Matteo Berrettini. Il primo ha sconfitto in 4 set l'americano Zverev e ora affronterà il canadese Auger Aliassime, numero 6 al mondo. Berrettini ha avuto la meglio in 3 faticosi parziali sull'argentino Cerundolo, che in precedenza aveva eliminato Jannik Sinner. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 22, la linea va ora a Zona Cesarini.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: contabilizzare le fatture? Fatto.
14: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21, 8 minuti e 40 secondi in questo istante. Salutiamo subito la nostra squadra in questa prima giornata di giugno 2026. Ombretta Conti alla parte tecnica, buonanotte in regia ovviamente, adesso si arrabbierà Giovanni Leporale alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. E che cosa faremo? Un saluto ovviamente da Giacomo Prireschi al microfono con voi e subito il numero SMS WhatsApp, così facciamo ordine: 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. E parleremo intanto parleremo degli sport in diretta in questo momento, e quindi il tennis con gli Open dell'Open di Francia, Roland Garros a Parigi, e lo avete sentito anche nel GR, due italiani già ai quarti di finale, Cobolli e Berrettini, ma sta giocando Arnaldi, e quindi fra poco andremo proprio dal nostro Emilio Mancuso come si sta giocando una gara dei playoff di Lega di basket, Virtus Bologna-Venezia, e ci andremo a collegare con Nicola Zanarini. Andiamo subito da Emilio Mancuso intanto per un aggiornamento su questa giornata già ottima. Manca Sinner, ma ci sono dei italiani ai quarti, e sentiamo anche come sta andando Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Ciao Emilio.
7: Buonasera a voi tutti dal campo centrale del Roland Garros, dal Philippe Chatrier, dove stanno giocando Zabalenka contro Osaka, 5-4 per la giapponese, con una miss straordinaria, davvero bella da vedere in questa serata, parigina, lei contro la numero uno del mondo, Arina Zabalenka, una giornata tutta azzurra con la splendida vittoria, dobbiamo dire, di Matteo Berrettini, 6-3, 7-6, 7-6 contro Juan Manuel Cerúndolo, dunque vendica la sconfitta di Sinner contro l'argentino, batte l'argentino in 3 set combattuti con Berrettini versione A, The Hammer, il martello, che è riuscito a portarsi a casa davvero una partita molto complicata, molto difficile, come era stata difficile quella dell'altro giorno. E dunque, dopo 5 lunghissimi anni, torna ai quarti di finale a Roland Garros Matteo Berrettini. Non succedeva nei quarti di uno slam dal 2022, da 3 anni, con l'urlo di gioia, la festa per lui che attende adesso nei quarti di finale il vincente della sfida. Sentite gli effetti dall'Anglen tra Matteo Arnaldi, l'altro Matteo, e Francis Tiafoe, l'americano. Primo parziale per l'azzurro dopo 1 ora e 10 minuti al tiebreak, un primo set combattutissimo, vinto da campione, da Arnaldi, e siamo 2 pari, 30 pari nel secondo set, dunque match punto a punto. Da questo incontro uscirà l'avversario di Matteo Berrettini. Si gode i quarti di finale, anche per lui una prima volta a Parigi. Flavio Cobolli, che ha sconfitto oggi in un match tirato molto complicato negli ultimi due set, 7-5 nel tie break del quarto set, l'americano Svajda, e affronterà nei quarti di finale in un match molto molto difficile, ma non impossibile, ma molto complicato, il canadese Félix Auger-Aliassime, match che sarà calendarizzato sempre sul centrale. Avanti anche Vavassori ed Errani nel doppio misto, e dunque questa giornata che ancora continua, perché c'è questo match che da quello che si sta vedendo sarà molto lungo tra Arnaldi e Tiafo, che vi racconteremo più tardi. Intanto noi andiamo negli spogliatoi a raccogliere il pensiero di Matteo Berrettini, che sta per arrivare in conferenza stampa, e poi torneremo in diretta per raccontarvi la sfida tra Matteo Arnaldi e Francis Tiafo. Linea allo studio.
6: Grazie Emilio Mancuso, allora ci risentiamo dopo, e andiamo invece da Nicola Zanarini, gara 2 delle semifinali dei playoff di Lega di basket fra Bologna e Venezia. Ciao Nicola, buonasera.
8: Sì, buonasera, buonasera anche ai nostri radioascoltatori. Virtus Bologna, che è campione d'Italia, è già spalle al muro di nuovo dopo i quarti di finale con Trento, e la bella vinta in casa. Venezia ha sbancato la Virtus Arena due giorni fa, quindi è 1-0 nella serie semifinale, ma questa sera la Virtus sta tirando fuori gli artigli e tutto l'orgoglio necessario per riportare la serie in parità. Adesso c'era un fallo evidentissimo sotto la nostra postazione di Horton su Iallo, non fiscato dagli arbitri, mentre c'è il contropiede di Wilshere, ma la Rayer Venezia è sotto di 23 punti, 74-74, Virtus solidata 51, Rayer Venezia quando mancano 5 minuti e 12 secondi alla fine del terzo quarto. Virtus che ha sostanzialmente dominato dall'inizio alla fine parziale ovviamente. Adesso c'è un'altra schiacciata, l'ennesima da parte di Carignallo proprio davanti alla nostra postazione. 4 schiacciate della Virtus nei primi 5 minuti del terzo quarto, 3 con Momo Diouf, grande dominatore sotto i tabelloni con 16 punti per lui, ma il miglior marcatore è Carson Edwards con 17, dall'altra parte invece ce ne sono 14 per il solito Wilshere, che in gara 1 ne aveva segnati ben 26, facendo vincere, contribuendo in larga parte alla vittoria della Rayer, e poi ce ne sono 12 per l'ex di turno Tessitore. Diciamo soltanto che nel primo tempo la Virtus è stata praticamente perfetta al tiro, 74%, davvero sono numeri molto molto elevati rispetto alla media, e più 22 di massimo vantaggio che è stato aggiornato nel secondo tempo a più 27. Sentite la Virtus Arena che sta cantando, è stato costretto a chiamare il time out il coach di Venezia Spaia, con la Virtus che è volata di nuovo a più 25. C'è da dire anche che Luca Vildoza, playmaker italo argentino della Virtus, è uscito dal campo nel primo tempo per una botta al fianco, è in panchina, non dovrebbe giocare, anche perché appunto il vantaggio della Virtus è molto molto largo. Bisogna vedere appunto in questa serie con gare ravvicinate di mantenere anche qualche energia in più. Chiaramente non è finita, 25 punti però sono un bottino piuttosto consistente per la Virtus Bologna, che è a 76 punti contro 51 della Rayer Venezia, più 25 quando mancano 15 minuti e 9 secondi alla fine della partita. Studio.

0: One Republic con Need Your Love qui a Zona Cesarini, 21, 18 minuti e 20 secondi. Torniamo al basket, gara 2, semifinale dei playoff di Lega A, Bologna-Venezia. Nicola Zanarini.
1: La Virtus campione d'Italia continua a condurre largamente, mancano 3 minuti esatti alla fine del terzo periodo, 76-76 Virtus, 53 Venezia, ed ecco che qua c'è la tripla di Carson Edwards, la sesta di questo giocatore che è davvero un fuoriclasse assoluto, anche se spesso esagera e magari anche nelle serate no, continua a tirare, ma questa sera 6 su 9 da 3, insomma parlano da soli i numeri per Edwards che è il miglior marcatore della partita, mentre va a sbagliare ancora una volta in sottomano Venezia con un tiro sbagliato da Parks e la palla riconquista stata a rimbalzo della Virtus che sta dominando anche a rimbalzo nel primo tempo, 19-9, dicevamo già 74% al tiro e 62 punti segnati dalle Vunere nei primi 20 minuti, davvero un dominio assoluto anche perché la Virtus questa sera non poteva permettersi di sbagliare, come ha sbagliato adesso la ricezione di un pallone giallo da parte di Daniel Hackett che è un po' il simbolo della Virtus in assenza di Capitan Paiola che al termine della stagione saluterà dopo 11 anni con la maglia bianconera, andrà molto probabilmente all'estero, non ha rinnovato il contratto, ma sulla stretta attualità, comunque attualità anche sono d'attualità anche gli assenti, ricordiamo Capitan Paiola non c'è nella Virtus come Olson che si è rotto una mano nei quarti di finale con Trento ed è uscito nel primo tempo anche Luca Vildosa, non sembra niente di particolarmente grave, una botta al fianco ma per precauzione, chiaramente il playmaker italo argentino non giocherà più da qua alla fine anche perché i suoi compagni se la stanno cavando egregiamente, più 26 con la tripla che abbiamo raccontato in diretta poco fa, 79 Virtus, 53 Reyer Venezia che adesso è in attacco con una rimessa laterale dopo una palla sporcata dalla difesa della Virtus che nelle ultime 5 partite ha subito 91 punti in media, davvero troppo per quella che era la migliore difesa della stagione regolare. L'approccio dei giocatori di coach Nenad Jakovljević all'esordio sostanzialmente da capo allenatore, adesso una stupidaggine in attacco di Parks che va a commettere fallo in attacco e poi va anche a bisticciare con Diarra che nel primo tempo a sua volta aveva bisticciato e pare che aveva anche subito un fallo tecnico, Parks viene richiamato giustamente tra i fischi del pubblico della Virtus Arena dal suo allenatore Neven Spaja, chiaramente c'è molto nervosismo, c'è molto in palio, ricordiamo gara 2 Reyer Venezia che vincendo questa sera sarebbe portata sul 2-0 con 3 match point di cui 2 in casa e invece non sembra che non dovrebbe andare così, insomma mancano 2 minuti scarsi alla fine del terzo periodo, la Virtus sta dominando 79-79 a 53 per la squadra di casa contro la Reyer Venezia che adesso ha una sorta di time out mentre gli arbitri vanno a rivedere appunto l'ultima azione dopo il fallo in attacco di Parks, quindi si ricomincerà tra qualche secondo e allora restituiamo la linea allo studio sul 79-53 per la Virtus a 11 minuti e 59 secondi dalla fine della partita.
0: Perfetto, grazie. Notizie che arrivano già di calciomercato, un qualcosa che era nell'aria per una neopromossa in Serie A, ovvero il Venezia, ma in uscita c'è il trasferimento del centrocampista Dumbia in Portogallo allo Sporting Club di Portogallo, ovvero lo Sporting Lisbona. Non sono state specificate le cifre della cessione di un giocatore che è stato fondamentale per la promozione, il primo posto in classifica anche dei Veneti. Il Venezia comunica di aver raggiunto l'accordo con lo Sporting Club de Portogallo per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Dumbia, è arrivato in Laguna all'inizio della stagione 24-25, ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancio-verde mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist tutti realizzati nella stagione appena conclusa, quella 2025-2026 che ha portato il Venezia a vincere il campionato di Serie B e a passare in Serie A. Scrive ancora il Venezia, nel corso dell'ultima annata Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti della squadra, contribuendo appunto in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante. Buona fortuna, queste le parole del Venezia per salutare l'uscita di Dumbia, giocatore fondamentale e ovviamente poi che porterà sicuramente un tesoretto nelle casse del Venezia che ora sta preparando la squadra per la prossima stagione nel massimo campionato di calcio italiano. Torniamo invece al massimo campionato di basket azzurro con i playoff, la semifinale gara 2 Bologna-Venezia. Nicola Zanarini.
1: Clima incandescente, sentite i fischi della Virtus Arena per il giocatore di Venezia, Cole, che è andato in lunetta per un tiro libero perché c'è stato un altro, l'ennesimo fallo tecnico questa serata. È stato espulso il giocatore di casa Aliu Diarra, uno dei grandi protagonisti, con 12 punti e 6 canestri da sotto, ma c'è stato anche il fallo antisportivo fischiato a Parks, che ha dato prima una gran botta a Ferrari, Francesco Ferrari, e poi è andato a dare una spallata nel petto di Diarra, che ha reagito da par suo, e quindi c'è stato il fallo tecnico a Diarra, che ne aveva già subito rimediato uno nel primo tempo, e quindi doppio tecnico, espulsione. E Parks invece adesso è andato in panchina a calmarsi un po' dopo il fallo antisportivo che ha mandato in lunetta per due volte il giocatore della Virtus Momo Diouf, che non è andato a incrementare il vantaggio della Virtus, quindi si resta sul 79-54. Il tiro libero col lo ha segnato quello del fallo tecnico, quindi Virtus in pieno possesso, c'è davvero un'atmosfera elettrica, anche se la partita sembra già decisa. Chiaramente nella basket bastano pochi minuti per ribaltare anche un meno 25. Adesso c'è il contropiede di Venezia con un errore incredibile da sotto di Horton, l'ex pivot di Trapani, che si è trasferito a Venezia dopo l'eliminazione, sostanzialmente il fallimento di Trapani, esclusa dal campionato per i motivi che ben conosciamo. Adesso c'è ancora la Virtus in attacco con Carson Edwards che palleggia, davanti a sé c'è Denzel Valentine, un altro dei giocatori della Rare più beccati questa sera, anche perché è stato più volte sull'orlo del tecnico anche lui per antisportività, perché ogni volta che segna un canestro si rivolge al pubblico avversario con dei gesti abbastanza di scherno. Adesso prova l'ex fortitudino Leonardo Candi la tiro da tre, lo sbaglia solo primo ferro e si prende un po' di scherno a sua volta dai tifosi della Virtus. Per lui è un po' un derby personale bolognesissimo e fortitudinissimo, difficile da dire. Va a prendersi una stoppata Daniel Hackett da Horton, finisce contro la gomma protettiva sul tabellone, sul canestro, sulla base del canestro, quindi niente di grave per lui. Ricordiamo l'infortunio di Vildosa nella Virtus, che già ha i cerotti per le assenze di Capitan Paiola e di Olson Junior. Manca meno di un minuto alla fine del terzo quarto, sempre più 25 Virtus. Vediamo soltanto questa azione, rimessa laterale con Carson Edwards che scambia con Momo Diouf, poi da sotto per Smailagic che va a schiacciare per l'ennesima volta. Ci vuole il pallottoliere, ormai sono una decina le schiacciate dei giocatori della Virtus Bologna, che questa sera davvero stanno facendo la voce grossa per tornare in parità sulla serie. Ricordiamo Venezia 1-0 in questa semifinale, con la Virtus di nuovo al massimo vantaggio, più 27-81-54, quando mancano 35 secondi alla fine del terzo periodo, e la Virtus va a recuperare un altro pallone in difesa. 81 Virtus 54 Rayo Venezia, 30 secondi alla fine del terzo quarto. A te Giacomo.
0: Allora Nicola, a questo punto direi di andare fino alla fine, seguiamo questa ultima parte del terzo quarto del match fra Bologna e Venezia, quindi ancora linea Nicola Zanarini.
1: Grazie Giacomo, mancano 12 secondi all'intervallo, l'ultima pausa breve, c'è la tripla sbagliata da Francesco Ferrari dall'angolo dopo l'assist, che non sarà tale, di Carson Edwards, che va a subire un fallo abbastanza ingenuo da parte di Whittle, che manderà in lunetta il miglior marcatore della serata. E non è una novità questa, anche se lo ricordiamo e ribadiamo che Carson Edwards è croce e delizia, a volte fa delle prestazioni straordinarie come questa sera, con 6 triple su 9 realizzate e 20 punti quando mancano ancora 10 minuti da giocare, e sbaglia adesso il primo libero sul ferro, si infrange la palla a spicchi sul primo ferro, avrà un altro tentativo a gioco fermo Carson Edwards, che può incrementare il suo bottino e va a 21 punti, quindi Virtus che è a 82 contro 54 Venezia. Mancano ancora 5 secondi e 5 decimi, dicevamo Carson Edwards il miglior marcatore, 21 punti per lui, seguito da Diouf con 16 per la Virtus, poi ce ne sono 14 di Wilcher per Venezia, che si prova un tiro da tre quasi da centrocampo con Whittle, la palla colpisce prima il ferro poi il tabellone ed esce, e quindi si va all'ultima pausa breve con la Virtus in largo vantaggio 82-54, più 28 massimo vantaggio sulla Rare Venezia in questa gara 2 delle semifinali. Ricordiamo Venezia in vantaggio 1-0 nella serie. A te Giacomo.
0: Bene, grazie Nicola Zanarino, e adesso andiamo all'onda verde, informazioni sul traffico, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E noi di Underde saremo rapidissimi, il traffico è regolare sulle strade del nostro paese. Intanto una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla E45 ci sono dei rallentamenti per un incidente all'incrocio con la statale 75, la centrale umbra. Sulla 24 la Roma Teramo sta piovendo intensamente tra Assergi e Giulianova, e forti temporali a macchie di leopardo sono previsti oggi e domani al centro nord. Tempo perturbato dunque per questo ponte del 2 giugno iniziato sabato scorso, e purtroppo per l'intera settimana le cose non miglioreranno. Pioggia almeno fino a venerdì, in particolar modo al nord. Sulla A14 rallentamenti per un incidente tra Roseto e Teramo, prudenza in corsia di sorpasso. Infine, sempre a 14, si è sviluppato un incendio tra Cerignola Est e l'allacciamento con la 16. Anche in questo caso prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme, Giacomo Pirisca al microfono con voi qui su Radio 1, Zona Cesarini. Aggiornamenti dal tennis: Roland Garros, Open di Francia, ottavi di finale, la sfida fra l'azzurro Arnaldi e l'americano Tiafoe, primo set ad Arnaldi dopo il tiebreak 7-5, ora combattutissimo questo secondo set in cui ci sono stati due break da parte di Arnaldi e un contro break per quanto riguarda Tiafoe. Siamo 4-3 per l'americano in questo momento, che andrà ora al servizio, quindi questo quanto successo fin qui nel match. Primo set all'azzurro e sicuramente un match, come ci diceva anche Mancuso, che potrebbe essere più lungo del previsto. Si gioca già da 1:47 e si gioca anche al femminile, e c'è la numero uno al mondo, Sabalenka, che sta giocando contro la giapponese Naomi Osaka, ottavo di finale, primo set per Sabalenka 7-5, nel secondo siamo 2-1 per Osaka con Sabalenka al servizio in questo momento nel quarto game, ma non è ancora iniziato questo game, quindi ancora 0-0 in questo quarto game fra Sabalenka e Osaka. Torniamo invece al basket, Nicola Zanarini, questa semifinale gara 2 dei playoff di Lega fra Bologna e Venezia. Sentiamo se è ripartito il match dopo il terzo quarto.
1: Sì, è finito l'ultimo break di 2 minuti e la Virtus adesso ha un trentello di vantaggio, come si dice in gergo, 84-54, ennesimo canestro di Carson Edwards. Dobbiamo anche precisare che non ha tirato 6-9 ma 6-8 da 3, e tra l'altro uno di questi 8 tiri è stato da metà campo alla fine del primo quarto e ha quasi fatto canestro anche lì. Questa sera davvero Carson Edwards, la guardia texana, ha un mirino molto molto preciso, davvero un giocatore che può far entusiasmare. Purtroppo l'anno prossimo non dovrebbe essere più nel campionato italiano. Virtus che cambierà pelle, cambierà sostanzialmente 2/3 della squadra, ma questo è il futuro più o meno prossimo campione d'Italia, che sono in vantaggio di 29 punti adesso dopo un tiro libero di Leonardo Candy, che adesso va a commettere fallo proprio sotto i nostri occhi su Matt Morgan. Se ne accusa, uno dei giocatori più beccati anche da Morgan, che va a dirgli qualcosa. Tantissime storie tese veramente tra molti dei protagonisti di questa gara 2 di semifinale. Insomma, sarà molto probabilmente lunga anche questa serie. Ricordiamo Virtus campione d'Italia, che si è salvata alla bella con Trento dopo essere finita sotto 2-1 nella serie. Ancora un fallo di Leonardo Candy, che non è molto d'accordo, è finito addosso a Momo Diouf, che pesa una trentina di chili più di lui, adesso sta ridendo e sorridendo in modo beffardo e viene beccato dal pubblico. C'è un piccolo derby, dicevamo, insomma, cuore fortitudo per Leo Candy, che continua a guardare in modo appunto un po' scherzoso gli arbitri e le di pubblico, ma davvero ormai a questo punto non c'è moltissimo in gioco. C'è in gioco chiaramente gara 2, la vittoria in gara 2 che sembra vicinissima per la Virtus. 84-55, vediamo questa rimessa dopo i due falli in un secondo di Leonardo Candy, palla tra le mani di Carson Edwards, 6 su 8 da 3 per lui, 23 punti e una palla buttata alle ortiche, dicevamo croce delizia, questa volta davvero non si è capito che cosa volesse fare, un passaggio per Smailagić sbagliato di un paio di metri, cerca di rivicinarsi Venezia, però coach Spaia già sta pensando a gara 3, ha messo in campo un po' di riserve, Lever, De Nicolao, Candy, Valentine, sostanzialmente del quintetto iniziale non c'è in campo nessuno, anche Whittle il quinto, ecco qua che si va a prendersi una piccola rivincita personale. Leo Candy che questa sera in attacco ha giocato anche abbastanza bene, 8 punti per lui, ma non bastano, solo due uomini in doppia cifra per Venezia, Wilcher con 14 punti, Tessitori con 12, invece per la Virtus ce ne sono 4. Adesso Smiley che ci fa sbagliare una tripla, dicevamo Edwards, e c'è l'ennesima schiacciata di Diouf ed è la quarta schiacciata nel secondo tempo per Momo Diouf, pivot anche della nazionale, davvero un grandissimo prospetto per la nazionale che ha segnato 18 punti, poi ce ne sono 23 di Edwards, 12 per Diarra che è stato espulso come raccontavamo poco fa per doppio tecnico e poi 10 per Matt Morgan, palla persa in attacco da Lever, sostanzialmente stanno già scorrendo i titoli di coda alla Virtus Arena, 86-57, più 29, massimo vantaggio poco fa, più 30 per i campioni d'Italia, scusate il lapsus che riguardava ancora i quarti di finale, vediamo ancora soltanto questa azione, va a colpire la palla di piede, Whittle sarà rimessa in attacco per la Virtus che è in vantaggio di 29 punti, 86-57 quando mancano 7 minuti e 19 secondi alla fine di gara 2 della semifinale con la Reyer Venezia, Giacomo.

0: Sophie and the Giants con Dardust e Astrality, Golden Knights qui a Zona Cesarini, 21:37 minuti e 20 secondi, combattutissimo questo secondo set, parliamo di tennis e siamo a Roland Garros, agli ottavi di finale fra il nostro Arnaldi e l'americano Tiafoe. Siamo 5-3 nel secondo set, il primo vinto dall'azzurro, Arnaldi al servizio sul 40 pari per rimanere nel set, perché avanti Tiafoe 5-3 in questo secondo set, davvero combattuto. Poco fa set point per Tiafoe annullato da Arnaldi, che ora è in vantaggio e sta cercando di portare a casa quello che sarebbe un game fondamentale, appunto quello per rimanere in questo set, mentre invece Sabalenka e Osaka, per quanto riguarda il tabellone femminile, sono nel secondo set 2 pari, 40-40 con Osaka al servizio. Il primo set l'ha vinto Sabalenka e torniamo a questo punto, ora 40 pari in questo nono game tra Tiafoe ed Arnaldi, quindi si continua a lottare in questo game fondamentale del secondo set. Torniamo però al basket, semifinale, gara 2 dei playoff fra Bologna e Venezia, Nicola Zanarini.
1: E purtroppo qua di equilibrio ce n'è veramente pochissimo, ci sono delle cifre impietose per Venezia che è sotto 88-59 sul campo dei campioni d'Italia quando mancano esattamente 5 minuti alla fine della partita, che sostanzialmente è già terminata da tempo. Venezia che è stata avanti soltanto sul 3-4 una volta per pochi secondi, e poi la Virtus ha preso il predominio già con un vantaggio di doppia cifra nel primo quarto, mentre va a prendersi una soddisfazione personale Giovanni De Nicolao, uno dei tre fratelli De Nicolao, che ha segnato 5 punti così come 5 sul numero di maglia oro granata. Ma la Virtus è in pieno controllo, 88-62, giocano un po' i rincalzi in questo momento anche nella Virtus con Nicola Achele, che l'anno prossimo se ne andrà probabilmente a Milano. L'anno prossimo gli italiani saranno merce molto rara, con tutti i giocatori che andranno in NCAA, tra cui anche Saliun Yang, che adesso va a contribuire a questa azione con Nicola Achele, che va a togliere la virgola, come si dice in gergo, cioè a segnare i suoi primi punti nella partita, e riporta più 28 la Virtus a 4 minuti e 10 dalla fine. Ricordiamo che Venezia e Bologna si sono incontrate nei playoff scudetto per 3 volte di fila, nel primo caso 2 anni fa in semifinale vinse la Virtus 3-1, l'anno scorso un 3-2 davvero da brivido con Toko Şengelya, che l'ha decise pur dovendo sostanzialmente essere in ospedale per un trauma cranico. Venezia che arrivò a un passo davvero dalla vittoria nei quarti di finale l'anno scorso, adesso si andrà sull'1-1 con la tripla sbagliata da Ferrari, adesso si sporcano un po' le percentuali. Virtus che fino al terzo quarto tirava con il 67% dal campo, l'80% da 2, chiaramente molto più basse le percentuali di Venezia, che si fa sbagliare una tripla con Giovanni De Nicolao, 36% totale per la squadra di Neven Spaia, che sta facendo giocare appunto le seconde linee, i rincalzi in vista di gara 3 che si giocherà giovedì al Taliercio, probabilmente a questo punto sulla situazione di 1-1. Vediamo soltanto questa azione per la Virtus, che ha ancora una volta Nicola Achele spalle a canestro, Smailagic non sa bene cosa fare, mancano 2 secondi, deve tirare il pivot ex Jugoslavo che sbaglia, prende rimbalzo Nicola Achele, va a sbagliare anche il tap-in, e quindi si resta sul punteggio di 90-64 a 3 minuti esatti dalla fine, con Denzel Valentine che va a infilare una tripla. Questa volta non va a provocare il pubblico, perché questa tripla arriva a giochi ampiamente fatti nel garbage time, come direbbero gli americani. Mancano 2:50 alla fine, 90 per la Virtus Olidata Bologna, 67-67 per la Reyer Venezia. Linea allo studio.
0: Bene, grazie Nicola. Tennis Roland Garros, la sfida degli ottavi fra Tiafoe americano e il nostro azzurro Arnaldi. Primo set ad Arnaldi, 7-5 dopo il tiebreak, siamo 5-3 per Tiafoe nel secondo set. Serratissimo questo game decisivo, con Arnaldi al servizio che tenta di rimanere nel set ed è ora in vantaggio, ma davvero ci sono stati una serie di punti e contropunti abbastanza incredibili, e quindi davvero combattutissimo questo game, con Arnaldi ora al servizio in vantaggio, cercherà di andare sul 5-4. Ci sono stati ben 4 set point annullati fin qui da Arnaldi, vedremo, vi daremo conto, ancora 40 pari, e quindi vedremo insomma se Arnaldi riuscirà a portare a casa questo game fondamentale. Molto combattuto anche il secondo set della sfida nel tabellone femminile fra Sabalenka e Osaka, 2-2, 7-5 nel primo 1 per Sabalenka, 2-2 con Osaka al servizio, era nel quinto game del secondo set in vantaggio in questo momento. Notizie di calcio, tra calciomercato e anche Toto allenatori, perché la settimana appena cominciata sarà quella che porterà in casa Atalanta all'ufficialità dell'addio di Raffaele Palladino, e molto probabilmente anche quella relativa all'arrivo di Maurizio Sarri proprio sulla panchina della Dea. Ci sono però alcuni step da fare, prima di tutto con la dirigenza che rientrerà a Zingonia nella giornata di mercoledì e proseguirà poi la programmazione della stagione che verrà. Quindi bisognerà capire quando ci sarà l'addio di Palladino e anche l'arrivo di Sarri. Se ne parla da giorni, ma non c'è ancora l'ufficialità né sull'addio di Palladino né sull'arrivo di Sarri sulla panchina della Dea e anche di tante altre panchine italiane, perché quest'anno in Serie A a livello calcistico ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda gli allenatori. Torniamo invece alla Lega di Basket, gara 2, la semifinale fra Bologna e Venezia dei playoff con Nicola Zanarini.
1: Gara già decisa 95-71, 7-1 per la Virtus campione d'Italia sulla Reyer Venezia, 1 minuto e mezzo alla fine, ormai si gioca soltanto per completare i tabellini. Allora lasciami divagare un attimo, Giacomo, perché qua di fianco a noi a pochi metri ci sono il direttore generale, amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, e il direttore dell'area tecnica, Giovanni Sartori, che con cui abbiamo parlottato durante l'intervallo, e qua arriverà molto presto l'annuncio del cambio di allenatore. Vincenzo Italiano se n'è andato con una rescissione consensuale dopo 2 anni e la vittoria della Coppa Italia l'anno scorso, e arriverà Domenico Tedesco dopo un italiano nato in Germania, un tedesco nato in Italia. Insomma, sembra fatto apposta, ma non è così. Davvero molto interessante il profilo di questo allenatore quarantenne. Ma allora torniamo al basket, perché manca davvero poco da raccontare in questa gara 2 della semifinale scudetto tra la Virtus, che ha il tricolore sul petto, e la Reyer Venezia, che lo ha tenuto per 2 anni. Ricordiamo, era appunto campione d'Italia quando si è fermato tutto, si fermò tutto nel 2020 con il Covid e non si completò il campionato con la Virtus che lo stava dominando, e quindi Virtus che si è presa il tricolore l'anno scorso battendo in finale Brescia, che è sull'1-1 nell'altra serie di semifinale con Milano. Davvero molto equilibrati questi playoff. Nei quarti ben 3 serie su 4 sono andate alla bella, soltanto Milano ha vinto 3-0 con Reggio Emilia, e appunto adesso anche le semifinali sono molto molto equilibrate con la Virtus che si riporta sull'1-1. Manca un minuto esatto, direi di tenere la linea fino alla fine, perché chiaramente non ci vorrà molto. La tripla ancora da parte di Giovanni De Nicolao, che si prende la doppia cifra, anzi sì, va quota 10 esatto, con 2 triple, 2 tiri da 2. Valentine, che va a commettere un fallo di frustrazione, si prende anche qualche fischio ulteriore, uno dei giocatori più contestati, anche perché lui stesso diciamo che fa abbastanza per non farsi amare dagli avversari, dai tifosi avversari, con degli atteggiamenti piuttosto scontrosi, un po' provocatori, e ne va anche a parlare con l'arbitro. Uno degli arbitri che questa sera citiamo sono Michele Rossi, Lorenzo Baldini e Andrea Buongiorni, mentre c'è Karim Yallo questa sera. Ottima prestazione da lui, da parte di Yallo, con anche 2 stoppate e una grande difesa, che non era davvero il marchio di fabbrica nelle ultime partite della Virtus, che aveva subito 91 punti nelle ultime 5 partite in media. Sbaglia il secondo libero Yallo, ma davvero conta poco o niente. C'è anche il rimbalzo lungo da parte di Smailagic, 97-76, quindi più 21 per la Virtus, che sta portando a casa questa importantissima vittoria in gara 2 per non presentarsi a Taliercio giovedì prossimo già con l'acqua alla gola, sotto 2-0. Quindi torna in parità la serie, ci sarà un altro viaggio in lunetta per la Virtus con l'ennesimo fallo commesso dalla Reyer Venezia, e ancora Karim Yallo che appunto può andare a rimpinguare il suo bottino. Allora cominciamo già i commenti, e ricordiamo che il miglior marcatore della partita è Carson Edwards con 25 punti e 6 su 8 da 3, grandissima prestazione per lui. Poi 18 punti per Momo Diouf, 13, parliamo sempre di giocatori della Virtus, per Matt Morgan, 12 per Diarra, espulso per doppio tecnico, e poi Chiallo che va a segnare l'11° punto, e quindi sono 5 i giocatori in doppia cifra per Bologna. Dall'altra parte sono 3, l'abbiamo detto, De Nicolao, Giovanni De Nicolao, 10 punti, 12 punti per Tessitori e 14 per Wilcher. Quindi questa sera davvero Venezia che è stata molto sottotono, davvero una Virtus che non poteva assolutamente perdere di nuovo sul proprio campo, così come aveva fatto nella stagione regolare anche contro contro Venezia, che adesso si prende un altro piccolo brodino, una piccola soddisfazione per Lever, un tiro da tre dall'angolo che accorcia un po' le distanze. E qua ormai mancano pochi secondi, sentite il coro dei tifosi della Virtus Arena che sono entusiasti per questa grande prova dei campioni d'Italia, che non arrivano ai 100 punti per soltanto due lunghezze, per solo un canestro. Finisce 98-79, quindi con una larga vittoria della Virtus, che è arrivata anche a più 30 sulla Reyer Venezia. Eccola qua la sirena finale che decreta che la Virtus ha vinto gara 2 della semifinale scudetto contro Venezia, 98-79. Abbiamo già detto più o meno l'andamento della gara, che è stata dominata di lungo e largo per 40 minuti dai padroni di casa, e con la Reyer Venezia che quindi adesso ha la possibilità di però di andare in finale se vincerà le prossime due partite, gara 3 e gara 4, giovedì e sabato prossimi al Taliercio. E quindi direi che dalla Virtus Arena per questa sera è tutto. A te, Giacomo.

nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice...

0: Eugenio Finardi con Extraterrestre qui a Zona Cesarini, 21:52 minuti e 30 secondi. Andiamo ad Emilio Mancuso al tennis per sentire come sta andando fra Tiafoe e Arnaldi, perché questo secondo set è davvero combattutissimo come il primo, d'altronde, Emilio.
1: Assolutamente, guarda, 5 set point per Tiafo, adesso ancora una palla break per Arnaldi sul 5-4 per l'americano nel secondo set. Scambio a fondo campo durissimo con Tiafo che va a rete, il passante di Arnaldi che sfiora il nastro, la traiettoria della palla finisce in pratica sulla pancia, sulle gambe di Tiafo, che non può giocare la volea. Arriva il contro break per Matteo Arnaldi. Siamo 5 pari nel secondo set. Il primo set è durato 73 minuti, vinto 7 punti a 5 da Arnaldi al tie break. Siamo quasi un'ora di durata nel secondo set, siamo 5 pari tra Arnaldi e Tiafo. Ha parlato poco fa Matteo Berrettini, abbiamo raccolto una sua veloce dichiarazione proprio nel cuore dello stadio del Philippe Chatrier, che andremo ad ascoltare più tardi. Mentre sull'Anglen, ormai il campo degli italiani, dove Matteo Berrettini ha battuto in 3-7 Juan Manuel Cerundolo, adesso Arnaldi sta giocando contro Francis Tiafo, ha recuperato il secondo set. Arnaldi va al servizio sul 5 pari con l'azzurro, che si è aggiudicato il primo parziale 7-5. Siamo alla fine del secondo set, sono già 2 ore e 11 minuti di una partita che, come vi avevamo detto, si annunciava molto molto equilibrata. E così è stato, con Arnaldi che sta giocando sicuramente un tennis molto aggressivo, molto puntuale, che sta dando un grande fastidio a Tiafo, che adesso sbaglia la direzione del rovescio. E dunque 15-0 sul servizio di Matteo Arnaldi, sulla situazione di 5 pari nel secondo set. Linea allo studio.
0: Bene, grazie Emilio Mancuso, torneremo fra pochissimo da te per seguire insieme, almeno negli ultimi minuti prima del GR, questo match. Dall'altra parte, tabellone femminile, Sabalenka e Osaka, con Sabalenka che ha vinto, numero uno al mondo, ha vinto il primo set 7-5, ora siamo 4-3 sempre per Sabalenka al servizio nel ottavo game del secondo set. E poi stavamo parlando prima del Toto allenatori, ma dobbiamo dare anche una notizia di ciclismo, il Giro d'Italia femminile con Elisa Balsamo, che ha vinto lo sprint e la terza tappa del Giro femminile d'Italia a Bibione Buia di 156 chilometri, velocista della Lidl Trek, è partita fortissimo e non ha lasciato scampo alle avversarie, e tra l'altro vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, sta facendo molto bene. Poi più tardi magari approfondiremo ancora di più. Torniamo invece da Emilio Mancuso al tennis.

0: molto complicato in corsa da parte di Tiafo, che finisce in rete, si sta riempendo di nuvoloni grigi, pieni di pioggia il cielo qui sopra il Philippe Chatrier, tanto che i campi laterali sono stati tutti coperti evidentemente, perché si teme che possa arrivare la pioggia tra la notte e la mattinata di domani. 40-15 sul servizio di Matteo Arnaldi, mentre sul centrale, come giustamente diceva lo studio, Zabalenka 7-5, 4-3 per lei, 40-15 su Naomi Osaka, magari durante una pausa adesso del match di Arnaldi possiamo anche andare sul centrale. Comunque 40-30 in questa sfida davvero punto a punto, equilibratissima, complicatissima per Matteo Arnaldi contro Francis Tiafo. Ha vinto un primo set straordinario il giocatore azzurro ed è riuscito a recuperare un secondo set che sembrava verso la strada dell'americano, invece è riuscito in un modo abbastanza sorprendente a recuperarlo, e adesso se lo gioca il secondo set. Matteo Arnaldi 40-30 sul suo servizio, è sempre molto aggressivo, anche Francis Tiafo, lo scambio sulla diagonale di rovescio, prova a giocare in lungolinea, adesso vuole fare un po' Sinner, Tiafo saltella con il rovescio bimane, scende a rete, la volée di rovescio, il tentativo di pallonetto di Arnaldi, la Veronica a due mani da parte di Tiafo, che porta a casa un punto incredibile, mostra il pugno il giocatore americano, mostra il pugno, festeggia come se avesse vinto la partita, invece ha vinto soltanto un punto, il punto del 40 pari nel undicesimo game del secondo set contro Matteo Arnaldi. Un gran punto questo di Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi, siamo 40 pari sul servizio di Matteo Arnaldi. Intanto è 5-3 la Zabalenka sul centrale contro la Osaka, che servirà per restare in partita nel secondo set e nel match, in questa sfida molto interessante sul campo centrale. Intanto un gran servizio di Arnaldi sulla riga centrale, vantaggio Arnaldi, palla del 6-5, palla del 6-5 per lui nel secondo set contro Francis Tiafo. Una sfida che naturalmente ci riguarda molto da vicino, non solo perché gioca Arnaldi, ma perché da questa sfida uscirà l'avversario di Matteo Berrettini, e naturalmente sarebbe bellissimo vedere un quarto di finale tutto azzurro a Roland Garros. Serve da sinistra Matteo Arnaldi, gran servizio, il servizio vincente, sale 6-5 nel secondo set, tempi puntuali, precisi, svizzeri per la messa in onda del GR, dunque linea allo sud.
1: Bene, grazie Emilio Mancuso, e allora noi andiamo verso il GR1 delle 22, rimanete con noi perché poi torniamo insieme a seguire il tennis e tanto altro qui a Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Generale Graziani, mi accompagni.
4: Maestà, potrebbe essere imprudente. De Gasperi le ha chiesto di passare la notte fuori città. Lasciare queste stanze potrebbe apparire il gesto di chi sta rinunciando alla corona.
3: Non resterò un minuto di più del dovuto, ma nemmeno un minuto di meno.
4: Posso domandarle dove intende dirigersi?
5: L'ultima notte del re, un podcast Radio 1 di Alessandro Forlani e Francesco Graziani su Rai Play Sound.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Carmelo Lazzaro in studio, buonasera. Il conflitto in Medio Oriente, dopo l'annuncio di Teheran sulla sospensione dei negoziati come conseguenza della nuova escalation in Libano, Trump sente Netanyahu e invita al silenzio. Penso che abbiamo parlato troppo, dichiara poi il cambio di passo. I negoziati procedono, assicura il presidente americano, che annuncia una tregua imminente tra Israele ed Hezbollah.
3: Nel tentativo di sbloccare lo stallo con l'Iran, Trump riferisce di aver avuto un colloquio molto produttivo con Netanyahu. Risultato: non ci sono più truppe israeliane dirette verso Beirut. Al tempo stesso fa sapere di aver parlato con Hezbollah attraverso alcuni intermediari, ottenendo la garanzia che anche i loro attacchi cesseranno. In serata, un deputato proprio di Hezbollah afferma: sosteniamo

0: Una tregua e il ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese. Dopo l'annuncio di Netanyahu di un attacco anche a Beirut, Teheran si era detta pronta a far saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti e anche a colpire Israele se avesse attaccato la capitale del Libano, minacciando infine di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che ha subito chiamato Netanyahu mettendo il veto ai suoi piani in Libano. Il premier israeliano ha parlato poco fa però, sostenendo che il suo esercito continuerà comunque a colpire il sud del paese e Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Migranti, c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento Europeo e del Consiglio sul regolamento dei rimpatri, ok agli hub nei paesi terzi. Via libera alla stretta sulla gestione dei rimpatri. L'intesa dovrà ora essere approvata dalla Commissione per le Libertà Civili e dalla plenaria. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Le vittime sono braccianti di origine pakistana. Gli investigatori ipotizzano l'omicidio plurimo. Le immagini di videosorveglianza potrebbero chiarire quanto accaduto. La morte di Beatrice, la bimba di 2 anni, si attende la convalida degli arresti per la madre e il compagno.
2: Trasferimento al carcere di Genova Marassi per Emanuele Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la madre della piccola Beatrice, 2 anni, morta lo scorso 9 febbraio a Perinaldo. La donna si trova invece alla casa circondariale di Torino. Mercoledì a Imperia gli interrogatori di convalida dell'arresto. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tramite il suo legale parla il padre delle sorelline, che hanno ricostruito con gli psicologi e con gli investigatori 3 mesi di maltrattamenti e sevizie.
3: L'unica cosa che vorrebbe è poter riabbracciare le piccole in questo momento.
2: Violenze psicologiche e fisiche che Iannuzzi riservava alle 3 sorelle, in particolare alla piccola Beatrice, colpevole, sostiene l'accusa, di essere un intralcio al loro rapporto.
3: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere.
2: Dalle carte dell'inchiesta un quadro drammatico. Le bambine, spesso lasciate sole in casa, nell'abitazione di lei a Bordighera, in condizioni ambientali precarie. Brutalità ricostruite dagli investigatori con un lungo lavoro d'indagine. Oscar Puntel, GR1.
1: Un 22enne residente in Brianza è stato fermato con l'accusa di terrorismo internazionale. Sui suoi profili online anche riferimenti alla tentata strage di Modena dello scorso 16 maggio.
4: Sui suoi social video di Bin Laden e di al-Baghdadi, primo califfo del cosiddetto Stato Islamico, e poi post con cui incitava al martirio, fino a quelli del 30 maggio, dove si legge: domani renderò l'Italia un po' migliore. Per la procura di Milano, Zaccaria Benaddi era pronto a passare all'azione. Per chi indaga, il giovane aveva seguito un percorso di indottrinamento e radicalizzazione via web. L'antiterrorismo della Dicos da tempo monitorava i suoi profili social. Tutto nasce da un'altra indagine, quella sul gruppo Telegram chiamato Terza Posizione, chat che diffondeva propaganda suprematista, antisemita e razzista e che ha già portato all'arresto di un 19enne di Pavia. Gli erano comparsi anche i messaggi di Benaddi. Interrogato dalla giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato che i suoi post avevano solo finalità divulgative. Nelle perquisizioni del suo appartamento è stato trovato un biglietto per il Marocco in data 9 giugno. Per un esame si è giustificato Benaddi. Arianna Garavaglia, GR1.
1: Un 23enne residente a Foggia è disperso da questo pomeriggio nel Ticino, a Vigevano. Ricerche in corso in località Saionara con l'ausilio di sommozzatori e un elicottero. Lutto in casa Romanov. Addio alla contessa Sveva della Gherardesca, aveva 96 anni, l'erede di una delle più antiche famiglie della nobiltà toscana, dipendente di quel conte ugolino reso immortale da Dante Alighieri. Sposò il principe russo Nicola Romanovich Romanov. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, grazie regia Gianluca Liberati. Prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
5: Zona Cesarini.
6: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini. Giacomo Pirischi al microfono con voi alle 22:05:30. Torniamo subito a seguire insieme il match degli ottavi di finale del Roland Garros, quindi di tennis, fra l'azzurro Arnaldi e l'americano Tiafoe. Emilio Mancuso.
7: Sì, siamo al tie break nel secondo set, come nel primo peraltro, e dunque tie break per
8: prendere vos places le plus rapidement possible, mesdames et messieurs, merci, le jeu continue.
7: Par condicio, la gente deve prendere posto, insomma, c'è una bellissima atmosfera anche su Lang Lane, sul centrale, invece
8: merci.
7: La Zabalenka sta ballando,
8: s'il vous plaît.
7: Balla dopo la vittoria abbastanza agevole, soprattutto alla distanza contro Naomi Osaka, che si è fatta notare per un outfit veramente degno di una serata in discoteca più che di una partita di tennis. Intanto Eisper Arnaldi a rompere il ghiaccio nel tie break del secondo set, 1-0 per Matteo Arnaldi contro Francis Tiafoe, che ha avuto le sue occasioni, ha avuto anche tanti set point, non è riuscito a chiuderlo il secondo set. Adesso si gioca tutto nel tie break, appunto, del secondo set, in questa partita chilometrica, in questa partita che si annuncia davvero lunga. Sbaglia qui la direzione del rovescio, sbaglia la direzione del rovescio l'azzurro, 1-1 nel tie break del secondo set. Ancora un servizio per Francis Tiafoe e poi ci saranno due servizi per Arnaldi, due servizi per Tiafoe, con il tie break che nel frangente entra nel vivo. Serve da destra l'americano, seconda di servizio per lui in questa sfida davvero super equilibrata, punto a punto quella con Matteo Arnaldi. Lo scambio da fondo campo sulla diagonale di rovescio, entrambi i rovesci bimani, quello di Tiafoe e quello di Arnaldi. Sbaglia adesso l'americano, la direzione del rovescio incrociato è uscito di pochissimo. Il ligure bravo a tenere lo scambio e poi a costringere l'americano a cercare un angolo impossibile, e dunque ma bravo davvero in questa occasione Matteo Arnaldi, si è portato a casa un mini break 2-1 per lui, una partita che, lo abbiamo detto, promette davvero di essere lunga, molto lunga, l'ennesima maratona di questa edizione 2026 del Roland Garros. D'altra parte ci sono state già tante sfide davvero all'ultimo respiro. Il dritto di Arnaldi che si perde di un soffio fuori, un dritto che sarebbe stato vincente, che però è uscito di pochissimo Arneo Arnaldi, per Matteo Arnaldi, e dunque 2-2, restituisce immediatamente Matteo Arnaldi il mini break di vantaggio che si era appena portato a casa contro Francis Tiafoe. Serve adesso la seconda di servizio, 2:26 di partita tra Arnaldi e Tiafoe sul Susan Langlen. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Arnaldi che costringe all'errore l'americano, 3-2 per il ligure, punto a punto anche nel tie break, come punto a punto è tutta questa partita tra Arnaldi e Tiafoe. E dunque una partita che, come detto, si annuncia ancora molto lunga. Spettatore d'eccezione Matteo Berrettini, perché da questa sfida uscirà l'avversario di Matteo Berrettini nei quarti di finale qui a Roland Garros. Seconda di servizio per Francis Tiafoe, serve a sinistra l'americano contro Matteo Arnaldi sul rovescio di Arnaldi, che gioca sul rovescio di Tiafoe, la diagonale di rovescio, poi il canovaccio di questa partita, e poi Arnaldi che prova ad uscire dallo scambio spostandosi sul dritto, provando a giocare un vincente lungolinea che esce di poco, e siamo 3-3, si cambia campo, 3-3 nel tie break del secondo set. Intanto la gente che era sul centrale lascia il parco di Bois de Boulogne, magari va a vedersi nei maxi schermi la sfida tra Arnaldi e Tiafoe, 1-1 nei precedenti tra questi due giocatori, con Arnaldi che ha vinto sulla terra in altura a Madrid contro l'americano. Tornano in campo su Langlen Arnaldi e Tiafoe. un servizio ancora per l'americano sulla situazione di tre pari nel secondo set, un secondo set punto a punto con l'americano che ha servito per il secondo set, ha avuto 5 set point, non è riuscito a chiudere, bravo Matteo Arnaldi a rientrare in partita, allungata la sfida al tie break nel secondo come nel primo, gran servizio al centro da parte di Tiafo, l'attacco con il dritto, poi gran passante di Arnaldi, la bellissima volley di rovescio di Tiafo, il pallonetto di Arnaldi, il pallonetto vincente. Che punto per Matteo Arnaldi, gran punto del ligure, pallonetto vincente. Un colpo da KO questo per Tiafo, che ha giocato una demi-volée di una difficoltà estrema, e poi Arnaldi in allungo ha tirato fuori dal cilindro un pallonetto incredibile, un punto che vale doppio, questo di Arnaldi, punto davvero pesantissimo nel cuore del tie break del secondo set. Che punto, 4-3, un altro mini break fuori di Arnaldi, che adesso ha due servizi a disposizione, deve cercare assolutamente di tenere questi due punti. È l'azzurro che sbaglia però con il rovescio in allungo, si è fatto prendere in contropiede dal dritto lungo linea dell'americano Matteo Arnaldi, ha cercato di recuperare con un colpo di reni ma non c'è riuscito, ha provato a giocare un rovescio ad una mano in tuffo addirittura Matteo Arnaldi, non c'è riuscito, punto per Tiafo che recupera immediatamente anche in questa occasione il mini break di svantaggio, bravo a rispondere l'americano, un servizio a 211 km all'ora da parte di Arnaldi che poi sbaglia con il rovescio, forse un cattivo rimbalzo sul rovescio di Tiafo che ribalta la situazione, toglie due punti al servizio a Matteo Arnaldi, si porta sul 5-4 nel tie break del secondo set, bravo l'americano perché ha risposto ad un gran servizio di Arnaldi a 211 km all'ora, risposta d'incontro per lui, ha messo davvero in grandissima difficoltà in questa occasione Matteo Arnaldi che era avanti di un mini break, invece si ritrova adesso 5-4 a Tiafo che ha due occasioni per chiudere il secondo set con il servizio, gran prima al centro da parte di Tiafo che adesso è un momento caldo, momento caldo, 6-4 per lui, altri due set point per Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi, il primo lo gioca sul servizio, il set point numero 6 se non andiamo errati, proprio così per Francis Tiafo, davvero in un momento caldo, ancora una prima, la risposta di Arnaldi e l'errore con il dritto da parte di Tiafo che restituisce uno dei due mini break che aveva preso ad Arnaldi, e dunque 6-5 per Tiafo, settimo set point per lui, ma sarà Matteo Arnaldi a servire, settimo set point per Francis Tiafo con Arnaldi al servizio, un gran condensato di emozioni in questo tie break del secondo set, serve alla sinistra Matteo Arnaldi, il gran servizio al centro, la bellissima risposta di Tiafo che poi da campione chiude con il rovescio lungolinea, ha giocato un gran tie break, dobbiamo dire, l'americano ha giocato un gran tie break, l'americano se lo porta a casa con il punteggio di 7-5 come peraltro a Arnaldi nel primo set, 2 ore e 31 minuti di un'incredibile battaglia tennistica tra Francis Tiafo e Matteo Arnaldi, adesso l'americano se la ride, ha sudato freddo perché ha rischiato di andare sotto 2-7-0, invece adesso è un set pari con Matteo Arnaldi e dunque si gioca in pratica adesso una mini partita, 2 set su 3 come se non avessero giocato, ma invece hanno già giocato 2 ore e 30 minuti. Linea allo studio.
6: Grazie ad Emilio Mancuso. Adesso invece parliamo di nazionale, ci colleghiamo con Daniele Fortuna, mercoledì 3 giugno alle 20:45 l'amichevole con il Lussemburgo, il 7 invece contro la Grecia, 2 test con Silvio Baldini, CT ad interim e tanti giovani convocati dal CT per queste partite. Daniele, buonasera.
9: Buonasera a te Giacomo, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è di Sergio Ciani. Sì, gruppo di giovani, età media 20 anni e 6 mesi, 20 anni e mezzo, è il gruppo che Baldini ha promosso dalla sua Under 21. Poi ci sono anche però degli aggregati, uno su tutti Donnarumma, che ha parlato nei giorni scorsi qui a Coverciano. Il capitano che ha tenuto, ha preteso di essere convocato per queste due amichevoli, ma non solo, ci sono anche altri reduci della brutta notte, della notte buia di Zenica, della Bosnia, per esempio Palestra, adesso lo ascolteremo. Oggi ha parlato in conferenza stampa, forse la rivelazione dell'ultima stagione del campionato di Serie A con il Cagliari, ma poi anche Pio Esposito, poi Pisilli, sono loro quattro e gli altri sono praticamente tutti possibili debuttanti. Molti di loro debutteranno, se non tutti, perché per esempio per l'amichevole con il Lussemburgo, si tratta di un amichevole appunto, quindi non c'è di fatto limite alle sostituzioni, addirittura sono previste 11 sostituzioni nei 90 minuti. Ma si diceva di Palestra, giocatore che viene seguito da tanti club importanti sul mercato, se ne continuerà a parlare. Lui in prestito alla Cagliari, però il prestito è terminato, adesso ha fatto rientro, diciamo virtualmente, all'Atalanta, squadra nella quale lui è cresciuto. Però idee chiarissime, perché Palestra è pronto già per un grande club. Ascoltiamo le sue parole.
10: Onestamente mi sono sempre sentito pronto. A me quest'anno mi ha dato tantissima fiducia ogni partita, tanta esperienza, perché comunque ho affrontato il mio primo anno in Serie A da titolare, quindi sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente, quindi io sono pronto a tutto, ecco.
9: È pronto tutto. A proposito del Cagliari, Giacomo, ascoltiamo che cosa ha detto, questo messaggio d'amore per la sua ormai ex squadra. Sentiamo Palestra ancora.
10: Per quanto riguarda il Cagliari, come ho scritto anch'io, sicuramente me lo porterò nel cuore tutta la vita, perché sono stato benissimo, sono stato accolto fin dal primo giorno e onestamente ero convinto di far bene, ma ovviamente certe soddisfazioni te le immagini ma non ne sei sempre sicuro, quindi so aggiunto tutto questo, lo devo veramente tantissimo al Cagliari.
9: Giacomo.
6: Allora Daniele, Palestra sicuramente uno dei giocatori, uno dei pochi giocatori che ha raggiunto la sufficienza a Zenit, no? In quella disastrosa partita, e si parla molto di Inter tra le squadre che sono in pole per il suo acquisto, e bisogna dire che lui ha dichiarato di voler fare un passaggio nella grande squadra. Io mi sarei aspettato magari, che so, una stagione all'Atalanta in più o qualcosa del genere, invece e sembra proprio uomo mercato totale, anche viste le sue dichiarazioni.
9: Beh, bisogna vedere, però è vero, interessante, bisogna vedere cosa vuole fare l'Atalanta, perché è vero che l'Atalanta è coperta con gli esterni, però insomma un giocatore di questo genere, diciamo anche poi che l'Atalanta negli ultimi anni ha tenuto molto poi a far quadrare ogni tipo di esigenza di bilancio, quindi sì, Palestra potrebbe andare via. Però bisogna anche capire quali saranno le ambizioni della nuova Atalanta. Questa è una stagione che non è andata bene, la prima dopo Gasperini, poi non è andata bene. In realtà l'Atalanta ha raggiunto una qualificazione europea, certo non la qualificazione pregiata alla Champions League, però alla conference sì, ci dovrebbe essere Maurizio Sarri in panchina, dunque un nuovo corso, un'altra gestione. Vedremo quale sarà il destino di Palestra, che però sembra un po' orientato a vestire la maglia di un'altra squadra, chissà, forse l'Inter, ma poi ci sono comunque anche squadre straniere, su di lui se ne è parlato nei mesi scorsi. Questo vedremo, insomma, quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ancora su Palestra una storia particolare, la sua ha avuto anche momenti difficili, soprattutto lui ha raccontato che quando aveva 15 anni non giocava da esterno perché era il più lento della della squadra, sempre nelle giovanili dell'Atalanta, giocava da mezzala, poi l'allenatore dell'Under 16 lo ha spostato e da lì insomma è cominciata una nuova vita per Palestra, che possiamo ascoltare ancora.
10: Sì, facevo la mezzala e fino a 15 anni, 16 anni ero veramente considerato il più lento della squadra, me lo ricordo, e poi penso sia stato un fattore più di sviluppo che, e poi spostandomi anche magari più sul lato, sono riuscito più a scoprirmi anche questo, l'aspetto fisico.
6: Quanto contano, Daniele, le intuizioni, no, di alcuni allenatori poi per la crescita di alcuni giocatori, no? È un po' una chiave anche visto la necessità di trovare nuovi giocatori anche per la nazionale, di crescere a livello giovanile.
9: È una storia comune che riguarda molti, per esempio anche De Rossi raccontava che poi la svolta, l'evoluzione della sua carriera è dovuta all'intuizione di un allenatore nelle giovanili che lo ha spostato a centrocampo, lì davanti alla difesa. Palestra adesso è uno degli esterni in questo momento forse più forti d'Europa. E a proposito di quello che dicevi tu di Zenica, quello magari può essere un rimpianto di Gattuso, perché nel primo tempo dalla parte di Palestra aveva giocato Politano e aveva sofferto, poi con Palestra le cose sono cambiate con i suoi strappi, però a quel punto l'Italia già si trovava in 10, va bene, insomma quella partita un po' ce la ricordiamo tutti quanti. Lui comunque aveva fatto bene poi nel secondo tempo e anche nei supplementari con l'Italia fitta dalla Bosnia ai rigori. Anche a Palestra è stata fatta la domanda sui problemi del calcio italiano. Ecco qual è la sua risposta. Una soluzione quale potrebbe essere secondo lui?
10: Il fatto dell'Under 23 io penso che sia fondamentale, perché appunto ho avuto la fortuna di farci un anno passando per la primavera andando in Under 23 ed è stato un anno che mi ha aiutato tantissimo. Ho avuto la fortuna di avere un mister Modesto, che adesso è a Mantova, che mi ha aiutato sin dal primo giorno, mi ha fatto giocare sempre, mi ha dato tantissimi consigli, e quindi secondo me l'Under 23 è un passaggio giustissimo, perché ti fa capire come funziona il calcio professionistico e in più ti dà la possibilità di anche di sbagliare qualcosa, giustamente, perché è normale che i giovani all'inizio possano avere meno esperienza di altri.
9: Giacomo.
6: Forse, Daniele, vanno ascoltati anche di più, no? Questi giovani, per capire meglio quali sono le loro esigenze. Non sempre, no? Si può delegare tutto ciò, ci vogliono anche queste intuizioni da parte di alcuni giocatori che magari giocano e capiscono quali possono essere le problematiche in campo. Ti chiedo, prima di salutarti, Daniele, di tornare al tennis d'Emilio Mancuso, di Silvio Baldini, CT ad interim, un allenatore che arriva dall'Under 21, abituato a trattare i giovani, e però rimarrà solo due partite, almeno così sembra, e poi ci sarà un nuovo toto allenatori per la panchina della nazionale.
9: Beh sì, che già imperversa Mancini in questo momento, forse davanti rispetto ad Antonio Conte, ma poi si è fatto anche il nome di Claudio Ranieri in questo momento. Allegri, che sembra però destinato alla Napoli, comunque è ancora libero. Questi sono i nomi, e dici bene di Baldini, perché comunque ha attraversato tutte le categorie, a partire dalle categorie minori, conosce molto molto bene il calcio, anche i giovani. Viene fatto passare così come un personaggio particolare, eccentrico, però con la sua nazionale Under 21 intanto ha già segnato 25 gol nelle qualificazioni agli europei di categoria. Sarà un'Italia all'attacco, un 4-3-3, dunque si ritorna con una difesa a 4 molto interessante, e siamo curiosi di vedere come saranno questi debuttanti, perché poi molti di loro debutteranno in assoluto con la nazionale maggiore, con il Lussemburgo, che è molto indietro rispetto all'Italia e naturalmente nella classifica FIFA al 98esimo posto. Però si è detto, si è ribadito ed è fondamentale vincere per non perdere altri posti nella classifica FIFA. L'Italia è 12esima in questo momento, ci volerà più in basso dopo i mondiali necessariamente, fisiologicamente, però poi la classifica FIFA, il cosiddetto ranking, è essenziale poi quando si tratta di andare a fare i sorteggi per i gruppi di qualificazione agli europei o ai mondiali, come ben sappiamo.
6: Bene, grazie Daniele Fortuna, che ritroveremo mercoledì, quindi il 3 giugno, per proprio l'amichevole con il Lussemburgo. Quindi a mercoledì, Daniele, grazie, ciao.
9: Grazie.

0: disco.
1: Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti, zona Cesarini, Radio 1, 22, 28 minuti e 5 secondi. Torniamo a Roland Garros a Parigi da Emilio Mancuso per seguire insieme il terzo set del match fra l'americano Tiafoe e l'azzurro Arnaldi. Emilio.
2: Terzo set che si preannuncia molto complicato per Matteo Arnaldi, che ha giocato un tie break di buon livello fino al 4-3 quando ha piazzato quel pallonetto che vi abbiamo descritto in diretta. Era un punto che sembrava potesse essere decisivo, invece poi Francis Tiafoe è stato bravissimo a recuperarlo e si è portato a casa un super tie break, dobbiamo dire, vinto con le unghie e con i denti, 7-5, ed è stato davvero bravo l'americano a impattare contro Matteo Arnaldi sulla situazione di un set pari, 7-6 il primo set per Arnaldi, a 5 il tie break, 7-6 a 5 il tie break del secondo per Francis Tiafoe. Serve adesso Arnaldi e 1-0 per l'americano nel terzo set, 40-15 sul servizio di Matteo Arnaldi, che porta a casa il game con un servizio vincente. Dunque siamo uno pari nel terzo set tra Arnaldi e Tiafoe su Saint Glen. Sentiamo l'incitamento del pubblico, Matteo, perché naturalmente in tanti italiani sono rimasti su Saint Glen, che è un po' il campo degli italiani oggi dopo Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, questa giornata lunghissima degli ottavi di finale del singolare maschile a Roland Garros con Francis Tiafoe, che è già pronto al servizio. C'è un po' di gente che si muove sulle tribune, l'americano si prende qualche altro secondo di tempo prima di andare al servizio. Eccolo adesso il servizio di Francis Tiafoe, seconda per lui contro Matteo Arnaldi, 15-0 con la risposta in rete da parte di Arnaldi. Come detto, in palio ci sono i quarti di finale, dunque c'è qualcosa di molto importante per la classifica, per i punti, per il prestigio. C'è davvero tanto in questa sfida tra Arnaldi e Tiafoe. Sono le 10:30 di sera e siamo all'inizio del terzo set, siamo a 2:48 di partita, 30-0, servizio vincente da parte di Francis Tiafoe. Nulla da fare in questa occasione per Matteo Arnaldi sul servizio molto penetrante da parte del giocatore americano, che è già pronto a servire sul 30-0, seconda di servizio per lui. Aveva servito a 180 km/h Francis Tiafoe. Il servizio di Tiafoe, che sembrava potesse uscire, poi improvvisamente invece la direzione della palla piena di effetto è rientrata beffardamente nel rettangolo di gioco, e dunque Arnaldi si è fatto un po' sorprendere, ha sbagliato la risposta. Si è 40-0 con l'americano al servizio, 3 opportunità per portarsi sul 2-1 nel terzo set. Doppio fallo indolore da parte di Tiafoe, 40-15 per lui sul 40-0. Puoi fare qualsiasi cosa, doppio fallo, puoi steccare un fuoricampo, puoi fare qualsiasi cosa, anche il punto naturalmente. Comunque sul 40-0 un punto è indolore. 40-15, pronto al servizio ancora Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi, seconda di servizio per lui sul rovescio di Arnaldi, che prova a scendere a rete e porta a casa un bellissimo punto. Ha risposto alla grande Matteo Arnaldi, ha anticipato la risposta con il rovescio, bravissimo, risposta praticamente all'incrocio delle righe, imprendibile per Francis Tiafoe. Da 40-0 a 40-30, ancora un'opportunità per il giocatore americano di portarsi a casa il terzo game del terzo set. Serve Francis Tiafoe, gran servizio al centro. il dritto poi al volo da parte di Tiafo a chiudere il game. Dunque siamo 2-1 per Francis Tiafo nel terzo set, situazione di un set pari, 2 ore e 50 minuti di partita. Visto che c'è il cambio di campo, se lo studio è d'accordo, andiamo ad ascoltarci la voce dell'altro Matteo.
0: Vai pure Emilio, sì.
2: Che è tornato The Hammer, il martello.
3: Super Matteo Berrettini, ci hai regalato delle emozioni pazzesche. Quarti di finale dopo 5 anni, di nuovo in questo posto così bello, così magico, e adesso non ci si può fermare qui.
4: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile e che insomma sarà una battaglia con chiunque dovessi giocare, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora, sono orgoglioso di come sto in campo, di come combatto, di come nonostante tutte le difficoltà delle scorse settimane sono riuscito a ancora una volta a rialzarmi, e quindi per ora felice, però come hai detto giustamente tu, insomma, l'obiettivo è quello di non fermarsi, di continuare a vincere.
1: Bene, questo Matteo Berrettini che torna davvero in grandissima forma ai quarti di finale, 5 anni dopo l'ultima volta, un ritrovato Matteo Berrettini. Tra l'altro, Emilio, torniamo alla diretta del match fra Tiafo ed Arnaldi, ma anche qui dobbiamo fare qualche calcolo sul balzo in classifica di Berrettini, che sarà molto probabilmente un balzo importante.
2: Io aspetterei, però, per fare questi calcoli, aspetterei i quarti di finale, perché c'è una bella differenza tra quarti e semifinale, insomma, quindi balzo sicuramente stra importante. D'altra parte, sai, è stato numero 6 del mondo, rientra tra i 50, però aspettiamo poi per vedere la classifica vera dopo il match dei quarti. Aspettiamo anche di vedere Arnaldi, perché anche lui farà un gran balzo in avanti in classifica. Erano oltre i 100 entrambi i giocatori, insomma, una classifica che non rispecchiava e non rispecchia assolutamente il valore di Matteo Berrettini e anche quello di Matteo Arnaldi, che intanto è già al servizio 30-0 con un servizio vincente contro Francis Tiafo, 2-1 per l'americano nel terzo set, con Arnaldi al servizio. È davvero una grande battaglia sulla Susan Langlen tra questi due giocatori, con Matteo Arnaldi e Francis Tiafo, che ci terranno compagnia per tutta la serata e anche forse qualcosa di più. L'andamento è questo, quindi credo che vogliano andare avanti ancora a giocare a lungo in questa serata parigina. D'altra parte, se i primi due set sono chiusi al tiebreak, insomma, vedremo adesso intanto come si chiuderà il terzo set. 40-0 sul servizio di Matteo Arnaldi, 3 opportunità per andare sul 2 pari nel terzo set, con il ligure al servizio. Lo scambio, la palla corta di Arnaldi, il recupero di Tiafo a campo aperto, poi piazza un rovescio facile Matteo Arnaldi, e siamo 2 pari, come detto, siamo 2 pari nel terzo set. Adesso sarà Francis Tiafo ad andare al servizio contro Matteo Arnaldi. Questa lunghissima giornata, ricordiamo anche la vittoria di Félix Auger-Aliassime 6-3, 7-5, 6-1 sul cileno Alejandro Tabilo. Auger-Aliassime affronterà Flavio Cobolli, che andiamo ad ascoltare poi nel prossimo cambio di campo tra Francis Tiafo e Matteo Arnaldi. Gran rovescio di Tiafo, gran schiaffo al volo da parte dell'americano, 15-0 per lui sul suo servizio. Serve sul 2 pari nel terzo set, Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi, in questa giornata che ha visto anche la vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto. Sono in semifinale, quindi un altro risultato sicuramente importante. Domani torneranno in campo Bolelli e Vavassori, anche loro a caccia della semifinale nel torneo di doppio maschile. 15 pari, se la ride un po' beffardamente Matteo Arnaldi contro Francis Tiafo, che è al servizio. Siamo 15 pari, due pari, tutto pari nel terzo set tra l'americano e il nostro giocatore. Servizio vincente da parte di Francis Tiafo, 30-15. 30-15, ancora pronto al servizio Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Abbiamo detto 1-1 nei precedenti, con l'unico precedente sulla terra battuta vinto da Arnaldi sulla terra in altura di Madrid. Serve a sinistra, gran servizio al centro da parte di Francis Tiafo, che chiude con un gran dritto incrociato, un altro bellissimo punto da parte dell'americano, che è stato, ribadiamolo ancora una volta a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, è stato davvero bravo in occasione del tie break del secondo set, perché era sotto di un mini break 4-3 e è riuscito a chiuderlo 7-5 con due vincenti. Bravo davvero Francis Tiafo in quella occasione, un tie break che pesa tantissimo per quanto riguarda il finale di questa partita. Intanto Arnaldi, che non molla, che continua a giocare punto su punto, palla su palla, piazza una gran risposta con il rovescio quasi all'incrocio delle righe, imprendibile per Tiafo questa risposta d'incontro da parte di Arnaldi, saltellando anche lui con il rovescio. Un altro scambio durissimo da fondo campo con il rovescio di Arnaldi sul rovescio di Tiafo, poi alla fine sbaglia con il rovescio Matteo Arnaldi, e dunque tiene il servizio a 30. Francis Tiafo sale 3-2 nel terzo set. Dopo il cambio di campo sarà Arnaldi a servire ed è un set molto importante. Probabilmente chi vincerà questo set poi alla fine porterà a casa il match, e Arnaldi è costretto a inseguire Tiafo, e non è facile inseguire il tuo avversario nel set che, come detto, probabilmente andrà a decidere quasi sicuramente questa sfida di ottavi di finale, l'ultimo ottavo di finale con Arnaldi e Tiafo in campo. Ogni promessa è debito. Andiamo ad ascoltare anche Flavio Cobolli al suo primo quarto di finale a Roland Garros, vittoria 7-6 al quarto contro l'americano Zachary Svajda. Ecco il Cobolli pensiero.
3: Flavio Cobolli su Rai Radio 1. Beh, intanto super complimenti, perché quarti di finale a Parigi, secondo quarto di finale in uno slam dopo quello dell'anno scorso a Wimbledon con Djokovic, adesso Roland Garros.
4: Sì, sono contentissimo del risultato, contentissimo di come è avvenuto. Sicuramente poteva finire un po' prima il quarto set, ma la tensione è sempre alta e il nervosismo è sempre alle stelle, quindi ci sta. E mi aspettavo di essere un po' più nervoso nel momento della chiusura, però credo di averla gestita leggermente peggio rispetto alle altre volte. Di solito sono uno abbastanza freddo ed è la cosa che, diciamo, mi contraddistingue, ma alla fine sono molto contento di come è andato.
3: Ormai appuntamento fisso sul centrale, diciamo così, dai.
4: Sì, è una cosa nuova per me, però credo di essermelo anche un po' meritato, quindi sono contento di giocare. Adesso mi hanno ridetto che rigiocherò sullo Sciatré, quindi sono contento di poter disputare un'altra partita lì.
3: E adesso un quarto di finale a Parigi che vale tantissimo.
4: Sì, vale tanto più per me stesso rispetto a quello che vale un po' per tutti, perché ci tengo tanto e spero di poter fare una buona performance.
1: E che bello, con l'assenza di Sinner, vedere così tanti italiani passare il turno in partite combattute molto belle, un po' meno magari quella di Berrettini, che però in realtà ha giocato due tiebreak. Abbiamo sentito Cobolli che anche lui ne ha giocati due, vincendo 3-1 appunto contro l'americano Svajda. Prima di tornare da Mancuso, un aggiornamento, passiamo un attimo per pochi secondi al calcio, perché il Napoli ha deciso di puntare su Alisson Santos, esterno brasiliano in prestito allo Sporting Lisbona durante il mercato invernale, proseguire la propria avventura in azzurro anche nelle prossime stagioni, scelta che in realtà non era mai stata in discussione proprio perché la dirigenza partenopea era rimasta molto soddisfatta per il rendimento mostrato dal calciatore. Neppure il cambio di panchina e l'imminente probabile arrivo di Massimiliano Allegri hanno modificato i piani del club, quindi acquisto definitivo del classe 2002, operazione di riscatto che prevede un costo di circa 16 milioni dopo gli oltre 3 versati a gennaio per il prestito. Torniamo invece al tennis da Emilio Mancuso per continuare a seguire il match fra Arnaldi e Tiafoe a Roland Garros.
2: Fuori campo di Matteo Arnaldi sul suo servizio, 30 pari, 30 pari, ha sbagliato l'impatto, ha steccato, si è innalzata la palla, insomma ha rischiato davvero di fare fuori campo, con quella dritto è andato lunghissimo fuori dall'area di gioco, sbaglia con il dritto, l'avevamo detto perché servire sotto di un game in un set che è decisivo non è facile, e adesso si ritrova 30-40 Matteo Arnaldi sul suo servizio con Francis Tiafoe che ha una palla break pericolosissima sul servizio di Arnaldi. Serviva la prima, invece la prima non è arrivata, e adesso è seconda di servizio per Matteo Arnaldi su palla break per Francis Tiafoe, che piazza il break perché ha risposto con grande aggressività. Ha risposto con grande aggressività l'americano, e Arnaldi non è riuscito a controllare la risposta di Tiafoe. 4-2 4-2 per lui nel terzo set, un break questo pesantissimo proprio quando è stato tagliato il traguardo delle 3 ore di gioco, con Francis Tiafoe che si appresta a servire sul 4-2 nel terzo set contro Matteo Arnaldi, un break davvero pesante, caldo in questo momento. L'americano piazza un altro gran servizio a più di 200 km all'ora. 15-0 per lui nel settimo game del terzo set, appena piazzato il break Francis Tiafoe, e dunque prova ad allungare nel terzo set l'americano. Partita punto a punto finora, c'è stato adesso un tentativo di allungo da parte di Francis Tiafoe, sbaglia ancora con il rovescio Matteo Arnaldi. Il rovescio di Arnaldi rimane in campo, va a pizzicare veramente l'ultimo centimetro del campo, gran rovescio proprio sulla riga di fondo da parte di Matteo Arnaldi, niente da fare per Francis Tiafoe. 15 pari, serve l'americano, gran servizio per lui, e poi chiude con il dritto incrociato Francis Tiafoe. Si è aperto il campo con il servizio e poi è stato facile per lui chiudere con il dritto incrociato. 30-15 sul servizio di Francis Tiafoe, e come detto prova a piazzare l'allungo decisivo nel terzo set dopo che i primi due parziali si sono chiusi entrambi al tie break, stesso punteggio peraltro, il tie break 7-5 il primo per Arnaldi, stesso punteggio 7-5 il secondo per Tiafoe. Sbaglia la direzione del dritto incrociato Matteo Arnaldi, 40-15, due opportunità per Francis Tiafoe di salire sul 5-2 nel terzo set, dunque davvero vicino a chiudere la pratica per quanto riguarda il terzo set. Francis Tiafoe contro Matteo Arnaldi, peccato per quel break arrivato nel momento peggiore di questa sfida di ottavi di finale del Roland Garros, con Tiafoe continua a forzare, ha guadagnato campo, improvvisamente c'è stato una serie di game importanti per l'americano che sale sul 5-2 nel terzo set, e dopo il cambio di campo servirà Arnaldi per restare in partita nel terzo set. Linea allo studio.

0: America con Horse with No Name qui a Zona Cesarini. Torniamo ad Emilio Mancuso, Roland Garros, tennis, Tiafo Arnaldi, ottavi di finale.
1: Perché in pratica Tiafo ha preso davvero il largo. Eravamo due pari e adesso siamo 5-2, quindi tre game consecutivi da parte di Tiafo, che aveva tre set point consecutivi sul servizio di Arnaldi. Adesso è 15-40, restano due set point con altri vincenti da parte dell'americano. Peccato, perché non ci voleva questo terzo set volato via così facilmente per Tiafo, che si è aggiudicato quel tie break del secondo set, come detto sarebbe stato decisivo nell'andamento di questa partita. Adesso l'inezia è tutta per l'americano, anche se qui piazza un gran dritto Matteo Arnaldi. Sarebbe importante per Arnaldi, sarebbe molto importante tenere questo servizio e dunque cercare di cancellare anche il terzo set point per Tiafo e poi lasciare servire l'americano, che se riuscisse a chiudere il set poi Arnaldi potrebbe servire per primo all'inizio del quarto set. Gran rovescio lungo linea, un altro vincente. Questo è l'Arnaldi del primo set e in parte del secondo, non quello visto negli ultimi game, dove ha lasciato troppo campo libero a Francis Tiafo, che ha fatto il bello e il cattivo tempo. Infatti è volato via 5-2 della 0-40. Serve Matteo Arnaldi con il gran rovescio lungo linea, ancora del Ligue, un altro vincente per lui.
2: Avantage Arnaldi.
1: Tre set point consecutivi cancellati da Matteo Arnaldi. Come detto, è importante per Arnaldi tenere questo servizio in modo, male che vada, di cominciare a servire per primo nel quarto set. Ha tenuto il servizio, ci ha ascoltati Matteo Arnaldi, e dunque 5-3 per Francis Tiafo, che adesso servirà per il set. Ha avuto tre set point l'americano contro Matteo Arnaldi. Servirà adesso per il terzo set Francis Tiafo per chiudere la pratica a terzo set. Decisivo finora quel tie break, come detto, del secondo set, vinto in rimonta dall'americano, perché fosse stato sotto 2-7-0 sarebbe stata durissimo per lui. Invece ha vinto in rimonta il tie break, bravo, non c'è dubbio. E poi in questo terzo set oggettivamente ha messo in mostra un tennis decisamente superiore rispetto a Matteo Arnaldi, molto, molto più falloso rispetto ai primi due parziali. 15-0 sul servizio di Tiafo, però Arnaldi è stato bravo a tenerselo quel servizio e dunque, male che vada, sarà lui a cominciare a servire nel quarto set. Ancora uno scambio da fondo campo con il dritto incrociato. Adesso gioca a tutto braccio Matteo Arnaldi, gran rovescio incrociato da parte del Ligure, imprendibile per Francis Tiafo. Gioca come se avesse già perso il set Matteo Arnaldi, libero, gioca a tutto braccio. Vediamo se riuscirà a piazzare una rimonta che sarebbe abbastanza sorprendente. Seconda di servizio per Francis Tiafo sulla situazione di 5-3 per lui, 15 pari. Serve per il terzo set l'americano. Scambio da fondo campo con Arnaldi, che prova a resistere alle accelerazioni da parte di Tiafo. Scambio durissimo, il tentativo di palla corta di Arnaldi e poi la controsmorzata vincente da parte di Francis Tiafo. 30-15 per l'americano Francis Tiafo, a due punti dal terzo set. Ha avuto tre set point consecutivi nel game precedente, ha sbagliato la direzione della palla corta Matteo Arnaldi. È stato un gioco da ragazzi per Francis Tiafo, poi piazzare una controsmorzata vera, vincente, per il punto del 30-15 in suo favore. Pronto al servizio Francis Tiafo, gran servizio ad uscire da parte dell'americano, che poi sbaglia la direzione del dritto. Aveva il campo libero, un regalo a stelle e strisce aveva il campo libero, Francis Tiafo poteva fare qualsiasi cosa, ha scelto di giocare sul contropiede dove peraltro era rimasto Matteo Arnaldi con il dritto, ha affossato il dritto a rete, l'applauso del suo angolo, Francis Tiafo 30 pari adesso contro Matteo Arnaldi, 5-3, 30 pari sul servizio dell'americano, seconda di servizio, ha provato l'ace ad uscire Francis Tiafo, servizio che è uscito non di molto, seconda di servizio per l'americano, la risposta di Arnaldi che però finisce fuori, peccato per questa risposta di Arnaldi che è finita fuori, 40-30 per Tiafo, ancora un set point, il quarto set point per l'americano
2: e dunque
1: ancora un'opportunità di chiudere il set, stavolta però ce l'ha sul suo servizio Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi, serve da sinistra l'americano contro il libero, porta a casa il terzo set con un servizio vincente, Francis Tiafo 6-3 per lui.

0: secondo del secondo set. Dunque 2-7-1 per Francis Tiafo contro Matteo Arnaldi. Dopo il cambio di campo sarà il Ligure a cominciare a servire all'inizio del quarto set. Si avvicina la chiusura di zona Cesanini, ricordiamo, a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto soltanto ora, le vittorie di Flavio Cobolli 7-6 al quarto contro l'americano Svaida, la vittoria 6-3, 7-6, 7-6 di Matteo Berrettini su Juan Manuel Cerúndolo. Dunque due azzurri in ogni caso si sono qualificati ai quarti di finale, come Félix Auger-Aliassime, che ha battuto 6-3, 7-5, 6-1 il cileno Tavilo. Aspettiamo il risultato di questa sfida tra Tiafo e Arnaldi.
1: Emilio, domani, a proposito di questo, scusa se ti interrompo, ma ti volevo chiedere come cambiano gli equilibri in tabellone, visto l'assenza di Alcaraz, l'eliminazione di Sinner, insomma, ci sono equilibri nuovi, no? Vorremmo un po' capire, magari anche per i nostri radioascoltatori, ora quali sono i favoriti e come si sta sviluppando il tabellone da una parte e dall'altra.
0: E fai una domanda da $1 milione, però proviamo a rispondere. Diciamo che i due quarti di domani sono due quarti molto molto interessanti. Intanto Rafa Hodar contro Alexander Zverev, già questa è una partita che promette spettacolo, come promette spettacolo anche l'altro quarto di finale di sera, ed è quella una partita che potrebbe andare anche molto lunga, tra il ceco Jakub Benčić, che sta disputando un grande Roland Garros, contro colui che finora ha impressionato più di tutti, ovvero il brasiliano João Fonseca, che ha vinto la partita del torneo finora al quinto e decisivo set con tre ace consecutivi a chiudere la sfida contro Novak Djokovic. Una vittoria straordinaria quella contro Novak Djokovic, e poi ha battuto anche ieri sera Casper Ruud in 4 set, un'altra vittoria davvero pesantissima per il brasiliano, che gioca sotto gli occhi di Guga Kuerten, e dunque ha il talismano Guga Kuerten in tribuna, João Fonseca, che vuole piazzare un colpaccio clamoroso. Vedremo se ci riuscirà. I due giocatori che vinceranno le due partite di domani di sicuro saranno due di quelli molto molto favoriti.
1: Grazie.
0: Poi per la vittoria finale sento la musichina in sottofondo. Buona serata, rimandiamo naturalmente gli ascoltatori al GR della mezzanotte per il risultato finale della sfida tra Arnaldi e Tiafo.
1: Grazie Emilio Mancuso, ringraziamo la nostra squadra, Umberto Acconti regia, Emanuele Di Cavio, Giovanni Leporale alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Ora c'è il GR1 delle 23, buona serata anche da Giacomo Pioreschi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Donald Trump annuncia il cessate il fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato, nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Da Tel Aviv Netanyahu non accenna passi indietro, proseguirà comunque le operazioni militari nel sud del paese e colpirà Beirut in caso di attacchi di Hezbollah. I miliziani da parte loro aprono invece al cessate il fuoco a condizione che riguardi tutto il Libano. In Danimarca ora, dove la premier uscente Frederiksen ha annunciato di aver raggiunto un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra dopo oltre due mesi dalle elezioni parlamentari. Per lei si tratta del terzo mandato consecutivo da primo ministro in una fase di tensioni diplomatiche con il presidente Trump sul futuro della Groenlandia. Oltre ai socialdemocratici, la nuova compagine governativa sarà composta dai socialliberali, dai verdi di sinistra e dai moderati di centro. In riferimento all'articolo 11 della Costituzione, la collaborazione con gli altri paesi europei sono i due cardini della nostra carta, che è tornato a sottolineare il presidente Mattarella, ricevendo in serata al Quirinale il corpo diplomatico accreditato in Italia in vista della festa di domani per gli 80 anni del

0: La Repubblica.
1: Agli ambasciatori il presidente Mattarella ricorda il segnale di autentica svolta che arrivò dalle urne 80 anni fa, la partecipazione delle donne e l'affermazione di principi che sarebbero divenuti pilastri della Costituzione, il ripudio della guerra e la condivisione di sovranità.
2: La Repubblica Italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli.
1: Oggi però, prosegue il capo dello Stato, si osserva nel mondo una tendenza regressiva avviata con l'ingiustificabile invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
2: Avvertiamo come nostra la causa dell'indipendenza e della libertà di Kiev.
1: E la tendenza riguarda anche il Medio Oriente, da Gaza all'Iran al Libano. Mattarella però invita a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale perché, avverte, è una questione di volontà e di scelte.
2: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale, avversa alla logica dello scontro e della discordia.
1: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR2.
0: Siamo alla cronaca. Potrebbero essere stati bruciati vivi i 4 braccianti di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan sulla statale 106 nel Cosentino. Si indaga per omicidio plurimo e non è da escludere che gli investigatori siano già sulle tracce dei responsabili. Un contributo rilevante alle indagini infatti è stato fornito dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio e della statale. Nelle immagini si vedrebbero alcune persone allontanarsi dal veicolo prima dell'incendio. La Procura di Vicenza indaga sulle intimidazioni al giornalista Adriano Cappellari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza valuta di rafforzare le misure di protezione. Il ventenne cronista ha raccontato da vicino l'impegno di Don Maurizio Patriciello nel difficile contesto di Caivano a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica Cappellari ha ritrovato davanti casa bottiglie incendiarie e una lettera di minaccia a lui, al sacerdote e alla Premier Meloni. Sentiamo l'intervista a Don Patriciello.
3: Certamente l'ha particolarmente colpita l'attentato incendiario e la lettera minatoria ai danni di Adriano Cappellari.
4: Sì, mi ha colpito e anche addolorato, perché questo giovane, un giovane brillante, bravissimo, già a novembre dell'anno scorso ha ricevuto una lettera minatoria dove c'era proprio una esplicita condanna a morte per lui, per me, per Giorgia Meloni.
3: Intanto lei tra qualche giorno andrà a Bassano del Grappa e ci sarà anche Cappellari.
4: Certo, io avevo questo impegno già da mesi e ci andrò e lo incontrerò e insieme continueremo questa battaglia. Io adesso non lo so, perché tante volte mi fanno la domanda: ma lei che cosa pensa? Io non so che cosa pensare, so solamente che questa storia mi inquieta terribilmente, anche perché non ne va della mia vita, ma in questo momento qua della vita di un giovane giornalista, una persona veramente per bene.
5: Francesca Ghidini, GR1.
0: E prima di chiudere il tennis, a Roland Garros accedono ai quarti di finale Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Cobolli, sconfitto l'americano Svajda, ora affronterà il canadese Auger Aliassim. Berrettini ha avuto la meglio in 3 faticosi parziali sull'argentino Cerundolo. Ora in corso il match tra Matteo Arnaldi e l'americano Francis Tiafoe, 2-7-1 per l'americano. Era l'ultima notizia, prossimo GR1 a mezzanotte, ora la linea va ai colleghi del podcast. Buon ascolto.
6: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
7: On air. Podcast.
8: Bentrovati a tutti da Francesco Graziani, On Air Podcast. Come ogni lunedì siamo qui per pescare tra le storie e i racconti che troviamo su Rai Play Sound, che è la piattaforma che ospita tutti i podcast della Rai. Allora, avete presente quando si...
7: Rai Radio 1 Sport.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

da 26, 80 anni di Repubblica, 80 anni di voto alle donne. In mattinata le celebrazioni a Roma, dalle 9 lo speciale su Rai Radio 1. Dal Quirinale, nuovo appello del presidente Mattarella contro tutte le guerre, prevalga la forza della legge, non la prepotenza delle armi. L'Iran minaccia la rottura con gli USA dopo l'escalation israeliana in Libano. Netanyahu vuole l'offensiva su Beirut, ma Trump lo stoppa. Anche Hezbollah si fermerà. Risalgono petrolio e gas contro il caro energia. Bruxelles segue la proposta italiana. Ipotesi sforamento sui vincoli di bilancio per lo 0,3% del PIL. Auto, il mercato nazionale torna ad accelerare, nei primi 5 mesi più 9%, bene Stellantis raddoppia la quota dell'elettrico. Orrore vicino a Cosenza, i corpi di 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati in un'auto, indagine per omicidio, 2 sospettati. Nastassja Kinski contro Wim Wenders, l'attrice chiede di cancellare una scena di nudo girata quando era tredicenne. Il regista, forse non lo rifarei, ma no a modifiche. Quanto ci manca Rino Gaetano, oggi l'anniversario del musicista prematuramente scomparso nel 1981, nella capitale un concerto tributo. Sport, tennis, Cobolli e Berrettini avanti tutta, i due romani approdano ai quarti del Roland Garros, Arnaldi in campo da oltre 4 ore contro Tiafoe, se vince sarà derby con Matteo. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un ottantennio di democrazia e di pace. Stamane

0: La consueta cerimonia ai Fori Imperiali alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali con l'omaggio alla tomba del milite ignoto. Seguiremo in diretta la celebrazione su Radio 1 con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato intanto ai giardini del Quirinale ha incontrato il corpo diplomatico.
1: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente, il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
2: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
1: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano, di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
2: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
1: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
0: E veniamo proprio al Medio Oriente, dopo l'escalation dell'offensiva israeliana in Libano e la minaccia da parte di Teheran di interrompere negoziati con gli Stati Uniti, interviene il presidente americano Trump, il corrispondente da New York.
3: Due post social in rapida sequenza per intervenire su due diversi teatri di crisi medio orientale. Sul Libano, innanzitutto, Trump scrive di una telefonata molto produttiva col premier israeliano Netanyahu. Risultato: non ci saranno, annuncia, truppe dirette a Beirut. Ottima, definisce anche la telefonata con Hezbollah attraverso alcuni rappresentanti, specifica. Loro hanno concordato che tutti gli attacchi cesseranno, prosegue. Nella sintesi trumpiana, Israele non li attaccherà e loro, cioè i miliziani filo-iraniani, non attaccheranno Israele. Un altro post social è dedicato all'Iran. I negoziati con la Repubblica Islamica continuano a ritmo serrato, scrive il presidente. Parole che arrivano dopo che i media statali di Teheran avevano annunciato una sospensione delle trattative con Washington per quella che era stata definita una violazione del cessate il fuoco in Libano. Trump, in un primo momento, rispondendo ai giornalisti, aveva minimizzato: onestamente non mi interessa se i negoziati finiscono, il suo primo commento. Rimanere in silenzio sarebbe positivo, abbiamo parlato troppo, aveva tagliato corto. Prima di tornare sui social e precisare che la diplomazia è ancora al lavoro anche tra Washington e Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E poco fa, parlando alla ABC News, Trump ha affermato che l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Della questione libanese si è occupato il Consiglio di sicurezza dell'ONU nella riunione chiesta dalla Francia. Sul cessate il fuoco in Libano, sia Israele sia Hezbollah pongono le loro condizioni.
4: Il premier israeliano Netanyahu vuole tenersi le mani libere e si affretta a dichiarare: la nostra posizione è immutata. Ho ribadito a Trump: se Hezbollah non smetterà di attaccare le nostre città, Israele colpirà obiettivi a Beirut e in ogni caso continuerà le operazioni militari nel Libano meridionale. Parole che arrivano anche in risposta a pressioni interne. In serata Hezbollah aveva affermato: sosteniamo un cessate il fuoco totale e il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal nostro paese. Ed è questo uno dei punti più delicati nelle trattative tra Teheran e Washington. L'Iran ha infatti dichiarato che se Israele colpirà la capitale libanese farà saltare i colloqui, interrompendo i canali di comunicazione con gli Stati Uniti, e risponderà agli attacchi di Tel Aviv a Beirut. Infine ha minacciato di sigillare Hormuz e Bab el-Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. E dopo aver colpito con missili e droni la base dalla quale era partito il raid americano nel sud dell'Iran, in serata i Pasdaran fanno sapere di aver centrato con un missile una nave portacontainer battente bandiera panamense e di proprietà americana. Un'azione che, dicono le guardie della rivoluzione islamica, segue l'attacco da parte degli Stati Uniti di un'imbarcazione iraniana vicino all'Oman. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Con gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente tornano le fibrillazioni sui mercati delle materie prime. Ad Amsterdam il prezzo del gas ha segnato un più 6,3%, sfiorando i 49 euro al megawattora. Il petrolio chiude a New York appena sotto i 92 dollari. Il 6 giugno intanto scadono i tagli delle accise sui carburanti. Il governo valuta ulteriori interventi. E contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La Commissione, presieduta da Ursula von der Leyen, potrebbe presentare una proposta già mercoledì. E i temi economici, oltre agli scenari internazionali insieme, sono al centro del confronto tra i partiti, a partire dalle parole del ministro Crosetto.
5: Questo allontana un serio piano di pace, perché un serio piano di pace parte dalla cessazione dell'ostilità, dalla cessazione della guerra.
6: Così Guido Crosetto parla dell'avanzata israeliana in Libano. Quanto alla costruzione di una difesa europea, spiega il ministro di Fratelli d'Italia, non è alternativa ma complementare a interventi contro il caro energia. Per farvi fronte, il commissario Raffaele Fitto mette nero su bianco, con una lettera alle regioni, la proposta di utilizzare i fondi di coesione, idea che non convince la Lega, mentre tutta la coalizione boccia qualsiasi ipotesi di patrimoniale, parlando di solita sinistra delle tasse. Ma dall'opposizione anche Matteo Renzi esclude nuove imposte e i 5 Stelle parlano di fumo negli occhi. La patrimoniale oggi la pagano tutti gli italiani, rovescia il ragionamento Angelo Bonelli da AVS.
7: Ci sono 79 super ricchi che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. Chiedere loro un contributo non è una bestemmia.
6: I progressisti bocciano pure l'idea di usare i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Quei soldi sono delle regioni, avverte il PD, che poi accusa il governo di rimanere in imbarazzante silenzio di fronte all'offensiva israeliana in Libano. Lucio Bondi, GR1.
0: Migranti, c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento dei rimpatri. Ok, agli hub nei paesi terzi, via libera alla stretta sulla gestione dei rimpatri. L'intesa dovrà ora essere approvata dalla Commissione per le libertà civili e della plenaria. Rai Radio 1, mezzanotte e 9 minuti, siamo alla cronaca. I corpi carbonizzati di 4 braccianti pakistani trovati all'interno di una vettura in provincia di Cosenza. È omicidio, dicono gli investigatori. 2 persone sono sotto interrogatorio.
8: Sono i vigili del fuoco a fare la macabra scoperta. Arrivano perché c'è un minivan in fiamme in un distributore di benzina lungo la strada statale 106 Ionica nei pressi di Amendolara. Dentro quella vettura i corpi di 4 persone carbonizzati. Sono 4 migranti di origini pakistane che in zona lavorano come braccianti. Sembra un giallo, ma ben presto arrivano le prime risposte. Accertato che non si tratta di un incidente, il questore di Cosenza, Antonio Borelli, fotografa la situazione così.
9: Si tratta di un fatto sicuro. Omicidiario. Sta lavorando la squadra mobile insieme alla polizia stradale su una serie di ipotesi.
8: Dunque un omicidio plurimo, i 4 uccisi e poi i corpi dati alle fiamme nell'auto. Secondo quanto trapela a dare un indirizzo preciso alle indagini, sarebbero state le immagini delle videocamere di sorveglianza del distributore che non lascerebbero spazio a dubbi. Ora è caccia all'uomo, mentre si fa largo l'ipotesi dei contrasti tra gruppi di migranti già registrati in zona nel recente passato. Bruno Sokolovic, GR1.
0: La morte della bambina di 2 anni a Bordighera. Mercoledì gli interrogatori di garanzia per la madre e il compagno accusati di maltrattamenti aggravati dal decesso della vittima.
10: La linea difensiva di Emanuela Aiello è decisa. Dal carcere di Torino, dove si trova da 4 mesi per la morte della figlioletta Beatrice, domani raggiungerà il tribunale di Imperia e si sottoporrà all'interrogatorio di garanzia il suo avvocato Bruno Di Giovanni.
11: Presenzierà l'interrogatorio e ha intenzione di rispondere alle domande del giudice.
10: Davanti al giudice si presenterà anche il compagno Emanuele Iannuzzi, in isolamento nel carcere di Genova Ponte Decimo, la sua legale Maria Gioffrè.
12: Ad oggi noi non abbiamo gli atti, quindi è molto complesso capire come impostare la linea difensiva quando in mano abbiamo solo l'ordinanza.
10: L'ordinanza della Procura di Imperia è una galleria degli orrori. Vengono descritti mesi di maltrattamenti e sevizie perpetrate dagli Annuzzi che la sera del 9 febbraio hanno portato alla morte della piccola di 2 anni. Disperato, il padre naturale di Beatrice, in carcere per altro reato, che chiede di poter riabbracciare le altre 2 figlie. Illegale Fabio Scaffidi Fonti.
13: Nessuno poteva immaginarsi una situazione del genere, se no sarebbe stato nostro onere andarla a denunciare.
10: Eleonora Fioretti, GR1.
0: È morta a Catania la donna aggredita lo scorso 30 maggio dal marito, ora accusato di femminicidio.
14: Le speranze si sono spente dopo 3 giorni di agonia. Alessandra Bruno è morta all'ospedale Garibaldi Centro di Catania. Era lì dal 30 maggio, da quando il marito, Salvatore Mallamo, l'aveva colpita ripetutamente con un martello nella loro abitazione di Mister Bianco. Gli organi della donna, deceduta a 47 anni, saranno donati. L'uomo, già in carcere, adesso dovrà rispondere di femminicidio nell'inchiesta coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. I due erano in crisi, come ricostruito dai carabinieri che indagano sul caso. L'uomo, un autista di 53 anni, non avrebbe accettato una possibile separazione e per questo avrebbe colpito la moglie. In casa, durante l'aggressione, c'erano i loro 4 figli, 2 minorenni. È stata una di loro a lanciare l'allarme chiamando il 112. L'operatore della centrale operativa dei carabinieri ha mantenuto il contatto telefonico diretto fino all'arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stata operata in neurochirurgia. Oggi le condizioni sono peggiorate. Alessandra Bruno aveva lesioni gravissime alla testa. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
0: La procura di Milano ha fermato un 21enne nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza con l'accusa di terrorismo internazionale. Il ragazzo era pronto a lasciare l'Italia. Aveva in tasca un biglietto aereo per il Marocco datato 9 giugno. Sui suoi social post per esaltare gli attentati dall'ISIS contro i cristiani e l'Occidente e per incitare al martirio, con riferimento anche ai recenti fatti di Modena. 2 giorni fa le frasi che hanno portato a ritenere verosimile una sua azione immediata. Domani renderò l'Italia un po' migliore, aveva scritto.
15: A maggio le auto immatricolate... No.
0: Continua a crescere il mercato dell'auto in Italia, bene Stellantis raddoppia la quota dell'elettrico, sempre più diffusi i marchi cinesi.
15: A maggio le auto immatricolate sono state il 7,6% in più sull'anno scorso e nei primi 5 mesi dell'anno il 9% in più sullo stesso periodo del 2025. È la 6ª crescita consecutiva per il mercato dell'auto italiano. Bene Stellantis, che fa meglio della media del mercato. La società conferma 3 sue macchine nelle prime 4 posizioni, la più venduta è la Fiat Pandina. Nel nostro paese poi continua a crescere la quota di auto elettriche. A maggio ha sfiorato il 9%. È praticamente raddoppiata, a spingere le vendite e gli incentivi varati dal governo lo scorso ottobre. La quota di elettriche resta però ancora bassa rispetto agli altri grandi paesi d'Europa. Intanto sale la quota dei marchi cinesi, che ha ormai raggiunto il 14% del totale. Se da un lato Tesla ha tirato il freno a mano con un calo del 23%, Leap Motor, che fa capo a Stellantis, ha aumentato le immatricolazioni di oltre il 1200%, confermandosi come il brand a più alta crescita in Italia. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Torniamo alla festa del 2 giugno, pubblicati i primi 1000 video dei Volti della Repubblica, iniziativa del Quirinale in cui personaggi famosi, tra cui Checco Zalone, Federica Brignone e Matteo Berrettini, ma soprattutto tante cittadine e cittadini di ogni età e di diverse parti del mondo, hanno espresso il proprio pensiero sul significato della Repubblica Italiana in occasione del suo 80° compleanno. Ascoltiamo alcune voci, la prima è quella di Geppi Cucciari.
16: Repubblica deriva dal latino, res publica, cosa di tutti, che peraltro è il contrario di cosa nostra. Già questo dovrebbe farci riflettere.
17: Per me la Repubblica Italiana rappresenta un mondo magico pieno di cultura, tradizioni e di una lingua bellissima che adoro imparare.
18: Per me la Repubblica è la storia del nostro paese.
19: Per me la Repubblica è...
20: una grande orchestra dove ogni cittadino ha uno strumento e tutti insieme creano l'armonia del paese.
18: Per me la Repubblica è la storia del nostro paese.
0: Il 2 giugno 1946, lo abbiamo sentito in apertura di giornale, ha segnato in Italia anche l'estensione del diritto di voto alle donne. Francesca Giannone lo racconta nel romanzo La portalettere, bestseller tradotto in 40 paesi. L'abbiamo intervistata.
21: Perché ha raccontato il voto alle donne?
22: Ha rappresentato una svolta epocale, un momento di riscatto, una sorta di appuntamento a cui le donne italiane non vedevano l'ora di andare. In effetti nel mio primo romanzo la protagonista Anna si prepara per andare alle urne come appuntamento più importante della sua vita. La sera prima si taglia i capelli, la mattina del 2 giugno 46 indossa il suo vestito più bello, si spruzza il profumo e col batticuore si reca a votare per la prima volta nella sua vita.
1: Passato e futuro, raccontare può cambiare la nostra vita.
22: Il racconto, in qualsiasi forma avvenga, attraverso letteratura, cinema, fotografia, è lo strumento più potente che noi esseri umani abbiamo. È specchio, no? Si fa specchio della contemporaneità e poi diventa testimonianza per chi verrà dopo di noi.
1: Le sue sono sempre storie di emancipazione femminile, più sogni o più realizzazioni?
22: Sei i mezzi per essere indipendente, hai anche non solo la libertà di sognare, ma anche la possibilità di realizzarli, i sogni.
1: Ora torna con un nuovo romanzo, Gli anni in bianco e nero.
22: Parla di sorellanza, di ribellione, di diritti negati e di fame di libertà.
1: Francesca Cosentino, GR1.
0: Cinema, Anastasia Kinski torna a chiedere la rimozione di una scena di nudo girata a 13 anni sotto la regia di Wim Wenders, una vicenda che riapre il dibattito sui limiti del patrimonio cinematografico e sul consenso dei minori sul set.
2: Il film incriminato è Falso Movimento del 1975 del regista tedesco Wim Wenders, in cui la tredicenne Anastasia Kinski interpretava il ruolo di Mignon, adolescente muta che in una sequenza di alcuni minuti appariva distesa su un letto con solo uno slip addosso, mentre un uomo molto più grande di lei, anche lui in slip, si stendeva a suo fianco e la schiaffeggiava prima di cominciare a carezzarla. La Kinski, che oggi ha 65 anni, da 10 prova a far cancellare la scena, chiedendo anche un indennizzo. Non è l'unico caso. Brooke Shields contestò vivacemente il fatto di essere stata trattata come una merce in Laguna Blu e Olivia Hussey intentò causa nel 2023 per una controversa scena di nudo nel Giulietta e Romeo di Zeffirelli, causa persa. Wim Wenders ha ammesso che oggi non girerebbe mai più quella scena, ma si è detto incerto sull'ipotesi di modificare retroattivamente un'opera. Dunque il dibattito resta aperto, ma oggi il movimento MeToo ha cambiato la sensibilità delle attrici, forse anche quella dei registi, ed è stato istituito anche un coordinatore di intimità per garantire sul set un ambiente di lavoro sicuro. Maurelia Carafa, GR1.
0: Il 2 giugno di 45 anni fa ci lasciava prematuramente a soli 30 anni l'indimenticabile Rino Gaetano. Oggi Roma torna a omaggiarlo con la 16ª edizione del Rino Gaetano Day. Alle 21 nel Parco Arena di Montesacro inizierà il concerto della Rino Gaetano Band. Il gruppo è guidato dal nipote del cantautore Alessandro, da anni impegnato con rigore, continuità e passione nel custodire e reinterpretare dal vivo il repertorio dello zio. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Max Gambino. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
23: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal tennis con gli ottavi del Roland Garros. Ancora in campo il terzo azzurro di giornata, Matteo Arnaldi, al quinto set contro l'americano Tiafoe. In diretta l'inviato Emilio Mancuso.
24: Buonasera, buonasera, o meglio buonanotte. Buonanotte da Parigi, un'incredibile battaglia tennistica nel cuore della notte parigina, quella in corso sull'Anglaine tra il nostro Matteo Arnaldi e l'americano Francis Tiafoe. Siamo all'inizio del quinto e decisivo set sull'1 pari, un match dalle mille emozioni. Arnaldi primo set al tie break 7-5, stesso punteggio per Tiafoe nel secondo. L'americano porta a casa il terzo parziale 6-3, nel quarto sembrava tutto finito, 4-1, 40-15 e servizio, poi anche 5-4, 30-0, tutto per Francis Tiafoe. Ma Arnaldi bravissimo, riesce a rimontare, a portarsi a casa un incredibile tie break. Come detto, siamo all'inizio del quinto e decisivo set sul punteggio di 1 pari, 4 ore e 40 minuti di battaglia tennistica davvero spettacolare nella giornata che è appena finita, con le vittorie di Flavio Cobolli 7-6 al quarto sull'americano Schwaida, prima volta nei quarti di finale a Roland Garros per il romano, e l'altro romano Matteo Berrettini che ha battuto 7-6 al terzo l'argentino Juan Manuel Cerundolo 5 anni dopo ai quarti a Roland Garros. Andiamo ad ascoltare Mattini allo studio.
25: Mi piacerebbe non fermarmi, però sappiamo bene che il tennis è uno sport difficile e che insomma sarà una battaglia con chiunque dovessi giocare, però sono molto contento del cammino fatto fino ad ora.
23: Ora il calcio con l'avvicinamento della nazionale alle 2 amichevoli con Lussemburgo e Grecia. L'inviato.
3: A 15 anni Marco Palestra da Buccinasco giocava a centrocampo da mezzala ed era il più lento di tutti. La sua fortuna, il cambio di ruolo, il suo allenatore all'under 16 dell'Atalanta lo ha fatto emigrare sulla fascia. Uno sviluppo atletico naturale lo ha reso il velocista impressionante di questa prima stagione da titolare con il Cagliari in prestito dall'Atalanta. Nella sua crescita però è stato essenziale il campionato con l'Atalanta under 23.
4: Secondo me l'under 23 è un passaggio giustissimo perché ti fa capire come funziona il calcio professionistico e in più ti dà la possibilità di anche di sbagliare qualcosa, giustamente, perché è normale che i giovani all'inizio possano avere meno esperienza di altri.
3: L'Italia riparte anche da Palestra, uno dei reduci della notte buia di Zenica, Lussemburgo e Grecia adesso, senza pensare troppo al mercato, ai club che lo inseguono, l'Inter in prima fila.
4: Sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente. Quindi io sono pronto a tutto, ecco.
3: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
5: In chiusura il basket con le semifinali dei playoff Scudetto, la Virtus Bologna ha battuto 98-79 Venezia davanti al proprio pubblico. Le Bunere hanno così riportato la serie in parità 1-1. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
7: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 12 la Genova Rosignano ci sono rallentamenti per un incidente all'altezza dell'allacciamento con la 11 la Firenze Pisa. Sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, corsia chiusa per un veicolo in fiamme all'altezza di Lonate Pozzolo in direzione del Terminal 1. E il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 6 attenzione alla pioggia tra Altare e l'allacciamento con la A10. E purtroppo il meteo ci racconta per domani forti temporali al centro nord con grandinate sulla Val Padana. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
9: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, la cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a Giovanni De Palma che rende il nostro programma felicemente tridimensionale, e così fanno i tecnici della Radio 1 con tutti i nostri programmi, i programmi della rete. Grazie perché ci è venuto a trovare Yanez, benvenuto intanto. Grazie. La musica, lo dicevamo tante volte, lo diciamo anche oggi, ha un carattere spesso urgente, lavora con istantanee, ci racconta il tempo che attraversiamo. È il caso di un disco che è uscito da poco più di un mese, Cattivi Praticanti, che condensa un percorso dentro alcune canzoni che sono finite in questo disco. È un pezzo inedito che si chiama appunto come l'album. Comunque la pensiate, qui dal vivo con noi per raccontare innanzitutto con la musica questo album c'è proprio Yanez, la nota del giorno a Rai Radio 1.

far non fa l'effetto. Le fiamme fredde di un inverno, nato imperfetto. Le coordinate della scelta, del compromesso. Abituati a dare un costo ed avere un prezzo. Scarti del bene comune, il contrappeso sociale. Plotone pronto a inginocchiarsi, caricare, sparare. Facile come il giudizio, il nostro pessimo istinto. Di pisciare sui bordi senza avere un recinto.

0: l'ansia e la paura di ritrovarsi persi nella cronologia di vecchi manifesti nella periferia di questa terra storta dove cacciatore predano la stessa faccia, una nuova era, le stesse chimere, cambieremo il mondo, ma poi non succede, come un mantra che attraversa tempo e generazione, poche gocce d'angoscia per sentirsi più buoni, caduti in un brutto trip dove non cambia il filo, stesso giorno di merda, un loop da brividi, noi della stessa materia che compone i ratti, se fossi l'antimateria li amerei da matti. E batte il beat nella metropoli, l'alto castello è ancora parte della leadership. Se questo è l'unico pianeta dove c'è la vita, forse la parte migliore.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore una.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, poco dopo la mezzanotte un terremoto di magnitudo 6.2 è stato registrato nel Mar Tirreno in Calabria, a largo della costa Diamantea nel Cosentino. La scossa, avvenuta a circa 250 km di profondità, è stata avvertita distintamente a Catanzaro e Lamezia Terme e anche in altre zone del sud Italia, in Campania, in Basilicata e in Sicilia fino a Palermo. Al momento non si hanno notizie su eventuali danni. L'accordo con l'Iran potrebbe avvenire la prossima settimana, così Donald Trump in serata. L'intesa prevede l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto è alta tensione in Libano. Il presidente americano ha chiamato il premier israeliano Netanyahu per bloccare il raid su Beirut annunciato da Tel Aviv. Poi la telefonata ai vertici di Hezbollah per avere garanzie su un cessate il fuoco da entrambe le parti. Contro il caro energia, Bruxelles si avvia a concedere la flessibilità di bilancio chiesta dall'Italia. Secondo l'agenzia Bloomberg, agli Stati membri sarebbero concesse spese extra pari allo 0,3% del PIL, fuori dunque dai normali vincoli di bilancio comunitari. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen potrebbe presentare una proposta già domani. In tarda serata a Kiev ha denunciato un lancio di missili da crociera dal Mar Caspio verso l'Ucraina. Mosca intanto accusa Kiev di aver attaccato la Russia con droni prodotti nei paesi NATO. E torniamo in Italia con la cronaca. In provincia di Cosenza, quattro uomini di origine pakistana sono stati trovati carbonizzati all'interno di un minivan davanti a una pompa di benzina. Si tratta di quattro braccianti agricoli. Non è ancora chiaro se siano stati bruciati vivi. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un filmato delle telecamere di videosorveglianza che mostra due o tre persone allontanarsi dal mezzo prima che prenda fuoco. È morta dopo due giorni di agonia in ospedale Alessandra Bruno, la donna di 49 anni picchiata selvaggiamente dal marito che l'ha colpita più volte sulla testa con un martello nella loro casa di Mister Bianco in provincia di Catania. Era stata una delle figlie a chiamare il 112 e fare arrestare il padre. Maltempo in arrivo, una perturbazione che sta attraversando l'Italia, porterà piogge temporali da nord a sud almeno.

0: Fino a metà settimana, allerta gialla in 8 regioni, il caldo tornerà nel fine settimana. Sport
1: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha convocato un'unità di crisi per seguire le verifiche in corso dopo il terremoto che, dopo la mezzanotte, ha colpito la Calabria. In collegamento la Protezione Civile con gli uffici regionali, i Vigili del Fuoco, l'INGV. Il sisma di magnitudo 6.2, epicentro in mare, profondità di circa 250 km davanti alla costa di Amantea a Cosenza, è stato avvertito in quasi tutto il sud Italia, fino a Palermo. Nessun danno segnalato. Vigili del Fuoco all'opera per le tante segnalazioni. Il 2 giugno del 1946, con il referendum costituzionale, gli italiani sceglievano la Repubblica e inauguravano così un ottantennio di democrazia e di pace. Stamane la consueta cerimonia ai Fori Imperiali e la presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali con l'omaggio alla tomba del milite ignoto. Seguiremo in diretta le celebrazioni su Radio 1 con uno speciale dalle 9 a mezzogiorno. Il capo dello Stato, intanto, ai giardini del Quirinale ha incontrato il corpo diplomatico.
3: Questione di volontà e di scelte, quelle che il popolo italiano fece 80 anni fa, sancendo la nascita della Repubblica, e quelle da fare oggi per dire no alla violenza e alla guerra. Il presidente Mattarella, di fronte al corpo diplomatico, prosegue le celebrazioni del 2 giugno, avviate con l'apertura dei giardini del Quirinale alle categorie deboli, e delinea un ponte tra passato e presente, il voto delle donne, i valori di uguaglianza e solidarietà, il rifiuto della prepotenza delle armi.
4: La Repubblica italiana vive saldamente ancorata ai valori che ha testimoniato in questi 80 anni, votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona.
3: Valori da ribadire con urgenza in un momento di regressione, ingiustificabile l'aggressione russa all'Ucraina, preoccupante il caos in Medio Oriente, da Gaza all'Iran, con una crisi che sta colpendo anche i civili in Libano, di qui l'invito di Mattarella a non rassegnarsi al desolante quadro della legalità internazionale.
4: Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise.
3: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR1.
2: E in queste ore Kiev è sotto attacco, esplosioni, incendi in città. Il sistema difensivo della capitale ucraina ha respinto alcuni attacchi. Secondo Kiev, i russi hanno lanciato dei missili da crociera contro l'Ucraina. Intanto nella regione russa di Kursk, una vittima per un raid ucraino con droni. Medio Oriente, Trump annuncia il cessate il fuoco in Libano dopo aver parlato con Netanyahu e con Hezbollah. Il presidente americano assicura poi che anche i negoziati con l'Iran procedono a ritmo serrato, nonostante la minaccia di Teheran di interrompere le trattative e tornare a chiudere lo stretto di Hormuz se non fosse cessata l'offensiva sul Libano. Da Tel Aviv, Netanyahu non accenna a passi indietro, proseguirà comunque le operazioni militari nel sud del Libano e colpirà Beirut in caso di attacchi di Hezbollah.